0: programmi sanitari federali. Un influencer, ora un influencer 57enne nigeriano, noto per le sue critiche al governo, è stato trovato morto sgozzato nella città di Kano, nel nord del paese. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia e da un'organizzazione per i diritti umani. È stato ucciso mentre la campagna elettorale nel vivo nel paese più popoloso d'Africa, in vista delle elezioni presidenziali del 16 gennaio. Adesso il tempo di oggi, giovedì 10 settembre, nuvole e qualche pioggia fino a mattina, quando il tempo cambia, ma solo al nord delle Alpi, dove diverrà abbastanza sereno. Temperature minime 15 gradi al sud, 10 al nord, massime 21. Informazione sulla viabilità quando sono le 2:04 per segnalare la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla 16 de Le Mans bien tra Sonchebo Nord e La Hutte. Ci sono comunque problemi ancora tra Moutier Nord e Moutier Sud. Prudenza alla guida, ancora musica su Rete 1. Noi ci risentiamo per le notizie in diretta, quelle delle 3 a più tardi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: βάζω.
1: Bentrovati da Enrico Alberti a questa rubrica che ogni settimana vuole partire da un oggetto, da un gesto, da un'abitudine che fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Cose che sono così familiari che quasi non le vediamo più. Eppure se ci fermiamo 5 minuti scopriamo che dietro ognuna di queste cose c'è una storia, un'invenzione, una curiosità o un dettaglio capace di cambiare il nostro modo di guardarla.

0: settimana osserviamo un oggetto che tutti usiamo decine di volte al giorno: la porta. La porta la notiamo poco, finché non usciamo di casa, facciamo 3 passi e ci blocchiamo. Ho chiuso a chiave. E insieme a questa domanda basilare, ho spento la piastra. E dove sono finite le chiavi? Aggiungo, dove ho lasciato il telefono? E il telecomando? La verità è che alla porta affidiamo una parte enorme della nostra tranquillità. La usiamo senza pensarci, ma appena si chiude bene, cambia qualcosa. Fuori resta il pianerottolo, fuori resta il rumore, l'aria di passaggio. Dentro, invece, sembra improvvisamente casa. Ed è curioso effettivamente se ci pensi. Un oggetto normalissimo, con una maniglia e una serratura, riesce a dare una sensazione molto poco comune. Il sollievo.
1: Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
2: Sì, proprio così.
1: Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
2: Ah, bene, ne abbiamo uno.
1: Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
2: Ah, sì, la prego, entri.
0: Una porta d'ingresso oggi non protegge solo dalle intrusioni, ma anche dal rumore, dagli spifferi e dalle dispersioni. Per questo è molto importante, e gli esperti lo ripetono spesso, la sicurezza non sta in un dettaglio solo. Conta la serratura, contano il cilindro, il telaio e perfino anche come la porta viene montata.
3: Capiamo che cosa dobbiamo guardare quando ci viene fatto il preventivo per una porta. Una cosa che voglio dirvi subito è che se dovete comprare la porta, andate in un negozio, tra virgolette, che vende porte. Di solito è meglio comprare la porta e poi cercare l'artigiano, piuttosto che fare il contrario.
0: Facciamo un salto nel tempo. Pensate che prima delle abitazioni suddivise in stanze, la maggior parte delle attività della vita quotidiana avveniva in uno spazio comune. Si cucinava, si lavorava, si dormiva e spesso si ricevevano ospiti nello stesso ambiente. Nell'antica Roma, per esempio, la porta d'ingresso era molto più importante delle porte interne. Esisteva perfino una divinità. Giano, il dio bifronte, il dio con 2 volti che guardava contemporaneamente dentro e fuori. Dal nome di Giano deriva il mese di gennaio, mese che guarda all'anno appena trascorso e a quello che sta per iniziare.
4: Roma non viveva soltanto nei suoi templi, nei suoi archi trionfali o nelle pietre che ancora oggi abbagliano i visitatori. Roma viveva soprattutto dietro le porte.
0: Abbiamo raccontato la porta come invenzione tecnica e come conquista sociale, ma che cosa rappresenta davvero per noi esseri umani? L'ho chiesto all'antropologo André Jacot de Combes.
5: Dal punto di vista antropologico, la porta non è un universale culturale, nel senso che ci sono alcune costruzioni in alcune società che la porta non ce l'hanno, ma è vero che in alcuni momenti l'uomo sente il bisogno di mettere la porta. La porta è interessante perché ha un po' una funzione ambivalente. Da un lato permette, se aperta, di favorire il passaggio da un luogo all'altro e anche, diciamo, la vista di qualcosa che sta al di là della porta. Ma la porta ha questa grande particolarità che si può chiudere e quindi si può impedire anche solo temporaneamente la visione o il passaggio da un luogo all'altro. Quindi la porta permette una scelta, la porta permette alle persone di scegliere se mostrare o se permettere il passaggio da un luogo all'altro. Spesso e volentieri nel mondo leggendario, nel mondo dei racconti e delle storie, le porte sono qualcosa che cela un mistero. Per esempio le porte nella storia di Barba Blu che non si possono aprire, oppure quelle porte che poi l'eroe deve riuscire ad aprire, marcando così un passaggio di stato, un cambiamento e la ricerca di un nuovo status. Ecco, quindi la porta è affascinante proprio per questa sua ambivalenza. Da un lato il permettere un passaggio o la visione di qualcosa che sta al di là di essa, e dall'altro permettere a qualcuno di chiudere il passaggio o la visione.
0: Da 5.000 anni apriamo e chiudiamo porte senza pensarci. Eppure, ogni volta che giriamo una chiave, stiamo compiendo un gesto antichissimo. Decidere chi può entrare e chi deve restare fuori. Non è solo un pezzo di legno, è il confine della nostra libertà. Nella prossima puntata parleremo di porte che non proteggono solo la nostra intimità, proteggono la nostra vita. Dalle porte tagliafuoco a quelle degli aerei, fino a un'invenzione nata dopo una tragedia che ha cambiato il modo in cui apriamo persino il frigorifero.
6: Guarda caso! Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1. Guarda caso.
1: Chiudere una porta è uno dei gesti più automatici della nostra giornata. Lo facciamo senza pensarci, eppure ci sono porte progettate per fare molto di più che separare un dentro da un fuori. Possono proteggerci da un incendio, impedire un incidente, salvare decine di vite. Oggi ne apriamo alcune. Perché le porte degli alberghi sono così pesanti? La risposta è semplice: perché devono resistere al fuoco. O più precisamente al fumo. Durante un incendio è il fumo a provocare la maggior parte delle vittime. Una porta tagliafuoco serve a rallentarne la diffusione e a guadagnare minuti preziosi per evacuare l'edificio. Ecco perché si richiude sempre da sola. Quella chiusura che a volte ci infastidisce, in realtà è una misura di sicurezza.
2: Wendy, sono a casa, amore.
1: Perché i frigoriferi non hanno più la serratura? Fino agli anni 50 molti frigoriferi avevano una maniglia con serratura. Bastava chiudere la porta e dall'interno non era più possibile aprirla. Però succedeva che i bambini, giocando a nascondino, entrassero nel frigorifero e rimanessero intrappolati. Furono diversi gli incidenti mortali e da quelle tragedie nacquero le guarnizioni magnetiche che usiamo ancora oggi. Tengono la porta chiusa, ma si aprono con una semplice spinta. Un'invenzione nata per proteggere. Come nascono le porte blindate? Quando pensiamo a una porta sicura, immaginiamo subito quella di casa. In realtà la porta blindata nasce nei caveau delle banche, dove serviva a proteggere denaro e documenti. Solo più tardi quella tecnologia delle banche è arrivata nelle abitazioni. E c'è una curiosità: la parte più importante non è la serratura, ma il telaio. Se il telaio cede, cede anche la porta più robusta. A volte la sicurezza dipende proprio da quello che non si vede.
3: Un piano!
4: Ti serviranno macchine e un gruppo.
5: Mi conta su di me.
3: Perfetto!
6: Tu sei il numero uno.
7: Ora ci serve però una pianta della banca.
8: Signore, signori!
9: A terra!
8: Questa è una rapina!
10: Il colpo che passerà alla storia.
11: Non si entra in banca con delle armi vere. Nessuno morirà di fame. Prenderanno i soldi dell'assicurazione.
10: Come?
11: Io vado a dormire pensando al piano. Credo sia perfetto.
10: La rapina del secolo.
1: E alla fine torniamo alla porta di casa, quella che conosciamo meglio. Ogni sera la chiudiamo quasi senza pensarci, eppure quel piccolo gesto cambia il nostro stato d'animo. Sapere di poter controllare chi entra e chi esce ci fa sentire protetti. Gli psicologi spiegano che avere uno spazio delimitato e sicuro riduce il senso di vulnerabilità. Forse anche per questo che uno dei rumori più rassicuranti è il click della serratura quando rientriamo a casa. Chiudere la porta di casa è uno degli ultimi gesti che facciamo quando rientriamo e uno dei primi per forza quando usciamo. Chiedo al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe perché questo gesto così semplice ci dia una sensazione così forte di sicurezza. Si tratta di un bisogno solo pratico o ha delle radici molto più antiche nella storia dell'uomo?
12: Credo che in questo caso il gesto di chiudere la porta metta proprio in evidenza la funzione protettrice, separatrice della porta. Chiudere una porta quando usciamo permette di lasciare in uno spazio che resta protetto, al riparo dagli sguardi e dall'accesso appunto di persone indiscrete, tutto ciò che abbiamo di caro, di prezioso e di importante. Credo che questo dipenda un po' da uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano, che è il bisogno di sicurezza intesa come sicurezza personale, ma anche come mettere in sicurezza ciò che di prezioso abbiamo, sia a livello di persone, di affetti, sia a livello proprio di beni materiali. Ecco quindi che chiudere una porta vuol dire frapporre una barriera tra ciò che abbiamo di caro e i malintenzionati che potrebbero privarci di ciò.
1: Una porta può proteggerci, può separare, può decidere chi entra e chi resta fuori. ma basta lasciarla aperta perché il suo significato cambi completamente. Nella prossima puntata parleremo proprio di questo, delle porte che accolgono, invitano, fanno sentire le persone benvenute, perché a volte il messaggio più forte che una porta possa dare è quello di restare aperta.
0: Guarda caso!
3: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Dal punto di vista finanziario, nel 2026 la Svizzera è divisa. Se circa 3/4 della popolazione adulta dispone in linea di principio di denaro sufficiente, le economie domestiche a basso reddito sono sottoposte a una pressione notevole. È quanto emerge da un sondaggio di Comparis. 4 economie domestiche su 10 con un reddito familiare lordo fino a 4.000 franchi si trovano in una situazione finanziaria peggiore rispetto all'anno precedente. Particolarmente importanti sono il peso dei premi di cassa malati. Quasi la metà delle economie domestiche a basso reddito fatica a pagarli. Per attenuare questo problema si potrebbe concedere automaticamente a tutte le persone aventi diritto una riduzione dei premi sufficientemente elevata. Oggi, a seconda del cantone, le persone devono attivarsi da sole, afferma Michael Kuhn, esperto Comparis in finanze. Il Consiglio federale vieta l'acquisto e l'importazione di oro originario del Sudan, allineandosi in tal modo alle sanzioni dell'Unione Europea. Le misure entrano in vigore oggi. Sono anche vietate la vendita e la fornitura in Sudan di determinate sostanze chimiche utilizzate per l'estrazione e la lavorazione dell'oro. UBS ha lanciato Yumo, una piattaforma digitale che spiega in modo accessibile i principali argomenti di finanza e economia, con un occhio particolare ai giovani. Aiuta a capire, per esempio, come si crea un budget personale, come funzionano i risparmi e gli investimenti e qual è il ruolo dell'economia nella vita di tutti i giorni. 2 organizzazioni per la protezione degli animali hanno sporto denuncia contro il responsabile dell'associazione degli allevatori di suini, Swiss Porks, per presunti maltrattamenti sugli animali. Criticano i trasporti della durata di diverse ore di maialini svizzeri verso un macello nel sud della Germania. Secondo un articolo online pubblicato sulle testate del gruppo Tamedia, dall'inizio di giugno circa 900 capi sono trasportati ogni settimana a Stoccarda, dove vengono macellati. Il tragitto dura fino a 10 ore. Spostiamoci nelle Filippine occidentali, dove 5 persone sono morte e 87 risultano disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan. 42 quelle tratte in salvo, 134 il totale dei passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Secondo il guardiacoste, il rogo non è ancora domato. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldova verso Oslo, dove ieri, assieme ad altri leader mondiali, ha partecipato ai funerali di Re Harald V di Norvegia. In tema di aviazione, il traffico nel Regno Unito rimane perturbato a 2 giorni dal grave guasto tecnico che ha colpito l'ente responsabile del controllo del traffico, causando la cancellazione di oltre 2.000 voli. Diversi incidenti simili si sono già verificati negli ultimi anni. Il guasto comunque è stato risolto, tuttavia la ripresa richiederà tempo a causa dei ritardi accumulati. Adesso il tempo di oggi, giovedì 10 settembre, nuvole e qualche pioggia fino a mattina, quando il tempo cambia, ma solo al nord delle Alpi, dove diverrà abbastanza sereno.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Guarda caso.
1: Una porta non divide soltanto due stanze, decide chi può entrare e chi deve restare fuori. È una funzione che esiste da migliaia di anni e che continua a influenzare la nostra vita, spesso senza che ce ne accorgiamo. Perché le città avevano delle porte? Oggi attraversiamo il centro, i nuclei, senza pensarci, ma fino a pochi secoli fa le porte delle città venivano chiuse ogni sera. Chi arrivava dopo il tramonto restava fuori dalle mura. Dentro c'erano il mercato, la legge, la protezione. Fuori potevano esserci briganti, eserciti, animali selvatici. La porta non era soltanto un ingresso, era il confine fra due mondi. E ancora oggi molte città conservano quelle vestigia: Bellinzona, Morà, Lucerna, per citarne alcune. Perché in ospedale alcune porte sono vietate? È capitato a tutti di leggere ingresso solo a personale autorizzato. Quante volte lo abbiamo letto questo cartello? Dietro quelle porte ci sono sale operatorie, terapie intensive, laboratori sterili. La porta serve a mantenere separati ambienti che devono restare il più possibile privi di contaminazioni. Non è un gesto di esclusione, bensì di protezione. Anche qui una porta decide chi può entrare e lo fa per una ragione molto concreta: ridurre il rischio di infezioni.
2: Non aprite quella porta.
1: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combes e gli chiedo perché l'uomo ha sempre sentito il bisogno di tracciare un confine fra un dentro e un fuori e perché una semplice porta è diventata il simbolo di questa separazione.
3: L'uomo sente un bisogno di tracciare delle frontiere, dei confini, beh, prima di tutto per proteggere se stesso e le persone a cui vuole bene, impedire simbolicamente o fisicamente ad altre persone di entrare, di prendere possesso del proprio spazio intimo, del proprio spazio privato. Mettere un confine è anche importante perché ci permette di fare un distinguo tra noi e gli altri, tra chi sta al di qua e al di là del confine. E questo significa non solo proteggerci in senso fisico, ma anche capire chi siamo. Quando noi diciamo che gli altri sono altri, in realtà stiamo dicendo qualcosa di molto importante su di noi, cioè noi non siamo come gli altri, noi siamo al di qua del confine e di riflesso noi siamo così. Quindi non è solamente un gesto di separazione, ma anche proprio una vera rivendicazione identitaria e un rafforzamento del proprio senso di comunità, del capire chi siamo veramente.
1: Arriviamo alla porta che si apre da sola. Le porte automatiche sembrano una comodità moderna, ma fanno lo stesso lavoro delle porte di 1000 anni fa. Controllano un passaggio. La differenza è che oggi il controllo è invisibile. Sensori, fotocellule, temporizzatori decidono quando possiamo entrare e quando la porta deve richiudersi. È la stessa funzione di sempre, solo affidata alla tecnologia. Forse la porta che usiamo di più è quella del bagno. La chiudiamo quasi senza pensarci, eppure è il gesto con cui chiediamo agli altri di rispettare uno spazio tutto nostro. È probabilmente il confine più piccolo che costruiamo ogni giorno.

0: semplice porta che ci ricorda quanto sia importante poter decidere, anche solo per pochi minuti, a volte neanche quelli, quando stare con gli altri e quando restare da soli.
1: Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso,
2: su, apri la porta.
0: Oggi abbiamo scoperto che una porta non serve soltanto a separare due spazi, decide chi entra, chi aspetta e chi resta fuori. Nella prossima puntata la porta cambierà completamente significato, perché ci sono porte che non escludono nessuno, porte aperte che invitano a entrare e che da sempre sono il simbolo dell'accoglienza.
3: Guarda caso!
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni, in apertura Filippine Occidentali dove 5 persone sono morte e un'ottantina, 87 risultano disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan, 42 quelle tratte in salvo su un totale di 134 tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Secondo il guardiacoste il rogo non è ancora domato. Giappone centrale, ordini di evacuazione per oltre 1.300.000 famiglie, pari a 2.650.000 persone, che sono stati emessi dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai. Dovrebbe contarsi una vittima e una quarantina di ferite. Numerose aree di Nagoya sono allagate, i trasporti pubblici sospesi con le stazioni principali invase da pendolari rimasti bloccati. Cronaca regionale, è stata identificata anche la seconda vittima dell'esplosione di ieri mattina, la vecchia centrale idroelettrica del Ritom. Sono due le vittime, un 55enne del Luganese La seconda è un 18enne identificata in serata, svizzero residente in Leventina. Entrambi sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate dopo l'esplosione e susseguente incendio. L'azienda elettrica ticinese, le ferrovie federali svizzere e le autorità cantonali hanno presentato le condoglianze. Le cause della deflagrazione non sono ancora state appurate. L'inchiesta prosegue. Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra anche l'obbligo di effettuare corsi di ripetizioni all'estero per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Il presidente americano Donald Trump è alla convention repubblicana di Dallas, dove assicura che c'è tutto esaurito. L'ha ribadito per smentire le voci sulle numerose assenze, precisando che illustrerà il lavoro svolto durante la prima parte del suo mandato e in questi minuti lo sta illustrando perché sta parlando. Ci spostiamo in Medio Oriente, dove l'Iran minaccia di espandere ulteriormente lo scontro con gli States. Dopo aver attaccato per la prima volta navi da guerra americane, la Repubblica Islamica sta lanciando avvertimenti ancora più duri in risposta alle azioni di Washington. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver distrutto 5 petroliere iraniane nelle scorse ore, complicando la già difficile situazione economica del paese. L'Iran, lo ricordiamo, deve fare i conti non solo con le sanzioni ma anche col blocco navale imposto da Washington per impedire di esportare petrolio, una situazione di tensione che fa temere l'acuirsi delle ostilità, mentre nel vicino Yemen si sta riacutizzando il conflitto tra le milizie degli Houthi, alleate dell'Iran, e l'Arabia Saudita. E l'instabilità nella regione continua a paralizzare il commercio attraverso lo stretto di Hormuz, con conseguenze sull'economia globale che si fanno sentire fino alle nostre latitudini. Il petrolio è tornato sopra i $100 al barile, con effetti sui prezzi del carburante e del riscaldamento. Senza considerare che sempre quella di ieri è stata un'altra giornata difficile per la borsa svizzera, lo Swiss Market Index ha terminato in flessione dell'1,80% a 13.804,70 punti. Per la prima volta da metà giugno l'indicatore è così tornato sotto i 14.000 punti. In Nepal e in Tibet supera i 1.400 morti, il nuovo bilancio dell'alluvione che il 26 agosto ha devastato la regione himalayana. Secondo la stampa locale, finora sono state identificate solo un centinaio di vittime e dispersi sono oltre 5.600. Adesso è il tempo di oggi, giovedì 10 settembre, nuvole e qualche pioggia fino a mattina, quando il tempo cambia, ma solo a nord delle Alpi, dove diverrà abbastanza sereno.
0: Rete 1.

0: caso.
1: Per 3 giorni abbiamo chiuso porte, per proteggerci, per separarci, per decidere chi può entrare. Oggi facciamo il gesto opposto, li apriamo, perché una porta aperta è uno dei segnali più semplici e più universali di accoglienza. Perché diciamo la porta è sempre aperta? È una frase che usiamo spesso, ma quasi mai in senso letterale, naturalmente. La porta è sempre aperta significa sei il benvenuto, puoi tornare quando vuoi. È curioso che basti una porta per esprimere fiducia e disponibilità. Ancora prima di incontrare una persona, una porta aperta comunica qualcosa di chi vive dall'altra parte. È un invito, non soltanto un passaggio. Perché i portoni delle chiese sono così grandi? Entrare in una cattedrale significa quasi sempre attraversare un portone enorme. Certo, serve a far passare tante persone, ma fin dal Medioevo aveva anche un significato simbolico: segnare il passaggio da uno spazio quotidiano a uno spazio dedicato alla preghiera e all'incontro della comunità. La porta diventa il punto in cui cambia l'atmosfera, ancora prima che all'interno dell'edificio.
2: Bros, io sono Dio.
3: E questa è la risposta finale? La nostra indagine dice Dio! Beh, è stato un piacere, Dio. Grazie per il Grand Canyon e buona fortuna per l'Apocalisse.
1: Le porte girevoli comparvero alla fine dell'Ottocento. L'inventore americano Theophilus Van Cannell le brevettò nel 1888. La leggenda racconta che fosse infastidito dall'obbligo di tenere aperta la porta alle signore. In realtà il vantaggio era soprattutto pratico. Lasciavano entrare continuamente le persone senza creare correnti d'aria e senza disperdere il calore. Ancora oggi sono il biglietto da visita di molti alberghi e dei grandi edifici.
4: Venite a trascorrere la vostra seconda giovinezza in un palazzo indiano.
5: Archi e baldacchini e una miriade di balconi.
6: È un complesso di lusso dedicato esclusivamente a clienti di una certa età.
7: Come la Costa Brava.
6: Sì, più o meno, ma con tanti elefanti.
1: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe per chiedergli perché una porta aperta venga interpretata quasi ovunque come un gesto di ospitalità. Da dove nasce questa associazione così immediata fra una porta aperta e il sentirsi accolti?
8: Una porta aperta viene interpretata come segno di ospitalità, di apertura, proprio perché è il gesto, quello di aprire la porta, che si fa quando si vuole permettere a qualcuno di entrare, ancora una volta realmente o metaforicamente, nei nostri spazi più privati. Ecco dunque che aprire una porta vuol dire io ti permetto di entrare in un luogo che generalmente io lascio chiuso o posso chiudere, quindi posso proteggere. E chiaramente permettere alle persone di entrare nei nostri spazi più privati, più intimi, vuol dire in un certo senso permettere a loro di accedere alla nostra essenza e quindi mostrare in un certo senso anche che a queste persone noi vogliamo bene, noi

0: teniamo, noi permettiamo di fare qualcosa che agli altri sarebbe negato. Ecco perché il gesto di aprire la porta simbolicamente viene interpretato come l'essere ospitale, laddove non diventa il gesto di aprire la porta per far uscire le persone, che in questo caso vuol dire fondamentalmente rivendicare il proprio bisogno di privacy, il proprio bisogno di restare da soli.
1: Per tutta la settimana abbiamo scoperto che una porta è molto più di un pannello con una maniglia. Può proteggerci, creare uno spazio tutto nostro, stabilire un confine oppure invitare qualcuno ad entrare. Nella prossima puntata chiuderemo questo viaggio con una domanda molto semplice: qual è la porta che almeno una volta nella vita ha cambiato il nostro destino?
2: Guarda caso!

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4, delle 5, scusate, ben ritrovati in studio da Fabio Degli Antoni. In apertura a Filippine occidentali, dove 5 persone sono morte e 87 risultano disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan. 42 quelle tratte in salvo su un totale di 134 passeggeri, tra appunto passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo. Secondo il guardiacoste, comunque, il rogo non è ancora domato. Giappone centrale, ordini di evacuazione per circa 2,65 milioni di persone e sono stati emessi dopo le piogge torrenziali record cadute da inizio settimana sulla regione del Tokai, e ieri hanno avuto un picco che ha causato anche vittime e feriti. Sono morti, invece, passando alla cronaca regionale, i 2 operai coinvolti nell'incidente avvenuto ieri mattina nel sottosuolo della vecchia centrale idroelettrica del Rito Mapiotta. È stata segnalata la presenza di un incendio sviluppatosi all'interno dell'edificio. Stando a una prima ricostruzione, per cause che dovranno essere stabilite, si è verificata un'esplosione che li ha coinvolti. Si tratta di un 55enne svizzero domiciliato nel Luganese e di un collega, un apprendista 18enne cittadino elvetico domiciliato in Valle Leventina. Per prestare sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del care team. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Sempre in Ticino, nel tardo pomeriggio, un 30enne serbo residente nel Benizzonese ha riportato gravi ferite ed è in pericolo di morte dopo una caduta a terra mentre stava viaggiando su un monopattino elettrico sul piazzale della stazione ferroviaria di Cadenazzo. Ticino e Grigioni sono tra i maggiori beneficiari dei sussidi che Berna intende elargire per sviluppare in periferia la rete internet ad alta velocità. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Il Sonntagsblick, più antico domenicale della Svizzera, nato nel 1969, sparirà a fine anno, cedendo il posto al Blick fürs Wochenende. Dal 9 gennaio la nuova testata uscirà il sabato, conterrà 96 pagine nel consueto formato tabloid. Il primo inserto sarà dedicato all'attualità, approfondimenti, il secondo di una trentina di pagine allo sport. Ancora dall'estero, il Partito Repubblicano si ritrova all'American Airlines Center di Dallas per un'inedita convention di metà mandato. L'evento di 2 giorni ha l'obiettivo di compattare la base conservatrice e lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso americano. Con il suo caratteristico stile provocatorio, il presidente Donald Trump è tornato sul tema della riclassificazione e della nazionalizzazione dei toponimi geografici, diverse comunque le dichiarazioni, anzi moltissime promesse fatte in tema di campagna elettorale. L'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità. La probabilità è superiore al 10% nei prossimi 10 anni, secondo un responsabile di Anthropic. Preoccupano i modelli che ne sviluppano altri più avanzati. A formulare l'inquietante stima è Ivan Ubinger, uno dei ricercatori che all'interno dell'azienda sviluppatrice del sistema Claude studiano proprio come impedire ai sistemi dell'IA sempre più potenti di assumere comportamenti o di perseguire obiettivi non compatibili con quelli umani. Veniamo allo sport. Esordio senza errori per le big della prima giornata di Champions League di calcio. Il Paris Saint-Germain ha annientato 6-1 lo Slovan Bratislava, il Liverpool ha battuto 2-1 l'Atletico Madrid, l'Arsenal si è imposto 1-0 sul Napoli. Nessun problema nemmeno per il Barcellona, che ha vinto 5-1 contro il Feyenoord. Lo Stoccarda ha superato 3-1 il Viking e infine lo Sporting ha sconfitto, sempre con il risultato di 3-1, il Galatasaray. Tennis, agli US Open, la Rybakina ha battuto in 3-7 la Zheng, ha raggiunto la semifinale e ottenuto primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Adesso il tempo di oggi, giovedì 10 settembre, nuvole e qualche pioggia fino a mattina quando il tempo cambia, ma solo a nord delle Alpi, dove diverrà abbastanza sereno. Temperature minime stamattina freddine, 15 gradi al sud, 10 al nord, massime che si alzeranno fino a 21 gradi, l'isoterma di 0 gradi in calo a 3600 metri. Spazio adesso al Salmo Svizzero che apre il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1 stamane cantato. Dalla corale verzaschese, Boris Veglio che si risveglia, noi ci risentiamo più tardi.

0: Rete 1.
1: Guarda caso.
2: Le porte che cambiano la vita. Questa settimana abbiamo scoperto che una porta può proteggerci, separarci, accoglierci. Oggi parliamo di un altro tipo di porta, quelle che una volta attraversate cambiano il corso della nostra vita. In inglese si chiamano sliding doors, le porte scorrevoli, letteralmente.
3: Vi siete mai chiesti cosa poteva accadere? Sarebbe andata diversamente se aveste preso il treno invece di perderlo? Di quanto sarebbe cambiata la vostra vita se foste arrivati 10 minuti prima?
4: Ci sei? Scopatore, buono a nulla!
3: Invece di 10 minuti più tardi.
2: Da queste sliding doors è nato un film nel 1998 che ha fatto diventare questa un'espressione di uso comune. La protagonista perde un treno, oppure riesce a prenderlo, e da quel momento il film racconta due vite parallele, nate da un dettaglio veramente di pochi secondi. Sliding doors è diventato un modo di dire, indica quel momento in cui una piccola decisione cambia completamente il nostro futuro.
3: Due vite, due occasioni e un destino che attende dietro due porte scorrevoli.
2: La porta del primo giorno. C'è una porta che tutti ricordiamo, quella della scuola, il primo giorno di scuola, oppure quella dell'università, oppure quella del primo lavoro. Entriamo senza sapere che cosa ci aspetti. Solo molti anni dopo ci rendiamo conto che quel momento ha cambiato la nostra vita. In fondo, le sliding doors, le porte che cambiano la nostra vita, sono quasi sempre così. Le riconosciamo soltanto dopo averle attraversate. Quante persone hanno cambiato città, professione o persino paese dopo aver varcato la porta di un ufficio per un colloquio di lavoro? Da fuori è soltanto una porta. Dentro può esserci un contratto, una nuova carriera, oppure un rifiuto che a distanza di anni si rivela un'opportunità diversa. Le sliding doors non sono sempre successi, a volte sono delle occasioni mancate che aprono strade impreviste. Molto banalmente, si chiude una porta, si apre un portone.
5: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe e gli chiediamo perché in tutte le culture attraversare una porta è diventato il simbolo dell'inizio di una nuova fase della vita. Che cosa rappresenta quel gesto dal punto di vista dell'uomo?
6: Attraversare una porta, un cancello, un portale, una botola ha un forte valore simbolico perché marca il passaggio da un luogo all'altro e quindi può marcare anche, per astrazione, il passaggio da un momento di vita all'altro, da una condizione sociale all'altra. Ci sono per esempio molti riti di iniziazione che prevedono uno spostamento, il passare sotto qualcosa, può essere un arco, può essere un albero sacro, e tutto ciò è proprio per marcare

0: non solo la transizione fisica, spaziale, ma anche proprio di status sociale. Ecco che dunque attraversare una porta viene spesso e volentieri anche vista come la fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro. Da lì appunto le famose sliding doors, questi momenti cardine nella vita di una persona che, se attraversati o meno, se vissuti o meno in un determinato modo, ne dovrebbero determinare il futuro. Noi operiamo continuamente delle scelte e la porta, con la possibilità di attraversarla o no, di passare da un locale o da un luogo all'altro, metaforicamente ricalca molto la scelta, questa scelta continua che noi facciamo nella nostra vita. Ecco quindi che attraversare una porta vuol dire passare da una condizione sociale, personale, a un'altra.
1: Le porte nei riti di passaggio. Anche nei matrimoni la porta ha un significato particolare. In molte tradizioni lo sposo prende in braccio la sposa per farle attraversare la soglia della nuova casa. È un'usanza antichissima, presente in forme diverse già nel mondo romano. La soglia rappresenta il passaggio da una vita all'altra, cambia la casa, ma soprattutto cambia la condizione della persona. Provate a pensarci, qual è stata la vostra sliding door? Una porta che avete deciso di aprire o una che avete trovato chiusa? Un treno perso o un treno preso? Una telefonata? Un trasloco? Una scelta apparentemente piccola che col tempo ha cambiato tutto? Forse le sliding doors non esistono solo nei film, esistono nella storia di ciascuno di noi.
2: Non aprite quella porta.
1: Cinque puntate abbiamo guardato una porta come forse non l'avevamo mai guardata prima. Abbiamo scoperto che può proteggerci, creare uno spazio tutto nostro, stabilire un confine, accogliere qualcuno e qualche volta cambiare il corso di una vita. La prossima settimana partiremo da un altro oggetto quotidiano, perché spesso sono proprio le cose più semplici a raccontare le storie più sorprendenti.
3: Guarda caso!

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2

mezzo ieri alla festa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto, piccola Katie.

0: io faccio sempre caso alle canzoni che ci passano la linea, no? E le canzoni hanno un significato, dice, ma è casuale. Non è casuale. Stamattina, giovenerdì, si parte con i Supertramp, grande canzone, grande band, Give a Little Bit. Siamo tornati nel 77, ma torniamo a questa giornata, anzi, diamo ufficialmente il benvenuto a questo giovenerdì 10 settembre 2026. Spero di aver detto tutto giusto. Buongiorno.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
0: Con i numeri ho sempre dei dubbi, per cui...

stamattina mi sono perso con la notizia di un signore che vive in Costa Rica e che a quanto pare potrebbe essere l'uomo più anziano di questa nostra terra. A luglio del prossimo anno compirà 120 anni, ha lavorato gran parte della sua vita nelle piantagioni di banane, è uno molto attivo, molto dinamico, ha raccontato anche come organizza le sue giornate, ad esempio la colazione, visto che è l'ora, no, in cui magari molti di voi stanno cominciando la giornata ragionando su come iniziare anche a nutrire il nostro motore. Ebbene, lui ha detto che mangia tutte le mattine fagioli, formaggio fresco e platano, ecco, che sono le banane, diciamo, che sono molto popolari nei paesi del Centro America, del Sud America, eccetera. Va bene, detto questo, vi devo anche dire come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Avete sentito, no? Stamattina io uscito sempre allo stesso orario, arrivo in radio verso le 4, io mi sono portato la mia giacchettina perché onestamente serve. 20 gradi di massima, temperatura prevista oggi, aumenterà in queste giornate, ritoccheremo i 25-26, ma i 30 e sopra i 30 sono lontani, decisamente. Giornata che si presenta in maniera abbastanza non omogenea in tutto il paese, perché nella Svizzera tedesca sarà parzialmente soleggiata, nella Svizzera romanda sarà invece una giornata con più sole, abbastanza soleggiata, anche qui toccheremo i 20 gradi, e ancora invece un po' di pioggia sarà possibile a sud delle Alpi. Nuvoloso, con frequenti rovesci di pioggia, temperature che toccheranno comunque i 20 gradi. Questa è Alba Chiara e noi siamo pronti a partire anche con la colonna sonora che non ci delude mai, questa è la verità. Tanto per cominciare, grande classico degli anni 90 firmato da George Michael, la canzone si chiamava Too Funky. Benvenuti, ben svegliati, dai che si va.

Giorno dell'anno numero 253, mancano 105 giorni a Natale, diciamolo, io lo dico. E saluto, primo giro di saluti, come sempre il nostro servizio di messaggistica è sempre attivo. Gabriele conferma un po' quello che vi dicevo, ricominciamo a vestirci, non che prima andassimo in giro nudi, però capisco il senso di questo messaggio. Gabriele è un autista, bus pronti, operativi, 5:20, vedi, 11 gradi stamattina a Grenchen. Buongiorno a te, mi mandano anche le temperature da Vevey questa mattina, vediamo cosa mi scrivono. Dunque, 12 gradi Vevey, vento fresco, bellissime stelle, si comincia a lavorare, 9 gradi a Châtel-Saint-Denis. Sì, in effetti, poi dopo la temperatura aumenta, eccetera, durante la giornata, però è una sensazione molto precisa. Primo messaggio, in qualche modo non di aiuto, però come dire di solidarietà da parte di Simonetta. Simonetta mi ha raccontato in una lunga mail, peraltro anche con bei complimenti, grazie Simonetta, davvero grazie, spero di meritarli. Mi ha raccontato tutta una situazione per arrivare a chiedermi il Guglielmo Tell questa mattina. Perché? Perché le sue vacanze, le ultime sono state a marzo, le prossime saranno dal prossimo sabato, non questo che arriva, l'altro, per cui dice non ce la faccio quasi più fondamentalmente. Quindi cara Simonetta, il Guglielmo Tell oggi è tutto per te, devi inspirare adesso tra 2 secondi. Pieni polmoni, ti carichi in maniera impressionante. 10 settembre, nella storia l'evento più lontano ci permette di ricordare la prima macchina da cucire, che sembra una cosa da poco, ma noi ne approfittiamo per salutare tutti coloro che magari con le macchine da cucire fanno delle meraviglie. Tutto questo lo dobbiamo a un signore che faceva l'operaio specializzato a Boston, Elias Howe, e osservando attentamente le mani della moglie mentre cuciva iniziò a pensare, disse ma mi sa che creerò qualcosa di super particolare, 30 punti al minuto, la sua macchina ne faceva 250, una macchina che non ebbe subito successo con la moglie che diceva sempre a perdere tempo, ma vieni qui che ho bisogno di te, che c'è il lavandino che perde. E lui diceva no amore, vedrai che questa invenzione avrà successo nella vita, e poi insomma storie di vita quotidiana. E invece oggi voglio ricordare con voi un evento sportivo che riguarda un signore che si chiamava Abebe Bikila, magari l'avete già sentito soprattutto se amate correre. Lui era un poliziotto che arrivava dall'Etiopia, vinse la maratona alle Olimpiadi di Roma del 1960 correndo 42 chilometri e rotti in 2 ore 15 minuti e rotti. Ma la cosa curiosa non è tanto il fatto che siano rotti, ma che questo signore fece questo record a piedi nudi, quindi 42 chilometri a piedi nudi, nuovo record olimpico. Poi si è scoperto anche qualche dettaglio in più, ovvero certamente è stato un caso unico nella storia delle Olimpiadi, primo atleta africano a conquistare un oro olimpico, primo atleta che vince la maratona e unico a piedi nudi. E poi c'è questo piccolo dettaglio interessante: Bikila non corse scalzo per fare scena, le scarpe disponibili gli provocavano fastidio e allora preferì gareggiare come era abituato ad allenarsi. Arrivò al traguardo appunto facendo della sua corsa una delle immagini più iconiche della storia. Questa mattina abbiamo ricordato Abele Bikila. Ma subito ricordiamo un personaggio che oggi compie gli anni. Si chiama José Feliciano.

E questa è una buona filosofia di vita. Che sarà, sarà quel che sarà, diceva José Feliciano, questo signore nato a Porto Rico, oggi compie 81 anni, e per cui molti auguri a lui. Cantante, chitarrista, non vedente dalla nascita, ha iniziato a suonare e incidere sin da giovanissimo. I suoi primi successi negli anni 70 erano dei rifacimenti, delle cover. Ha ricantato Light My Fire, Hey Jude, California Dreaming, e poi ha conservato un buon successo con altri album. Si è mosso insomma tra le atmosfere latine, l'R&B, e Che sarà è stata certamente una canzone importante, cantata peraltro a Sanremo all'inizio degli anni 70 con i Ricchi e Poveri, proprio in coppia con i Ricchi e Poveri. Buongiorno Donatella, che ci manda i suoi saluti da Locarno. Buongiorno Luigi da Origlio. Blegno c'è questa mattina. Franco, buongiorno, ben svegliato. Oggi compie gli anni anche Colin Firth. E per quanto riguarda le cronache di questi ultimi giorni, sulla regione c'è una bellissima immagine, anche un po' inquietante, con un enorme fulmine che colpisce fondamentalmente il cielo. E secondo le analisi delle ultime settimane, lo dice appunto Meteo Svizzera, dopo la canicola le tempeste si sono abbattute sulla Svizzera. Quasi 12.000 fulmini sono stati registrati, in particolare tra martedì e mercoledì. Ne abbiamo parlato, no? Anch'io ricordo di essere uscito di casa con questo bom bom bom bom bom, bom, bom che non finiva più. Ed è un'analisi che ha comportato anche vento. In pianura sono state misurate raffiche fino a 80-90 km all'ora, con picchi locali oltre i 100 km. Quindi, come dire, il passaggio dall'estate all'autunno si è fatto vedere anche da questo punto di vista. Oggi, nel 1991, il gruppo statunitense dei Nirvana pubblicava un singolo destinato a diventare storia, perché se vi dico Smells Like Teen Spirit, sicuramente vi viene in mente qualcosa. Se non vi viene in mente, vi aiuto io. Nirvana, 35 anni fa, uno dei simboli della musica rock.

0: Grande canzone, davvero. Buongiorno Nicolas, dunque lui spesso e volentieri ci ascolta in automobile, fa lunghi viaggi per tornare a Bodio. Com'è la situazione stamattina?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno
1: Daniele.
0: Nicolas, benvenuto.
1: Anche qui abbiamo barragato 12 gradi e mezzo.
0: 12 gradi e mezzo. Siamo lì.
1: Per piacere.
0: Dimmi.
1: Mette musica movimentata. Tipo Carnevale di Brasile.
0: Salsa, benissimo.
1: Merengue.
0: Sì, certo.
1: Perché in questo momento sto iniziando il viaggio al paradiso del mondo, Bodio.
0: Bodio, lo sapevo che andavi
1: a
0: Bodio.
1: Un saluto. E ti sentirò per 2 ore.
0: Ah, accidenti, stamattina ci facciamo compagnia. Allora, direi, non ho nulla di brasiliano in scaletta, però questa mi sembra molto movimentata. Ecco, cerca di non andare oltre i limiti, caro Nicolas, sempre con velocità corretta, ma puoi goderti questa canzone delle Bananarama.

0: Ogni tanto c'è qualcuno che risponde alle mie così provocazioni, ma in maniera simpatica. Vi ricordate questa canzone, che ne so, del 72, del 75, del 69? E c'è qualcuno che mi dice: ma io ero appena nata, come faccio a ricordare? Guarda che io mi ricordo delle canzoni degli anni 50, degli anni inizio anni 60, quindi non è necessario. Uno deve applicarsi, studiare, dice: aspetta, fammi vedere un po' cosa facevano i Commodores, e te li vai ad ascoltare. I Beach Boys, te li vai ad ascoltare. I Beatles, non è che tutti siamo nati, diciamo, prima del periodo dei Beatles. Ci sono alcuni che naturalmente sono nati prima, però quelli che sono nati dopo li abbiamo riscoperti. Per cui è un invito, la radio è anche un invito a ritrovare dei suoni e delle altre cose. A proposito di suoni, vedo arrivare accanto a me un bel animalone. Molto bene, però dopo le 6, perché dopo le 6 arriva lo spazio dedicato a questo animale che magari avete già riconosciuto. Non è una mucca, già qualcuno pensa alla mucca. A proposito di animali, mi ha fatto molto sorridere, e condivido questa notizia che arriva dall'Australia, da Sydney. Hanno scoperto che due uccelli sono diventati dei pendolari di una linea ferroviaria. Evidentemente sono stanchi di volare, si chiamano Maina, questi Maina comuni, e praticamente diverse volte hanno visto che si intrufolano sul treno, salgono in una stazione, scendono sempre alla stessa stazione, percorrono lo stesso tratto. Evidentemente qualcuno ha capito che c'è qualcosa da mangiare, però fa ridere questa cosa. Hanno registrato un video, una signora, insomma, li ha notati per più volte, e allora li ha filmati, tra l'altro una giornalista, una collega australiana, che una domenica mattina ha visto questi due uccelli al piano superiore della carrozza. Dice lei: erano molto rilassati, sembravano perfettamente a casa. Ha avuto 4 milioni di visualizzazioni questa storia, e questi due uccelli appunto non erano dispersi ma frequentatori abituali, per cui li hanno già visti, li hanno già notati. Perché abbiamo ascoltato prima le Bananarama? Perché oggi è il compleanno di Sioba Fahi, cioè una delle ragazze appunto delle Bananarama, che oggi compie 68 anni. Tre amiche che hanno lavorato molto insieme. Buongiorno anche a Deborah, che ci manda i suoi saluti dal Canton Svitto. Buongiorno, e ricordiamo anche Gino Paoli stamattina. Salutiamo anche lui.
1: Eravamo quattro amici.
0: Ovunque si trovi.

Niente, intanto no, c'è questo animale che scorrazza nello studio, non vi preoccupate, dopo diventerà protagonista. C'è anche Vasco adesso che spunta. No, vi volevo dare già le indicazioni per la parola del giorno, così iniziate a pensarci. È una parola molto bella che inizia con la T di topo. Quando vogliamo dire una gioia intensa, festa collettiva, entusiasmo travolgente, condiviso, che parola vi viene in mente? Non è un topo, non è un tavolino, ma è... Beh, ve lo dico dopo le 6.

una novità, si chiama Good Old Days, Chris De Serenzi. Oggi, nel 2002, l'ONU, l'Assemblea Generale dell'ONU, dava il benvenuto ufficiale alla Svizzera come 190esimo membro. Accadeva appunto un po' di anni fa, nel 2002. Sono le 6, è il momento dell'informazione. Poi di

0: a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. È un 18enne, la seconda vittima dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella centrale elettrica del Rito Mappiotta in Alta Valle Leventina, ed era un apprendista, ma ci spiega i dettagli Alessandro Broggini.
1: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, a cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
0: Da un dramma a un infortunio, sempre in Ticino, rischia sempre la vita, sempre la morte. Un trentenne serbo residente nel Bellinzonese, dopo essere caduto ieri pomeriggio nei pressi della stazione di Cadenazzo con un monopattino elettrico. Berna intende sviluppare nelle zone periferiche le connessioni internet ad alta velocità per i prossimi 11 anni. Propone un sostegno da 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione Cantoni e Ticino e Grigioni. Rientrano tra i maggiori beneficiari. Dall'estero, Filippine occidentali, dove 5 persone sono morte e 87 risultano ancora disperse a causa dell'incendio di un traghetto vicino a una località turistica della provincia di Palawan. 42 quelle tratte in salvo su un totale di 134 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. Poco distante, Giappone centrale, ordini di evacuazione per circa 2.650.000 persone sono stati emessi dopo le piogge torrenziali record accadute da inizio settimana sulla regione di Tokai. Spostiamoci negli Stati Uniti, dove il Partito Repubblicano si ritrova all'American Airlines Center di Dallas, in Texas, per un'inedita convention di metà mandato. L'evento di 2 giorni ha l'obiettivo di compattare la base conservatrice e lanciare la campagna elettorale per il controllo del Congresso. Con il suo caratteristico stile provocatorio, il presidente americano Donald Trump ha parlato per circa 2 ore ed è tornato sul tema, per esempio, della riclassificazione e della nazionalizzazione dei toponimi geografici. Diverse poi le dichiarazioni e promesse fatte in tema di campagna elettorale. In caso di vittoria, addirittura ha promesso $5.000 ad ogni americano se li spende negli Stati Uniti. Infine ricordo comunque ieri altra giornata difficile per la borsa svizzera. Lo Swiss Market Index ha terminato in flessione dell'1,80% a 13.804,70 punti per la prima volta dunque da metà giugno. L'indicatore è così tornato sotto i 14.000 punti. A pesare sull'umore degli investitori è stato l'elevato prezzo del petrolio, che ha superato i $100 al barile, suscitando timore riguardo all'inflazione e poi anche all'andamento dei tassi.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Giovedì, 10° giorno di settembre 2026, nuvole e qualche pioggia solo a nord delle Alpi, diverrà abbastanza sereno. Temperature minime stamane raggelanti, per così dire, 15 gradi al sud delle Alpi, 10 al nord, massime 21 gradi, isoterma di 0 gradi in calo a 3600 metri. C'è Patrick Locatelli adesso con altre notizie, a voi una felice giornata.
3: Lo sport. Ben ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. Infine 3-1 anche dello Sporting sulla Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodo Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah-Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Jelena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18esima tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con nella Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro le Davos e Skellefteå contro Ginevra.
4: Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera. Gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway. Le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.
5: Attenzione, la A16 Moutier Sud chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente, almeno fino alle ore 12. Buon viaggio. Sì, devo dire che molti hanno capito subito che la parola che stavo cercando questa mattina è il tripudio, una gioia intensa, la festa collettiva, un entusiasmo travolgente. Ne parleremo tra pochi minuti, anche perché continua questo nostro piccolo viaggio per ritrovare delle parole che magari rischiamo di dimenticare. C'è un caffè per voi, ci sono i saluti per chi si chiama Nicola, Salvio o Salvia, non credo che ci sia il femminile di Salvio, perché la salvia mi fa venire in mente altre cose più da cucina, ma magari c'è qualcuno che si chiama Salvia. Nemesiano è un nome antichissimo che ricordiamo quest'oggi. Caffè per voi. Grande classico degli anni 70, fine anni 70, periodo molto ricco di suoni, c'era anche la dance e c'era anche Sheila and Black Devotion. Questa sicuramente qualcuno di voi la ricorda, anche perché, pensandoci bene, forse l'avete anche ballata qualche anno fa. Saluto chi ci ascolta questa mattina da Airolo, buongiorno al Canton Svitto, buongiorno anche a voi. Salutiamo anche tutti coloro che grazie all'app Player SI possono ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Turchia. Questa si chiamava Spacer.

andate a cercarla perché ha un'immagine meravigliosa. Peraltro la manta gigante può toccare a un'apertura alare di 8 metri e può pesare più di 1800 kg. A Long Island, al largo di New York, è stato individuato, è stato anche fotografato questo esemplare di manta gigante che cercava cibo con un passeggero a bordo. Questa è curiosa. In sostanza, questa maestosa creatura stava trasportando un altro pesce sopra, che prima abbiamo parlato degli uccelli che in Australia vanno sul treno, ecco, senza pagare il biglietto, e quindi c'è qualche pesce che ne approfitta. Sono animali purtroppo a rischio, classificati tra le specie a rischio già nel 2018, perché si stanno decimando soprattutto a causa della pesca e delle loro placche branchiali, che vengono impiegate nel commercio internazionale e nella medicina tradizionale, e quindi da qui anche il rischio di non vedere più questi animali meravigliosi e soprattutto enormi. Tra poco sfogliamo i quotidiani, poi la parola del giorno, tripudio, e poi ovviamente c'è anche l'animale del giorno, il nostro animale, forse l'avete già riconosciuto.

Dagli anni Ottanta la musica di Sergio Caputo. Ancora buongiorno a tutti voi da Daniele Oldani. Piccolo momento dedicato alla lettura dei quotidiani, piccola rassegna stampa dedicata appunto alla regione e al Corriere del Ticino, e lo avete sentito nei nostri spazi informativi. Purtroppo è avvenuta un'esplosione nella vecchia centrale idroelettrica. Il titolo del Corriere del Ticino: Ritom, fiamme e morti. Purtroppo ci sono state due vittime, operai dell'AET residenti nel Luganese e in Leventina. C'è stato anche il cordoglio del governo, di FFS, la reazione dei sindacati. Insomma, è un bilancio davvero grave di questo incidente avvenuto ieri mattina, dove nella vecchia centrale a Piotta, dove erano in corso dei lavori nell'ambito della costruzione del nuovo impianto di turbinaggio. Si tratta di un 55enne del Luganese e un 18enne residente in Leventina. Stesso argomento, stessa apertura anche per la regione. Anche qui c'è una fotografia del luogo di questa tragedia. Operaio e

apprendista morti nella centrale Ritom, vittime dell'esplosione, un 55enne e un 18enne, dipendenti appunto di AET. E cordoglio e rabbia, chiaramente c'è grande tristezza quando succedono queste vicende. Si parla anche di droga nella prima pagina del Corriere del Ticino. Zone calde sotto la lente, siamo nel Mendrisiotto, situazione nei punti critici sotto controllo, scrive il Corriere. La stanza del consumo per ora non è un tema. Dall'interno molti articoli interessanti, ho cercato di sfogliarne alcuni. Per esempio si parla di internet più veloce anche in montagna sul Corriere, col Consiglio federale che vuole promuovere la banda larga nelle zone rurali anche attraverso un ampliamento delle reti in fibra ottica, e c'è un sostegno fino a 730 milioni di franchi su 11 anni per una copertura capillare nel nostro paese. E sempre a proposito di tecnologia, c'è questo articolo anche un po' inquietante che trovate, un campanello d'allarme che riguarda l'intelligenza artificiale, se ne discute ormai tutti i giorni. Questo è il titolo: la corsa all'intelligenza artificiale, in gioco le nostre vite. È il ricercatore Jacob Coxon che ha lasciato Anthropic, un'azienda del settore, e ora accusa l'industria di puntare verso sistemi capaci di migliorarsi da soli senza avere ancora risolto il problema del controllo. Gli sviluppatori credono che le tecnologie potrebbero ucciderci tutti entro la fine del decennio. Ecco, per cui se volevate un risveglio un po' inquietante, potete approfondirlo leggendo questo articolo. Si parla anche d'altro, vediamo la regione, quali sono gli argomenti che mi sono appuntato questa mattina nello sfogliare insieme i giornali. Si parla anche qui di internet sempre più veloce, 730 milioni in 8 anni. Poi dalla Germania, Merz che attacca la AfD dopo le votazioni in Sassonia che hanno davvero creato un putiferio. Volete la pulizia etnica, rivolgendosi appunto a questa formazione politica. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto Merz parlando al Bundestag subito dopo che c'è stato insomma un dibattito post elezioni. Netanyahu intanto da Israele querela Haaretz, un quotidiano israeliano. Ci sono state bugie sul 7 ottobre in piena campagna elettorale e Netanyahu passa al contrattacco e smentisce la voce secondo cui sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi almeno 10 giorni prima del famoso attacco del 7 ottobre 2023. Vi segnalo anche un'ultima notizia che riguarda un sondaggio realizzato in Svizzera che riguarda la volontà della popolazione nei confronti dell'accesso ai social per i minorenni. Secondo queste analisi, questo istituto Demoscope per Watson Romando segnala che 9 svizzeri su 10 sarebbero favorevoli a limitare i social per i minori. Questo è un dato sicuramente da approfondire. L'ultima notizia che vi segnalo riguarda un film, un documentario relativo agli Oasis, questa band di cui abbiamo tanto parlato per il loro tour della Reunion, celebrato insomma in lungo e in largo. Ebbene, arriva anche un documentario, un viaggio nella nostalgia per il suono di una generazione. Oasis, Don't Look Back in Anger, la canzone, il documentario sui fratelli Gallagher, che ricordiamo anche così.

Il sole sul nostro paese sorgerà alle 6.56, quindi manca ancora un po', e tramonterà alle 19.44, garantendoci, nuvole permettendo, 12 ore 48 minuti di luce diurna e quindi di buona luce. Facciamone buon uso.

Prima parlavamo della manta, di questo meraviglioso animale degli oceani, e qualcuno mi ha detto: sai che in siciliano manta vuol dire coperta? No, non lo sapevo. Grazie per questa informazione. Dovesse mai succedermi di passare da Palermo, mi serve una coperta, posso dire: mi avete una manta, per favore? Gioia intensa, festa collettiva, entusiasmo travolgente, condiviso, questo è il tripudio, una parola da applauso. Oggi parliamo di una parola che sembra quasi fare la festa da sola. Tripudio, quando diciamo è stato un tripudio, immaginiamo applausi, sorridi, entusiasmi, insomma una folla che esulta. È una manifestazione di gioia intensa e collettiva. Ma da dove arriva questa parola? Qui dobbiamo affondare le radici nel latino, tripudium, che nell'antica Roma indicava una danza rituale accompagnata da salti e movimenti festosi. Insomma, già 2000 anni fa e di più, il tripudio era un sinonimo di celebrazione. Tra l'altro, la particolarità di questa parola viene spesso usata anche in senso figurato, cioè non si parla solo di persone. Possiamo dire un tripudio di colori, un tripudio di sapori, un tripudio di fiori. E è una parola molto amata dai giornalisti, scrittori, commentatori sportivi. Una squadra che vince una partita, una finale, sugli spalti scatta il tripudio dei tifosi. Oppure un concerto, no? Gli Oasis hanno creato un tripudio con applausi interminabili. Tra l'altro, spesso viene usata anche in maniera ironica. Io ho un caro amico che solitamente vede il bicchiere mezzo vuoto, è quasi sempre negativo, e quando lo chiamo dice: come stai oggi? Un tripudio. Ecco, lui mi dice spesso così, ma in realtà non è molto felice, però usa questo termine e quindi mi è venuto in mente. Quindi la prossima volta che qualcosa, insomma, vi sembrerà semplicemente bello, fermatevi un attimo, magari non è solamente una gioia, ma è un vero e proprio tripudio. Ecco, poi dipende dai giorni, chiaramente, però è una parola da non dimenticare. Così come non è da dimenticare la band Kool & the Gang. Noi non la dimentichiamo, non ne abbiamo nessuna intenzione.

0: Come ogni giovedì, anche questa mattina ritroviamo il viaggio di Igor Meroni, questo ragazzo ticinese che da Losanna è partito in direzione Città del Capo. È arrivato in Camerun, ma i dettagli ve li do tra poco, anzi sentiremo direttamente da lui quali sono le ultime notizie. Per quanto riguarda invece le notizie dalla Svizzera e dal mondo, ci pensa Veronica Lippi con il Radio Giornale delle 7. Buongiorno Veronica, oggi non abbiamo belle notizie, credo.
1: Torneremo in apertura su quanto è successo ieri alla centrale del Rito Mapiotta. In serata è arrivata la conferma che la seconda vittima è un ragazzo giovane, un 18enne, un apprendista che viveva nella zona. L'altra vittima è invece era un operaio di 55 anni, residente nel Luganese. Resta ancora da chiarire esattamente cosa sia successo. Sì. Insomma, ci sono delle ipotesi, vedremo se nelle prossime ore ci sarà più chiarezza. Poi ci occuperemo di una proposta che ha fatto ieri il Consiglio federale. In sostanza vuole che tutte le regioni della Svizzera abbiano accesso a un internet veloce, quindi propone appunto un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche, che possono essere zone di montagna, zone rurali oppure zone vicino alla città che però sono poco servite in questo momento, faccio un esempio, la Capriasca.
0: Certo.
1: A questo progetto devono però poi contribuire in maniera paritaria anche cantoni e comuni, quindi sarà un lavoro in team, diciamo così. Stanotte in Texas, a livello internazionale, quindi c'è stata questa convention del Partito Repubblicano, quindi del partito di Donald Trump, in vista delle midterm election, che sono le cosiddette elezioni di metà mandato. Non succede praticamente mai che i partiti facciano delle convention in vista di queste elezioni, di solito le si fanno solo unicamente prima delle elezioni presidenziali, ma per Donald Trump, che sappiamo è in perdita di velocità a livello di sostegno popolare, è un voto abbastanza decisivo, no? Per capire come saranno i suoi prossimi due anni di mandato. E beh, stanotte non ci ha fatto mancare nulla, perché tra gli annunci che ha dato ha promesso che se vincerà il suo partito lui darà $5,000 a ogni cittadino e cittadina americano adulto, quindi insomma una promessa che non si vedono di solito in Occidente. E per chiudere, un altro tema a livello regionale, ti sarà capitato negli anni scorsi di leggere anche degli annunci di UIA-SIS in cui si parlava della strada della Valcolla, che appunto ha un passaggio in zona Scareglia in cui la strada è interrotta per una frana a lento scoscendimento, è interrotta da quasi un anno e mezzo. Beh, ieri sera c'è stata una serata pubblica in cui le autorità cantonali hanno annunciato prima di tutto l'inizio dei lavori di ripristino e poi hanno confermato che la strada dovrebbe riaprire nel 2028. Insomma, non sono tanti gli abitanti in quella zona tra Scareglia e Insone, però per loro è sicuramente importante. Certo, sono disagi che vivono da quasi un anno e mezzo.
0: Alle 7 dunque il Radio Giornale, buon lavoro Veronica, a te alla redazione, e adesso le notizie per chi viaggia in nostra compagnia. Cominciamo dalla A16, Moutier Sud, chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente fino alle ore 12. Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Come ogni giovedì mattina in questo 2026 ci colleghiamo con Igor Meroni, questo ormai nostro amico che da Losanna è partito in bicicletta proprio dopo Natale, il 26 di dicembre, con l'idea di raggiungere Città del Capo in Sudafrica. Ben ritrovato Igor, è sempre un piacere sentirti. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ti ho lasciato circa due settimane fa, eri in Nigeria, stavi insomma conoscendo questo grande, enorme paese, e so che adesso, mentre ti chiamiamo, sei in Camerun, per cui ci racconti l'ultima settimana, dall'ultimo collegamento oggi, cosa è successo nella tua vita.
3: Sì, ho passato quello che era la zona probabilmente penso un pochino più complicata a livello sicurezza perché per uscire dalla Nigeria non è così semplice. In Camerun c'è la zona anglofona, l'Ambazzonia, ed è comunque una zona un po' tesa a livello politico, e quindi le opzioni sono due: o si attraversa in convoglio armato, cosa che non volevamo proprio fare perché voleva dire trovare un passaggio, ed non è così semplice quando si è una bicicletta, oppure passando dal sud, raggirandola con delle piroghe. Io adesso mi immaginavo delle piroghe grandi, in realtà abbiamo scoperto che sono delle piroghe con merce. Ci sono dei problemi anche lì, ci sono stati degli attacchi di pirati qualche mese fa, 2 mesi fa se non sbaglio, quindi è vero che era un po' una situazione un pochino complicata. Mi ero informato parlando con altri cicloviaggiatori, l'hanno continuato a fare, è andata tutto bene. Ci sono tantissimi controlli sull'acqua, per renderti un'idea, appena si avvicina bisogna tutti alzare le braccia perché così i militari sanno che non ci sia nessuna persona armata che si stia avvicinando a quella barca, ed è comunque una situazione un'esperienza un po' particolare. Noi eravamo caricati su queste piroghe e siamo partiti tranquillamente fino a Iduana, dove è il Camerun, 3 ore di viaggio.
4: E quindi da 2 giorni, 2 o 3 giorni, mentre ci sentiamo al telefono, stai conoscendo questo paese. Le prime impressioni, hai notato grandi differenze o più similitudini rispetto alla Nigeria?
3: Allora, però devo dire differenze, perché già a livello natura è verdissimo qua e quindi non mi aspettavo una tale differenza, e a livello gente io sto rendendo conto di quanto erano intensi i nigeriani. Poi invece ci possiamo fermare, ci lasciano il nostro spazio, siamo tranquilli, ed è una grossa differenza. Devo dire che non me l'aspettavo così evidente.
4: Mi sono preparato sul Camerun, tanto sono cose che tu saprai già perché hai sicuramente studiato. Però viene chiamato, dicono, l'Africa in miniatura, per questioni di clima, spiagge, montagne, savane, deserti, foreste pluviali, cioè c'è un po' tutto concentrato in questo paese. È una cosa che in qualche
3: Allora,
4: modo viene riconosciuta?
3: da quello che posso dire io, per ora poco perché l'ho fatto 2 giorni, però è vero che parlavamo ieri con Natale, solo quello che è il verde che abbiamo vissuto in questi giorni, perché parlando con lei mi diceva che la foresta del Congo comincia da qua, è abbastanza impressionante a differenza rispetto al resto all'Africa occidentale, dato che qua in teoria adesso inizia l'Africa centrale. No, io rimarrò comunque in una parte relativamente piccola del Camerun, rimane relativamente nel sud. So che nel nord è ancora diverso, quindi probabilmente quello che io attraverserò in bici sarà veramente solo una piccola parte, legata veramente solo alla giungla.
4: Igor Meroni, prima di salutarti, noi diamo sempre spazio anche alle domande, ai dubbi o alle curiosità del pubblico, ed è corretto secondo me quello che ha scritto Daria ascoltandoti settimana dopo settimana. Cioè, quando uno pensa all'Africa, pensa molto anche agli animali, e in effetti noi parliamo poco di animali. Ci puoi un po' aggiornare rispetto agli animali che hai visto, che hai avuto modo di incontrare, se c'è qualche animale in queste ultime settimane che magari hai intravisto nelle tue giornate, nei viaggi in bici o anche nei luoghi in cui ti fermi? Insomma, gli animali africani si fanno vedere o no?
3: No, sinceramente no, ma ti spiego anche, prima di tutto ne parlo proprio l'altro ieri con mia mamma, e ho detto, ecco, da qua in poi comincerà la parte dove dovrò stare un pochino più attento agli animali. Ed effettivamente, scesi dalla barca, abbiamo dormito, il giorno dopo siamo partiti ed è il primo cartello che vedevo, attenzione elefanti. Ora, non ne abbiamo visti, però mi ha fatto proprio una piccola introduzione a quello che sarà poi l'Africa, penso un pochino più verso la Namibia, Angola, dove lì so che già in Gabon so che ci sono tanti elefanti, però è una cosa che per ora non ho potuto vedere più che oltre i cartelli stradali. Ho visto anche quella dei gorilla in Sierra Leona, però personalmente non ho visto grandissimi animali, a parte le vacche, i cavalli, cose che
4: Scimmie,
3: non sono
4: immagino.
3: così
4: No, le scimmie sono un po'
3: impressionanti.
4: ovunque,
3: Scimmie
4: no?
3: sì, quelle sì. Allora, io devo ammettere che mi immaginavo che ne avrei viste di più, però sì, ne ho viste, ma io pensavo che sarei stato circondato.
4: Circondato
3: No,
4: dagli
3: però
4: animali,
3: ne ho viste,
4: eccetera.
3: sì.
4: Quindi neanche animali simpatici,
3: Sì.
4: non sto scherzando, ma tipo scorpioni, serpenti, cose di questo. questo genere? No.
3: Animali più piccoli sì, invece. Serpenti ne vedo direi vivi una settimana, due settimane forse, morti ne vedo, c'è stato un momento che ne vedo ogni giorno perché passa una strada e ne vengono investiti, quindi sì, però sì. Quello forse gli animali dove devo stare un pochino più attento, però ecco, se no il resto grandi animali è vero che non ne ho quasi visti per ora.

0: Dal lontano 1964, ottimo anno. I Beach Boys con I Gather Round. Vi ricordo che è possibile anche ritrovare tutti i suoni di Igor Meroni e le fotografie anche sul nostro sito. Cercate sul motore di ricerca Igor Meroni RSI e troverete tutto. Questa rubrica di Alba Chiara si chiama Amore a prima zampa. E questo fine estate, inizio autunno, verso l'inverno, cercherò di raccontarvi delle curiosità legate al mondo degli animali, in particolare nel corteggiamento, nel momento dell'amore, nel momento della nascita dei cuccioli, insomma quelle cose belle che rendono la vita ancora più bella. Quando si pensa all'animale del giorno, oggi l'avete riconosciuto, molti l'hanno scritto, sì, in effetti, molti ti hanno riconosciuto, caro il mio cervo. Oggi parliamo di cervi, con questi grandi palchi che fa già spettacolo, si chiamano palchi, le loro corna, cervi che sono molto più di una semplice icona della natura, uno dei mammiferi più affascinanti e diffusi nel pianeta. Sapete quante specie di cervi ci sono? Circa 50, dal maestoso alce del Nord America, la famiglia quella dei cervidi naturalmente, nella Scandinavia, e poi ce n'è uno piccolino che è poco più alto di un gatto domestico, ma fa sempre parte dei cervidi e si chiama Pudu. Ve lo consiglio, vive in Sud America. Il Pudu. Sono animali erbivori, passano gran parte della giornata a brucare l'erba, corretto?
1: Sì.
0: Mi sembra di sì, dovrebbe aver detto essere affermativo questo suono. E poi germogli, corteccia, hanno sensi molto sviluppati, udito e olfatto, che li aiutano a riconoscere, a individuare eventuali predatori. Certamente, se dovessero fare il concorso del corteggiamento più rumoroso del regno animale, il cervo vince alla grande. Sì. Mi sembra di sì, anche perché c'è quel periodo lì degli amori che peraltro arriva durante l'autunno, quindi non manca molto, magari l'avete sentito personalmente, a distanza di chilometri i maschi emettono dei potenti richiami che possono essere ascoltati, e soprattutto è il loro modo per far sapere alle femmine una informazione preziosa. Eccomi qui. Sono il più forte, quindi scegli me, non te ne pentirai. E tutti sti cervi che partono, ecco, vi faccio sentire il bramito, perché che è un bel suono, qualunque ora, 2 di notte, 3 del mattino, senza problemi. I cervi naturalmente non si sfidano, i maschi non si sfidano solo a parole o a suoni, ma c'è anche questo aspetto della lotta, perché fa parte del loro rituale. Combattimenti spettacolari, usano i palchi naturalmente, e nella maggior parte dei casi sono dimostrazioni di forza più che combattimenti, veri scontri pericolosi. Una volta conquistata la compagna, voi direte, la storia d'amore durerà tutta la vita. No, perché dura giusto il tempo della stagione riproduttiva. Dopodiché, ciao, è stato bello, ci vediamo, magari ci rivediamo, forse no, forse sì. Insomma, niente coppie fedeli per tutta la vita, come accade per altri animali. Il cervo preferisce vivere la passione del momento, d'accordo? Sì, abbastanza d'accordo. Quando nasce un cerbiattino, il merito va tutto alla mamma, perché gravidanza di 8 mesi. La femmina mette al mondo generalmente 1 o 2 piccoli. Nei primi giorni il cucciolo resta nascosto nell'erba. La mamma lo raggiunge più volte al giorno per controllare, eccetera, eccetera. E voi direte: e il papà cosa fa? Niente, sostanzialmente controlla un po' la situazione. Ma è la femmina che se ne occupa, segue l'evoluzione, esplora l'ambiente. Poi bastano pochi mesi per diventare già molto veloce, una sorta di scuola di sopravvivenza all'aria aperta. Ci sono decine di milioni di cervi distribuiti in tutto l'emisfero settentrionale, e tra le curiosità più sorprendenti c'è il fatto che i palchi dei maschi sono tra i tessuti ossei che crescono più rapidamente in natura. Sono molto amati in giro per il mondo, in diverse città del Giappone ad esempio i cervi sono diventate delle vere celebrità turistiche, alcuni hanno imparato addirittura a inchinarsi. Ecco, questo mi dicono, io questo vi riferisco. Tutto chiaro? Sì, perfetto. Allora, 6:45 minuti, Amore a prima zampa torna domani, ma adesso, come ben sapete, è il momento di giocare prima di darvi notizie per quanto riguarda la meteo, quindi come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Siamo pronti per giocare? Oggi non è facile, ve lo dico subito, può capitare, no? La giornata in cui bisogna spremere un po' di più i neuroni e le meningi, ma ce la possiamo fare. La prima canzone ebbe molto successo nell'82, lui era un personaggio davvero curioso. Vi do un'indicazione, vi dico solo impermeabile, perché si può andare su un palcoscenico anche con l'impermeabile. Ma lui come si chiamava? Faccio sentire anche un po' di musichetta.

0: questo è anche il titolo, eh? Oceania. E lui chi era? Mi scrivono, sì è vero, aveva l'impermeabile. Non è che lo dico così a caso. Allora, mi state scrivendo... Mi piaceva molto, ma stamattina i neuroni sono fusi, mi scrive Monica, quindi non se lo ricorda.
1: Scrivimi ancora le tue rughe.
0: Mario qualcosa? Sì, Mario è giusto.
1: Giorni e speranza, l'indifferenza che non ho.
0: E Stefano che urla, perché vedo che scrive Castelnuovo! Ed è giusto, Mario Castelnuovo. Beh, se avete riconosciuto Mario Castelnuovo, non avrete difficoltà a riconoscere anche il secondo artista. Qui siamo nel 95 ed è un artista che ha firmato molti brani per altri cantanti. Ha cantato anche lui, secondo me aveva una voce straordinaria e quindi mi è venuto in mente, anzi dire il vero mi ha fatto venire in mente questa canzone la nostra amica Lucy, che mi ha mandato un messaggio e dice ma te la ricordi quella canzone lì? Ecco, la canzone era questa, ma lui chi è?

voce graffiante. Qualcuno scrive Drupi, non è Drupi. Fausto Leali, nemmeno. No. Dovete pescare ancora più in fondo. Non sono loro. Questa non la so. Marco Masini, no. Dovresti smettere di mettere canzoni piene di boh. Così mi hanno scritto. Danilo Amerio, no, tanti l'hanno indovinato. Danilo Amerio con la canzone Bisogno d'amore. Dai, qualcuno l'ha ricordato. Qui mi servono due nomi davvero molto diversi, eppure nel 2023 hanno cantato insieme, quindi 3 anni fa. Chi se li ricorda?

Beh, questo è facile, mi hanno scritto. Questo è facile, bravo il Dani. Bravo, insomma, le altre due non erano facilissime stamattina. Comunque, era Blanco con Mina, la canzone era Un briciolo di allegria. Avete sentito prima Danilo Amerio, Bisogno di amore, e prima ancora Oceania con la canzone di Mario Castelnuovo che abbiamo rievocato questa mattina per voi. Qualcosa di nuovo prima della meteo, Ligabue, la sua nuova canzone si intitola Qualcosa per te. Primi passaggi, per cui riascoltiamola con piacere.

0: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
1: Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Ci aiuta a capirlo Cecilia Moretti. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Cecilia, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno a tutti. Allora, la perturbazione che ha toccato il nostro paese nella giornata di ieri si sta allontanando verso est, quindi avremo l'arrivo di aria un po' più secca, soprattutto sul versante nord alpino, mentre al sud abbiamo rientro di aria più umida da sud-est. Quindi nel concreto oggi al sud avremo tempo solo in parte soleggiato con qualche schiarita più ampia lungo le Alpi, mentre nelle regioni più a sud la nuvolosità in generale sarà un po' più estesa e soprattutto questa mattina non si esclude ancora qualche debole rovescio. Nuvolosità più presente anche verso l'Engadina, dove nel corso della giornata potremo assistere ancora a qualche debole precipitazione. Passando a nord delle Alpi abbiamo dei banchi nuvolosi residui e locali banchi di nebbia sull'altopiano, ma in pianura nel corso della giornata si passa tipo abbastanza soleggiato, mentre nelle prealpi e alpi la nuvolosità sarà più presente e soprattutto lungo la cresta alpina potremo avere ancora qualche precipitazione. Per quanto riguarda le temperature massime, in tutto il paese oggi i valori saranno compresi tra 18 e 22 gradi, l'isoterma di 0 gradi si trova a 3600 metri e in montagna avremo vento moderato dal settore nord.
1: Grazie Cecilia Moretti, Meteo Svizzera Locarno Monti, che naturalmente sentiremo ancora alle 7:20 dopo l'informazione, dopo il radiogiornale. Casomai.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
1: Nel caso.
3: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: È stato bello anche questa mattina svegliarmi con voi. Domani è venerdì e quindi ci diamo appuntamento tra meno di 24 ore. State con Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi, è un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del Rito, ma aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Internet veloce per tutti, il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento banda larga anche nelle zone periferiche, devono però contribuire anche cantoni e comuni. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto, Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Le elezioni di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. La strada della Valcolla è interrotta da quasi un anno e mezzo, le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028. La seconda vittima dell'esplosione avvenuta mercoledì mattina nella centrale elettrica del Rito, ma Piotta in Alta Valle Leventina, è un apprendista, aveva 18 anni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Brogini.
2: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9:30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, a cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
1: Ticino e Grigioni sono fra i cantoni che più di altri potrebbero beneficiare dei nuovi sussidi federali per l'ampliamento di internet ad alta velocità. Il Consiglio federale vuole mettere a disposizione 365 milioni di franchi in incentivi per la banda larga in zone rurali e periferiche. La condizione per sbloccarla però è che cantoni e comuni stanzino lo stesso importo e si arriverebbe così a un totale di 730 milioni. Il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Obiettivo minimo 1 gigabit al secondo in download per tutti, una capacità di ricezione dati che per esempio oggi non ha il comune di Cerentino in Ticino o quello di Rossa nei Grigioni e che nemmeno nelle cinture urbane è così presente. In Capriasca la penetrazione è per esempio inferiore al 15%. Che sia per lavoro da casa, attività commerciali o intrattenimento, il Consiglio federale punta a una disponibilità capillare tramite estensione della fibra ottica nei circa 600 comuni svizzeri finora tagliati fuori e a rischio ulteriore isolamento con la messa fuori servizio dei cavi in rame a partire dal 2030. Proprio dal 2030 il governo vuole incentivare così i progetti d'allacciamento finora mai avviati perché non redditizi per i fornitori, mettendo a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni. La condizione è che anche i cantoni facciano altrettanto, portando così il contributo pubblico per l'alta velocità a 730 milioni. Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni.
4: Allora, i cantoni sono in principio d'accordo e sono interessati anche e hanno la possibilità, se loro non vogliono pagare il 50%, di domandare al comune. È così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, fa un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni, però 4 milioni non sono redditizi, la Confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni le altre 2 milioni.
3: Insomma, le premesse sono quelle giuste, la palla passa ora al Parlamento.
1: Fuga in avanti dei pesi massimi dell'energia svizzera. Ieri a Berna le maggiori aziende del settore e alcuni ambienti economici hanno lanciato un'alleanza in favore dell'accordo sull'energia elettrica tra Svizzera e Unione Europea. Per questo neonato gruppo di interesse l'accordo è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitare un aumento dei costi. Il tema però è politicamente controverso. I dettagli con Alessio Veronelli, sempre da Berna.
5: Alleanza accordo sull'energia elettrica svizzera. Così si sono presentati i principali attori del settore elvetico dell'energia e degli ambienti economici per sostenere la conclusione di un'intesa con l'Unione Europea, ma anche per essere pronti a difenderla nel caso in cui il tutto finisse in votazione popolare. Antje Kangisser è CEO di Alpiq.
6: On a aussi bien appris par le passé lors de l'électrification au début du XXe siècle.
7: È la storia che insegna. All'inizio del secolo scorso in Svizzera la rete elettrica era molto fragile e solo con l'integrazione a quella europea negli anni 50-60 si è potuta garantire una stabilità nell'approvvigionamento. Sappiamo dunque quali potrebbero essere le conseguenze di una mancata integrazione.
6: Pas intégrer la Suisse continue cette trajectoire et pas la bonne chose à faire.
5: Fra i capitoli più controversi del nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea che il Parlamento affronterà a fine sessione autunnale, quello sull'energia, escluso però da questa di sessione, è sostenuto dal governo per garantire l'accesso della Svizzera al mercato europeo, permettendo ai consumatori libera scelta sui fornitori di elettricità. Per i contrari, vengono però fatte troppe concessioni. L'Unione Sindacale Svizzera parla ad esempio di smantellamento del servizio pubblico e fine di un approvvigionamento di base sicuro. Dalla parte opposta dello schieramento politico, l'UDC teme invece una perdita di sovranità nazionale. Per l'alleanza presentatasi ieri però, gli svantaggi di una mancata adesione sono troppi, non potendo più avere voce in capitolo. Aumenterebbero infatti i rischi di garanzia di stabilità della rete, mentre i prezzi sarebbero meno prevedibili e con potenziali costi aggiuntivi.
1: Era nell'aria e ieri a Zurigo il gruppo editoriale Ringier ha diffuso la notizia ufficiale. Il domenicale Sonntagsblick chiuderà a fine anno per cedere il posto al Blick fürs Wochenende, letteralmente il Blick del fine settimana. Dal 9 gennaio la nuova testata uscirà di sabato, riunirà il personale e le risorse dell'attuale domenicale e del Blick online del sabato. Termina così la parabola del Sonntagsblick, il più antico domenicale svizzero, nato nel 1969. Siamo all'attualità estera. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm di novembre, le elezioni di metà mandato, con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas troviamo il nostro inviato Andrea Vosti. Allora Andrea, ti chiedo quali sono stati i punti forti del discorso di Trump.
8: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
9: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
8: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, ha detto il presidente statunitense tra il giubilo dei circa 10.000 presenti. Una promessa della dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato.
9: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency.
8: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi 1 ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto. Il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede, J.D. Vance.
1: Andrea, chiediamo una cosa: Donald Trump non è candidato, il suo nome non ci sarà sulle liste di novembre, sulle schede a novembre, eppure queste elezioni sembrano anche un referendum sul suo operato.
8: Sì, proprio così, ma è lo stesso Donald Trump a voler trasformare queste elezioni di midterm in un voto su se stesso, sulla sua amministrazione.
9: Please pretend that I'm running and get out and vote on November 3rd or sooner.
8: Mi chiedo di immaginare che ci sia il mio nome sulla scheda elettorale, è stata l'esortazione del presidente americano, consapevole che molti candidati repubblicani per la Camera e per il Senato potrebbero pagare le promesse non mantenute da questa amministrazione, la guerra in Iran per cominciare, l'aumento del prezzo della benzina, l'inflazione che resta ancora sempre troppo alta.
9: Probably it's the biggest deal in the history of our country. 65 billion barrels are ours.
8: Certo, Trump ha anche elencato i successi di questi primi quasi due anni alla Casa Bianca, l'abbassamento dei prezzi di alcuni medicinali, per esempio, l'accordo con il Venezuela per sfruttarne le riserve petrolifere, la stretta totale sull'immigrazione illegale.
9: Zero illegal aliens have been admitted into the United States through your border.
8: Dalla frontiera meridionale sono entrati zero immigrati illegali, ha detto Trump, tra gli applausi scroscianti delle delegazioni arrivate da tutti i 50 stati, ma resta il fatto che Trump ha una popolarità poco sopra il 30%, molto bassa. In qualche modo il brand Trump funziona sempre tra la base MAGA, Make America Great Again, ha funzionato nelle recenti primarie repubblicane, ma non è una garanzia di successo alle prossime midterm, tutto il contrario.
1: Il nostro inviato a Dallas, Andrea Vosti. Adesso torniamo alle sanzioni contro le colonie israeliane in Cisgiordania, con l'iniziativa lanciata dal Regno Unito e sottoscritta da altri 11 paesi per limitare il commercio con gli insediamenti. Nel gruppo figurano fra gli altri la Spagna, la Francia, la Svezia, la Polonia, il Canada, non però l'Italia, anche se sfilata, sostenendo che le decisioni commerciali devono essere assunte dall'Unione Europea. C'è però qualche contraddizione, ci dice di più la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
10: La premessa che precede la contraddizione è che l'Italia, guida Meloni, ha sempre tenuto una posizione contraria alle sanzioni contro Israele e in questo senso la scelta di non aderire l'altro ieri alla messa al bando dei prodotti provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania può essere considerata coerente. In Europa, infatti, l'Italia, insieme con la Germania, ha sistematicamente votato contro le restrizioni che altri paesi dell'Unione proponevano di inviare a Netanyahu. E allora dove sta la contraddizione nella scelta italiana di non allinearsi al blocco dei prodotti?

0: commerciali e rappresenta più che altro un messaggio di condanna della colonizzazione in atto con il beneplacito del governo Netanyahu. Una condanna che, va detto, era arrivata anche da Meloni nelle scorse settimane in una dichiarazione congiunta con altri paesi, ma un conto sono le dichiarazioni, un altro sono le sanzioni.
1: E più in generale di sanzioni, di come e quando applicarle, delle loro conseguenze, si discute anche in Svizzera e noi ne parleremo con i colleghi di Modem alle 8.30 su Rete 1, perché è uno degli elementi per la votazione del prossimo 27 settembre sulla neutralità svizzera. Nuove rivelazioni sul dramma di Crans-Montana, in particolare sui lavori di ampliamento del Constellation. Poche settimane prima del rogo era stata pubblicata la richiesta di licenza edilizia per delle modifiche alla terrazza del locale. I colleghi della Radio TV Romanda hanno scoperto che i documenti erano stati falsificati. Per legge i piani devono essere firmati da una persona diplomata. Ebbene, quelli del Constellation erano sottoscritti da un disegnatore e da un ingegnere. Quest'ultimo però non ha mai davvero messo mano al progetto ed era stato coinvolto a sua insaputa. Questa manipolazione, secondo la procura, mostra la leggerezza con cui operava il comune di Crans-Montana. Oltre al disegnatore era infatti coinvolto anche un impiegato comunale dell'ufficio costruzioni, che è già indagato per non aver fatto le verifiche sul Constellation in passato. Chiudiamo tornando in Ticino per parlare della strada cantonale della Valcolla tra Insone e Scareglia. Il collegamento è chiuso da maggio 2025 per motivi di sicurezza per una frana a scivolamento lento. La riapertura resta confermata per la metà del 2028. Ieri sera a Tesserete le autorità hanno illustrato alla popolazione i prossimi passi. Per noi c'era Romina Lara.
2: Scenari, soluzioni tecniche e costi stimati a 3 milioni e mezzo di franchi. Si è ripercorso tutto passo per passo. I documenti mostrati alla cinquantina di presenti raccontano di un terreno instabile da decenni. In zona Lavinone il pendio scivola in media 3-5 centimetri all'anno. Si può rallentare ma non fermare. L'unica soluzione praticabile per la viabilità passa dal ripristino del tratto stradale, chiuso preventivamente 15 mesi fa. Si stanno realizzando dei drenaggi, poi dalla primavera il via ai lavori. Il geologo Jean-Frédéric Kaufmann.
3: Una soluzione con una durata di vita limitata, comunque l'opera è concepita per poter essere riparata e bisognerà prevedere di fare degli interventi di manutenzione.
2: A giugno le autorità avevano già anticipato gran parte di quanto illustrato ieri, il primo incontro pubblico dalla chiusura della strada, pochi gli interventi dalla sala. Sul posto abbiamo raccolto alcuni commenti.
4: Il problema principale sono i trasporti pubblici, la gente che è toccata è dura.
5: Ci sentiamo messi un po' in disparte, tra petizioni, lettere, di risposte ce ne sono state poche.
2: Detto che i trasporti restano come ora, Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione delle costruzioni, cosa risponde a chi dice di essersi sentito abbandonato?
6: L'obiettivo era dire stiamo facendo e non faremo. Stiamo già operando per consolidare la montagna che continuerà a muoversi. Con questo problema dobbiamo convivere, quindi dobbiamo mitigare i rischi e cercare di realizzare un'opera che sappiamo potrà avere una vita magari solo di 15 anni, ma permetterà di ricollegare anche a mezza montagna l'Alta Capriasca con la Valcolla.
2: Cantone e Città di Lugano hanno già assicurato che valuteranno insieme la sistemazione della strada di servizio, ora molto in uso, in attesa che il collegamento riapra nel 2028.
1: Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
7: Lo sport
8: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
9: Buongiorno da David Conti e nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League. I campioni in carica del PSG hanno sconfitto 6-1 lo Slovan Bratislava, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli, nessun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 al Feyenoord, la tripletta di Edemirovic ha permesso allo Stoccarda di battere 3-1 il Viking, stesso risultato dello Sporting Lisbona contro il Galatasaray. Patrick Locatelli.
10: La Champions League è spesso e volentieri teatro ricco di colpi di scena in cui le comparse riescono a mettere in ombra e sgambettare le protagoniste che con troppa spavalderia occupano il palco. Non è stato il caso ieri sera in nessun campo, in alcuni stadi non c'è davvero stata partita, a iniziare dai duplici campioni parigini che hanno trovato nello Slovan Bratislava il revitalizzante

0: giusto per rinsavire dopo un inizio di stagione da horror in campionato. A 5 reti si è fermato il Barcellona, che con l'aggiunta di Rodri pare avere le credenziali per arrivare fino in fondo, ma per dare un giudizio più attendibile occorrerà un avversario più tosto della Feyenoord. Qualche grattacapo in più l'hanno avuto Liverpool e Arsenal, che hanno dovuto sudare per dare all'Inghilterra 6 punti e lasciarne 0 ad Atletico Madrid e Napoli. Insomma, valori rispettati. Questa sera è atteso soprattutto lo storico esordio del Como, primo avversario dei Lariani, il Lipsia. Il tecnico Cesc Fabregas:
1: è una partita per me, come la vedo io, uguale a tutte, perché vogliamo provare sempre di fare bene, di vincere. Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città e anche del club, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio e che vogliamo essere migliore o meglio che loro, e sono una grande squadra, e approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là, e noi vogliamo essere sempre là al top dentro delle nostre possibilità, e per questo vediamo come va, però tanta fiducia.
0: Con una buona dose di fiducia approcceranno l'Europa anche Bayern Monaco e Manchester United, con avversari certamente battibili. Da verificare invece se il volo della Roma sarà destinato a proseguire anche a Istanbul contro il Fenerbahce.
2: Bayern Monaco contro Bodo Glimt, Manchester United contro Sabah completano poi la serata PSV Shakhtar e Slavia Praga Lens. Agli US Open, Elena Rybakina, battendo in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo posto nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula. Nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton, l'altra semifinale sarà Kachanov-Zverev. L'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano-Ambrì-Piotta, bianconeri dalle 19 in pista Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gotthard Arena contro il Rapperswil. In Champions League, il Davos in Polonia affronta il Tiki, il Ginevra in Svezia lo Scelefteo. Nello sci è terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con la Federazione Italiana. Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo nelle prossime ore. Il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Nel ciclismo, spazio alla 18ª tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez della Frontera con lo spagnolo Mas in maglia rossa. Infine nella pallavolo alle 16 in Romania iniziano gli europei, prima avversaria della Svizzera la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. È tutto per lo sport, buona giornata.
3: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20 e questo è 7:20.
4: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno.
3: Ma anche Bo Poggio è qui con noi, e anche oggi abbiamo Ei. Un pollo di gomma che fa un urlo così. È il 10 settembre e mancano,
4: nonostante tutto,
3: mancano 105 giorni e 17 ore a Natale. Così, avete già fatto i regali? Avete già pensato a cosa regalare a chi? Io sì, ma questa è un'altra storia. State pensando a che ricorrenza potremmo sfoderare oggi? Perché ne ho una veramente curiosa. Ci porta al 10 settembre 1897, nelle strade di Londra, un tassista 25enne, tale George Smith, diviene la prima persona arrestata per guida in stato di ebbrezza. Con il suo taxi esce di strada e si schianta contro un palazzo, senza farsi male, per fortuna, anche perché nel 1897 probabilmente le velocità raggiunte non erano...
4: Andiamo sui 30 all'ora,
3: anche le auto,
4: puoi già far male.
3: Sì, perché anche le auto non erano particolarmente dotate di sicurezza. Fortunatamente illeso si prenderà 25 scellini di multa e soprattutto farà da apripista alle prime leggi contro la guida in stato di ebbrezza. Negli Stati Uniti, nel 1910 a New York, fa la sua comparsa il primo etilometro. lo inventa un biochimico che si chiama Rolla Harger dell'Università dell'Indiana. Anzi, nel 1936 le prime leggi contro lo stato di ebbrezza alla guida sono 1910. Del 10, nel 36 arriva il primo etilometro, Drunkometer, che si chiama così, il padre dell'etilometro, che sarà messo a punto poi nel 1953 da un collaboratore proprio di questo signor Harger, che si chiamerà Robert Borkenstein. E lo ringraziano tutti.
4: Lui come si chiamava il primo multato per...
3: Si chiamava George Smith.
4: George Smith.
3: Sì.
4: Ilaria Schwegler, buongiorno.
3: No, Ilaria Schwegler, no, Cecilia Moretti.
4: Cecilia Moretti, io partivo dal
3: quella
4: traffico,
3: è dopo.
4: Scusami,
3: Cecilia, infatti
4: buongiorno.
3: Poverina Cecilia se ne stava lì, dico, ma chi è?
4: Chi è? Abbiamo una nuova collega
3: Locarno Monti.
4: Cecilia, buongiorno e scusami.
5: No, buongiorno, di nome la conosco dato che siamo probabilmente sempre abbastanza vicini.
3: Sì.
5: Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalle previsioni del tempo. La perturbazione che ci ha toccato ieri si allontana verso est, quindi sul versante nord alpino arriva dell'aria più secca e stabile, mentre al sud abbiamo un rientro di umidità da sud-est, quindi ci vorrà ancora qualche ora per tornare a vedere condizioni decisamente più soleggiate. Quindi, andando con ordine, oggi al sud la giornata sarà in parte soleggiata con qualche schiarita più ampia lungo le Alpi, mentre sul Ticino centro meridionale e anche verso l'Engadina la nuvolosità sarà più presente durante tutta la giornata e sarà possibile ancora qualche debole rovescio. Andiamo a nord delle Alpi, dove questa mattina abbiamo qualche locale banco di nebbia e della nuvolosità residua sull'altopiano, questo appunto quindi nelle regioni di pianura. In queste regioni oggi si passerà tempo abbastanza soleggiato, mentre nelle prealpi e nelle Alpi la nuvolosità rimarrà più presente e lungo la cresta alpina sarà possibile ancora qualche debole precipitazione. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi i valori saranno compresi tra 18 e 22 gradi in tutto il paese. In montagna soffia un vento moderato dal settore nord, mentre l'isoterma di 0 gradi oggi sarà attorno ai 3500 metri di quota.
4: Cecilia Moretti, grazie.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
4: E adesso a BN, Ilaria Schwegler.
6: Via radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
7: Buongiorno a tutti. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso. Informiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta in entrambe le direzioni.
8: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Usciva nel 2006 questo disco, era il secondo di Amy Winehouse, quello che l'ha portata al grande successo, anche l'ultimo album, secondo e ultimo disco di Amy Winehouse, che poi sappiamo insomma non essere stata a breve più tra noi, ma il successo è stato talmente grande che di lei non ci si può dimenticare.
1: Ricordi o ricordate Non ci resta che piangere?
0: Certo, un fiorino.
1: Un fiorino.
0: Quasi 1005.
1: Troisi incontrano Leonardo da Vinci. Diciamo sì. Qualcosa di intelligente, così attiriamo la sua attenzione. Passano davanti a Leonardo e dicono: ma 9 per 9 farà 81. Sì. Questo quesito matematico ha delle basi, un
0: certo.
1: Fondamento. Non è uno dei quesiti matematici del millennio. A inizio 2000, i matematici del mondo, che vivono assieme
0: nel mondo,
1: hanno un gruppo di appartenenza,
0: hanno una chat su WhatsApp,
1: hanno una grande chat su WhatsApp, hanno messo lì i 7 problemi matematici del millennio che non hanno ancora una soluzione, una risposta.
0: E tra essi non vi è 9 per 9 farà 81.
1: Non vi è questo. Cioè, ad esempio, ma i numeri primi seguono tutti una regola nascosta? Sono 7. Adesso ne rimangono 6, perché uno è stato risolto inizio 2000, l'enigma di Poincaré. Quello è stato risolto, ne rimangono 6. Tra questi 6 ce n'è uno che chiede se le equazioni che descrivono liquidi e gas producano sempre delle soluzioni regolari oppure possono sviluppare singolarità. È una cosa complicatissima,
0: ma infatti...
1: però serve moltissimo alla meteorologia, alla fisica dei fluidi, a tutto quello che riguarda i fluidi. Sostanzialmente dicono: ma queste equazioni che vanno a studiare il movimento dei fluidi sono sempre valide, oppure a un certo punto il fluido mi impazzisce e l'equazione non gli sta
0: dietro?
1: Segue
0: un'altra regola.
1: Questo è uno degli enigmi. Adesso cosa è successo? È successo che l'altro giorno OpenAI, quindi l'intelligenza artificiale, ha detto al mondo di aver trovato una soluzione a uno di questi enigmi. E dice di averci messo circa 4 giorni. Hanno usato 10.000 copie dello stesso sistema di intelligenza artificiale che hanno lavorato in parallelo su compiti diversi legati a questo problema. Come se ci fosse una grande stanza con dentro 10.000 testine matematiche che ognuno fa un pezzettino, si confrontano, si parlano. Tutto questo è durato 88 ore. Dopo 88 ore ha detto: ok, abbiamo trovato la soluzione. Ci hanno messo 17 ore per trasformarla in linguaggio matematico e poi l'hanno presentata al mondo. È interessante. Non è ancora definitivo, perché la comunità dei matematici che vive nel mondo
0: deve verificare,
1: ci vorranno mesi / anni, perché ci sono anche dei problemi. Uno degli studiosi che stava lavorando su questo enigma ha detto: guardate che qui si hanno preso parte del mio lavoro, e quindi ci sono anche le questioni legali. Comunque, chi risolve il problema riceve $1 milione. OpenAI ha già detto: a noi non interessa il milione di dollari. È interessante però vedere che in 88 ore questi hanno risolto una cosa che 10.000 matematici in una stanza forse non sarebbero riusciti a risolvere.
0: Sì. L'intelligenza artificiale guidata comunque da degli uomini, immagino.
1: Guidata da degli uomini, assolutamente guidata dagli uomini. La loro risposta alla questione che le equazioni riescono a seguire l'andamento dei fluidi anche in situazione... No, a un certo punto le equazioni non gli stanno più dietro ai fluidi. Questa è la loro risposta.
0: Figurati, io non sono mai stata dietro neanche ai calcoli molto più semplici di un'equazione.
1: Comunque potremmo essere arrivati ad avere solo 5 enigmi del millennio ancora da
0: edizionare. Ma poi dopo arriva l'intelligenza artificiale e dice: sai cosa? Ma facciamoli tutti e 5 insieme.
1: Ma pensa se sei un matematico che ha una vita, che stai lavorando alla risoluzione.
0: Davvero.
1: E te lo portano via, così.
0: Quanti anni sprecati?
1: No, sprecati no.
0: Quanti anni vissuti così, allora? Poteva fare delle cose, la maglia, il tricot. Smetto.
1: Fai lunga, eh? Sì. Quello monti la sera e lo rimonti la mattina.

0: si chiama Andrea Settembre e questo è il suo mese e dunque ascoltiamo la sua Due settimane, ma a tempo di due settimane, poco più, settembre sarà finito. E non è una profezia sulla sua carriera. Allora, ci hanno chiesto questo, di far sentire di nuovo Ehi Ehi come suona. Allora io...
1: Aspetta. Diciamo che è un pollo di gomma.
0: È un pollo di gomma che ha questo sospiro lunghissimo, fischiante.
1: Che hai rubato in una redazione.
0: Esatto, non è nostro, quindi lo dobbiamo restituire a Lorena, che sulla sua scrivania. Per cui potremmo anche fare un appello a chi ci ascolta, per popolare di pollame la nostra griglia qua davanti, però nessun pollo sarà realmente colpito da disgrazia, perché è una griglia fredda. Se volete speditecelo qua al nostro indirizzo.
1: Gli ingegneri e i designer che hanno disegnato questo studio credo che
0: non hanno pensato a noi, a quello che potevamo farci, per cui sappiate che siamo a caccia di pollame finto, non ci mandate una gallinella vera. A proposito invece di animali veri, tu sei mai stato appassionato di tassodermia?
1: No.
0: Ecco, che è sostanzialmente l'animale impagliato. Però è un'arte, è un'arte, e c'è un museo di storia naturale a San Diego in California che ospita l'unico programma di questo genere negli Stati Uniti, una biblioteca di tassidermia. Cioè tu puoi, avendo la tessera di questo museo di storia naturale, prendere in prestito
1: un muflone
0: impagliato, una lince, ma anche quelle cose, questo mi fa tanto impressione dirlo, il serpente nel barattolo, oppure un pezzo di dente di megalodonte. Anche cose di un certo valore.
1: Le devi ridarlo, non come le videocassette.
0: Esatto, le devi ridare. All'interno del museo è quasi una certa parte come un supermercato. Puoi prendere un carrello di plastica e sono scaffali pieni di animali imbalsamati, ma anche appunto reperti di altri animali anche antichi. Ecco, l'obiettivo è portare un po' di museo di storia naturale prima nelle scuole, perché il progetto è stato prima nelle scuole, adesso anche presso i privati, che possono tenersi per un paio di settimane questo...
1: appesa in casa la testa di cervo.
0: Certo,
1: una cena a tema.
0: La lince, ossa, appunto pezzi anche di dinosauri.
1: Ma immagino sia interessante per le scuole. Una volta molto... in tutte le scuole c'era, almeno in molte scuole, anche elementari, c'erano le vetrinette con dentro gli animali impagliati.
0: Adesso non penso più. Tra l'altro i bambini devono anche scoprire che questi animali non sono stati uccisi ad hoc, ma spesso sono animali che arrivano dal passato, non sono stati uccisi adesso.
1: Sì, ti credono.
0: Adesso sono animali che arrivano dal passato, perché spesso, ecco, l'arte della tassidermia non è più tanto diffusa, però possono prendere i pipistrelli per Halloween, li prendono, pipistrelli conservati, le linci, il coyote, che è proprio uno dei primi coyote impagliato, le volpi che fanno tanto casa della zia. Comunque la biblioteca aveva inizialmente come clientela appunto le scuole, adesso si è allargato, ci sono altri enti e anche i privati. Sebbene la biblioteca possa addebitare $2 al giorno di penale se non lo restituisci, in genere si dimostra flessibile e in genere tutto viene restituito. Così, sappiatelo.
1: Un grizzly, un salotto.
0: Non lo so, perché no? Vabbè, insomma, sono cose, spesso appunto questi sono animali che hanno un bel po' di decenni e che sono in mostra al museo, perché si sono detti non darli a casa. Io non lo vorrei, tu nemmeno, però qualcuno lo vuole.

0: Babe, e noi ne abbiamo due qua insieme a noi. Abbiamo Johnny Canonica e David Conti per Rassegna Stampa e Sport. Ben arrivati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Johnny, partiamo da te, partiamo proprio da una notizia che riguarda il mondo della stampa.
1: Sì, una notizia che era nell'aria da un paio di mesi, forse un mesetto e mezzo,
3: senza
1: se ne era parlato quest'estate, senza conferme. Ieri sera è arrivata la conferma direttamente dall'editore, e cioè il Sonntagsblick chiude nella sua attuale versione. Sonntagsblick è nelle edicole dal 1969, il più vecchio domenicale svizzero. Uscirà da, a partire dal 9 di gennaio, un Blick fürs Wochenende, un Blick per il fine settimana. E così riprenderà di base quello che è il Sonntagsblick ora, perché è previsto abbia due fascicoli, sarà sempre nel formato tabloid, 96 pagine, primo fascicolo con dedicato all'attualità, il secondo allo sport. Non dovrebbero esserci conseguenze sul personale. E la cosa è stata annunciata ieri sera in una serata di gala organizzata da Ringier, alla quale era presente, ne parla evidentemente il Blick, quella che in Svizzera interna viene chiamata la Cervela Prominence. Non ho trovato altro termine se non quella di famosi de no altri, però sì, non è molto locale, diciamo.
0: Vabbè, ecco, però suona bene lo
1: ecco,
0: stesso.
1: Così.
3: Quindi sì, cambia sostanzialmente, a parte il nome, il giorno in cui verrà.
1: Il giorno di pubblicazione, sì, esatto.
0: David, sport, sì, c'è qualcosa che chiude qua, no?
2: Sì, chiude la tre giorni di Champions League, sì, con il debutto del Como in Europa, qui a pochi chilometri contro l'Ipsia, se ne è parlato tanto di questa nuova realtà, e dove una serata nella quale c'è un altro debutto, questa squadra che si chiama Sabah, una squadra azzera di cui probabilmente tutti noi e chi ci sta ascoltando non conosceva l'esistenza fino a qualche mese fa, una squadra azzera che si è meritata la possibilità questa sera di giocare contro il Manchester United nel mitico Old Trafford, una squadra appunto che ha fatto i suoi debutti, diciamo, tra i professionisti una decina d'anni fa, una squadra allenata da tale Dambrauskas, così credo che si pronunci, lituano, che si è costruito dal nulla. Ieri ha debuttato il Viking, una squadra norvegese, ha fatto parlare di sé perché c'è questa doppia conduzione di allenatori. Questo allenatore lettone praticamente cosa ha fatto? Ha partecipato qualche anno fa, negli anni 90, a una trasmissione, Chi vuole essere milionario, insomma, praticamente ha vinto 1.000 euro e 1.000 franchi, insomma, e cosa ha detto? Vado in Inghilterra a studiare calcio. Lui si è innamorato di Italia 90, del calcio Italia 90, qualche anno fa, è andato in Inghilterra, ha portato la moglie, ha portato i figli, ha studiato.
0: Ce ne ha fatti bastare pochi.
3: 1.000 franchi, una volta, sì, ci facevano fare tante cose.
2: Sì, una volta si poteva fare evidentemente tante cose, probabilmente ha pagato il biglietto per tutta la famiglia, è andato a Londra, è andato anche a Manchester, è il destino qui che vuole che Dambrauskas torni proprio laddove aveva studiato, insomma ha fatto tutta la gavetta, 12 ore, 14, 16 ore al giorno di lavoro, tanti lavori, piccoli lavori, e questa sera appunto avrà la possibilità di fare il famoso tunnel che porta,
0: in questo caso, la camminata dell'eroe,
2: la camminata dell'eroe, una bella storia comunque, che dimostra che bisogna sempre crederci.
3: Lui ha creduto di poter diventare milionario, e il milione alla base della prossima segnalazione, Johnny.
1: Sì, è un milione, la cifra un milione non in moneta sonante, ma è quanto si chiede il Tagesanzeiger, facendo riferimento alle targhe del Canton Zurigo. Tagesanzeiger si pone la domanda: con Baltas Nummerschild Zurich eine Million.
3: Quindi arriverà presto la targa?
1: Arriverà presto.
3: Un milione?
1: Esatto, e dovrebbe davvero arrivare presto, secondo quanto ritiene l'Ufficio Federale delle Strade. Nel giro di 1 o 2 anni a Zurigo dovrebbe esserci la targa un milione. Siamo già, o meglio, sono già sopra Zurigo 990.000, quindi probabilmente ce la fanno. L'Ufficio Federale delle Strade ha dovuto prevedere una modifica delle norme, perché le norme attuali prevedono targhe per i cantoni svizzeri
3: a 6 cifre,
1: qui non ci stanno più, quindi 7 cifre. la dimensione della targa resterà la stessa, evidentemente le cifre e probabilmente anche le lettere della sigla cantonale invece saranno leggermente più piccole per farci
3: mettere
1: star
3: in
1: tutto.
3: Potenza.
0: Sì, esatto.
1: Esatto. E poi vabbè, l'articolo ricorda anche che in Parlamento al momento è pendente una mozione del consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri che chiede di introdurre la possibilità di personalizzare le targhe con numeri e lettere, in altri paesi cosa corrente. Appunto, secondo Quadri è evidente che presto non sarà più possibile utilizzare solo targhe a 6 cifre e il Canton Zurigo dovrebbe dargli presto ragione.
0: A me le notizie sulle targhe aggradano sempre molto perché
3: pensa all'asta della
0: e infatti
3: targa 1 milione,
0: perché io penso sempre alle aste delle targhe, che in generale le aste mi incuriosiscono, ma le aste delle targhe delle volte sono veramente dei momenti storici. Dacci qualcosa di altrettanto storico, David, perché qua non si può abbassare il livello.
2: Addirittura, allora
0: scherzo.
2: Allora, Marco Odermatt, va bene.
0: Ah, vabbè,
2: dai,
0: va bene,
2: lo sport,
0: sì,
2: diciamo. Sì, perché è tornato sugli sci, ha avuto qualche problemino fisico nelle scorse settimane, ho visto che qualche ora fa su Instagram in Cile con il suo amico Justin Merisier è tornato sugli sci, dunque sicuramente buone notizie. Quest'anno purtroppo, da quest'anno non avremo più la Ragusa Rami, dunque già ci manca parecchio, avremo forse ancora Mauro Pini perché dovrebbe volare in Argentina tra qualche ora per andare a discutere dopo la parentesi diciamo così un po' sfortunata con la nazionale italiana dove doveva rilanciare un attimino tutto il movimento azzurro, potrebbe tornare ad allenare in Canada le canadesi con soprattutto Valérie Grenier, che è una ragazza che disputa le gare delle discipline tecniche, dunque qualche vittoria in gigante potrebbe essere insomma il suo ritorno in Coppa del Mondo, dunque facciamo in bocca al lupo, sì. Speriamo che vada bene
0: e che nevichi.
3: Johnny, chiudiamo questa rassegna stampa Johnny con i tassi ipotecari.
1: Sì, ne parla il 24 ore. Qui il titolo dell'articolo è l'immobilier suisse face à la menace, detto il settore immobiliare svizzero di fronte alla minaccia dei tassi. Allora, perché ne parla? Perché a livello mondiale l'inflazione sta crescendo e diverse banche centrali, se non si sono già mosse, prevedono di muoversi inasprendo la loro politica monetaria, che tradotto significa alzare i tassi di interesse. Fra 2 settimane la Banca Nazionale Svizzera prenderà una decisione per quanto riguarda la sua politica monetaria. Gli esperti non si attendono un innalzamento del tasso guida della BNS ora, è allo 0%. Appunto, la maggioranza degli esperti ritiene che resterà allo 0%, anche perché l'inflazione in Svizzera è tutto sommato contenuta, quindi non c'è la necessità e oltretutto un tasso basso permette di sostenere un attimo la congiuntura. Ecco, ma perché il Venkator ne parla? Perché in Svizzera ci sono prestiti immobiliari per più di 1.300 miliardi di franchi, che corrisponde al 130% del prodotto interno lordo. Quindi una montagna di soldi, e chiaramente anche un piccolo aumento del tasso guida BNS significa un piccolo aumento dei tassi di interesse delle ipoteche. E tutti noi, direttamente se proprietari di case o indirettamente se inquilini, saremmo toccati da una decisione in questo senso. Quindi sì, chi è interessato, venga a trovare.
3: Quando mi torni economista sei fortissimo.
1: Grazie.
3: Torniamo a Bienne adesso, grazie colleghi, con Ilaria Schwegler per una situazione del traffico a livello nazionale.
4: In Romandia ricordiamo che la A16 è chiusa a Moutier Sud in entrambe le direzioni a causa di un incidente fino circa le ore 12. A nord delle Alpi maggiori disagi invece sono segnalati a Zurigo, sulla 1 tra Freticon e Brutiselle Kreuz in direzione di Zurigo, davanti alla galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo e sul Nordring a partire da Busisee in direzione di San Gallo. Nella regione di Argovia, infine, sulla 1 tra Arau Est e Lenzburg in direzione di Zurigo a causa di un incidente.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: E questo era Francesco De Gregori. Cosa ve lo dico a fare? Però vabbè, qualcuno ancora ricorda che ieri o l'altro ieri parlavo di Venditti. De Gregori non fa venire le bolle.
1: No, assolutamente, ci mancherebbe. È una notizia che non cambierà la vostra giornata. No. L'ha cambiata per tutti gli abitanti di Nauru. Uno dei più piccoli stati del mondo ha recuperato ufficialmente il suo nome tradizionale, quindi bisognerà vedere di cambiare un po' tutto quello che è mappe e
0: cioè adesso carte. Si chiama Nauru o prima si chiamava
1: allora
0: Nauru?
1: Si chiamava Nauru Pacifico Centrale e ha deciso di rendere ufficiale il nome tradizionale usato nella lingua locale che è Naoero. Quindi il paese si chiamerà Repubblica di Naoero. Sono 21 chilometri quadrati, 12.000 abitanti. Per noi non cambia niente, per loro cambia molto, perché vai a riprendere il nome tuo e non quello dato
0: delle
1: dai
0: origini,
1: tedeschi,
0: cioè
1: non dato dai tedeschi. I tedeschi pronunciavano in questo modo quando erano loro i colonizzatori nome, che questo è poi è rimasto. Quindi hanno deciso, il presidente, che si chiama David Adang, ha presentato il cambiamento, è stato accettato e per riaffermare la loro identità culturale. Quindi,
0: bella storia, sì. Dai. Ogni tanto succedono questi recuperi.
1: Sono contenti, sì. Quelli che hanno le tipografie, perché devi ristampare tutti i documenti ufficiali. Dai lavoro. Fai girare l'economia di Nauru.
0: Da isole bellissime, non così piccole, arriva Bruno Mars, cioè dalle Hawaii, e è in giro per il mondo con la sua musica. Prima della meteo e dell'informazione delle 8.

0: La Meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Per la giornata di oggi nuvole e qualche pioggia, solo al nord delle Alpi diventerà abbastanza sereno, temperature minime 15 gradi al sud, 10 al nord, massime sui 21 gradi, isoterma di 0 gradi in calo a 3600 metri.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima del grave incidente alla centrale del rito, ma aveva 18 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. L'appuntamento al voto di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. Internet veloce per tutti. Il Consiglio federale lancia un progetto per sussidiare il collegamento a banda larga anche nelle zone periferiche, devono però contribuire anche i cantoni e comuni. La seconda vittima dell'esplosione è avvenuta mercoledì mattina nella centrale elettrica del rito, ma Piotta in Alta Valle Leventina è un apprendista e aveva 18 anni. Sentiamo i dettagli con Alessandro Borgini.
5: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, e la rete delle economie domestiche, cui pensa invece AET. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
4: Ci sono almeno 8 morti e più di 80 dispersi nelle Filippine per un vasto incendio su un traghetto che era diretto verso una località turistica nel sud dell'arcipelago. Le operazioni di soccorso, rese complicate dal cattivo tempo, sono ancora in corso. Finora tratte in salvo una quarantina di persone e non ci sono informazioni su turisti stranieri a bordo. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente statunitense per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm, quelle di metà mandato di novembre, con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas c'è il nostro inviato Andrea Vosti, sentiamo quali sono stati i punti forti del discorso di Trump.
6: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
7: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
6: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, detto il presidente statunitense, tra il giubilo dei circa 10.000 presenti. Una promessa dalla dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi 2 anni di mandato.
7: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest 2 years in the history of the presidency.
6: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi 1 ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto. Il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede, J.D. Vance.
4: Ticino e Grigioni, siamo all'attualità svizzera. Ticino e Grigioni sono fra i cantoni che più di altri potrebbero beneficiare dei nuovi sussidi federali per l'ampliamento di internet ad alta velocità. Il Consiglio federale vuole mettere a disposizione 365 milioni di franchi in incentivi per la banda larga nelle zone rurali e periferiche. La condizione per sbloccarle è che cantoni e comuni stanzino lo stesso importo e si arriverebbe così a un totale di 730 milioni. Il corrispondente da Berna, Gianpaolo Driussi.
8: Obiettivo minimo 1 gigabit al secondo in download per tutti, una capacità di ricezione dati che per esempio oggi non ha il comune di Cerentino in Ticino o quello di Rossa nei Grigioni e che nemmeno nelle cinture urbane è così presente. In Capriasca la penetrazione è per esempio inferiore al 15%. Che sia per lavoro da casa, attività commerciali o intrattenimento, il Consiglio federale punta a una disponibilità capillare tramite estensione della fibra ottica nei circa 600 comuni svizzeri finora tagliati fuori e a rischio ulteriore isolamento con la messa fuori servizio dei cavi in rame a partire dal 2030. Proprio dal 2030 il governo vuole incentivare così i progetti d'allacciamento finora mai avviati perché non redditizi per i fornitori, mettendo a disposizione 365 milioni di franchi nell'arco di 8 anni. La condizione è che anche i cantoni facciano altrettanto, portando così il contributo pubblico per l'alta velocità a 730 milioni. Gianna Luzio, direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni.
9: Allora, i cantoni sono in principio d'accordo e sono interessati anche e hanno la possibilità, se loro non vogliono pagare il 50%, di domandare al comune. È così, se un comune o un cantone vede che in una regione si dovrebbe investire in questa infrastruttura, fa un progetto e diciamo il progetto costa 10 milioni, però 4 milioni non sono redditizi, la Confederazione potrebbe pagare 2 milioni, i cantoni e i comuni le altre 2 milioni.
8: Insomma, le premesse sono quelle giuste, la palla passa ora al Parlamento.
4: Si profilano pesanti tagli nella sede di Winterthur di Zimmer Biomet, multinazionale statunitense specializzata nella realizzazione di dispositivi medici ortopedici. L'azienda ha comunicato che sta valutando la soppressione fino a 580 posti di lavoro su un totale di 730, una buona percentuale dunque. Ce ne parla Anna Riva.
10: Via 580 impieghi su 730. È una riduzione di dimensioni mastodontiche quella che Zimmer Biomet ritiene possibile per la sede di Winterthur. Il colosso statunitense, 17.000 collaboratori nel mondo, una delle maggiori aziende attive nel settore dei dispositivi medici ortopedici, dal 2003 è proprietario degli stabilimenti nel Canton Zurigo. L'obiettivo dei cambiamenti proposti, recita una nota, è semplificare la rete di produzione e distribuzione e aumentare l'efficienza. L'azienda avvia così la procedura di consultazione. In questo processo, si legge ancora nel comunicato, verranno valutate le possibili alternative con l'obiettivo di limitare l'eventuale riduzione degli impieghi e attenuare il più possibile le ripercussioni sui collaboratori. Da parte sua, il sindacato Unia, che partecipa alla consultazione, denuncia il fatto che la maggior parte dei posti verrà delocalizzata verso paesi con costi di produzione decisamente inferiori. La notizia, scrive Unia, è uno shock anche per l'intero Canton Zurigo.
4: Per lo sport calcio, ieri sera si è giocato in Champions League, hanno vinto tutte le favorite, dal Barcellona al Paris Saint-Germain, dal Liverpool che ha battuto l'Atletico Madrid, all'Arsenal che ha sconfitto il Napoli. Per il tennis sappiamo ora quali saranno le semifinali agli US Open: tra le donne Sabalenka contro Pegula e Goff Rybakina, tra gli uomini Zverev, Khachanov e Tiafoe Shelton. È tutto, buona giornata.
11: Via Radio con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
12: In Ticino ancora code o forti rallentamenti da Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su più tratti e da Quartino verso Cadenazzo. Informiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
13: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8:09 insieme a voi a 7:20 questa settimana Marcello Fusetti,
14: Francesca Margiotta.
1: E non siamo soli, abbiamo anche il pollo Bo che si chiama Bo Poggio.
14: Vedo male la sequenza, perché poi arriviamo all'ospite.
1: Che si divertirà, e abbiamo anche AA. E aspettiamo da voi se avete voglia di spedirci dei polli di gomma o anche altre cose di gomma che non usate più. Ma noi adesso parliamo di cinema, torniamo seri, ma anche ci divertiamo, perché lui è un personaggio molto simpatico, e diamo subito il benvenuto, così gli diamo il buongiorno, a Eric Bernasconi, che è collegato con noi.
15: Buongiorno a voi.
1: Dove ti trovi, Eric?
15: Mi trovo in Germania, a Starnberg, in Baviera, perché sono ospite del Filmsen Film Festival alla sua 20ª edizione, 15 anni dopo esserci stato con il mio primo film Sinestesia. Invece sono qua col film Beccaria.
1: Ecco, raccontiamo un po' questo film, perché in questi giorni cominciamo ad averlo anche nei nostri cinema. Volevo ricordare che domani a Mendrisio, al Multisala Teatro, alle 20:30 ci sono le anteprime, poi c'è il 17 settembre al Cinema Lux di Massagno alle 20, il 18 settembre al Forum di Bellinzona alle 18. Sono eventi che lanciano anche da noi questo film, che sta facendo molti giri, non solo in Svizzera.
14: Sta andando bene.
15: Sta andando bene, sì, io sto incontrando il pubblico, è un momento molto bello per me, molto bello per il film. Abbiamo qualche festival, adesso dire in giro per il mondo mi sembra esagerato, però diciamo in giro fuori anche dalla Svizzera. Nelle scorse settimane abbiamo avuto le nostre anteprime, prima in Svizzera tedesca, poi in Svizzera romanda, e quindi sì, il film sta incontrando il suo pubblico, meno male, insomma, uno il film li fa perché la gente li veda.
14: Di solito dovrebbe essere così, non sempre, ma di solito dovrebbe essere così. No.
1: Eric, allora, la trama noi la sappiamo. La trama noi la sappiamo, però raccontacela tu, perché è una storia, è un po' un film di formazione.
14: Queste cose si dicono sempre, sì, quando si parla di cinema, è un film di formazione.
1: No, io non ho visto tutto il film, ho visto diverse scene, ed è anche un film che sa essere divertente. No? È la storia di un ragazzino.
15: È la storia di Mario Zanetti, quasi 16 anni, che vive nel 1977 in un Ticino, quindi così del ricordo, e che passa un'estate, sì, di formazione. Anche perché è un film tratto da un romanzo di formazione, scritto da Giorgio Gennetelli. Questo ricordiamolo subito, perché chi ha letto il libro può più o meno sapere cosa aspettarsi, anche se poi ci sono stati

0: le mie curiosità sono quelle un po' sui luoghi in cui avete girato questo film e sulle sfide che ha composto. È una domanda banale, no? Però immagino che come ogni film ci siano state un po' di
1: Non è stato
0: sfide.
1: facile nemmeno il periodo in cui hanno girato.
0: E infatti.
2: No, alla fine quando abbiamo girato le cose sono andate bene. Il problema è stato proprio all'inizio, beh, tutti ricordano, tutti immaginano, ricordino cosa è successo nell'estate del 2024. Noi eravamo in Valle Maggia, eravamo già lì da un po', una parte della troupe era lì per preparare il film. Il 1° luglio del 24 dovevamo iniziare le riprese del film e nella notte, quindi quello era lunedì, nella notte fra sabato e domenica è venuta giù la valle, come si dice, insomma c'è stata l'inondazione, ci sono state morti, è stato proprio un periodo tragico per il territorio e anche per noi che eravamo lì. Però a noi non è successo niente di fisico, nessuno di noi è stato male, nessuno è morto, abbiamo perso un camion pieno di luci, insomma ci sono stati dei problemi economici per il film e così anche lo spettro forse di riprese che potevano non partire. Io preparavo il film da 13 anni e mi stavo già fregando le mani e il film sembrava volare via, ma poi la forza intanto del territorio, prima cosa che abbiamo osservato, questa, dico spesso e volentieri che ho imparato cosa significa questo termine alla moda di resilienza. Io ho visto proprio persone rimboccarsi le maniche dall'ora uno, prima per cercare dispersi, poi per cercare di curare le ferite del territorio. Noi eravamo lì, qualcuno di noi ha dato una mano come poteva. Noi non potevamo non essere lì perché ricordo che c'era un ponte
1: A Bisletto
2: distrutto,
1: che non
2: quindi
1: c'era più.
2: eravamo, quindi eravamo anche obbligati a stare lì. Ma io voglio dire una cosa, forse che può sembrare un po' melenza, ma io mi sentivo a casa in quel momento. Ricordo che poi quando sono riuscito a fare 2 giorni nella casa dove sono cresciuto, non vedevo l'ora di tornare nella valle dove in quel momento mi sentivo parte della cosa. Vabbè, per farla breve, poi abbiamo capito che il territorio avrebbe avuto anche piacere se noi fossimo restati lì a dare un segno di inizio, di vita e siamo stati molto aiutati, siamo stati molto ben accolti. Abbiamo iniziato le riprese e oggi, 2 anni dopo, 2 anni e mezzo dopo praticamente, il film c'è.
0: Un film che al Festival di Soletta ha vinto anche il premio del pubblico, diciamolo, pochi mesi fa.
1: Una domanda: com'è lavorare con Giorgio Genetelli?
2: Beh, con Giorgio Genetelli, per chi lo conosce, sa che è una persona molto, molto sanguigna, molto vera e abbiamo lavorato benissimo. Adesso sembra una battuta cattiva, anche perché a un certo punto non abbiamo più lavorato assieme, nel senso che lui mi ha dato carta bianca con grande coraggio e generosità. Il patto che abbiamo stipulato è stato quello lui mi ha detto fai quello che vuoi del mio romanzo, ma non tradirne lo spirito, che era un patto sincero, ma anche un po' soggettivo. Poi lui ha letto alcune versioni di sceneggiature, poi a un certo punto abbiamo anche capito che per lui era difficile mettere mano, vedere a fior e a misura tutti i cambiamenti che io gli combinavo nella trama. Allora mi ha detto facciamo così che vedo il film. Lui ha visto il film a Soletta e ha dato il suo imprimatur, quindi questa è una delle cose che mi fanno molto felice, anche se poi per chi avrà letto il libro e vedrà il film capirà che ci sono stati anche dei notevoli cambiamenti. Credo però davvero che lo spirito non sia cambiato, sia quello di una leggerezza nel raccontare anche le tragicità di momenti come quelli dell'adolescenza che portano fragilità, pensieri, grandi sfide.
1: E questo permetterà comunque di dire: ma io ho preferito il libro, no, io ho preferito il film, che è uno dei
0: Classico.
1: grandi classici quando si va a vedere un film che parte da un libro, da un romanzo.
0: Ultima domanda, Eric.
2: Ci sono
0: La
2: sempre.
0: domanda è questa. Di Mario, ti sei sentito un po' amico? Cioè, il protagonista sedicenne che vive in un piccolo villaggio del Ticino, vive in una società di cambiamento, fa le sue prime esperienze, viene mandato in montagna perché a scuola la combina così così. Ti sei sentito vicino?

0: Beh, decisamente, è uno dei motivi per cui poi quando ho letto il bellissimo romanzo del genere, ho detto ma sì, sarebbe bello iniziare questa avventura e farne un film. È un personaggio che credo possa così, ricordare momenti a tante persone, non solo per forza poi dei maschi che sono stati adolescenti negli anni 70. Io peraltro sono più giovane del mio personaggio, abbiamo 13 anni di differenza, io sono nato dopo, però l'adolescenza è molto simile, era ancora un'adolescenza predigitale, però mi rendo conto nel po' di proiezioni avute finora che anche gli adolescenti di oggi si possono riconoscere e anche le adolescenti di oggi, perché poi quella fragilità, di quel periodo in cui si cerca di capire chi si è, ma si vuole capirlo senza che ce lo dicano gli adulti di farlo. Credo che possa assomigliare a molte persone.
1: Bene, allora noi innanzitutto ti leggo il messaggio che è arrivato adesso e dice: Becca Aria, visto in anteprima Losanna, bel film, saluti al regista. E dunque questo è il primo messaggio a caldo che ci arriva da chi ci ascolta. E ricordo io le anteprime ticinesi, giusto perché siamo il sotto, quindi domani sera alle 20:30 a Mendrisio al Multisala Teatro, il 17 settembre al Lux di Massagno alle 20, il 18 settembre alle 18 al Forum di Bellinzona, il 19 settembre ad Airolo al Cinema Leventina alle 20:30. Vi potete informare semplicemente
2: Mi manca
1: cercandolo
2: Locarno.
1: online.
2: Non hanno ancora riattivato le sale dopo il festival? È già una.
1: Non lo
2: Ci
1: so.
2: leggiamo qualcos'altro.
0: No, il film, allora, per quanto ne so io, il film sarà in sala, perché appunto non è che si è obbligati a venire a vedere il film quando ci sono io. Queste sono le date in cui
1: Giusto.
0: di solito è presente il regista e c'è l'occasione per fare due chiacchiere. Altrimenti, no, appunto, il film in sala e
2: Oh, la
0: appunto come
2: domanda è
0: risulta a
2: perché non
0: Locarno.
2: vieni a Locarno?
1: Allora, perché lo devi andare a vedere
0: Perché
1: con Eric per
0: non.
1: gli affari vostri? Mettetevi
0: Non me l'hanno
1: d'accordo.
0: organizzata questa serata, però sempre a disposizione. Saremo peraltro a Locarno alla biblioteca assieme al Gene il 17 a fare prima di poi andare a Lugano a mostrare il film, saremo a Locarno, quindi fisicamente ci saremo, a raccontare un po' di come è stato il passaggio fra il libro e il film.
2: E la biblioteca di Locarno, lo ricordiamo, è una delle poche che ha un giardino.
1: È bella, sì. L'ho visto al Lido di Lugano, da vedere, bravo. Altri messaggi. Eric Bernasconi, noi ti lasciamo alla tua giornata internazionale, speriamo di vederti presto, per esempio nel corso di queste anteprime, e auguriamo a Becca Aria. Come si dice, come si fa un augurio di fortuna a un film? No,
2: Temo.
1: io sto zitta.
0: Ah.
1: Come si
0: Ma
1: fa?
0: no, ma io mi prendo tutti gli auguri che possono arrivare.
1: Ok,
0: A me
1: allora.
0: piaceva il lupo alla balena.
1: Ah,
2: Sì, ok.
1: ok, è quello allora. Buona giornata, Eric, grazie mille. Ciao ciao.

0: E allora dai festival svizzeri ed mitteleuropei andiamo in Cina. Andiamo. Sì.
1: Io ho una notizia che non so se è una notizia buona, non so se classificarla tra quelle buone o quelle brutte, perché entro il 2100, quindi pochi anni, le zone aride nel nostro pianeta potrebbero passare dall'attuale 38,6% a circa il 40%. Mm. Uno dice tanto, molto, parliamo di terre emerse ovviamente, aumento importante, ma la cosa interessante di questo studio è che l'aumento è inferiore a quanto avevano detto degli studi precedenti. Perché? Perché i ricercatori cinesi hanno considerato un'altra variabile, quella delle piante e la loro reazione all'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera. Sì. Quando ce n'è tanta, le piante diminuiscono la loro evaporazione, mantengono maggiormente l'acqua al loro interno, e questo dato sembra una piccola cosa, però fa cambiare di molto nella prospettiva quelle che potrebbero diventare delle zone aride, che sono comunque attorno al 40%, ma studi precedenti ci dicevano che entro il 2100 saremmo potuti arrivare addirittura al 50% delle zone emerse in una situazione di aridezza.
0: Ma magari facendo questa cosa qua, che sempre in Cina hanno visto che funziona, riusciranno a ridurre ulteriormente questa percentuale, perché si sono accorti che il deserto sta tornando verde in una zona del Tibet cinese, nella contea di Gonghe, perché hanno messo un enorme impianto fotovoltaico. Le sterminate file di pannelli stanno un po' ricondizionando il microclima. Perché? Perché le distese di silicio schermano il sole e spezzano il vento, che lì arriva molto forte, e dunque limitano l'evaporazione dell'acqua, e quindi hanno cominciato con un suolo più fresco e umido a crescere tante piante. Ma le piante crescevano esageratamente, tanto da arrivare a coprire i pannelli fotovoltaici. Cosa hanno fatto? Alle comunità locali hanno chiesto di portare lì il loro bestiame, e così una grande quantità di pecore sono state introdotte nella zona dei pannelli fotovoltaici. Quindi niente diserbanti, niente tagli meccanici, pannelli fotovoltaici, vegetazione ricca, pecore che brucano l'erba mantenendola a un'altezza sicura e occupandosi a costo zero della manutenzione del verde. Quindi hanno vinto tutti: l'energia pulita, il suolo rigenerato e i pastori pecore felici. Quindi probabilmente il moderno, la modernità aiuterà la natura, o almeno l'aridità, a darsi un contegno, a essere limitata.

0: 7.20 si chiude, ovviamente arriva Modem. Alan Krameri, ben arrivato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Studio affollato, politici,
1: tema? Politici, tema evidentemente uno dei temi in votazione il 27 di settembre.
0: Materiale di voto è arrivato.
1: Non so, a casa mia di sicuro almeno da qualche giorno, credo da tutti. Il libretto rosso, il primo dei due temi, quello in cima, si chiama iniziativa sulla neutralità. Se non avete ancora deciso come votare o se volete sentire buoni argomenti per una posizione che avete già assunto, beh, ascoltate Modem perché i nostri due ospiti esporranno gli argomenti forti pro e contro questa iniziativa.
0: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
2: Modem.
3: Né Santo Nicola di Flu né Marignano sono il punto di partenza della neutralità. La neutralità svizzera nasce nella guerra dei Trent'anni, dunque nel 600, e lì si sviluppa lentamente questa concezione di neutralità.
4: Die schweizerische Neutralität ist eine besondere Neutralität und sie ist eine Identifikation.
5: La neutralità svizzera è una neutralità particolare e un tratto distintivo del nostro paese. In primo luogo, la neutralità svizzera è permanente. Non siamo neutrali solo nel caso di uno specifico conflitto e nell'altro no. Oggi, purtroppo, i politici a Berna non vogliono più questa neutralità. Per questo deve essere iscritta nella Costituzione federale, per fare in modo che i politici non possano più ignorarla e coinvolgere il paese in guerra.
6: Più parole nella Costituzione non significano più neutralità. Ci sarebbe una specie di isolamento della Svizzera sul piano economico e soprattutto, ed è quello forse più difficile, sul piano della politica di sicurezza. In questi giorni continuiamo a fare delle collaborazioni anche con gli altri eserciti per prepararci per avere un esercito pronto, sennò diventerebbe un'illusione.
1: Le voci di Ignazio Cassis, Christoph Blocher e dello storico Marco Iorio ci hanno introdotto al tema di oggi, la neutralità svizzera, lo avete capito. Come vogliamo interpretarla? Beh, una decisione importante verrà presa il 27 di settembre in votazione popolare e oggi a Modem vi offriamo l'occasione appunto di formarvi un'opinione grazie ai due ospiti arrivati in studio che sono Greta Ghisin, consigliera nazionale dei Verdi per il No, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno a lei.
1: E Marco Chiesa dell'UDC e quindi sul fronte dei promotori dell'iniziativa, consigliere agli stati, benvenuto anche a lei.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Allora, tra poco entriamo nel tema, ma prima vorrei partire con una domanda un po' così, diciamo, per avvicinarci ai dilemmi legati alla neutralità. Brevemente, Marco Chiesa, vede per strada un bullo che aggredisce un ragazzino, cosa fa? La domanda è provocatoria per dire, si può essere neutrali di fronte alle ingiustizie?
8: No, moralmente non si può essere neutrale di fronte alle ingiustizie. Bisogna semplicemente capire che cosa vuole fare invece il nostro Stato. Immagino che la Svizzera sia un faro, e così che lo interpreto almeno il nostro paese, nel mondo, soprattutto per la mediazione e per i buoni uffici che può offrire.
1: E quindi farebbe una mediazione tra il burro e il ragazzino.
8: Ma sicuramente li allontanerei, ma non sanzionerei né uno né l'altro, cercherei di trovare la pace.
1: Greta Ghisin, lei si trova di fronte a due persone armate che si minacciano e la polizia è lontana, non può chiamarla. La tattica più efficace non è cercare di calmare le acque senza cercare di capire subito chi ha cominciato e chi è il cattivo. La domanda in questo senso è, la neutralità non è la strategia migliore per uscire da un conflitto?
7: No, cioè la neutralità è certamente importantissima e mi tengo a precisare che non è su questo che votiamo il 27 di settembre, perché la Svizzera è neutrale e resterà neutrale anche dopo il 27 settembre indipendentemente dall'esito del voto. Quello che è importante è capire che essere neutrali non significa essere neutrali nei valori, non significa non avere un'opinione su ciò che accade e io vorrei che la Svizzera continuasse a essere neutrale, ma nel pieno rispetto e in difesa del diritto internazionale, ed è questo che perderemo, questa possibilità che perderemo con questa iniziativa.
1: Bene, siamo partiti da due situazioni di vita privata che evidentemente non sono i dilemmi identici ai quali è confrontato lo Stato. Allora vediamo cosa chiede esattamente questa iniziativa, perché è un articolo costituzionale in più che verrebbe inserito nella Costituzione. Sabrina Zanini è qui dalla redazione, chiedo a te di spiegarci brevemente a questo elemento. La Svizzera è già neutrale, perché i promotori hanno voluto cambiare qualcosa nella Costituzione?
7: Ecco, abbiamo sentito lo storico Marco Riorio nella nostra copertina che spiegava come la neutralità svizzera sia nata nel 1600 con la guerra dei 30 anni per poi evolvere nei secoli. Quindi in fondo anche questa votazione potremmo considerarla una tappa di questa evoluzione. Comunque, venendo al dunque, qual è la proposta? L'iniziativa è stata promossa da ProSvizzera, da membri dell'UDC, che intendono fissare il principio della neutralità nella Costituzione federale, per preservarla nella sua forma armata e permanente. Questo per evitare che possa essere interpretata in modo flessibile a causa di pressioni esterne.
1: E concretamente cosa cambierebbe nella Costituzione?
7: Ecco, concretamente si direbbe chiaramente che la Svizzera non aderisce ad alleanze militari. Ci sono delle eccezioni, ma immagino che ne parlerai con i tuoi ospiti. Uh-huh. Inoltre la Svizzera non partecipa a scontri militari tra stati terzi e non adotta sanzioni contro stati terzi in guerra, fatta eccezione per quelle deliberate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'ONU, insomma. La Svizzera, in ragione della sua neutralità, continua a impegnarsi per prevenire e mediare i conflitti.
1: Questo è quello che contiene l'articolo. Ancora una battuta breve. La linea dei contrari più o meno qual è? Poi sentiremo i vari argomenti.
7: Certo. I contrari dicono che le principali richieste appena elencate sono già oggi una realtà di fatto. Insomma, il rischio, secondo i contrari, è di limitare con questa iniziativa le capacità di difesa della Svizzera. In particolare si ridurrebbe la cooperazione con alleanze militari o difensive, una limitazione che peraltro potrebbe anche indebolire la nostra industria degli armamenti. Infine veniamo al capitolo sanzioni. In caso di accettazione dell'iniziativa, il Consiglio federale non potrebbe più valutare, come oggi, caso per caso, quali provvedimenti adottare. Facciamo un esempio attuale, quello delle sanzioni contro la Russia in seguito all'aggressione dell'Ucraina, così come disposte dall'Unione Europea. Ecco, la Svizzera nel caso non potrebbe più allinearsi alla strategia europea.
1: Grazie Sabina per questa mise en place dei principali elementi di questa votazione, così possiamo entrare nel dibattito. Greta Ghisin, veniamo dunque soprattutto sul fronte delle relazioni internazionali, cioè su come si possa mantenere una neutralità credibile agli occhi degli altri, perché questo anche conta, non conta tanto come la chiamiamo noi, sono gli altri che devono percepirla come credibile. Come può essere credibile la neutralità svizzera se non c'è una linea precisa?
7: Innanzitutto ci vuole una linea precisa ed è ciò che noi abbiamo come Svizzera, che è la nostra linea è la difesa del diritto internazionale. Abbiamo sentito nella scheda di apertura che la neutralità si è evoluta nel corso del tempo, ma c'è una costante che fino ad oggi rimane e che rimarrà anche in futuro. La Svizzera non partecipa attivamente in nessuna forma ai conflitti armati, quindi non si immischia militarmente. Questo non significa che non si possa intervenire in un'altra maniera quando si è di fronte ad una violazione del diritto internazionale. È ciò che oggi fa la Svizzera: quando ci sono delle chiare violazioni del diritto internazionale, ha la possibilità e la libertà di adottare delle sanzioni verso il paese che è aggressore e che quindi ha violato quel diritto internazionale, e in questa maniera intervenire nei conflitti nel pieno rispetto del diritto di neutralità, perché il diritto di neutralità prevede solo che non si partecipi militarmente ai conflitti, ma con degli strumenti che non sono strumenti militari. E questa possibilità la perderemmo con questa iniziativa.
1: Marco Chiesa, questione di credibilità agli occhi degli altri. La Russia si è mischiata nel dibattito attuale in corso in Svizzera sulla neutralità e dice: dovete dire, cioè si espone per il sì all'iniziativa, quindi anche in caso di sì, una delle parti in conflitto, adesso nel conflitto tra Russia e Ucraina, che è un po' il nocciolo della questione per quanto riguarda le sanzioni, anche per loro un sì sarebbe un segnale chiaro. È impossibile essere percepiti neutrali.
8: Di un paese in effetti neutrale, che oggi invece viene definito come un paese ostile, come un paese che ha perso la sua neutralità. Non lo dice fra l'altro neanche solo la Russia, l'ha detto anche il presidente americano Joe Biden. Finalmente anche la Russia, finalmente anche la Svizzera non è più neutrale. Ma vorrei ritornare sulla questione del diritto internazionale, perché nel 2022 la comunità internazionale ha detto chiaramente che è un atto illegale la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina, ma un centinaio di paesi non hanno preso delle sanzioni nei confronti della Russia. Significa che questi paesi allora non rispettano il diritto internazionale? Non è così, è semplicemente il fatto che il diritto internazionale è qualcosa che tu moralmente a livello legale hai la possibilità evidentemente di condannare, ma le altre sono delle scelte politiche, e la scelta politica di abbandonare la neutralità è stata fatta su pressione dell'Unione Europea. In effetti la stessa Unione Europea si immischia nella nostra campagna elettorale o di votazione, dicendo esattamente il contrario di quello che dice la Russia.
1: E degli Stati Uniti, direi, anche la pressione, se non anche certi settori economici interni, ma questo è un altro capitolo.
8: Sicuro,
1: ma
8: quello... Vogliono che ci schieriamo,
1: ma la mia domanda sulla percezione internazionale di come applichiamo la neutralità è la seguente nei suoi confronti. Cioè, è impossibile mantenere una linea che non faccia uno sgarbo a nessuno nel contesto attuale. Quello che intendo, nel senso che se si dice sì, si viene percepiti come favorevoli alla Russia, da tutti, anche dalla Russia. Se si dice no, se si viene percepiti come favorevoli a un fronte occidentale, da tutti i due schieramenti, ad ogni modo è impossibile essere percepiti neutrali quando c'è un conflitto. È questo che intendo chiedere.
8: Assolutamente sì, la neutralità è una posizione scomoda fondamentalmente, ma è la posizione che ti permette di giocare un ruolo nel mondo, perché la Svizzera è un paese da 9 milioni di persone, 400 volte più piccola ad esempio della Russia. Quale ruolo può giocare nello scacchiere internazionale? Può giocare quello del mediatore, può giocare grazie alla sua neutralità e la sua credibilità, se mantiene una linea corretta, che non è flessibile. Non si può essere flessibile caso per caso oppure neutrali caso per caso. Diventa una situazione ingestibile, diventa una situazione poco seria. E questo è stato notato dalla comunità internazionale, che evidentemente ha sentenziato che la Svizzera non è più un paese neutrale.
1: Greta Ghisin, è possibile, come dice Chiesa, essere mediatori solo con una neutralità rigida?
7: No, è possibile. Innanzitutto non esiste un diritto acquisito all'essere mediatore di un conflitto, ma il fatto di essere o di poter essere mediatore dipende anche dalla credibilità, dalla discrezione, dipende dalla competenza che si porta al tavolo delle trattative, ma anche lì essere neutrali non significa essere imparziali nella mediazione ed essere imparziali di fronte al diritto. Esistono delle violazioni del diritto che vanno assolutamente rimarcate anche per un paese neutrale. Questa iniziativa ci promette più indipendenza. E lo abbiamo sentito, ci sono pressioni dallo scacchiere internazionale, dall'una e dall'altra parte. L'iniziativa ci promette più indipendenza, ma di fatto produce l'esatto opposto, perché oggi la Svizzera, con la definizione che abbiamo di neutralità, che tra l'altro è già iscritta nella Costituzione, la Svizzera ha la possibilità di intervenire caso per caso, valutare caso per caso se, come e contro chi adottare sanzioni. Con questa iniziativa noi questa libertà che abbiamo oggi la perdiamo, perché l'iniziativa limita la possibilità di adottare sanzioni a quelle sanzioni che sono state avallate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ora, noi sappiamo che lì siedono 5 membri permanenti che hanno diritto di veto, tra cui la Cina, la Russia e gli Stati Uniti d'America. Di fatto noi delegheremmo la libertà che abbiamo oggi di adottare e decidere sanzioni e la lasceremo in mano alla Russia, alla Cina, agli Stati Uniti. È questo che vogliamo? Io penso proprio di no. Ma
8: io penso proprio il contrario, che la Svizzera deve decidere di rimanere un paese neutrale per poter far sì di non essere un giudice di parte la mattina e poi magari proporsi come mediatore di pace la sera. Non è possibile questa situazione.
1: Beh,
8: cambieremmo
1: paesi,
8: dei valori.
1: Ci sono paesi
8: che non hanno preso nessuna sanzione e d'improvviso sono diventati dei paesi quasi mediatori. Pensi lei, stiamo parlando del Pakistan, stiamo parlando della Turchia.
1: E non sono paesi neutrali, eppure sono riconosciuti come mediatori.
8: Ma certo, perché non hanno messo delle sanzioni alla Russia. È per questo che sono diventati interlocutori.
1: In
8: un momento di. Fra l'altro, allora qui parliamo di un'ipocrisia, perché mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti magari per gli attacchi all'Iran, non mettiamo delle sanzioni agli Stati Uniti perché hanno prelevato, può anche non piacermi evidentemente chi era il presidente del Venezuela, ma sono andati e l'hanno portato via, ma lì, ecco, per una questione di opportunismo non diciamo niente. Invece la nostra linea deve essere chiara e precisa e riconoscibile, l'ha detto prima lei.
1: Quello che volevo dirle, al di là della linea, è che appunto il ruolo di mediazione che lei ha messo sul piatto un paio di volte, di stato mediatore, i famosi buoni uffici, non è le dinamiche internazionali attuali dimostrano che non è strettamente legato alle neutralità, perché ci sono paesi come Pakistan, l'Oman e la Turchia che si sono potuti schierare come mediatori senza essere neutrali, era solo quello che facevano notare.
8: Strettamente legato alla nostra tradizione, al nostro modo d'essere, per quello che anche delle istituzioni internazionali hanno la loro sede nel nostro paese, per quella che è nata qui anche la Croce Rossa. Non è un caso fondamentalmente, ma dobbiamo scindere quello che è il diritto internazionale e la condanna morale che deve esserci, perché così ha fatto anche la Svizzera e tutti gli altri paesi all'interno del gremio dell'ONU, ma dall'altra parte invece cosa vogliamo fare in caso di guerra? In caso di pace invece è evidente, se ci sono delle violazioni dei diritti umani noi possiamo mettere delle sanzioni, abbiamo una legge sugli embargo che rimarrà attiva.
1: Greta Ghisin, le sanzioni, siamo entrati un po' in questo tema, che è quello più concreto di questa iniziativa, diciamo così, la possibilità di adottare sanzioni, non è un'illusione pensare che non vengono percepite come azioni militari, quasi aggressive, perché limitano la capacità di uno Stato, cioè anche adottare sanzioni significa schierarsi, appunto lo dimostra la Russia che dice la Svizzera oramai si è schierata perché ha adottato le sanzioni dell'Unione Europea nei nostri confronti.
7: Il fatto che la Russia ci consideri oggi un paese ostile non mi spaventa granché, devo dire che siamo in buona compagnia, perché la Russia ormai ha parecchi paesi che considera ostili, questo non ci impedisce di avere comunque ancora una presenza diplomatica a Mosca e di fare anche da tramite per altri paesi nelle trattative e nei dialoghi che ancora comunque la Svizzera mantiene con Mosca. Questa è una cosa che va detta, al di là dei grandi proclami che può fare Putin, sappiamo il tipo di politica che fa, sappiamo il tipo di retorica che adotta. Le sanzioni non sono sempre efficaci, non sono sempre giuste, vanno valutate caso per caso e ci sono parecchi esempi in cui io non sono assolutamente soddisfatta di come il Consiglio federale e la maggioranza dell'Assemblea federale decidono sulle sanzioni. Ci sono casi anche molto attuali in cui andrebbero urgentemente adottate delle sanzioni nei confronti di paesi, penso ad esempio nei confronti di Israele, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, si può discutere, ma questo non significa che questo problema si può risolvere togliendo la possibilità di adottare sanzioni. Di fatto questa iniziativa ci toglie uno strumento per intervenire in maniera non militare nel caso di un conflitto bellico, per prendere parte a difesa dei paesi o dei popoli che sono aggrediti e condannando invece quei paesi che violano il diritto internazionale, che lo ricordo, per un paese piccolo come la Svizzera è importantissimo, perché non è la nostra forza militare che ci difende nello scacchiere internazionale, è il diritto internazionale.
8: E qui entriamo nella dinamica delle sanzioni, esattamente, quindi bisogna sanzionare la Russia per quello che ha fatto, bisogna sanzionare gli Stati Uniti, bisogna sanzionare Israele, bisogna sanzionare un sacco di paesi nel mondo. E noi, il nostro ruolo qual è? È quello del giudice? È quello del poliziotto?
1: Lei non vorrebbe alcuna sanzione in fondo?
8: No, io vorrei semplicemente che la Svizzera potesse giocare quel ruolo che gli compete. Il ruolo che gli compete è quello di poter far parlare le persone per trovare una soluzione, perché sennò lei diventa, o il nostro paese, diventa altrettanto parte del problema.
1: E per 500... quello che l'UDC taglia i fondi destinati alla Ginevra Internazionale?
8: Ma guardi, i fondi della Ginevra Internazionale sono assolutamente sufficienti per fare quello che stanno facendo. Anzi, adesso ne fanno anche fin troppo poco, perché evidentemente vogliono solo far parte di un blocco geopolitico, quello degli Stati Uniti o quello occidentale, mentre non ci siamo accorti che il mondo sta evolvendo. Le sanzioni hanno creato 500.000 persone o creano 500.000 morti tutti gli anni, questo lo dice lo studio di Lancet. No, lo studio di Lancet Wolf Linder, sanzioni provocano la morte di oltre 500.000 di civili.
7: Quali
8: e bambini
7: sanzioni nei confronti
8: all'anno.
7: Di chi sono le sanzioni?
8: Nei paesi che noi stiamo dando, nei paesi che sono sanzionati, ci sono così tanti morti.
7: Sono morti che sono causati dalle sanzioni svizzere?
8: Sono i morti che lei in fondo non sta mai considerando, perché pensa che le sanzioni che stiamo adottando serviranno contro Putin, ma Putin oggettivamente non è molto interessato a quello che fa la Svizzera in termini di sanzioni, dovrebbe essere la Svizzera preoccupata di quale ruolo deve avere nel mondo.
1: Torniamo a parlare di questo, perché i morti immagino che siano anche morti per cause legate alla fame.
7: Certo, e sicuramente non solo legate alle sanzioni svizzere, sicuramente sono anche dei casi di embarghi totali, che embargo totale è completamente diverso dalle sanzioni. Si possono sparare cifre a caso senza specificare da dove vengono e a cosa si riferiscono. Io vorrei che il dibattito rimanesse un piano un po' più fatto.
8: Le sanzioni non funzionano, lei lo sa, l'ha detto anche prima. Questi sono degli studi Lancet e sono degli studi Mertens del 2024. Poi, se lei non vuole leggerle perché non vanno nella direzione che le interessa.
1: Non rifacciamo queste cose senza permettere una vera discussione su questo punto. Torniamo a quello che chiede l'iniziativa, che è essenzialmente che la Svizzera potrà adottare soltanto le sanzioni delle Nazioni Unite. Come si diceva prima, le Nazioni Unite, in un mondo sempre più conflittuale, sono sempre più bloccate perché Russia, Cina, Stati Uniti, che sono le potenze geopolitiche maggiori, possono mettere il veto. E anche da quello che dice lei, Marco Chiesa, dice un po' sfiducia, no, nelle sanzioni, nella loro efficacia legittima. A pensare male, a volte però ci si azzecca. Non è una scusa quella delle non adottiamo sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti.
8: Ci sono moltissimi paesi che sono sanzionati dall'ONU perché non hanno avuto il diritto di veto. Il diritto di veto è stato dato a questi paesi, sì, perché sono quelli che hanno permesso la sconfitta del nazismo, è da lì che è nata fondamentalmente.
1: Ma la domanda
8: era
1: se non è una scelta opportunistica in fondo quella della
8: Essere neutrali,
1: no, di non adottare sanzioni per poter continuare a fare affari con tutti economicamente.
8: Non possiamo, il testo della nostra iniziativa è assolutamente chiaro, non si possono aggirare delle sanzioni fatte, promosse da altri paesi per far sì di avere noi delle opportunità in più. Questo mi sembra dovuto, è scritto nero su bianco, e poi le ribadisco ancora una volta, noi non rinunceremmo a quella legge sugli embarghi che è applicata a momenti di pace, che fa sì che i paesi che violano per esempio i diritti umani non debbano più avere dei contatti con la Svizzera, o comunque che noi possiamo mettere delle misure contro.
1: In effetti, signora Ghisin, l'iniziativa dell'UDC dice che non si possono, riformulo dal punto di vista linguistico perché è più comprensibile, ma non si possono adottare sanzioni al di fuori di quelle dell'ONU, però non si possono permettere l'aggiramento delle sanzioni come si è fatto anche in passato. Perché questa tattica non può bastare, secondo lei?
7: Perché di fatto si potrebbe continuare dalla Svizzera ad avere commerci con paesi e ditte sanzionate da altri paesi, e si mette sullo stesso piano gli aggrediti e gli aggressori. Di fatto, se non si prende posizione anche con delle sanzioni economiche, e si prende la parte dell'aggressore, perché vuol dire che si ignora il diritto internazionale, e questo è il punto centrale di questa iniziativa, che è il vero obiettivo dell'iniziativa: è poter continuare liberamente a fare commerci e a guadagnare soldi con paesi che sono in guerra. E fare commerci con paesi che sono in guerra, sappiamo benissimo da dove la Russia va a prendere il denaro per finanziare la guerra in Ucraina, lo sappiamo benissimo. Vogliamo veramente diventare complici di questo? Questo significherebbe non essere più neutrali, significherebbe prendere parte attivamente a sostegno di una parte, della parte dell'aggressore, in questo caso semplicemente per continuare a fare i nostri comodi. C'è stata un'inchiesta del portale La République che indica chiaramente, come il caso Ems Chemie, che solleva dei forti sospetti che la Ems Chemie continui ad avere dei rapporti con delle filiali russe di aziende sanzionate all'estero. Questo è il punto della situazione. La famiglia Blocher e l'UDC vuole continuare a guadagnare sulle spalle di chi la guerra subisce.
1: Anche in questo caso non abbiamo qui un rappresentante dell'Ems Chemie per rispondere. Però,
8: no, scusi, ma francamente pensavo che Greta Ghisin avesse degli argomenti migliori che attaccare Ems Chemie e di Christoph Blocher, perché lei sa benissimo che in diplomazia c'è un principio che è quello del curam normal. Il curam normal significa che dal momento che tu hai un conflitto con un altro paese, sebbene non sollevi delle sanzioni contro di lui, non puoi aumentare, non devi, non sarà possibile aumentare quello che è il commercio con loro. Quindi il fatto di non poter aggirare le sanzioni di altri, tu non possa aumentare quello che è il commercio con quel paese, è la garanzia che rimani neutrale.
1: Abbiamo capito che sulle sanzioni voi due non vi convincerete l'un l'altro della rispettiva posizione, non mi illudevo di questa cosa qua, ma penso che siamo riusciti a offrire agli ascoltatori.
8: Lei è molto ragionevole.
1: Siamo riusciti a offrire agli ascoltatori gli argomenti principali in tema di sanzioni. Vorrei aprire in questi ultimi minuti di trasmissione anche il capitolo sicurezza con una battuta a testa, perché la iniziativa dice non possiamo aderire alla NATO, ad esempio questo già oggi è impossibile, però aggiunge che anche la collaborazione militare può avvenire solo quando la Svizzera è attaccata o ci sono atti preparatori, è imminente. Marco Chiesa, il Consiglio federale, una maggioranza dell'Assemblea dice, beh, se non ci prepariamo con i nostri vicini non saremo pronti in caso di vera aggressione. Ci legate le mani dietro la schiena, questa è un'espressione usata.
8: Beh, guardi, parliamoci chiaro, si scrive NATO e si legge Stati Uniti, il 70% del budget della NATO sono gli Stati Uniti. La Berna federale oggi sta discutendo già di inviare, di fare delle cooperazioni, degli addestramenti vicino a quello che è il confine con la Russia, di fare degli addestramenti laddove è il comando NATO, fra l'altro, immagino che lo sappia, il comandante in capo della NATO è sempre solo scelto dal Congresso americano. Quindi oggi ci stiamo mettendo
1: con altre con gli eserciti di altre nazioni, sì, ci sono delle esercitazioni. Perché aumenta la sicurezza del cittadino non fare queste collaborazioni?
8: Ma perché noi mettendoci all'interno di questo conglomerato atlantico della NATO ci schieriamo forzatamente da qualche parte. Quando la NATO entra o entrerebbe in un conflitto, noi saremmo assolutamente anche dentro in questo meccanismo, ma lo stiamo già vedendo in parte adesso. Allora, nei momenti di pace noi dovremmo sì discutere con la NATO, è stato anche fra l'altro detto quest'oggi sulla un'intervista sulla regione da parte di uno degli iniziativisti, noi possiamo ancora discutere, parlare, cyberattacchi, eccetera, eccetera. Quello che non possiamo è entrare, o non potremmo, ed è una linea rossa, entrare, integrarci nella NATO per essere poi dipendenti da quello che è il loro volere. E questo è sempre di più per loro importante, e purtroppo a Berna ci sono anche nelle alte sfere delle persone che ci vedrebbero ben volentieri integrati in questo sistema. Invece la Svizzera deve rimanere neutrale a livello permanente, a livello armato, con un esercito forte, quello che forse Greta Ghesi non ha mai voluto.
1: Non credo che i Verdi vogliano entrare nella NATO, perché sono l'unico partito, movimento, mi risulta, che abbiano il pacifismo scritto nei propri statuti.
8: Non vogliono l'esercito.
1: Quindi chiedo a Greta Ghesi perché continuare con queste collaborazioni con gli eserciti dei paesi vicini o di altri paesi, e quindi esponendoci a un potenziale fraintendimento di un potenziale aggressore della NATO, aumenta la nostra sicurezza.
7: Non sarò certo io a difendere le collaborazioni con la NATO, non è la mia linea personale, non è la linea del mio partito, lo ha ricordato molto bene anche lei, però ci tengo comunque a rimarcare una contraddizione di fondo nel testo dell'iniziativa, che è quello di dire non possiamo collaborare con nessuno fatto salvo il caso di un attacco militare immanente da parte di un terzo paese. Ecco, questa semplicemente è un'ingenuità pazzesca, pensare che possiamo chiamare in aiuto delle alleanze militari o dei paesi terzi solo nel caso in cui noi ne abbiamo urgentemente bisogno, senza aver prima fatto delle esercitazioni comuni, oppure senza avere dei sistemi di armamenti e sistemi bellici che siano compatibili fra di loro. Non è la mia linea questa, ma ciò che chiede l'iniziativa semplicemente non è realistico, è veramente molto ingenuo, è molto ingenuo su questo punto. Ma c'è un'altra cosa che è assolutamente importantissimo precisare: non solo il 27 di settembre non votiamo sulla domanda neutralità sì, neutralità no, perché neutralità è e neutralità rimane, il 27 di settembre non votiamo sull'adesione alla NATO, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione, che di fatto limiterebbe fortemente il raggio d'azione e le possibilità di intervenire della Svizzera nel caso di violazioni del diritto internazionale, e questo certamente non è nell'interesse della Svizzera.
8: Io capisco l'imbarazzo di Greta Ghesi quando deve parlare dell'esercito, perché lei fondamentalmente non vorrebbe più nessun esercito, quindi non potremmo avere una neutralità armata. E qui è il mio argomento. La neutralità armata deve poter far sì che il nostro paese abbia sia un'industria che produce per la nostra sicurezza, sia evidentemente anche dei collegamenti verso l'esterno. Li potremmo avere quando c'è un'imminenza di un attacco, ma questo è successo anche esattamente nella Seconda Guerra Mondiale, quando il generale Guizon si era interfacciato con delle altre forze per poter dire: qualora dovessimo venire attaccati, noi agiremmo in questa maniera, la potremmo fare in maniera coordinata. C'è tutto il tempo anche per farlo, perché non credo che la Svizzera sia il primo paese che ha i confini di eventuali nostri nemici. Ma detto questo, Greta Giesing diceva cosa è importante. La cosa importante è che votiamo al 27 di settembre è il fatto di sapere di restituire al nostro paese quella identità chiara, non caso per caso, non flessibile, ma integrale, permanente e armata della nostra neutralità. Io credo che davvero bisogna avere il coraggio di dire al mondo che siamo disposti a parlare con tutti, che siamo un'isola, sì, dico un'isola, dove si possono cercare delle soluzioni. Se applichiamo sanzioni, se ci immischiamo nei affari degli altri, nelle conflitti degli altri, questo ruolo che abbiamo giocato bene nel corso degli anni, beh, verrebbe meno.
2: Greta Giesing, un'ultima battuta, anche lei, no, siamo in conclusione, mi spiace.
7: No, sull'imbarazzo però io non sono assolutamente in imbarazzo, possiamo discutere molto volentieri sul senso e la forza del nostro esercito, non è ciò su cui votiamo il 27 di settembre, votiamo su una definizione molto rigida di neutralità da inserire nella Costituzione che di fatto limiterebbe il nostro raggio d'azione. Neutralità non significa neutralità nei valori e io voglio una Svizzera che continui ad essere dalla parte del diritto internazionale. Mi lasci almeno finire. Prego. Senza interrompermi nell'ultima battuta, grazie.
8: Io invece vorrei che non fosse una neutralità chiara, comprensibile, riconoscibile, credibile e non alla mercé delle pressioni internazionali o dei cambiamenti di consiglieri federali di cui oggettivamente non apprezzo la linea.
2: Questo l'avevamo intuito. Grazie Marco Chiesa, grazie Greta Giesing per posizioni non neutrali su questo tema in votazione. Evidentemente la votazione è in vista del 27 settembre. Grazie per il dibattito, grazie per l'ascolto. Adesso arriva il radiogiornale delle 9.
8: Grazie a voi.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
10: Buongiorno da Veronica Lippi. Se vincerà il mio partito darò $5,000 a ogni cittadino adulto. Donald Trump promette di ripagare così gli elettori. Il voto di metà mandato a novembre sono per lui un test decisivo. È un apprendista che viveva nella zona, la seconda vittima alla centrale del rito, ma aveva 18 anni. Per i sindacati la sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità politica. La strada della Valcolla è interrotta da quasi un anno e mezzo. Le autorità annunciano l'inizio dei lavori di ripristino e la riapertura nel 2028. Negli Stati Uniti Donald Trump è stato il protagonista della prima giornata della convention repubblicana di Dallas, un raduno voluto dal presidente statunitense per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm, le elezioni di metà mandato a novembre, con il partito repubblicano che dovrà difendere la propria doppia maggioranza al congresso. In Texas c'è il nostro inviato Andrea Vosti, allora sentiamo da lui quali sono stati i punti forti nel discorso di Trump.
11: Ma prima di parlare dei punti forti, che sono poi sempre gli stessi su tutti, lo stop all'immigrazione illegale, tema che fa sempre breccia qui in Texas, bisogna partire dalla controversa promessa elettorale fatta da Trump agli americani dal palco di Dallas.
12: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
11: Se a novembre il Partito Repubblicano conserverà la maggioranza sia alla Camera che al Senato, distribuirò $5,000 a ciascun cittadino americano adulto, ha detto il presidente statunitense tra il giubilo dei circa 10,000 presenti. Una promessa dalla dubbia legalità, 55 giorni soltanto dalle elezioni di midterm, ma che forse rende l'idea di quanto Trump e i repubblicani siano preoccupati di ritrovarsi con un presidente dimezzato per gli ultimi due anni di mandato.
12: And I'm asking you to let us finish the job we began with the greatest two years in the history of the presidency.
11: Trump ha descritto la sua presidenza come quella di maggiore successo della storia americana. Chiedo soltanto di finire il lavoro che ho cominciato, ha detto Trump, che ha parlato per quasi un'ora e 40 minuti in un'arena che con il passare dei minuti è però sembrata sempre più distratta e tranquilla. Insomma, se l'obiettivo di questa convention speciale pre-midterm era di accendere la campagna elettorale, di mobilitare l'elettorato, non sono sicuro che il discorso di Trump sia servito a molto il primo discorso, perché il presidente americano sarà protagonista anche domani in compagnia del suo vice e probabile erede J.D. Vance.
10: Era un apprendista di 18 anni della Leventina, la seconda vittima del tragico incidente di ieri mattina alla centrale del Ritom a Piotta. Con lui ha perso la vita un altro operaio, un uomo di 55 anni del Luganese. Entrambi erano dipendenti dell'azienda elettrica ticinese. Ricordiamo che sono in corso i lavori di messa in funzione della nuova struttura rinnovata e ampliata. Ancora non è chiaro cosa sia successo esattamente. In un comunicato AET e FFS, che sono le proprietarie della centrale, hanno detto che vogliono comprendere a fondo le cause e trarre insegnamenti. Sentiamo la reazione del sindacalista CST Claudio Isabella.
13: Ogni singolo infortunio sul lavoro, ancora peggio decessi sui posti di lavoro, è uno di troppo, non dovrebbero mai succedere. Pensiamo che ci sono famiglie che hanno salutato i propri cari alla mattina quando uscivano di casa e purtroppo questa sera non li vedranno ritornare. Noi in ogni caso intendiamo procedere affinché a livello politico la prevenzione sugli infortuni resta e rimane una delle cose prioritarie.
10: Sempre in Ticino, per parlare della strada cantonale della Valcolla, tra Insone e Scareglia, la strada è chiusa da maggio 2025 per motivi di sicurezza a causa di una frana a scivolamento lento. La riapertura resta confermata per la metà del 2028. Ieri sera a Tesserete le autorità hanno illustrato alla popolazione i prossimi passi, e per noi c'era Romina Lara.
14: Scenari, soluzioni tecniche e costi stimati a 3 milioni e mezzo di franchi. Si è ripercorso tutto passo per passo. I documenti mostrati alla cinquantina di presenti raccontano di un terreno instabile da decenni. In zona Lavinone il pendio scivola in media 3-5 centimetri all'anno. Si può rallentare ma non fermare. L'unica soluzione praticabile per la viabilità passa dal ripristino del tratto stradale, chiuso preventivamente 15 mesi fa. Si stanno realizzando dei drenaggi, poi dalla primavera il via ai lavori. Il geologo Jean-Frédéric Kaufmann.
15: Una soluzione con una durata di vita limitata, comunque l'opera è concepita per poter essere riparata e bisognerà prevedere di fare degli interventi di manutenzione.
14: A giugno le autorità avevano già anticipato gran parte di quanto illustrato ieri, il primo incontro pubblico dalla chiusura della strada, pochi gli interventi dalla sala. Sul posto abbiamo raccolto alcuni commenti.
16: Il problema principale sono i trasporti pubblici, la gente che è toccata è dura.
17: Ci sentiamo messi un po' in disparte, tra petizioni, lettere, di risposte ce ne sono state poche.
14: Detto che i trasporti restano come ora, Norman Gobbi, direttore incaricato della divisione delle costruzioni, cosa risponde a chi dice di essersi sentito abbandonato?
18: L'obiettivo era dire stiamo facendo e non faremo. Stiamo già operando per consolidare la montagna che continuerà a muoversi. Con questo problema dobbiamo convivere, quindi dobbiamo mitigare i rischi e cercare di realizzare un'opera che sappiamo potrà avere una vita magari solo di 15 anni, ma permetterà di ricollegare anche a mezza montagna l'Alta Capriasca con la Valcolla.
14: Cantone e Città di Lugano hanno già assicurato che valuteranno insieme la sistemazione della strada di servizio, ora molto in uso, in attesa che il collegamento riapra nel 2028.
10: Nuove rivelazioni sul dramma di Crans-Montana, in particolare sui lavori di ampliamento del Constellation. Poche settimane prima del rogo era stata pubblicata la richiesta di licenza edilizia per delle modifiche alla terrazza del locale. I colleghi della Radio TV Romanda hanno scoperto che i documenti erano stati falsificati. Per legge i piani devono essere firmati da una persona diplomata. Ebbene, quelli del Constellation erano sottoscritti da un disegnatore e da un ingegnere. Quest'ultimo non ha mai davvero però messo mano al progetto ed era stato coinvolto a sua insaputa. Questa manipolazione, secondo la procura, mostra la leggerezza con cui operava il comune di Crans-Montana. Oltre al disegnatore era infatti coinvolto anche un impiegato comunale dell'ufficio costruzioni, già indagato per non aver fatto le verifiche sul Constellation in passato. Fuga in avanti dei pesi massimi dell'energia svizzera. Ieri a Berna le maggiori aziende del settore e alcuni ambienti economici hanno lanciato un'alleanza in favore dell'accordo sull'energia elettrica tra Svizzera e Unione Europea. Per il neonato gruppo di interesse questo accordo è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ed evitare un aumento dei costi, ma il tema, lo ricordo, è politicamente controverso. I dettagli con Alessio Veronelli da Berna.
19: Alleanza accordo sull'energia elettrica svizzera. Così si sono presentati i principali attori del settore elvetico dell'energia e degli ambienti economici per sostenere la conclusione di un'intesa con l'Unione Europea, ma anche per essere pronti a difenderla nel caso in cui il tutto finisse in votazione popolare. Antje Kangisser è CEO di Alpiq.
20: On a aussi bien appris par le passé lors de l'électrification au début du XXe siècle.
21: È la storia che insegna. All'inizio del secolo scorso in Svizzera la rete elettrica era molto fragile e solo con l'integrazione a quella europea negli anni 50-60 si è potuta garantire una stabilità nell'approvvigionamento. Sappiamo dunque quali potrebbero essere le conseguenze di una mancata integrazione.
20: Pas intégrer la Suisse continue cette trajectoire et pas la bonne chose à faire.
19: Fra i capitoli più controversi del nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea che il Parlamento affronterà a fine sessione autunnale, quello sull'energia, escluso però da questa di sessione, è sostenuto dal governo per garantire l'accesso della Svizzera al mercato europeo, permettendo ai consumatori libera scelta sui fornitori di elettricità. Per i contrari, vengono però fatte troppe concessioni. L'Unione Sindacale Svizzera parla ad esempio di smantellamento del servizio pubblico e fine di un approvvigionamento di base sicuro. Dalla parte opposta dello schieramento politico, l'UDC teme invece una perdita di sovranità nazionale. Per l'alleanza presentatasi ieri però, gli svantaggi di una mancata adesione sono troppi, non potendo più avere voce in capitolo. Aumenterebbero infatti i rischi di garanzia di stabilità della rete, mentre i prezzi sarebbero meno prevedibili e con potenziali costi aggiuntivi.
10: Chiudiamo qui il Radio Giornale, buona giornata a tutti e a tutte.
22: Sport. Ben ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League. I campioni in carica del Paris Saint-Germain hanno sconfitto 6-1 lo Slovan Bratislava. Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Nessun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 al Feyenoord. La tripletta di Demirovic ha permesso allo Stoccarda di battere 3-1 i norvegesi del Viking, stesso risultato dello Sporting Lisbona contro il Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata, il Bayern di Monaco ospita il Bodo Glimt, Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah, PSV Shakhtar, Slavia Praga, Lens e Como Lipsia. Queste le partite, l'Ariani che fanno il loro debutto, il tecnico Cesc Fabregas.
23: È una partita per me, come la vedo io, uguale a tutte, perché vogliamo provare sempre di fare bene, di vincere. Capisco ovviamente l'emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città e anche del club, perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio, che vogliamo essere migliore o meglio che loro, sono una grande squadra, e approfittare questo momento per imparare, per crescere, per farsi vedere in quel contesto là, perché penso che sarà una partita emozionante, perché sono una grande squadra e noi vogliamo essere sempre là al top dentro delle nostre possibilità, e per questo vediamo come va, però tanta fiducia.
22: Agli US Open di tennis si conoscono le semifinali. Tiafoe Shelton e Khachanov Zverev in campo maschile, Rybakina Goff e Sabalenka Pegula quello femminile. Nell'hockey, ultime amichevoli per Lugano Ambre Piotte, bianconeri alle 19 giocano a Kloten, i bianco-blu alle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. In Champions League, il Davos in Polonia affronta il Tichy, il Ginevra in Svezia lo Feleft. Teo nello sci, Mauro Pini potrebbe diventare nuovo allenatore della canadese Grenier. Nel ciclismo, spazio alla 18ª tappa della Vuelta, una cronometro con Mas sempre in rosso. Nella pallavolo, infine, la Svizzera debutta nel pomeriggio agli europei contro la Francia.
10: Andiamo sulle strade, vi segnaliamo forti rallentamenti in Ticino da Gravesano verso Manno e poi in Romandia ricordiamo che la A16 è chiusa a Moutier Sud in entrambe le direzioni e questo a causa di un incidente, lo sarà fino alle ore 12. Code anche sulla A1 tra Aubonne e Morges Ovest in direzione di Losanna, anche qui a causa di un incidente. Sempre a nord delle Alpi ci sono delle code a causa di un incidente a Soletta sulla A1 tra Wangen an der Aare e Krickstetten in direzione di Berna, con ritardi fino a 30 minuti.
0: E questa è la musica che vi accoglie all'interno di Casa Svizzera. Ben trovati, è sempre un grande piacere aprire la nostra porta, ma soprattutto farvi accomodare, bel cafferino, raccontiamo delle storie, curiosità, tradizioni, cose molto svizzere, ça va sans dire, e lo facciamo in compagnia di Alice Pedrazzini. Ciao.
3: Buongiorno Fabri, una cosa è chiara, noi non ci svegliamo mai da soli.

0: Bellevue, la zona di Bellevue.
1: Zurigo.
0: È Zurigo, esatto, è un posto dove ci siamo già svegliati la stagione scorsa più volte, addirittura sempre con un profumo che non cambia mai da 44 anni.
1: Senti, abbrustolito, sento un po' di Bratwurst.
0: È quello, è quello lì. Ci siamo svegliati in un chiosco, Invis Riviera, zona Bellevue, l'abbiamo detto, un meraviglioso posto, quasi piedi nell'acqua, con una famiglia con la quale ci siamo veramente legati.
1: Sì.
0: E che, diciamo, è una storia, in breve la possiamo raccontare, una storia di un chiosco che è stato aperto nel 1982 da Gaetano Prati. Lì si vendono bratwurst, gelati, patatine fritte, bibite, insomma un piccolo menu che non è cambiato praticamente negli anni. I figli Gesualda e Claudio Prati hanno ripreso questa attività, ma diciamolo, Gaetano non ha mai mollato.
1: È sempre in zona, idolo, aiuta tantissimo lui, è vero.
0: E nel 2025 la città di Zurigo, quindi un anno fa, ha detto non vengono rispettate determinate regole che vanno rispettate oggi nel 2026, bisogna chiudere. E noi da lì, non solo noi, i giornali, ma anche loro si sono attivati, c'è stata una raccolta firme per dire no, ma è più di un chiosco, è un luogo dove ci si trova, non si può chiudere. Hanno lottato, è intervenuta anche la politica, tante attese, rilanci, insomma, a giugno doveva chiudere, noi ci eravamo sentiti lì, adesso è arrivato settembre, l'ultimo termine è settembre per la chiusura definitiva di questa realtà e noi non potevamo che tornare lì, Fabio.
1: Certo, per sentire quali sono gli umori, certo, di Gaetano Prati, ma soprattutto di sua figlia Gesualda, ben trovata, è un grande piacere ritrovarti, come stai prima di tutto?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Come stiamo? Va.
1: Mettiamola così, anche perché adesso veramente, insomma, proroghe non ce ne sono più, lo smantellamento ormai, purtroppo, mi viene da dire, è ufficiale. E quindi, ma magari hai voglia di raccontarci se c'è ancora qualche persona che è arrivata da quelle parti a dire ma non è possibile, ma cosa fate? E poi noi siamo curiosi anche di capire che cosa farai, per esempio, tu adesso, Gesualda e gli altri figli. Insomma, ci sono un bel po' di cose che purtroppo devono cambiare, ma a questo punto cambieranno.
2: Allora, giornalmente vengono persone che ci conoscono e ci chiedono ancora, ma siete sicuri che non c'è niente più da fare? Come vi possiamo aiutare? Purtroppo, è questa la verità, che non c'è più niente da fare. Noi giorno 30 di settembre alla sera chiuderemo le porte per sempre.
1: Urca. Fa male,
2: è un capitolo che sì, fa male.
0: È faticoso, capisco che effettivamente anche chi ha nell'immaginario, se vi è capitato, sembra veramente quella piccola casetta di Up, non so se l'avete in mente. Ci dispiace anche vedere queste lacrime per chi ci guarda anche su RSI La 2. Stiamo condividendo un pezzo di storia, il tuo papà era arrivato qui e lì siete nati e cresciuti, è la prima volta tra l'altro che ci colleghiamo con te e non sei all'interno di questo chiosco. Sta cambiando qualcosa?
2: No. Oggi purtroppo non ce l'ho fatta ad arrivare puntuale al chiosco perché ho accompagnato i miei figli all'asilo, per cui la strada non mi permetteva di essere alle 9 puntuale là al chiosco, per questo lo sto facendo di casa questo interview con voi.
0: Non ti preoccupare, siamo contenti che sei riuscita a collegarti, noi lo ripetiamo, è il motivo che la struttura non rispetterebbe più le norme attuali e c'è un nuovo progetto per il bacino del lago e quindi io stavo dicendo è come una piccola casetta di Up, per renderci conto, il cartone animato dove vedi i palazzoni attorno e poi c'è questa piccola
1: che resiste,
0: tipo
1: no?
0: Un funghetto,
1: un po',
0: era
1: esatto.
0: Esatto, era quello che era, poi voi avete chiaramente rispettate a un certo punto quello che dice la città, ma come diceva Fabrizio volevamo anche capire che estate è stata. Una delle tante estati, ma l'ultima, cosa avete fatto? Che ultime cose avete fatto anche per godervi quel posto? Che
1: fino in fondo, no? È vero.
2: No, allora, quest'estate è stata fantastica perché c'è stato un caldo incredibile, ci ha aiutato pure. Vabbè, abbiamo sofferto anche perché là dentro, dietro il grill, ha fatto veramente caldo, però. È stata bella perché sapevamo che era

0: l'ultima. A fin dei conti ci siamo goduti quest'estate, ci stiamo godendo gli ultimi giorni, stanno arrivando veramente un sacco di gente che forse prima passava una volta ogni tanto, invece ora passa già più spesso per sostenerci, per darci anche l'ultimo saluto, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Perché ancora non sappiamo la strada dove ci porterà.
1: Ecco, quindi...
0: stiamo cercando un nuovo luogo, un nuovo posto dove riaprire.
1: Ah, è molto bello.
2: Ma questa però è una bellissima notizia, Gesualda. Si chiude un capitolo che, tra l'altro, come dicevi molto bene, ha portato un sacco di persone ad esservi vicine. 12.000 firme a Zurigo per voi. Questo vuol dire che comunque la storia continua, la storia deve continuare. Si chiude un capitolo enorme, no? Della famiglia in generale, con Gaetano, papà, che ha creato questa cosa praticamente dal nulla, ma ho capito che la vostra storia continuerà in quella che è fondamentalmente la ristorazione, lo stare in mezzo alle persone, perché mi sembra che sia un po' quella, quello che dicono gli inglesi, il core business della famiglia in generale.
0: Eh sì, perché io ci ho pensato di cambiare completamente lavoro, di andare forse in ufficio a lavorare. No, non è una cosa mia, mi sa, perché ho preso un po' troppo da papà la parlantina, diciamo. A me piace stare in mezzo alla gente, parlare con la gente, comunicare. Sono cresciuta, nata e cresciuta in mezzo alla gente. Andarmi a rinchiudere ora in ufficio, mi sa che non sarei io.
2: Ti capiamo. Gesualda, tra l'altro, a questo punto però ti strappo anche una promessa, nel senso che quando partirà la nuova avventura, cioè noi vogliamo esserci, vogliamo ovviamente sapere come andrà, dove sarai, ci collegheremo, ti useremo ancora come antenna, perché comunque noi abbiamo preso a cuore già dall'anno scorso la vostra situazione, questa situazione storica, insomma, che comunque ha fatto la differenza per Zurigo e per la sua riviera sul Bellevue, e quindi noi vogliamo assolutamente essere ancora una volta parte della vostra storia.
0: Ma certo, quanto sarà il momento giusto che abbiamo il nostro locale, ve lo farò sapere, e ci piacerebbe che non solo lo facciamo per radio, ma che ci venite un giorno anche a trovare.
2: È una promessa, lo giuro, ci saremo il giorno uno, ci saremo, ho deciso.
1: Grazie Gesualda di averci dedicato un pochino del tuo tempo e di averci anche dato questa notizia, che fin qui ogni volta che ti chiedevamo ma il dopo, dicevi non è il momento, piano piano state pensando al dopo, ed è già solo chiudere una parentesi e pensare di riaprirne un'altra porta con sé una certa energia, la stiamo sentendo, oltre chiaramente all'emozione, ma sentiamo un'altra energia bella. Grazie mille.
2: Grazie ancora,
1: Gesualda.
2: Un abbraccione anche a Gaetano e a Claudio.
0: Grazie,
2: anche a
0: tuo fratello.
2: Grazie.
0: Sarà fatto, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
2: Insomma, un'esperienza che si chiude, si apre invece la scaletta musicale di Rete 1, lo facciamo qui a Casa Svizzera con una canzone ovviamente svizzera, apriamo sempre così. Lei è Caroline Chevin con Gotta Be More, ed è quello che auguriamo ovviamente a Gesualda, alla sua famiglia, ancora di più.

0: Brava Caroline Chevin, direttamente dalla Svizzera, più precisamente da Lucerna. Ma attenzione, perché siamo stati a Zurigo, siamo stati a Lucerna, torniamo a casa nostra, siamo ancora nella Svizzera italiana. Abbiamo sentito parlare un attimo fa, anche con grande emozione, di quella che è una storia di famiglia, mi viene da dire, legata alla ristorazione. E dall'altra parte, proprio adesso, qui in studio con noi, abbiamo un'altra storia di famiglia, nel vero senso della parola, che ha a che fare con la ristorazione. E come, signore e signori, voglio presentarvi Wanda e Marinella Rivolzi. Bentrovate.
1: Grazie, buongiorno.
2: Grazie a voi.
1: Buongiorno.
0: Allora, avrete capito che sono sorelle. Sì. Alice, io te le voglio presentare, sì, per una serie di motivi. Il motivo numero uno è che in un certo qual modo mi sento anche io personalmente legato alla famiglia. Perché? Perché
2: strano, si autoinvita sempre coppia, ormai è così, ci abituiamo.
0: Ma ti spiego, abbiamo sentito parlare prima della storia di Gaetano Prati, della sua famiglia, e in un certo qual modo anche io sono entrato un po' in punta di piedi nella loro famiglia. Perché proprio qua dietro, a Comano, nasce un po' una storia legata alla ristorazione con i vostri genitori, che posso dire erano strepitosi, stupendi. Ma avete voglia di raccontarmi un pochettino di che cosa sto parlando? Chi parte?
1: Posso partire io?
0: L'ho detto!
1: Allora, sì, era un'osteria qui in paese, a Comano, e ho sentito proprio l'emozione di Gesualda, molto, molto forte, perché anche noi poi, quando alla fine abbiamo deciso di passare ad un altro progetto che già era esistente, c'è sempre stato quel momentino di stacco molto, molto sentito, quindi sì.
2: Che cosa non possiamo capire noi che magari non l'abbiamo vissuta? Cos'è che c'è in queste chiusure, in queste fine di un locale, di un luogo?
1: C'è tanta vita fatta di conoscenze, di lavoro importante, a volte anche pesante, di belle conoscenze, amicizie poi anche. C'è tantissima roba, sì.
2: Questi occhi lucidi qui che cosa dicono? L'aiuta magari la sorella che ha anche
3: che
2: gli occhi lucidi?
3: Verità gli occhi lucidi ci sono, perché una persona di quella famiglia lì se n'è andata proprio neanche tanto tempo fa.
0: Sì,
3: e quindi ricordare questi 20 anni di vita insieme, diciamo, è molto emozionante ancora oggi, con tutto che io sono riuscita a rientrare all'osteria del centro, che dove c'è Piero, meraviglioso.
0: Di certo che salutiamo.
3: Esatto. E invece Wanda ancora non c'è riuscita a rientrare dopo 17 anni.
0: Sì, perché tu entravi, c'era un papà, mamma, e la Wanda che era in cucina, capito? E la mamma che raccontava tutto quello che la Wanda faceva. Era bellissimo.
3: Sì.
0: Era bellissimo.
3: Sì.
0: Capisco questa cosa, però è vero anche che è finita in ottime mani.
1: Certo.
0: Quindi siamo contenti anche di questo.
3: Assolutamente.
2: E anche voi vi siete ricreate un'altra realtà di cui vogliamo parlare, perché forse, diciamolo, quando si chiude una porta, lo dicevamo prima, una parentesi, ci si lancia verso un'altra. Che cosa avete pensato dopo che avete chiuso quella porta lì? Che ci sarebbe stato ancora qualcosa, come in questo caso Gesualda? Ce l'avevate già in mente, oppure è arrivata strada facendo e c'è stata una pausa dopo l'osteria del centro?
3: Era già presente, perché l'osteria è stata chiusa, l'abbiamo ceduta nel 2012, invece a Fior di Gusto è nato nel 2009, ed era, diciamo, un'alternativa che particolarmente io suggerivo a Wanda per cambiare un pochino lo stile di vita, no? Perché lavorare nella ristorazione, chi lo fa capisce cosa vuol dire, è una mazzata tremenda. Poi il nostro progetto, proprio già da allora, prevedeva anche la coltivazione noi stessi delle verdure che portavamo e che portiamo tuttora sul tavolo per i nostri ospiti, e quindi era veramente pesante. Poi comunque i genitori avevano raggiunto anche un'età super pensionata
0: super.
3: E quindi nel 2009 abbiamo concretizzato questo nuovo progetto, e che si è evoluto poi nel corso degli anni.
0: Beh, certo, poi sì. Da lì è arrivato Teste di Rapa, dopo parleremo un pochettino di tutto e soprattutto di quello che succederà tra pochissimo. È vero che tutto, anche per quanto vi riguarda, l'hai detto, ancora adesso avete a che fare con l'orto, con tutto quello che è una produzione veramente nostrana e a chilometro quasi meno di zero. però è vero che tutto è cominciato quando eravate piccole, ne parlavamo prima fuori dai microfoni accesi. Questa cosa è molto divertente, voglio di raccontarmela, Wanda.
1: Sì, certo, noi avevamo una nonna, proprio era una donna alla vecchia maniera, e quando siamo arrivate all'età maggiorenne per lei, che era 6 anni, ha pensato bene di istruirci e di mandarci nell'orto.
2: Cioè, 6 anni è poco, sì.
1: Ma per lei era l'età maggiorità. Giusta, certo.
0: Guidavano
1: sì,
0: già, per mangiava
1: imparare.
0: Patente.
1: No, non proprio. Però sì, lei ci ha insegnato tutto quello che riguarda la coltivazione. E in quel periodo lì c'erano anche le galline, ci occupavamo anche di loro, dei conigli. Quindi il nostro radicamento con la terra è veramente molto forte.
3: Bisogna dire che era cassarate, non è che
1: sì,
3: fosse.
1: Esatto.
0: Ecco, tra l'altro,
1: esatto.
0: La cosa incredibile è che dove c'era quell'orto lì, sì. Adesso a due passi c'è Fior di Gusto.
1: Esatto. C'è Fior di Gusto. Sì.
3: Sì. Sì, sì.
2: Allora, forse per chi ascolta dice. È interessante ascoltare Casa Svizzera oggi perché c'è una storia, ci sono delle storie.
0: Emozioni, anche tante.
2: Emozioni, c'è tanto. Ci sono due sorelle che sono veramente felice di avere qua perché, avendo avuto la fortuna di chiacchierare anche con voi prima, non vedo l'ora che continui questa trasmissione. Ma forse va detto anche un'altra informazione, una frase che voi avete detto prima: non deve restare indietro niente. E questo è il motivo, un altro motivo per cui noi vi volevamo qui in questo giorno, perché oggi siamo il 10 di settembre, ma dal 12 al 20 in Svizzera si tiene la prima settimana nazionale contro lo spreco alimentare.
3: Sì.
2: Noi siamo è un paese che spreca tanto, ma tanto. Prima parlavamo con Fabrizio.
0: Sì, tra l'altro proprio noi siamo andati a fare la spesa, ecco. Abbiamo portato sacchi belli pieni, 3 addirittura.
2: 3 sacchi. Uno lo vedo, Fabri.
0: Sì, è lì davanti.
2: L'altro è lì?
0: Sì, esatto. E l'altro dov'è?
2: E il terzo non c'è più.
0: Come non c'è più?
2: Perché uno su 3 lo buttiamo via. Non arriva nel nostro piatto. Questo è quello che succede in Svizzera.
0: Sembra incredibile.
2: E quindi noi che siamo uno di quei paesi che, beh, diciamo, magari ognuno dice, ma no, ma io sto attento. No, un terzo di questo va assolutamente nel cestino. Questa montagna, alla fine, di terzi sacchi, la misuriamo in 2,8 milioni di tonnellate di cibo all'anno. Pazzesco. Quanto pesa una montagna così? Pesa 500.000 di elefanti, giusto per renderci conto di cosa buttiamo via, più di 5 tonnellate ogni minuto. Quindi io penso, se adesso noi ci ascoltiamo una canzone,
0: sì.
2: Io penso che perdiamo 20 elefanti di cibo. Lo facciamo, ci pensiamo un secondo,
0: sì.
2: E poi cerchiamo di capire anche che cosa succederà questo fine settimana, per riflettere e per capire come loro non buttano via niente. Potremo sì. Provare i loro piatti.
0: Vero, ma pensa come la prenderà Eros Ramazzotti dopo quello che l'hai detto. Comunque, c'è fuoco nel fuoco. Intanto prendiamoci anche un attimo per pensare.
2: Dici
0: a quante cose buttiamo via.
2: No, ma penserà anche lui.
0: I miei avvocati sono già attivati.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, e torniamo all'interno di casa svizzera. Lo facciamo raccontandovi di un progetto che davvero finalmente vede la luce domenica 13 settembre dalle 10 alle 17 al capannone delle feste di Pregassona. Arriva il primo banchetto Food Safe del Ticino, che è tra l'altro inserito in quella che è una terza edizione del Salva Cibo Festival. Adesso arriviamo a spiegare nel dettaglio un pochettino come funziona. Da una parte ci sarà Wanda ai fornelli, ma non è da sola, ci sarà anche Vieri del Bianco, quello che è stato il cuoco, lo chef delle Bucce di Gandria. Ma soprattutto, Marinella, parliamo di quello che succederà, che cos'è il festival, ma soprattutto che cos'è il banchetto.
1: Allora, il terzo Salva Cibo Festival oramai è rodato, è un grosso evento per sensibilizzare contro lo spreco alimentare e nasce proprio da una bella intesa tra il Dipartimento del Territorio e AXI, l'Associazione delle Consumatrici e Consumatori. Tra l'altro salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando. E diciamo che noi nelle scorse edizioni abbiamo partecipato come col progetto Teste di Rapa, portando diciamo quello che era l'aperitivo Food Safe, occupandoci ormai da 6 anni di recupero di cibo biologico tra virgolette scartato.
0: Facciamo degli esempi, cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire? Vuol dire eccedenza di produzione, surplus sul campo, vuol dire fuori conformità estetica, fuori calibro.
0: Non si butta via niente.
1: No,
0: questa
1: dal nostro
0: è la
1: punto
0: base.
1: Di vista proprio non si butta via niente, in verità viene buttato proprio tanto. E quest'anno abbiamo proposto ad Antonelli, al Dipartimento del Territorio, di realizzare insieme il primo banchetto Food Safe, che è un evento che in Svizzera Oltralpe, in Svizzera tedesca e francese, ormai è qualcosa che viene praticato da oltre 10 anni. In Ticino ancora non si era visto e noi abbiamo detto buttiamoci e lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme a loro e lo facciamo insieme a Slow Food Ticino, lo facciamo con Climate Café Ticino e lo facciamo con l'associazione Amelie e la commissione di Pregassona, di quartiere di Pregassona.
2: Chi verrà potrà provare quella che Fabrizio mi diceva: guarda che tu devi capire che c'è una cucina vandalica. Wanda, proveremo la cucina vandalica. In cosa consiste? Mi diceva: fatelo dire da lei. Allora adesso siamo qua e te lo chiedo.
3: Beh, allora sì, in questo caso abbiamo giocato con quello che abbiamo salvato e il menù vero e proprio è stato stabilito definitivamente ieri sera. Il cuoco che c'è con me è Vieri, come hai detto tu prima. Siamo entrambi cuochi dell'alleanza dei cuochi di Slow Food, quindi ci tengo a dirlo. Consiste di un aperitivo e poi di un piatto principale.
2: Ma
3: se volete ve lo posso svelare un pochettino.
0: Dai, siamo curiosi.
2: Cosa ci dobbiamo immaginare? Delle radici all'interno? Cosa dobbiamo...
3: No, in realtà no, c'è la presenza anche mica male del pomodoro. Prima parlavamo di un ciclo finale. Posso spiegarvi che il pomodoro è presente in tre piatti.
2: Okay. In che forma?
3: Allora,
2: per capire, non si butta
3: tutta,
2: via niente.
3: Tutta la sua forma. Abbiamo fatto la passata in anticipo, perché comunque i pomodori quest'anno sono maturati veramente molto in anticipo, ce n'erano parecchi.
0: Certo.
3: E con tutto quello che è rimasto come scarto, perché io la passo ovviamente, faremo il pesto di pomodoro, pomodoro con dei pomodori secchi, anche loro scartati, perché durante l'essiccazione sono rientrate anche delle foglie, dei pezzettini di rametto e quindi non potevano più essere venduti nei supermercati.
2: Perché le foglie hanno un odore particolarmente intenso, diciamo,
3: sì,
2: le buttiamo via.
3: Sì, ma alla
1: ma
3: fine
1: si tratta di presenze microscopiche.
0: Sì, non te ne accorgi neanche, peccato.
3: Sì,
0: no?
3: Sì. E questo diciamo che è il ciclo del pomodoro. Poi ci sono altri ingredienti, tipo il riso che abbiamo salvato. È un riso che è stato pulito dopo che era stato pulito del riso nero e alla vista si presenta un po' grigiastro. Tu lo sciacqui, lo cuoci ed è un riso bianco favoloso.
0: Buonissimo,
3: tra l'altro.
0: Certo,
3: buonissimo,
0: solamente che non è nero come siamo abituati a vederlo negli scaffali dei supermercati.
3: Sì, questo era dato appunto, questa patina grigia era data appunto dal riso nero che era stato pulito in precedenza. Quindi ecco, ci sono degli ingredienti che stanno giungendo alla scadenza. Che però sono perfetti. Abbiamo usato anche, per esempio, adesso. È un po' difficile ricordarmi tutto.
2: Ma è giusto, ci sono le ricette, quindi è giusto che qui il tuo foglio
3: sono arrivate delle pesche bellissime, ma leggermente ammaccate. Le abbiamo dovute lavorare subito, le abbiamo acidificate e queste saranno una parte di uno stuzzichino dell'aperitivo.
0: Ecco. Mi stai stuzzicando?
3: Sto stuzzicando.
0: Già subito quest'ora.
2: E cosa non può mancare? Io ho capito che nella cucina vandalica c'è quello che passa in quel momento, sì, quello che sta per scadere o quello che c'è da valorizzare, che non deve andare nel cestino, uno dei tre sacchetti. Ti concentri sul terzo sacchetto.
3: Sì.
2: Ma cosa non può mancare nella tua cucina?
3: Non può mancare, appunto, come dici tu, la valorizzazione finale, dandogli un aspetto anche molto bello, molto, molto invogliante, e il fatto di usare tutto, quindi tanta fantasia.
2: Non c'è un ingrediente su tutti che deve esserci?
1: La buccia di limone.
2: Ah,
3: sì,
1: la mette proprio veramente
3: dappertutto. Però qui non è prevista perché non sono arrivati.
1: Esatto.
3: Quindi con grande rammarico il limone non ci sarà. Mi spiace.
0: No!
3: Che ci vuoi fare?
2: Però è l'ingrediente della flessibilità. Io aggiungo solo una cosa. Di solito quando si parla di cucina sento di non poter aggiungere nulla, ma qui riconosco, io so, cioè lo sappiamo tutti forse, che riconosci un grande chef, una grande chef, quando è in grado di aprire il frigo e capire quello che c'è dentro e valorizzarlo, perché seguire le ricette anche non io ma altre persone riescono.
0: Sì.
2: Chi apre il frigo e capisce, fa un buon piatto pure bello come ce lo descrive, è lì.
0: E lì è il talento, c'è la genialità, c'è tutto. Tra l'altro, nel caso in cui andaste a fare un giro sull'Instagram di Affari di Gusto Bistrò, troverete anche tutto quello che ha a che fare proprio con menù aperitivo, tutto bio ovviamente, e anche a quel momento in cui cercavate qualcuno che potesse venire a darvi una mano,
3: certo,
0: perché poi ci sono un sacco di volontari ed è una cosa,
3: sì,
0: che ha creato una rete ancora più bella, e secondo me questa cosa vi crea ancora più gioia, no?
1: Sì, sì, quando stavamo proprio progettando l'evento ci siamo detti ma noi non basteremo mai,
0: eh,
1: e quindi in una serata è uscito un post di Instagram per appellarci a mani volontarie e ne sono arrivate veramente tantissime. Già per la cucina in un attimo avevamo 15 persone che si sono annunciate e che le abbiamo reclutate immediatamente, saranno imbrigate insieme a Wanda e Vieri e poi ce ne sono ancora tantissime altre che si sono annunciate per il servizio, ma anche per l'allestimento, per fare tante cose, insomma.
0: Ma che bello!
1: E noi siamo
0: cosa,
1: grati, proprio grati a questa comunità antispreco.
0: Cioè, tra l'altro mi viene anche da dire, prima di andare a un prossimo brano, che Capannone di Pregassona è grande.
3: È grande. Sì.
0: E la domanda è: c'è ancora posto? Bisogna iscriversi? Come funziona il tutto?
3: No, non bisogna iscriversi.
0: Sì.
3: Nel senso, chi vuole partecipare, noi speriamo in tanti.
0: Eh beh, certo.
1: Noi ne aspettiamo 300.
3: Noi ne aspettiamo 300.
0: Beh, sono tanti,
3: sì. L'abbiamo valutato.
0: Sì, più o meno potrebbe essere.
3: Beh, calcola che nella Svizzera interna arrivano ad essere anche migliaia di persone. Quindi. Però, nel senso, come prima volta in Ticino, noi ci lasceremo sorprendere.
0: Quindi una persona può tranquillamente,
3: sì,
0: tra le 10 e le 17,
3: certo,
0: arrivare tranquillamente e piazzarsi.
3: Sì, è un luogo, sì, anche ben per i mezzi pubblici,
0: comodo,
3: sì,
0: certo,
3: quindi
0: sì,
3: non c'è problema. Per
0: è vero,
3: arrivarci.
0: È vero, è vero.
3: Sì.
0: Andiamo con un po' di musica, lì, cosa dici?
2: Ma io dico
0: mi piace
2: di sì,
0: l'idea,
2: dico
0: molto
2: di sì,
0: bene.
2: Poi dopo parliamo di qualcos'altro.
0: My body isn't ready. Il mio invece sì, sono già pronto a mangiare, caro il mio sombr.

0: Lo ricordiamo ancora una volta, domenica 13 settembre dalle 10 alle 17 al capannone di Pregassona arriva il primo banchetto Food Save del Ticino. Ovviamente vi aspettiamo in tanti, perché sarà bello vivere un'esperienza di questo tipo insieme sicuramente alle due sorelle, Marinella e Avanda, che sarà direttamente in cucina, ma soprattutto vivere un'esperienza che parte da lontano, mi viene da dire, per voi con Teste di Rapa per esempio. Che cos'è Teste di Rapa alla fine?
1: Teste di Rapa è un progetto un getto. È un progetto che è nato nel 2021, mm-hmm. anzi ancora già sul 2020, in piena pandemia, ed è diciamo un progetto che è nato per dare proprio espressione ad uno dei nostri principali valori, che è proprio lo zero spreco, e che nasce in verità proprio nel 1976, quando appunto la nonna ci faceva lavorare nel suo orto. E noi diciamo sempre che solamente chi veramente ha provato a coltivare qualche cosa capisce cosa significa, diciamo, la fatica, le risorse, no? Che bisogna mettere, anche diciamo l'investimento di emozioni che si mettono lì dentro, in quel lavoro lì.
2: È bello che dice emozioni, solito si usa il termine fatica.
1: Sì, anche tanta fatica, anche tanto mal di schiena, sicuramente. Però quando nasce il primo ravanello, che è proprio il primo vegetale della bella stagione, che è marzo-aprile, ecco, quando nasce il primo ravanello ti rendi conto che la vita è una roba meravigliosa, che non bisogna proprio sprecarla. E per noi nasce proprio lì, da quella fatica lì, da quell'emozione lì. E Teste di Rapa era appunto il 2020-2021, ci ha contattato Stefano Cattori di Linea Bioverde, che è diventato oggi il nostro partner principale di questo progetto, e dice: ho circa 60 kg di broccoli nel magazzino, veramente non so come fare, era tutto chiuso. Noi lavoravamo con il takeaway, naturalmente, come tanti altri,
2: del COVID,
1: sì, esatto, certo. E abbiamo detto ok, li prendiamo, e ci siamo resi conto di cosa significa trasformare 60 kg di broccoli e li abbiamo portati all'orto, e abbiamo iniziato a pulirli lì, e abbiamo detto ok, però sul compostaggio diciamo che ci va solamente un centimetro di gambo, tutto il resto viene utilizzato. Ed è nata la prima produzione di conserve e Teste di Rapa, li abbiamo ridotti a pickles, a sottaceti, e da lì è nata proprio la brillante idea. Abbiamo detto, per non soccombere, c'era molta incertezza in quel momento,
0: ce lo ricordiamo,
1: per non soccombere, forse questa è una maniera bella e buona per onorare veramente il raccolto. E da lì, con Stefano, con Renzo Cattori, abbiamo iniziato proprio a recuperare quelle che erano le eccedenze di campo, quelle che erano i vegetali fuori conformità estetica, e sono nate tante cose. Poi
0: da lì è partito
1: un po'
0: tutto, mi viene, sì, da dire, poi è arrivato, esatto, anche un libro, insomma, sì, tante situazioni e soluzioni, perché quello sono, che davvero vi fanno onore e orgoglio. E quindi, se avete voglia di vivere questa esperienza, sapete benissimo dove andare.
2: Sabato, volete dire ancora, dare un appuntamento o qualcosa?
3: Allora, la festa vera e propria è domenica. Dalle 10 in avanti ci sarà un momento anche di aperitivo, dalle 11 alle 12, poi dalle 12 alle 14 il pranzo vero e proprio,
1: che sarà offerto. Gratuito. Benvenute tutte le famiglie, benvenute anche le offerte spontanee, perché il valore del cibo è valore del cibo, niente è gratuito.
0: Eh beh, sicuro, poi nella settimana dello spreco ancora di più, è una consapevolezza in più che sicuramente arriva. Allora, state ancora qua con noi, ma più che altro perché arriva un momento che noi definiamo quello del ping pong.
2: È quello del ping pong,
0: prima di,
2: sì,
0: salutarci, perché poi, sì, siamo già arrivati praticamente,
2: sì,
0: alla fine.
2: Per chiudere, giusto, mi è piaciuto tantissimo quando avete detto onorare il cibo. È bello non mettere la parola non davanti, quindi io smetterò di dire non sprechiamo, io dirò onoriamo il cibo, perché passa più in fretta il messaggio e mi rimane qualcosa di più positivo, me lo tengo così.
0: Posso dirti che come lo onoro io?
2: Onoriamo la Svizzera con il ping pong, è il momento, sì, delle notizie più curiose che abbiamo scovato nel nostro paese. Ti ho visto particolarmente soddisfatto, ma vorrei partire io, perché
0: libera.
2: Allora,
0: libera.
2: È il momento dei funghi, sì. Chi sta andando magari li ha trovati, magari no. Mi sto rendendo conto che sicuramente questa pioggia aiuta, ma adesso c'è chi ne ha trovati tantissimi e chi no. Va
0: tu,
2: zone.
0: Tu invece?
2: Pochi.
0: Sei un
2: ma
0: po' gelosa.
2: Io sono molto amica di Alex e Morris in questo momento, grandi, così su due piedi, perché nei boschi sopra Ascona hanno trovato un fungo, un signor porcino,
0: okay.
2: 2,7 kg.
0: Sei seria?
2: Cioè tu pensa, tre bottiglie d'acqua.
0: Sì, piene.
2: Piene, da un cioè, litro. Sì. Quello hanno trovato.
0: Mamma mia.
2: Loro sono dei grandi cercatori, vanno ogni fine settimana, chi cerca trova, infatti il verbo non è trovare funghi, vado a trovare funghi, vado a cercarli. Loro ne hanno trovato uno gigante, non così gigante come quello che hanno trovato in Appenzello Esterno, una vescia gigante. Siamo andati a guardare cos'era quando
0: sì,
2: abbiamo letto la notizia.
0: Bene.
2: 2 chili in questo caso, un fungo commestibile bianco enorme. Non
0: un
2: so
0: mega
2: se
0: pallone
2: mai...
0: bianco.
2: L'hai già cucinato, Wanda?
3: No. No, però li vedo poco, adesso nei prati, ce ne piccoletti.
0: Ecco,
3: qua da noi.
2: 2 chili.
1: Anche da noi all'orto. Sì.
3: Anche all'orto, sì.
2: E sapevate che erano commestibili?
3: Sì, sì. Certo.
2: Lo sanno, io no.
0: Beh, tu hai fatto programma sui funghi in televisione. Malissimo.
2: Disastro. Malissimo. Però bella, eh?
0: Molto
2: grandi
0: bella.
2: Grandi funghi.
0: Sì, ti salvo però con un'altra notizia che sinceramente ho scoperto, purtroppo un po' in ritardo in realtà, perché il weekend appena passato è stato un weekend importante per quello che era il Festival Internazionale dei Cammelli di Oberglad. Sì, allora te lo giuro. Allora, parliamo del signor Ben Salem che alleva cammelli nel Canton Zurigo. Allora, quest'ultimo festival, dal 4 al 6 di settembre, andate a guardare, sono arrivati ospiti da un po' tutto il mondo, ma soprattutto hanno fatto dei resumé televisivi dalla Tunisia, dall'Arabia. E devo dire la verità che sembra quasi incredibile, ma i cammelli possono vivere in Svizzera. Tra l'altro, quelli originari delle zone fredde dell'Asia centrale sono abituati a ben più freddo rispetto a noi, quindi se volete potete andare a fare un giro dal signor Ben Salem e farvi un giro anche sui
2: cammelli. Ma
0: cammelli.
2: I cammelli sono arrivati dall'estero?
0: Sono svizzeri.
2: Nascono e crescono
0: sì,
2: qua.
0: Beh, chiaro, sì. I primi saranno arrivati ovviamente dall'estero, però gli altri sono proprio svizzeri. Ben Salem.
2: Io direi un risveglio
0: latte
2: con lui.
0: Latte di cammello, lui fa quello. Sì.
2: Un risveglio con lui ci sta.
0: Non è male, anche secondo me.
2: E dove hai detto che è?
0: Oberglatt, Canton Zurigo.
2: Canto Zurigo, sì. Io vi riporto qua a sud delle Alpi perché okay. Ieri è successa una cosa molto svizzera. Un semaforo ha deciso che per 40 minuti era rosso. Fate segno di sì, l'avete sentita?
1: Sì.
2: È 40, eravate lì?
1: No.
0: Ok. Eravate a Carabietta.
2: Carabietta, sulla strada cantonale, un semaforo è rimasto rosso per mezz'ora, fino a 40 minuti. Tutti fermi, anche i bus.
0: Sì.
2: Tutto.
0: Ui.
2: Finché a un certo punto è intervenuta la polizia. E qua è molto. Beh, siamo noi. Aspettiamo.
0: Molto non partire.
2: Non partiamo, aspettiamo che l'autorità competente intervenga. Sì. E io l'ho letta e mi ha fatto sorridere.
0: Tu, sincera, di tuo l'avresti fatto? O saresti
2: io
0: passata?
2: Io non riesco a aspettare. Avrei girato e sarei andata. No, non sarei. Non oso passare col rosso,
0: sì,
2: giustamente.
0: Però
2: non si
0: tornata
2: fa.
0: Indietro.
2: Ah no, io non ce la farei. Non
0: lo,
2: ce
0: lo farei anche
2: devo capire
0: io.
2: Il senso delle cose. Però qua gente molto paziente, anche chi era sull'autobus linea 433.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Per quanto ci riguarda invece abbiamo concluso. Ma non lo so chi ha vinto queste notizie. Abbiamo dei giudici?
1: L'ultima. A me quella dei cammelli.
0: Brava. Quindi 1-1.
2: Palla al centro domani.
0: Esattamente. Andiamo con la sigla e poi arriva anche Beyoncé con Single Ladies per darvi appuntamento, come detto, esattamente a domani.
2: Grazie,
0: sigla.
2: Benji.
0: Ciao, grande.

0: In studio Lino Bini. Alla convention repubblicana che si è tenuta nelle scorse ore a Dallas, in Texas, il partito ha cercato di ricompattare i ranghi in vista delle primarie di novembre, dove dovrà confermare la doppia maggioranza al Congresso. A prendere la parola tra gli altri il presidente statunitense Donald Trump, che nelle sue 2 ore di discorso ha chiesto agli americani di rinnovargli la fiducia in calo secondo i sondaggi per terminare il lavoro iniziato. In caso di vittoria, Trump ha promesso lo stanziamento di $5,000 per ogni americano. Almeno 8 morti e oltre un'ottantina di dispersi è il bilancio di un incendio divampato su un traghetto in una località turistica filippina nella provincia di Palawan. L'imbarcazione, stando ai documenti di bordo, trasportava 134 persone tra viaggiatori e membri dell'equipaggio. Una quarantina le persone tratte in salvo, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Dall'interno crescono le voci che chiedono l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto degli aerei caccia F-35. Dopo le richieste in tal senso giunte nei giorni scorsi dal Fronte Rosso Verde, ad auspicarla è ora anche l'ex consigliere nazionale socialista giurassiano Pierre-Alain Freidet. A creare malcontento, ricordiamo, sono state soprattutto le critiche contenute nel rapporto della commissione della gestione del Consiglio nazionale, critiche legate al mancato accordo di un prezzo fisso per l'acquisto degli aerei tra la Svizzera e gli Stati Uniti, e questo nonostante le rassicurazioni giunte dal Dipartimento federale della Difesa. L'intelligenza artificiale rischia di mettere in pericolo l'umanità entro la fine del decennio. A lanciare l'allarme è un ricercatore di Anthropic, una tra le maggiori aziende del settore, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla società per cui lavorava. Secondo Jacob Coxon, la corsa incontrollata alla creazione di una superintelligenza in grado di automigliorarsi potrebbe distruggere l'umanità. Per il ricercatore, l'intero comparto sarebbe giocando d'azzardo con il futuro dell'esistenza umana. Nuove temperature da primato. L'agosto appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato, lo comunica Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, che ha registrato l'estate più calda di sempre.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre Alpi invece passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani tutto il paese è abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.

0: Le 10 e 3 minuti, buongiorno e benvenuti a Mille Voci Animali, sono Lara Montagna, come ogni giovedì mattina eccoci pronti per un nuovo viaggio che faremo insieme su Rete 1. Si parte senza indugi con il primo ospite al quale do il benvenuto in studio, Antonio Ruggirello, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Come stanno le api?
1: Stanno bene. Sì, stanno molto bene.
0: Stanno già dormendo?
1: No, non ancora e non vanno neanche in letargo.
0: Ecco qua, mettiamo subito le cose in chiaro. Tu, Antonio, ti occupi da diverso tempo, da diversi anni di apicoltura. So che anche tuo nonno si occupava di apicoltura. Sì. Sei un formatore certificato e hai deciso di unire la gioia dell'apicoltura al desiderio di trasmettere quello che hai imparato nel corso degli anni. E da qui arriviamo subito a quelli che sono dei corsi che io trovo veramente interessanti, perché sono non soltanto corsi lunghi, quindi per diventare apicoltori, ma sono anche dei corsi più brevi per permettere a tutti noi di approcciarci alle api domestiche.
1: Al mondo delle api, sì. L'idea nasce dal fatto che molti hanno paura delle api, soprattutto tra luglio e agosto, dove non c'è molto cibo per le api, né polline né nettare, e quindi vengono a prendere quello che trovano vicino dove stiamo mangiando. Le proteine, che sono il polline, lo possono recuperare dal nostro prosciutto, visto che non c'è polline in giro, e il fatto che poi noi le scacciamo, loro si sentono aggredite e ci pungono.
0: Che poi dopo loro muoiono.
1: Esattamente, sì.
0: Quindi è vero, in molti abbiamo temiamo le api appunto per queste punture, soprattutto chi è allergico immagino abbia il terrore delle api. E quindi ti chiedo subito, ma ai tuoi corsi qualche persona coraggiosa allergica è mai stata a fare il corso da te?
1: No, allergici non ne ho avuti. Intolleranti ad altre cose, a polline o allergici al polline, sì, ma le punture di api no, non ho ancora.
0: Potrebbe
1: essere pericoloso, sì. Io con me comunque ho del antistaminico e del cortisone, quindi diciamo che possiamo tamponare, ecco.
0: Non vorrei chiedertelo, ma te lo chiedo comunque: quante volte sei stato punto tu nella tua vita da apicoltore?
1: Una volta ogni due giorni?
0: Ah, vabbè, cambiamo subito argomento. No, è vero, Antonio, cambiamo argomento perché non vogliamo entrare così a gamba tesa su quello che è l'aspetto più negativo magari del vostro mondo, un aspetto che comunque è chiaro, va preso in considerazione. Magari uno non diventa apicoltore se è allergico alla puntura delle api, ecco.
1: Conosco apicoltori allergici, divenuti allergici nel tempo, sì.
0: La passione è forte ed è anche vero che dopo un tot di punture si alza il livello, insomma.
1: Sì. Se la prima volta ti fa male 24 ore, dopo qualche puntura, diciamo che dopo una stagione comunque due ore non senti più niente.
0: Siete abituati?
1: Sì.
0: Però ecco, davvero, cerchiamo di andare a comprendere questi corsi, perché il prossimo ho letto sul tuo sito, tra l'altro si chiama ilmiele.ch, il tuo sito, che sarà il 3 ottobre.
1: Il 3 e il 4 ottobre, dovuto per la giornata della domenica, perché appunto il pomeriggio di sabato è già quasi pieno, e l'ho intitolato In apiario con me.
0: Le persone possono proprio venire in apiario?
1: Sì, le vestirò.
0: Tutte vestite di tutto punto.
1: Di tutto punto.
0: Ma quindi quando sei vestito da apicoltore non possono pungerti?
1: Esatto, ma io non uso i guanti.
0: Tu?
1: Io non uso i guanti.
0: Ma gli altri?
1: Li useranno.
0: Ah, ok. Avevo una mezza idea di iscrivermi. Se mi dici che ci sono i guanti.
1: Ci sono i guanti, senza problemi. Sì.
0: Dura tre ore in apiario con te.
1: Esatto, facciamo un po' di teoria, lascio aperte tutte le domande, si può interrompere in qualunque momento, a un certo punto apriremo un'arnia o due e guarderemo se troviamo la regina, e ve la presento.
0: Non è detto che sia in apiario, magari è uscita a fare la spesa?
1: Assolutamente no, la regina una volta che si è fatta fecondare resta all'interno dell'arnia, diciamo tutta la vita, a meno che non decide di sciamare nel periodo tra maggio e giugno.
0: Ah, e quindi devi aprire quello giusto?
1: No.
0: Come fai a dire che magari non c'è la regina?
1: Se la cassa è sciamata non c'è, però adesso in ottobre sicuro che la regina c'è. È dentro, certo, ah, certo, okay. Certo. Sì, sì.
0: Ma la regina si capisce, si riconosce a occhio nudo?
1: Sì, anche se non è marcata. Noi apicoltori le marchiamo, non tutti lo fanno, le marchiamo dell'anno di nascita. Per ogni anno c'è un colore.
0: Su ma come fai a marchiarla?
1: C'è un apparecchietto apposta che lo metti sopra la regina e poi con un colore specifico per le api che non fa danno.
0: Ma vuol dire che la devi prendere in mano?
1: La devi prendere anche in mano, sì, volendo sì, si può prendere anche in mano. Facendo attenzione, non per l'addome ma per il torace.
0: Antonio, io credo tu abbia capito che non ho mai fatto un corso di apicoltura.
1: È ora che cominci.
0: Lo so. È ora che cominci anch'io e è ora anche di ascoltare una canzone. Benvenuto Antonio in diretta su Rete 1, ancora api, ma poi oggi sarà una giornata intensa, tanti ospiti, tante tematiche. Andiamo con la musica.

0: Buongiorno, sono stata punta da un'ape 2 settimane fa, sono leggermente allergica, mi ha fatto reazione per 5-6 giorni, ancora oggi mi prude, spurga un po'. Ecco, una nostra ascoltatrice o un nostro ascoltatore manda questo messaggio. È chiaro, Antonio, che se partiamo con le punture non ci salviamo più, eh?
1: Esattamente.
0: Perché è uno degli aspetti che concernono naturalmente il mondo delle api, tra l'altro api domestiche che si comportano in maniera differente rispetto alle api selvatiche. Possiamo dire grossolanamente che sono due mondi diversi?
1: Totalmente diversi, sì.
0: Quindi l'ape domestica, dalla quale noi riusciamo a produrre poi il miele, no? Che il miele tanto amato, apprezzato, arriva proprio dal loro lavoro.
1: Esattamente, dall'ape mellifera.
0: Come diavolo hai fatto a entrare così prepotentemente in questo mondo, tu che lavori in posta?
1: Allora, sono uno che si annoia.
0: Okay.
1: E non mi piace annoiarmi. Io, lavorando a turni, ho diverso tempo libero, un po' la mattina, un po'

0: fare, per chi fosse interessato. E facciamo, allora vengo io a scuola, oppure e poi dopo vengono loro due volte. Una volta faccio vedere le api, quindi apriamo anche lì una cassa e guardiamo le api a turno, e una volta vengono e facciamo la smielatura insieme, e poi si fa merenda o colazione in dipendenza dell'orario.
1: Quindi devono essere i docenti a contattarti, i docenti interessati all'ascolto, sì. Possono contattarti e vedere se è fattibile.
0: Sì.
1: Ma dimmi.
0: Chiaro che non posso fare tutte le scuole.
1: No.
0: Una, due all'anno.
1: Ah, una, due all'anno, quindi i più fortunati.
0: Sì, perché comunque va da gennaio a maggio, quindi un po' il periodo è quello lì.
1: Certo. Senti, leggevo sempre sul tuo sito ilmiele.ch che si può anche adottare un alveare. Questa mi manca.
0: Sì, diciamo che l'idea mi è venuta tempo fa, giusto proprio per avvicinare le persone, tenendole lontane da un alveare. Il fatto di adottare un alveare mi dà la possibilità di prendermi cura di qualche alveare in più. Infatti adesso ne ho, diciamo, una decina in più rispetto a quando ho cominciato. E l'apicoltore tra virgolette urbano non viene in apiario, penso tutto io, e poi viene invitato alla giornata che ho fatto in questo caso del 3 ottobre, quindi
1: riesce in quel momento ad entrare nel mondo delle api e quindi del suo contributo. Ma quindi anch'io potrei adottare un alveare?
0: Volendo, sì.
1: E ma come faccio a sapere dove, quale alveare?
0: È tutto sul sito.
1: È quindi tutto potrei sul adottare sito. Un alveare che sta vicino a casa mia? E poi te ne occupi tu?
0: Allora, adotti un alveare del mio apiario.
1: Tuo.
0: Sì, sì.
1: Che spaziano tra Biasca,
0: Gorduno
1: e anche Mendrisiotto?
0: Qualcosina, ma l'anno prossimo.
1: Ma è vero che la caccia c'è soltanto nel Mendrisiotto? Cioè tu a Biasca miele di acacia zero?
0: Praticamente nullo. Negli anni sono riuscito a farne una volta.
1: Solo una volta?
0: Solo una volta.
1: E il miele che si fa a Biasca allora, o a Gorduno, che miele è?
0: Prevalentemente tiglio e castagno. Se la stagione per mettere, riesco a separare il tiglio dal castagno. Quest'anno è stato impossibile, quindi il miele è di castiglio.
1: Castiglio, sembra un castigo.
0: No, è miele di castagno e di tiglio.
1: Ma tu le porti mai in altura? Perché so di apicoltori che prendono, caricano proprio, cioè tipo, ti faccio un esempio, hai presente il van che si attacca all'auto, quindi il rimorchio per cavalli?
0: Sì.
1: Ecco, ho visto apicoltori tanti caricare le casse e portare in montagna le proprie api. Anche tu lo fai?
0: No. No, perché non ho un posto dove portarle e dovrei cominciare a caricarle alle 3 di notte per fare questo lavoro.
1: Perché tu quante ne hai?
0: Io ne ho una quarantina di casse più o meno, sì.
1: Quindi già tutte, non so se ci stanno.
0: No, nel mio rimorchio no. Non è una cosa che ho già tante cose da fare. Non
1: evitiamo.
0: E per il momento.
1: Però il miele di montagna è così buono. Perché
0: il miele di montagna è buonissimo. È un millefiori, quindi ogni anno è differente. Perché vuoi che una volta ci sono dei fiori, una volta ce ne sono degli altri, il momento di fioritura è differente. E quindi la peculiarità del miele di montagna è che non è mai lo stesso.
1: E le api che vivono il periodo estivo in montagna sono api che possono, secondo te, vivere meglio? Cioè sono api che hanno una vita migliore rispetto a quelle più urbane?
0: Non saprei. Sicuramente sono meno soggette all'inquinamento e ai trattamenti che si fanno in agricoltura, ecco.
1: Quindi magari un po' più, meno inquinate.
0: Sono più salubri.
1: Sì, sono più in salute,
0: in
1: loro,
0: salute, sì.
1: E quindi anche il miele che ne deriva potrebbe essere,
0: sì, decisamente
1: migliore,
0: sì.
1: Beh, di sicuro è una bella cosa pensare di andare ad assaggiarli tutti e provarli tutti i vari mieli che abbiamo nella Svizzera italiana. La domanda che va da sé in questo momento, diciamo, della stagione, siamo in settembre, per quanto concerne il fare il miele, finito.
0: Chiuso, finito, sì.
1: Quanto ne hai fatto?

0: Tanto.
1: Tanto?
0: Quest'anno tanto, perché la stagione ha dato tantissimo, sì. È stato bello e ha fatto caldo, ha piovuto nei momenti giusti, quindi...
1: Ma cosa vuol dire tanto per te?
0: Allora, calcola, ve lo dico dopo, facciamo un indovinello. Quanto produce di miele una cassa di api da gennaio a dicembre?
1: Va bene, questo è il sondaggio. Vediamo,
0: e poi vi do la risposta dopo.
1: Perfetto. Nel frattempo, guarda, c'è una canzone che secondo me calza a pennello, perché per ottenere il miele di sicuro le api lavorano, ma anche gli apicoltori.
0: È abbastanza.
1: E quindi, insomma, Biagio Antonacci con Lavorerò.

0: Messaggio che è arrivato al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. 1113. Buongiorno, le api, tutto un mondo affascinante ma temute da molte persone. Dove sono io in montagna, scrive la nostra ascoltatrice, abbiamo diverse arnie per i miei vicini di casa e sono troppe e vorrebbero farle spostare perché sporcano e disturbano. Vado dal nostro ospite di oggi, Antonio Ruggirello, apicoltore, non solo nella vita ma per passione è apicoltore. Antonio, ma le api sporcano? Tu trovi che siano...
1: Se sono in un prato non sporcano, se hai una macchina posteggiata vicino potrebbero sporcare, sì.
0: Beh, d'altronde sono animali molto puliti,
1: infatti la cacca dentro non la fanno sulla macchina, se c'è.
0: Allora immagino che sia questo lo sporco del quale ci parlano. Avevi lanciato un piccolo sondaggio,
1: sì.
0: Quiz era la domanda ai nostri ascoltatori, era quanto miele si riesce a produrre da un...
1: No. La domanda era quanto miele produce un alveare durante una stagione.
0: Ah, durante una stagione. Scusami, mi sono persa. Anche perché
1: è differente,
0: io, anche perché io non saprei rispondere. Allora, ti leggo qualche risposta. Qualcuno, sì, dice 20 kg per arnia, altri 10 kg per arnia. Come facciamo a capire?
1: Questo è quello che può portare a casa l'apicoltore, quindi tra i 10 e i 20 kg per arnia.
0: Certo che un apicoltore coscienzioso non va a togliere tutto. Sono entrata in un tema difficile.
1: No. Allora, io tolgo i melari prima che finisce la fioritura, per motivi miei, ma comunque lo tolgo prima e lascio del miele a loro. Allora, il discorso che facevo prima è che un alveare durante la stagione di fioritura produce 250 kg di miele.
0: 250 kg?
1: 220 kg sono per le api.
0: Ah, quindi tantissimo, una percentuale enorme rimane a loro.
1: Deve rimanere a loro, se no non possono proliferare. In tarda primavera, maggio, diciamo maggio-giugno, ci sono dalle 60 alle 80.000 api all'interno di una famiglia sola.
0: Pazzesco. E tu ti devi occupare di tutte loro?
1: Allora, diciamo che loro si arrangiano benissimo anche senza l'apicoltore. L'apicoltore diventa fondamentale dopo la stagione produttiva, adesso sì, per via delle malattie che ci sono, della varroa.
0: Sì.
1: Che bisogna
0: intervenire. Il calabrone non l'avete visto?
1: Per il momento il calabrone asiatico non l'abbiamo visto, in Ticino ancora non si è fatto vedere.
0: Tocchiamo ferro.
1: Arriverà e quando arriverà
0: sarete pronti, perché io so che c'è una bella task force,
1: diciamo. Siamo già pronti, sì.
0: Allora Antonio, io vorrei ancora dare il tuo sito, ilmiele.ch. Su questo sito si entra davvero nel mondo delle tue api. In apiario con me, qualche ora fra le api, il prossimo appuntamento sabato 3 ottobre, ma poi hai anche allungato a domenica.
1: Sì.
0: Primo turno, secondo turno, ci sono tutte le specifiche, c'è anche scritto come adottare un alveare e ci sono tutti i corsi per diventare apicoltore. Quindi io ti chiedo una cosa, ti sei trovato bene oggi?
1: Mi sono trovato bene, sì.
0: Vuoi tornare a trovarci?
1: Ma volentieri.
0: Così continueremo finalmente a parlare di api. È sempre stato un mio sogno quello di dare continuità e non parlare soltanto una volta ogni tot di api, ma dare continuità e cercare di creare dei nuovi appassionati di questo mondo. Ti prometto che farò il corso se mi bardi bene.
1: Sì,
0: mi bardi bene.
1: Non c'è problema.
0: Allora, tu hai già capito perché ho detto mi bardi bene. Hai già capito il prossimo tema quale sarà?
1: No.
0: Bardatura.
1: Cavalli.
0: Grande. Grazie Antonio Ruggirello. Noi ci ascoltiamo una canzone, i Pinguini Tattici Nucleari, e poi torniamo con nuovi ospiti in questa Mille Voci dedicata agli animali.

0: fondatore di The Fool on the Hill, lo sciocco sulla collina. Ma Giovanni Alberini, pensavo fosse un brano dei Beatles, invece scopro che è il nome del tuo, possiamo dire, grande progetto. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara, piacere rivederti.
0: Piacere mio, sono stata da te, e diciamo che è veramente una bella collina, diciamo così. I pazzi non li ho trovati però, i folli.
1: No, ce n'è uno solo.
0: Solo tu, esatto. Perché gli altri sono tutti cavalli.
1: Tutti gli altri sono molto saggi.
0: Senti Giovanni, hai una storia interessantissima tu, perché possiamo cercare di riassumerla oggi. Hai lavorato per 25 anni in grandi multinazionali, hai maturato esperienze in vari settori, in vari paesi del mondo, e poi a un certo punto arrivano loro.
1: Sì, è un momento un po' particolare della mia vita. Per sbaglio, diciamo, ho trasferito dalla città sul lago di Garda, sono arrivati loro. E appena conosciuti, c'era in casa un libro, si chiama L'uomo che ascoltava i cavalli, scritto dall'addestratore Monty Roberts, eccetera eccetera. E curioso, sono andato in America, sono stato là 4 anni avanti e indietro per imparare i suoi metodi, poi ho elaborato le mie di cose, e da lì i cavalli, basta,
0: solo cavalli.
1: Sono la famiglia.
0: Ascolta Giovanni, quindi tu hai avuto questa fortuna, o comunque la volontà, di conoscere Monty Roberts, che è da poco scomparso, ma che ha dato un importante contributo a livello proprio mondiale per quanto concerne la conoscenza di questi animali.
1: Sì, guarda, io devo dire che l'esperienza alla farm di Monty è stata importantissima. Per le persone che ho conosciuto, lui si vedeva poco, e devo dire lui era molto business oriented e marketing oriented.
0: Quindi vi capivate comunque?
1: Sotto certi punti di vista sì, a volte andavamo in competizione magari. Però ecco, le persone che ho conosciuto lì, la direttrice qua al Simpson eccetera, che siamo ancora in rapporti con il coaching, sono stati veramente molto importanti. E poi soprattutto i cavalli che ho conosciuto lì. Due sono venuti poi in Italia con me, quindi sì.
0: Due tu li hai portati a casa tua?
1: Un Mustang e un, si chiamano PMU, sono questi cavalli che vengono utilizzati, meglio, nascono perché per produrre un estrogeno ingravidano queste cavalle e poi non sanno cosa fare, dei puledri. E c'erano delle associazioni in America che li recuperavano e noi li usavamo, non mi piace il termine, per così addestrare anche gli allievi e così via. Intanto addestravamo il cavallo che poteva poi essere adottato. Uno di questi è rimasto nel mio cuore e è ancora a casa mia adesso.
0: E quindi i cavalli che entrano nella tua vita, e la tua vita che cambia, perché io devo dire la verità Giovanni, ho letto sul tuo sito internet, cioè andando su The Fool on the Hill si trova tutto, sono rimasta impressionata, perché non so che cosa tu non abbia fatto e non so quale formazione tu non abbia per le mani. Hai un curriculum che fa impressione, ma a un certo punto davvero cambi orientamento, vai proprio su quello che è un incrociare le tue varie conoscenze, i settori di competenza, per dare qualcosa agli esseri umani, non soltanto ai cavalli, perché è vero, sono arrivati con te i cavalli, li hai portati a casa, hai creato questo paradiso per loro dove loro possono vivere in libertà, con questi spazi grandi, seguendo, rispettando le regole dell'etologia, insomma, per tenerli al meglio. Però poi,
1: sai, allora io ho passato varie fasi anche in questa cosa. Diciamo che all'inizio mi accorgo, perché è stato un grandissimo lavoro su me stesso che loro mi hanno un po' obbligato a fare. All'inizio credo che avessi bisogno di essere riconosciuto come quello bravo, quello buono, che salvava i cavalli dal macello, eccetera, eccetera. Era un mio bisogno in quel momento di essere riconosciuto. Poi da loro ho imparato a prendermi la responsabilità e quindi ad ammettere che era per quello, non è che fossi tanto bravo e buono. E da lì ho cominciato a imparare tantissime cose. Ho fatto vari corsi, sono diventato coach, ho studiato per anni la comunicazione non violenta di Rosenberg, eccetera, eccetera. E tutte le volte che faccio un corso di comunicazione non violenta inizio dicendo che ho imparato la CNV dai cavalli, e poi mi sono accorto, inizialmente con un po' di disappunto, che funzionava anche con gli umani.
0: CNV.
1: Comunicazione non violenta, sì. E quindi ecco, sì, da loro ho imparato che si poteva vedere la vita in maniera diversa, stare con degli esseri viventi in maniera diversa, entrando in sintonia e in armonia con esseri completamente diversi, anche dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista dei bisogni, che poi alla fine sono uguali, in modo armonico, chiamiamola così.
0: Quindi Giovanni, per essere molto chiari e semplici nel nostro discorso, tu non sali a cavallo, tu non monti a cavallo.
1: Io ho montato per tempo il mio cavallone con cui andavamo a fare passeggiate, non mi è mai piaciuto il concorso, anche perché ho cominciato molto tardi, quindi avevo già quasi 40 anni, era assurdo che mi mettessi a fare lo sportivo, però le mie passeggiate le ho fatte, direi che adesso non ne sento proprio più il bisogno, ma da anni mi diverto a stare in mezzo a loro. Mi hanno accolto come uno di loro, che qualche volta è anche un po' un problema perché non si rendono conto della differenza di stazza, però sì, mi piace far parte del branco, imparare su di me guardando le loro reazioni, quello che loro mi restituiscono, quindi imparo cosa faccio e come lo faccio, e questo per me è importante, insomma, capire qual è l'energia giusta da utilizzare. Sto venendo da dover fare delle iniezioni alla mia capobranco, e ci sono tante cose che sto imparando, non posso assolutamente separarla dal suo branco. Lei non vuole assolutamente farmi del male, ma ha altro da fare. Però ecco, riuscire a spiegarle che ho questa necessità, che è una necessità tutta mia, che lei stia bene. E insomma, sono tutte cose che si imparano quotidianamente.
0: Ma quello che tu hai imparato da loro, dal branco, dal loro comportamento, riesci in qualche modo attraverso i corsi a dare queste informazioni anche al pubblico che viene a trovarti, quindi a chi si iscrive a questi corsi? Riesci a far sì che siano i cavalli a fare da specchio alle persone che arrivano da te, da voi?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che allora, ovviamente la predisposizione personale ha una parte molto importante. Quando faccio corsi con manager d'azienda che vengono da me per la leadership piuttosto che la comunicazione, cambia, la cosa cambia, perché toccano con mano cosa significhi il loro modo di fare, quindi la stessa persona nello stesso momento, nelle stesse situazioni, con lo stesso cavallo, agendo in un certo modo ottiene una risposta, agendo in un altro modo ne ottiene un'altra, quindi il cambio di modalità si vede immediatamente. E ho avuto persone che a distanza di anni mi hanno scritto, mi hanno comunicato che si erano trovate di fronte a una problematica sul lavoro o nella vita, gli è venuto in mente cos'era successo col cavallo e hanno risolto.
0: Giovanni, tra poco ci racconti cosa vuol dire essere un manager che arriva da una grande azienda, uno di quelli in giacca e cravatta, e che arriva da te e viene messo in un tondino a lavorare con un cavallo, a lavorare su se stesso, perché deve essere qualcosa da vedere di incredibile, da vivere non ne parliamo. E quindi tra poco, dopo la prossima canzone, cerchiamo di entrare nel tuo mondo, nel mondo di Giovanni Alberini. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Il nostro ospite Giovanni Alberini ci sta raccontando un po' della sua vita, partendo da quello che è essere un manager d'azienda di multinazionali a diventare, non so, potrei dire l'uomo che, non vorrei copiare il titolo di un film o di un libro, insomma, non vorrei neanche dire qualcosa di sbagliato, l'uomo che
1: bisbiglia.
0: Non sussurra, ma bisbiglia, no, i cavalli.
1: Userei quello che diceva Monti, che ascolta, cerco di ascoltarli, cerco di entrare in empatia con loro.
0: E entrare in empatia con loro, riuscire a comprenderli, riuscire a leggere i loro comportamenti, capire che sono diversi da noi, che hanno una loro comunicazione. Però ti chiedo questo, Giovanni, tu parlavi di comunicazione non violenta prima, ma i cavalli tra di loro hanno una comunicazione non violenta?
1: Sì, assolutamente. Nei termini di Marshall Rosenberg, sì, assolutamente.
0: Non prima violenta, che succeda qualcosa, cioè gli avvertimenti sono tanti.
1: Sì, però attenzione, ecco, per non violento, anche Marshall non gli piaceva questa definizione, non si intende gentile, non è tutto rose e fiori. Non violento significa entrare in contatto con il come sto e quali sono i bisogni che io sto soddisfacendo o meno in questo momento, e entrare in empatia con l'altra persona, essere che ho davanti, e sentire che abbiamo gli stessi identici bisogni. Il conflitto nasce nel momento in cui noi andiamo a cercare le strategie per soddisfare questo bisogno, e quelle sono n.000, per cui per esempio io che non mangio carne, non mangio cadaveri, se ho fame il bisogno mio e di un'altra persona che ha fame è corrisposto. L'altra persona si mangerebbe un hamburger, una bistecca, io invece la soddisferei con qualcos'altro. Finché rimaniamo a livello del bisogno, quindi abbiamo tutti e due fame, rimaniamo d'accordo. Nel momento in cui andiamo a vedere la strategia, possiamo entrare in conflitto, nel momento in cui io non accetto la bistecca e nel momento in cui l'altra persona non accetta il mio modo di mangiare. Questo vale anche per i cavalli. Ecco, gli animali hanno questo modo naturale di dialogare, di pensare, per cui continuano a chiedersi come sto, quali bisogni sto soddisfacendo o non soddisfacendo, e agiscono per soddisfarli. Noi non siamo in grado di fare questo, la nostra mente ci frena, per cui quando io già mi chiedo come sto, sono già in ritardo dandomi la risposta. I nostri bisogni cambiano ogni 20 secondi, questo a livello scientifico, e quindi è difficile per noi entrare in contatto con quelli che sono i nostri bisogni e darci autoempatia. E darla poi a qualcun altro è ancora più difficile. Quando ci si lascia andare con i cavalli si sente qualcosa di molto particolare, perché l'empatia diventa profonda, i loro messaggi sono chiarissimi, non c'è bisogno che abbassino le orecchie, tutte queste cavolate o meno, si capisce immediatamente quando un cavallo è stufo, il consenso è finito, me l'hai dato fino a 5 minuti, poi è finito, adesso cambiamo. Ecco, quindi sì, loro sono un trattato di comunicazione non violenta, intesa come Marshall Rosenberg, vivente, e lo tocchi proprio con mano.
0: E probabilmente loro ti mettono anche di fronte a quelle che sono le tue non capacità, soprattutto sì, all'inizio.
1: Assolutamente, no, sempre.
0: Sempre.
1: Anche dopo 20 anni che vivo con loro, ogni 5 minuti il master che ha vissuto con me, io lo chiamavo il professore, perché lo potevo addestrare quanto volevo, però se avevo bisogno di guardargli un piede, io dovevo fare tutta la procedura di nuovo, e lui mi guardava, quindi tu ti ricordi che io sono un Mustang, io so cos'è la libertà. E queste cose ti insegnano tanto, perché insomma riconoscere la libertà di qualcun altro non è così semplice, accettarla soprattutto.
0: Anche perché noi siamo abituati a arrivare da un cavallo, prenderlo, fargli fare quello che vogliamo noi.
1: Ecco, esatto, perché non prendere una bicicletta o un motorino a quel punto? Perché se voglio interagire con un essere vivente, mi piace quello che c'è dentro. Se basta mettere un litro di benzina e girare una manovella per andare, vado tranquillamente con un motorino. Il cavallo è un essere vivente, così come un cane, così come un altro essere umano, e quindi secondo me c'è molto di più. Buttare via tutto questo è un furto nei miei confronti, perché mi sto rubando la possibilità di crescere in maniera esponenziale.
0: Certo che per farlo bisogna fare un atto di umiltà?
1: Bisogna, è molto da sofferenza, sì, soprattutto all'inizio è duro riuscire a capire che la responsabilità è solo ed esclusivamente mia, che non posso mai dire ma la situazione era questa, ci sono stati degli altri, mi hanno... No, c'è sempre una scelta, c'è sempre la decisione da parte mia, quindi se sto male l'ho scelto io, non c'è niente e nessuno che mi possa fare del male se io non glielo permetto. Questo è stato duro, ho dovuto imparare a dire no, cosa che io non ero capace di fare, e anche questo me l'hanno insegnato molto bene i cavalli e i cani. Sai, ho avuto la fortuna di vivere in un branco di cavalli, arrivato a 30-31 esemplari che avevo lì, e in un branco di maremmani, di cani maremmani, perché ne avevo 9 in casa, quindi un branco di predatori, un branco di prede, e da tutti e due ho imparato tantissimo, con morsi, con buchi nella pelle, con qualche osso rotto, eccetera, però ecco, non ho mai avuto l'impressione che fosse colpa loro, che fosse responsabilità loro, avevo sbagliato io in qualche modo e stavo imparando come evitare certi errori. Ne farò ancora chissà quanti, per fortuna così imparerò ancora, però ecco, non ho mai avuto, così come a volte ho con qualche umano l'ho avuto, l'impressione che ci fosse del calcolo, della voglia di fare male. Loro mi dicevano unicamente così non funziona e lo esprimevano a modo loro. A volte doloroso, ma era più doloroso quello che io mi dicevo davanti allo specchio.
0: Io ho tre cose da dire. La prima è che a volte noi reagiamo al comportamento di un cavallo dicendo mi sta prendendo in giro. Cioè è una cosa che lo diciamo perché siamo esseri umani e quindi crediamo che loro si comportino come noi, forse partendo dal presupposto che loro non hanno il nostro tipo di comportamento, ecco che potremmo capire che i cavalli non sanno prenderci in giro.
1: Soprattutto non gli interessa minimamente, hanno altro da fare nella loro vita che occuparsi di noi, ma sì, è una delle cose, ti manca di rispetto, ti sta prendendo in giro, eccetera eccetera, sono le classiche, perdono il termine, cavolate che ho sentito in tutti i maneggi, e normalmente quelli avevano una frusta in mano. Sì, allora prima di tutto manca totalmente l'empatia, perché magari il cavallo unicamente che non capisce cosa tu gli stai chiedendo. Tu lo guardi e guardandolo gli stai dicendo vattene, nel frattempo vuoi che però venga da te. Quanti cavalieri ho visto in sella che danno speronate.
0: Danno le gambe e tirano?
1: Bravissima, perché hanno paura del contraccolpo partendo. Cioè è normalissimo che si vada in una maniera molto strana, il cavallo ti guarda e ti dice non capisco cosa mi stai dicendo. Se in quel momento la mia energia si alza per paura, per frustrazione, perché mi stanno guardando in tanti, a quel punto nasce un problema.
0: Mi stanno guardando in tanti, e allora io ti chiedo questo, visto che ti avevo chiesto qualche minuto fa di dirci cosa vuol dire essere un manager di una multinazionale, di una grande azienda, un manager importante, perché insomma è pieno il mondo di persone che devono dirigere e che quindi hanno quel ruolo in un'azienda. Quando arrivano a fare i tuoi corsi, cosa succede quando li porti a contatto con un cavallo?
1: Guarda, potrei raccontarti tanti aneddoti, ma forse adesso stavo pensando ti racconto il mio vissuto, perché quando io sono andato appunto in California
0: era successo a te?
1: Sì, era agosto e la mia amica mi ha fatto entrare, dovevo infilare la capezza a Geronimo, aveva scelto per me, era un Mustang appena arrivato e io avevo studiato tutto, ero bravissimo, mi veniva tutto a casa eccetera.
0: A casa.
1: E c'erano altre 10-15 persone che mi guardavano, soprattutto donne, per cui sai, il macho italico, manager della grande multinazionale, super figo, cioè che adesso ho un ego grande, ma prima non ci vedevo oltre, no? Talmente era grande. E per un'ora e mezzo ho cercato di seguire questo cavallo con tutti i metodi, Monty Roberts, eccetera. Lui mi fronteggiava, gli potevo accarezzare la fronte. Però nel momento in cui facevo il passo alla mia destra per infilare la capezza, lui non faceva altro che girare la testa e obbligarmi a allargarmi. E giravamo in tondo, io e lui, e siamo stati lì. E
0: a girare.
1: La mia frustrazione era a mille, tant'è che a un certo punto ho pensato, vabbè, o chiamo la Lufthansa e prendo un volo e me ne torno a casa, oppure qui qualcosa deve cambiare. Ecco, in quel momento ho sentito proprio un crack fisico. Non ho pensato niente, ho fatto un passo col piede sinistro, Geronimo è stato fermo, gli ho infilato la capezza. E mi sono venute in mente le parole di Coel, che mentre entravo mi diceva: se riuscirai a mettere la capezza a Geronimo, avrai imparato molto di più sulla vita. E sul momento avevo detto: boh, questa è pazza. L'ho capito molto, ma molto chiaramente più tardi, un'ora e mezza dopo.
0: Quindi tu, quel momento è stato il momento che ha davvero cambiato la tua vita, ma è vero che in tanti arrivano da te con il bisogno, a volte dichiarato, a volte nascosto, non lo sanno neanche, vengono magari mandati da te e tornano a casa con una, spero in tanti, con una consapevolezza diversa di se stessi grazie agli animali, grazie ai cavalli.
1: Ho visto un po' di tutti i colori, gente che mi confessava prima o dopo di che terrorizzati dal cavallo grande, eccetera, eccetera. Ho avuto persone, macellai di una grande catena, che saliti sul, venuti con grande spocchia, eccetera. Hanno finito il corso, hanno finito i due giorni insieme a noi, sdraiati sulla schiena del cavallo, e mi diceva: io non posso non farlo di dargli la carne, ma tutti quelli che mi chiederanno carne di cavallo, gli consiglierò di non prenderla.
0: Giovanni, tra poco continuiamo a raccontare dei cavalli e lo faremo con altri due ospiti che arriveranno in studio a trovarci. Vi dico i nomi, dai, perché almeno sapete che cosa faremo nei prossimi minuti. Uno si chiama Francesco Vedani ed è in compagnia di Giulia Barberis e loro sono Ars Equitandi.

0: In studio Lino Bini, la notizia nell'aria è ora ufficiale. L'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese inoltre è riscontrato un numero da primato anche di giorni di canicole e di notti tropicali. Un quadro confermato pure dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui l'agosto appena trascorso è stato il mese più caldo a livello mondiale. L'Europa occidentale è stata l'area dove è stata rilevata l'estate più bollente di sempre. Maggiori dettagli con Mangiula Batia.
1: I nuovi record nelle temperature globali non ci sorprendono. In questa estate che sta terminando abbiamo toccato con mano cosa significa cercare di difendersi dal caldo eccessivo. Le nostre percezioni sono confermate adesso dai dati scientifici. Quelli pubblicati da Copernicus certificano che l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato fino a questo momento. La temperatura media globale dell'aria superficiale è stata di quasi 17 gradi centigradi, ben 1,65 gradi sopra la media del periodo preindustriale che va dal 1850 al 1900. Siamo quindi oltre la soglia critica dell'1,5% di aumento che non si sarebbe dovuto superare. Su questo obiettivo si erano impegnati tutti i paesi che hanno aderito al Trattato internazionale di Parigi del 2015. Un nuovo record provocato dal riscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili, adesso associato agli effetti del fenomeno El Niño, quest'anno particolarmente intenso, che sta aggravando per esempio gli incendi in queste settimane in Indonesia. Per l'Europa occidentale c'è un ulteriore record, l'estate più rovente di sempre. È stato superato il precedente record del 2003. Le ondate di calore sono state precoci, iniziate in maggio e molto intense. Sono 11 paesi europei che hanno battuto i loro record, tra questi la Svizzera che ha superato di 3 gradi centigradi la media delle estati tra il 1991 e il 2020. Caldo record che secondo le stime ha provocato in Europa circa 30.000 decessi in più.
0: Luce verde ai bilaterali 3 tra la Svizzera e l'Unione Europea. Il nulla osta è giunto dalla Commissione del Parlamento Europeo che si occupa dell'incarto, Commissione che a larga maggioranza ha dato il suo assenso al testo che sarà sottoposto ora al voto della plenaria del Parlamento Europeo verso la fine dell'anno. Come noto, nel 2024 il Consiglio federale e la Commissione Europea hanno negoziato nuovi accordi per stabilizzare e ampliare le relazioni esistenti. Le intese sono in fase di ratifica sia a Bruxelles sia a Berna. Per meglio contrastare la criminalità organizzata, il governo grigionese ha incaricato il Dipartimento di Giustizia e Sanità di elaborare una strategia cantonale in linea con il piano adottato a livello nazionale dal Consiglio federale. Un passo deciso soprattutto dopo quanto emerso lo scorso marzo nell'ambito di un'inchiesta internazionale antidroga che ha portato all'arresto di 6 persone in Mesolcina, tutte ritenute affiliate alla Camorra e all'Andrangheta, 4 delle quali in possesso di un permesso di dimora a Roveredo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre Alpe passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani tutto il paese è abbastanza soleggiato lungo le Alpi, nuvolosità variabile.

0: 11:04, buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta su Rete 1, buongiorno anche a Benji che è in regia e buongiorno a tutti voi e soprattutto diamo il benvenuto ai nostri nuovi ospiti. A me viene da ridere, ma poi vi spiego dopo perché. Perché lo guardo e dico è un miracolo, è davvero qui con noi. Buongiorno Francesco Vedani.
1: Buongiorno, buongiorno, sono qui con voi.
0: È vero, sei in carne e ossa.
1: Tante ossa e poca carne come sempre, ma sono io.
0: Tante ossa e poca carne. Buongiorno Francesco Vedani.
1: Buongiorno.
0: E un buongiorno a Giulia Barberis.
2: Ciao, buongiorno.
0: È con noi anche Giovanni Alberini che è rimasto con noi, abbiamo ascoltato la sua storia, abbiamo iniziato a scoprire come Giovanni ha scoperto i cavalli e da lì si è aperta una nuova strada per lui. Andiamo da Francesco Vedani e Giulia Barberis per scoprire quando voi incontrate il primo cavallo della vostra vita. Francesco, quando?
1: Guarda, è un racconto bruttissimo da fare.
0: No, è brutto.
1: Bruttissimo, sì. Nel senso che mio nonno faceva il macellaio di cavalli.
0: Ah.
1: E quindi i primi. Veramente, non lo sa neanche. Purtroppo sì. E quindi io inconsapevole, perché lui non me l'ha mai detto.
0: Perché
1: l'ho
0: adesso
1: scoperto,
0: voi non mangiate più carne di cavallo.
1: Ma io non mangio più carne in generale da 20 e passa anni. E però mio nonno mi portava a vedere i cavalli e io ero convinto che questi cavalli fossero dei cavalli non che facessero quella fine. Non me l'ha mai detto, però mi sono appassionato perché poi io frequentavo quell'ambiente lì.
0: E vedi, quindi ha avuto un bel finale, diciamo.
1: Assolutamente. Poi ho combattuto contro mio nonno per una vita, gli ho fatto un mazzo tanto, ma alla fine io ho preso un'altra strada molto diversa.
0: Giulia, tu?
2: Io non avevo macellai in famiglia, fortunatamente per me, sono anch'io vegetariana da molti anni e io semplicemente da quando ho avuto la possibilità di parlare ho stressato i miei poveri genitori. Io ho una famiglia dedita alla danza classica, quindi che quando con questa figlia maschiaccio che continuava a parlare di cavalli tutti
0: che però
2: stressatissimi
0: ballava, tu ballavi.
2: Facevo anche danza, sì, e poi finalmente sono riuscita a 12 anni a farmi portare in scuderia e da lì poi non ho più smesso. Poi quando ho incontrato Francesco ho capito che si poteva farlo diventare un lavoro, ecco, prima questa cosa non l'avevo realizzata.
0: Perché voi lavorate insieme, Ars Equitandi vuol dire Giulia Barberis e Francesco Vedani.
1: In questo momento sì, perché lavoriamo insieme, lei è stata una mia allieva ovviamente, un'accademia che io ho aperto, che ho tentato di aprire, è l'unica sopravvissuta al mio metodo barbaro con le persone ovviamente, perché è veramente barbaro, e lei ha detto no, ce la faccio nonostante io abbia tentato in tutti i modi di tagliarle le gambe, ha resistito e adesso
0: eccoci qua.
1: Si è aperta la sua, io mi occupo principalmente adesso di addestramento di cavalli per cavoli miei e lei invece fa quello che facevo io prima, cioè stage e insegna alle persone anche.
2: Sì, della divulgazione. Del nostro modo di approcciarci ai cavalli, di montare a cavallo.
0: Vorrei fare un passo indietro con tutti voi e partire da lontano, perché c'è qualcosa che accomuna voi tre ospiti di oggi, ovvero naturalmente l'amore per i cavalli, ma c'è di più. Partiamo dal fatto che i cavalli piacciono a molti, sono per tante persone dei belli animali, molto belli esteticamente, indubbiamente sono stati molto utili nella storia, perché il cavallo ha permesso all'uomo di spostarsi più velocemente, coprire maggiori distanze, sviluppare commerci e migrazioni su larga scala, rivoluzionare guerra e trasporti e espandere le culture indoeuropee in Europa e in Asia. Le ricerche più recenti indicano la domesticazione del cavallo avvenuta nelle steppe dell'Eurasia occidentale. Intorno al 2000 a.C. il cavallo domestico si diffuse rapidamente grazie a due innovazioni chiave: il carro da guerra, che rivoluzionò le tattiche militari, e i miglioramenti nell'allevamento, cavalli più docili e con colonna vertebrale più robusta. E si dice che in soli 500 anni i carri trainati da cavalli apparvero in Grecia, Egitto e Mesopotamia. Quindi un impatto sulle civiltà è importantissimo, ha veramente dato un contributo fondamentale il cavallo all'essere umano. A volte noi adesso ci dimentichiamo della sua storia intrecciata alla nostra storia. È chiaro che ai tempi, immagino, che non si potesse neanche lontanamente pensare a una leggerezza, Francesco Vedani, quando ai tempi c'era il cavallo e si usava il cavallo per le guerre, per i carri, per il sostentamento alimentare delle persone.
1: Sì, però se non so se vi è capitato di leggere Senofonte, l'Iparco di Senofonte, e già si parla molto del fatto del rapporto che ci deve essere di gentilezza, che il cavallo non deve essere. Ci si è persi un po' dopo con le accademie in Italia, con Grisone, che invece era uno che, insomma, anche sul libro si vedono delle imboccature che sembrano degli aratri, molto violento come modo di fare. Però i greci avevano un grandissimo rispetto per il rapporto uomo-cavallo, e quindi è stata una si è partiti da lì per poi dopo peggiorare piano mano a mano e poi rimigliorare tra virgolette in questi ultimi tempi, dove i vari horsemen o sussurratori, chiamiamolo, hanno riportato un po' questa cosa che, del fatto del linguaggio, del rapporto. Io la vedo in modo un po' meno poetica il rapporto col cavallo. Io ho grande rispetto del cavallo proprio perché è servito all'umanità per evolversi in un modo incredibile, no? Cosa, come dicevi tu prima, ci siamo dimenticati di questa roba, ma è fondamentale. Quindi non lo mangio, nonostante arrivi da quello che ho raccontato prima, non mangio altri animali perché mi piace l'animale, mi sta simpatico come tutti gli esseri viventi in generale. Dopodiché penso che per avere una funzione nel 2026 il cavallo debba servire a qualcosa. È brutto da dire il fatto che debba servire, ma deve servire a qualcosa, altrimenti si estingue. Cioè, parlare del cavallo bellissimo in branco da solo, blah, blah, ok, benissimo. Dopodiché cosa fanno questi cavalli? Dovranno non fare qualcosa anche per noi, per forza.
0: Giulia, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, vorrei aggiungere una cosa, nel senso che secondo me è vero che il cavallo nel corso della storia è stato sempre molto presente. La cosa interessante è che c'è un buco enorme da Senofonte. Durante l'antica Grecia abbiamo ricominciato, cioè l'umanità ha ricominciato a parlare di equitazione, non di cavalli, nel Rinascimento. Quindi per tutto il periodo in mezzo, qualche migliaio di anni, il cavallo è veramente servito solo come strumento. È vero che, come diceva giustamente Francesco, nel Rinascimento le prime accademie di equitazione nascono in Italia, però poi, anche se erano molto cruente, è da lì che poi si parte per arrivare al rispetto che oggi cerchiamo di divulgare per i cavalli. Cioè, senza l'equitazione, senza quel passaggio lì, oggi secondo me non saremmo arrivati qua. Avrebbe continuato a essere uno strumento o carne,
0: sostituito poi da altri strumenti più funzionali ai giorni nostri,
2: leggermente più rapidi.
0: Certo. Vado da Giovanni Alberini, perché si è parlato di horseman. Questa parola mi richiama subito l'immagine di alcuni horsemen, a partire da Monty Roberts, ma non c'è stato solo lui nella storia. Faccio un altro nome che si sente spesso negli ultimi anni, Pat Parelli, e mi fermo qui. Giovanni, cosa vogliamo aggiungere al discorso fatto da Giulia e da Francesco?
3: Ma guarda, sono d'accordissimo col discorso che è stato fatto, l'ho ripetuto spesso anch'io, non sono così romantico da pensare che se i cavalli non venissero in qualche modo usati si estinguerebbero, probabilmente non servirebbero a nulla. La domanda che io mi sono sentito rivolgere più spesso da quando mi occupo di cavalli è: a cosa ti servono? Perché i miei cavalli non vengono montati, stanno lì, liberi, eccetera. Ho dato tante risposte e adesso la risposta che do normalmente è per imparare qualcosa. Ecco, l'unica cosa che mi fa riflettere un attimo è che questa tendenza umana a valutare qualcosa o qualcuno soprattutto che sia utile può diventare pericolosa, estremizzata. Cioè l'eugenetica, cioè le vite che non sono degne di essere vissute perché sono inutili, purtroppo hanno portato un secolo fa a delle degenerazioni che abbiamo conosciuto, che tra l'altro non nascono in Germania ma nascono negli Stati Uniti. Quindi ecco, faccio fatica un pochettino a apprezzare un essere perché mi è utile in qualche maniera.
0: Però alla fine dobbiamo fare i conti con la realtà.
3: Sì, sì, ok. Diciamo che quello che mi interessa è cercare di cambiare proprio questa realtà. Ok. Per quanto riguarda i vari horse,

0: gli sto chiedendo che mi dia il consenso a fare qualcosa con lui. Ok, perché posso, ho provato a cambiare il metodo, che fosse la capezzina, che fosse una finta frusta mascherata, che fosse quello che vogliamo. Alla fine della fiera quello che il cavallo percepisce è il mio grandissimo bisogno di dimostrare a me stesso che la cosa ha avuto un senso. E lui me lo dimostra. Ma il metodo in sé può essere qualsiasi. Posso grattarmi l'orecchio, posso starnutire, posso cantare, posso fare quello che voglio. Il cavallo non interessa molto.
1: E su questo torniamo dopo la prossima canzone, perché insomma sicuramente Giulia può raccontarci anche lei della sua esperienza non soltanto da sella ma anche da terra con i cavalli giovani, e poi naturalmente da sella invece Francesco Vedani avrà i suoi racconti in materia.

È il titolo di un libro, non serve che sia un capolavoro, di Giulia Barberis, che oggi è con noi in studio Rete 1, in questa Mille Voci dedicata agli animali, ma oggi direi anche un po' all'essere umano, che a volte ha così tanto da imparare dagli animali e non se ne rende nemmeno conto. Un libro che parla di cavalli, ma anche di fragilità, coraggio, imperfezione. E io vorrei semplicemente partire da qui, Giulia. C'è scritto nel tuo libro: alla fine tutti ci spezziamo e tutti abbiamo un po' bisogno di guarire e accettare che non serve per forza che sia un capolavoro. Io vedo in tanti arrivare al momento in cui c'è questo colpo di fulmine, questo momento

0: che cambia le vite e spesso è un momento di fragilità, è un momento in cui ci troviamo nei casini, nei guai, in una situazione difficile, e lì cambia qualcosa. E cambia qualcosa anche quando sono gli animali stessi a metterci di fronte a quel momento, a vivere insieme a noi quel momento.
1: Assolutamente sì, avendo lavorato per tanti anni insieme a Francesco nel recupero di cavalli traumatizzati, torniamo al tema di cui si parlava prima, dell'utilità, no? Nel mondo di oggi un cavallo ha tante più possibilità di avere una vita felice quanto più sa rendersi utile a diverse attività, cioè più sono le sue capacità e più saranno le sue chance. Quindi abbiamo sempre lavorato un pochino in quest'ottica qua, e per me era, cioè, fallimento o successo. E poi ho incontrato a un certo punto, dopo tanti cavalli, un cavallo veramente pazzesco, una creatura fuori dal normale, lo chiamiamo Celestino, no? Il suo vero nome è Escape Blue, che era stato un cavallo d'assalto fortissimo, toccato con la corrente elettrica, terrorizzato dalle barriere a terra, con cui io a un certo punto, siccome il cavallo l'avevo comprato io, ho potuto scegliere, ho deciso che non avrei più tentato di riaddestrarlo sul salto, che andava bene lo stesso e che questa cosa non era necessariamente un fallimento, perché lui stava bene, perché era tornato a fidarsi dell'essere umano e che poteva avere una chance di farcela lo stesso. Per una che viene dal mondo della danza classica, ragazzi, non serve che sia un capolavoro, è diventata una massima di vita, va bene lo stesso. Questo.
0: Vedi che alla fine tutti abbiamo un animale che ci ha cambiato la vita. Giovanni parlava di Geronimo, se non erro.
2: Lui, Artù, ma tutti più o meno.
0: L'hai definito anche il professore. Vedi, subito si capisce quanto possano insegnarci, possano farci cambiare idea, possano metterci di fronte alla nostra immagine riflessa proprio attraverso di loro.
2: Sì, e la cosa fantastica è che non hanno nessuna voglia, nessuna necessità di insegnarti. Loro sono, e quindi sta a me imparare, se voglio, cosa, quando, con i miei tempi, eccetera, eccetera. Però ecco, non c'è mai stato un animale che mi ha detto adesso ti spiego come funziona, cosa che mentre gli umani normalmente fanno spesso, no? E quindi forse è questo che poi entra nel momento in cui la porta si apre, nel momento in cui hai quel famoso attimo nella vita che ti apre le porte, a quel punto entrano così profondamente.
0: E poi c'è chi insegna ai cavalli alcune cose che sono importanti in alcune discipline, come Francesco Vedani, che nel suo addestrare i cavalli insegna al cavallo, come possiamo spiegare al grande pubblico che magari non va a cavallo, quelle che sono quelli gli insegnamenti che tu vai a dare ai cavalli?
3: Non me lo chiedi se io ho avuto un animale.
0: Ah sì, scusami, hai avuto un animale importante nella tua vita?
3: Non me lo ricordo.
0: Povero amore, scusa che non te l'ho chiesto.
3: Non me lo ricordo, sinceramente. Mi piaceva la domanda, ma stavo pensando, me lo ricordo.
0: Non te lo ricordo,
3: sì,
0: quindi la risposta
3: sì.
0: Non te lo ricordo.
3: No, non me lo ricordo. Allora. Ce ne avuti tantissimi, ce ne avuti tantissimi.
1: La risolveremo con l'uscita del libro.
3: No, ho imparato, lo dico perché interessa. No, ho imparato ad essere estremamente paziente. E ero una persona non impaziente, ma sempre molto devo fare, devo riuscire, in realtà adesso un po' esagerato perché sono un po' rincoglioni, cioè potevo stare anche a mezza via, ecco. Però mi è servito molto per imparare ad essere paziente, ed è la pazienza, il saper aspettare, fondamentale per lavorare con i cavalli.
1: Ma chi ti è servito molto?
3: Non me lo ricordo. E invece l'altra domanda, perché insegno io?
0: Cosa gli insegni ai cavalli? Visto che i cavalli sanno già fare tutto, quello che tu fai in sella loro è un andare a richiamare, cioè spiegargli che con quelle richieste tu vuoi ottenere da loro un certo movimento, un certo atteggiamento, una certa...
3: Sì, principalmente perché quando uno sale sulla schiena del cavallo dobbiamo pensare che è un peso su un animale che non vorrebbe averci sulla schiena, quindi l'equitazione è sempre una forzatura, è sempre un compromesso che scegliamo noi, tra l'altro, e non insieme al cavallo. Di conseguenza il cavallo deve fare una ginnastica che sia utile, perché lui possa usare il suo corpo e portarci in sella più facilmente, senza fare fatica, senza essere stressato. E la maggior parte delle volte ci si dimentica di questa roba, no? Dice che il cavallo è nato per tenerci in sella, quindi noi saliamo e buonanotte al secchio. In realtà, se un cavallo muove male il suo corpo, ha mal di schiena, il cavallo non parla, ed è la cosa più interessante e più facile per tutte le persone. Diceva, tanto il cavallo, tu gli dai una martellata, non è che dice ai, non dice niente, tutto al più si sposta, ma nel nostro modo di comunicare noi siamo abituati che se un cane si fa male lo sentiamo, il cavallo no, quindi ha un linguaggio molto particolare che noi dobbiamo cogliere, e io lavoro proprio per far sì che lui impari a usare il suo corpo in modo che possa portarci in sella senza avere il mal di schiena, che è fondamentalmente la cosa che più affligge i cavalli, di cui noi non ci accorgiamo mai.
0: Nel corso della storia abbiamo visto tantissime persone che si sono, diciamo, distinte nel loro approccio ai cavalli, nella doma ai cavalli, nell'addestramento ai cavalli, e molti di questi sistemi che abbiamo visto nel corso della storia sono sistemi molto duri, ecco.
3: Sì, sono sistemi molto duri. Oggi come oggi ci sono tantissimi sistemi invece molto molto, diciamo, molto più, molto meno coercitivi. C'è da dire che la cosa, secondo me, non esiste un metodo vero, cioè i cavalli sono come le persone, no? Cioè all'interno dei cavalli c'è il più intelligente, il più stupidotto, il più coraggioso, il più aggressivo anche, perché i cavalli sanno anche essere aggressivi. Di conseguenza un metodo solo non può raccogliere e comunicare con tutti questi cavalli di diverso carattere. Di conseguenza bisogna conoscere i vari metodi, sempre nel rispetto del cavallo, che vuol dire non forzarlo mai a fare delle cose. Cioè, il cavallo va imbrogliato. Se tu vuoi fargli fare qualche cosa, devi fargli credere che la sta facendo perché ha scelto lui di farla, sostanzialmente. Ed è una sorta di imbroglio. Cioè, io non obbligo mai un cavallo a fare una cosa con forza, con violenza, e non lo punisco mai. Ok, questa è fondamentale. La mia punizione al massimo è con la voce. Quindi alzo la voce ed è come se io l'avessi toccato con la frusta, ma perché è abituato ad ascoltare la mia voce. Bisogna arrivare a comunicare col cavallo senza mai usare una violenza. Il cavallo, fondamentalmente, siccome si vuole togliere dalla rottura di scatole, il cavallo non ha voglia di far niente, vuole stare a mangiare di base un fannullone, giustamente un fannullone. Di conseguenza, per togliersi dalla rottura di scatole, allora, se glielo sai chiedere bene, lui si toglie molto prima dalla rottura di scatole e sa che faccio questo, tu sei benissimo, andiamo d'accordissimo.
0: Quindi la migliore ricompensa per un cavallo è quando
3: togliere la pressione,
0: quando tu smetti di fare,
3: smettere di fare. Il cavallo non impara nella richiesta, ma nello smettere quella richiesta quando il cavallo ti ha dato la...
0: Quindi ho fatto la cosa giusta, finalmente ha smesso di chiedermi delle cose.
3: Esattamente.
0: Giovanni, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sai...
0: So che tu non monti i cavalli, che naturalmente il tuo è un altro tipo di vivere con i cavalli, vivere i cavalli, ma questa cosa di smettere di fare una richiesta, smettere di mettere pressione, smettere di fare, è qualcosa che vi accomuna?
2: Beh, sì, allora Monty Roberts parlava appunto di tempo di qualità, quindi di quando ottieni qualche cosa immediatamente riconoscerglielo, perché il premio per il cavallo, diceva Monty, non è sicuramente la carezza, perché appoggiamo un artiglio, non è qualcosa da mangiare, perché dice, non è un predatore, quindi il premio no, perché è il cacciato bene non è percepito dal cavallo. Il cavallo abbassa la testa, mangia l'erba, e non si è mai visto un ciuffo d'erba, diceva Monty, che scappasse da un cavallo. Per cui per lui è importante recuperare energia, e quindi dargli del tempo per recuperare questa energia è sicuramente un premio che hanno. Detto questo, sai, i miei cavalli recuperano 24 ore su 24.
0: Certo, sono fortunatissimi i tuoi cavalli.
2: Le mie richieste sono molto, molto limitate.
0: Al massimo gli chiedi di interagire con un manager d'azienda.
2: Esatto, il cavallo lavora massimissimo 15 minuti, poi cambiamo. Quindi sta con... E fra l'altro l'impressione che ho, però questa è un'interpretazione del tutto umana, è che si divertano da morire, perché ogni tanto mi guardano e dice, va a stupirla. Che credi? Però ecco, sì, non, dal punto di vista lavoro, chiamiamolo così, non ce n'è. Non saprei come...
0: No, ma hai già detto tutto, e noi ascoltiamo una canzone con Loredana Bertè e poi torniamo a raccontarvi di quella che è anche l'esperienza di Giulia, di Francesco, ma non solo, anche di Giovanni, con le persone, a volte adulti, a volte più giovani, a volte anche i bambini, e come sempre, quando si parte da piccolini forse è più semplice prendere una certa strada e mantenerla nel corso degli anni.

0: Loredana.
1: Leggo dall'ultima di copertina del libro di Giulia Barberis, non serve che sia un capolavoro, leggo questo: conoscenze scientifiche e tecniche dovranno sottostare al potere del sentire, perché solo attraverso la sensibilità sarà possibile riportare l'equitazione al posto che merita, quello di arte. Ecco che arte, Giulia, è...
2: Sto dicendo, l'ho scritto io, sì.
1: Sì, pensa a te cosa sei riuscita a scrivere. Beh, il potere del sentire, ecco, va bene al di là del metto la sella e salgo e faccio e disfo col cavallo.
2: Sì, il sentire ce lo stiamo un po' dimenticando nell'ultimo periodo. Da un lato è positivo, ci sono un sacco di studi scientifici riguardo al comportamento, all'addestramento del cavallo, ci dimentichiamo che è... la comunicazione, come diceva giustamente prima Francesco, esseri viventi, uno diverso dall'altro, con i loro caratteri, con le loro paure, con le loro caratteristiche, prevede una qualche forma di arte per forza. Cioè, ho bisogno di credere che sia così. E devo dire che è molto bello vedere, a me che sto insegnando tanto in questi ultimi anni, vedere come le persone imparano a sentire. Cioè, si accende una luce negli occhi di una persona quando è accanto a un cavallo, anche nella comunicazione da terra, ma anche in sella, quando sentono qualcosa di speciale. È veramente emozionante. Adesso io sto lavorando anche con tantissimi ragazzini, collaborando con le loro istruttrici nei centri ippici, e stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, cioè vedere questi ragazzini di 8-9 anni che ti parlano di equitazione, di metto la gamba, allora seguo la bascola, tutte cose tecniche, io mi si illuminano gli occhi, come vedi, solo a raccontarlo. Sto trascinando un po' anche Francesco, che come ben sai è molto più... è un po' più cinico lui in questa cosa.
1: Con i bambini, Francesco Vedani?
2: No, con i cavalieri, le amazzoni. No, con i bambini assolutamente, li adoro.
3: Ma io non ne posso,
2: anzi,
3: più delle persone, lo dico chiaramente.
1: No. Ecco, sapevo che non sarebbe mai riuscito a finire la trasmissione senza dire qualche cosa alla Francesco Vedani, ma è il suo bello, è il suo bello. No, io devo dire la verità, ho seguito delle tue lezioni personalmente, e quindi c'è un momento in cui ti rendi conto che quel sentire è qualcosa che va a coprire tutto il resto. È un momento in cui davvero non c'è più niente e stai solo ascoltando, e credo che quello sia la cosa più bella dello stare sopra un cavallo, no? Riuscire a cancellare tutto il resto, c'è solo quella sensazione di essere con il cavallo. È vero, la puoi sicuramente provare anche da sella, stando in compagnia di un cavallo, e ci sono numerose persone che si prendono cura di cavalli senza salire sul cavallo. Anche Giovanni non monta più, montava ma non monta più, e gode della compagnia dei suoi cavalli. C'è quella possibilità di arrivare a sentire quella sensazione di benessere, di gioia nel provare a sentire ogni muscolo del cavallo che stai montando. Ecco, quella cosa è forse quella cosa che auspicano tutti i cavalieri, di poter provare prima o poi, no? Senza essere un sacco di patate in sella.
2: La tecnica è uno strumento per arrivare a questa sensazione, no? Cioè, non ci dobbiamo dimenticare che la tecnica equestre è importantissima per non sentirsi un sacco di patate. A un certo punto la tecnica va messa un secondo in stand by per riuscire veramente a sentire quella sensazione di unione, di tutt'uno, il famoso centauro, quello che è poi il concetto di binomio che esiste solo in italiano, vero? La parola binomio esiste solo in italiano, sì. Di fare le cose veramente insieme, cioè di comunicare telepaticamente, possiamo dire, in qualche modo.
1: Il cavallo ci fa un regalo immenso nel sopportarci sulla sua schiena, Francesco.
3: Ci fa un regalo immenso, e infatti io tutte le volte che salgo a cavallo sono estremamente grato di questo, uno per le sensazioni che mi dà. La cosa molto interessante, secondo me, è che non ti dà tempo di annoiarsi. Io potrei fare delle ore al passo studiando il corpo del cavallo, il movimento del cavallo, e lavorando per fare sempre di meno, per dare meno fastidio al cavallo, in modo che mano a mano che io vado in scuderia lui deve venire verso di me quando mi vede con la sella e non girarsi dall'altra parte. Quindi per me, per quanto riguarda Francesco Vedani, la comunicazione è in sella, ok? Poi da terra benissimo, carinissimo, simpaticissimo, ma io che sono amante dell'arte equestre voglio da sella avere la possibilità di comunicare anche solo con lo spostamento del peso, con la, e dopo tanti anni ti dirò che sì, ci sono
1: che sei riuscito.
3: Ma guarda un po', guarda.
1: Certo che però non tutti sono Francesco Vedani in sella, eh?
3: Ma perché no, sai, il problema è che no, è vero, io mi hanno sempre riconosciuto un grandissimo talento anche quando ero ragazzino. Benissimo.
1: Poi tu suoni la batteria, questo è un vantaggio, dicono.
3: Sì, è un vantaggio perché la musica è tempo, quindi ci mancherebbe altro, e poi anche per la coordinazione degli arti. Ma non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: No, ma veramente, Giulia, è arrivato a questi livelli, non si ricorda più.
2: È assolutamente così. Stavi dicendo che sei arrivato a un
1: siccome
2: punto...
1: io sono come te, chiedo a lei di recuperare.
2: Stavi dicendo che sei arrivato a un livello di comunicazione a cui ambivi quando eri giovane, ti dicevano che eri molto talentuoso, ma
1: meno male
2: ma
1: che
2: ci ha dovuto lavorare
1: molto. Giulia Barberis. Guarda, sai che cosa? Tu devi stare in sella.
3: Io devo stare,
1: sì, ma so, io
3: ultimamente
1: oggi...
3: faccio questo, io monto tutto il giorno e sono contentissimo, sono contento, certo. Come una Pasqua, ho l'idea di salvare questi cavalli, siamo andati in Portogallo a prendere questi cavalli e per tirarli fuori delle situazioni così, l'abbiamo fatto e sono contentissimo.
1: Anche perché c'è una cosa che secondo me è importante da dire, non tutti hanno né il tempo, né la voglia, né le capacità economiche, né quello che vogliamo aggiungere per arrivare a magari investire appunto nell'auto educazione e nell'educazione del cavallo e quindi...
3: Ma è la superficialità più... però no, quello che fa, cioè se tu non sei superficiale puoi passare anche 4 mesi, 5 mesi al passo come hanno fatto loro quando venivano a imparare. Ma perché? Perché devi imparare a sentire il movimento, a sentire le sensazioni che ti dà il cavallo, di benessere o non di benessere, quindi come tutte le cose ci vuole tempo. Oggi come oggi allievi che si mettono lì a fare queste
1: sono
3: cose
1: pochi.
3: Qua.
1: Sono pochi. E quindi è meglio preparare un cavallo che sappia già essere autosufficiente nella vita, diciamo, riuscire a dare il massimo affinché crei meno problemi possibili.
3: Brava, sai cosa facciamo noi? Io monto, io sono riesco a mettere i cavalli molto fini, molto leggeri, troppo leggeri. Dopodiché lei arriva e mi dice: ma questo cavallo, ma chi lo monta, Francesco? Non va bene così. Proviamo a ingrezzirlo un pochino, perché se parla un linguaggio di la gente non lo monterà mai. E lei fa il lavoro un pochino per renderlo un po' più. Che a me mi viene già sulla
2: male. Faccio l'interprete io, da Vedani a cavaliere normale, capito?
1: Da Vedani al mondo.
3: Mi viene male veramente.
2: Però è così, purtroppo.
1: Però è così, perché se tu non hai problemi con il tuo cavallo, vivi meglio.
3: Assolutamente. Il cavallo purtroppo, come diceva lui prima, è brutto. Anch'io vorrei non dire questa cosa, ma deve funzionare.
1: E certo, anche perché se no, lo vediamo, no? È pieno di cavalli che vengono venduti, lasciati.
3: Va dal commerciante, fa una brutta fine, che ne so. E quindi non va bene, deve funzionare.
1: Te lo ricordi adesso il primo cavallo della tua vita o ancora baranca?
3: Il primo cavallo della mia, sì, si chiama Teresa, una trotter che mi ha insegnato, a cui ho insegnato anche degli esercizi molto complessi, sempre giocando, e sono è morta l'anno scorso, non è bello, sì, da dire, è morta.
1: No, vabbè,
3: però tutti muoiono,
1: tutti.
3: Comunque è morta a 35 anni l'anno scorso ed è una cavalla a cui sono affezionatissimo, perché lei sì che mi ha insegnato tante cose. Che non saprei dirti, ma sono qua.
2: Erano tante.
1: Io chiudo questa trasmissione ringraziando Giulia Barberis e ricordando anche il titolo del libro Non serve che sia un capolavoro. Grazie Giulia, grazie Francesco Vedani.
3: Grazie a te.
1: È stato bello avervi qui, grazie a Giovanni Alberini. Grazie. È stato molto interessante ascoltare le tue parole. Adesso arriva Antonio Bolzani e poi noi ci sentiamo domenica mattina con L'Ora della Terra e la Domenica Popolare.

0: Troppo i cavalli arriva a controcorrente, rieccomi, buongiorno e un cordiale saluto a tutte e a tutti voi. Sono Antonio Bolzani, come sempre arrivo intorno alle 12, poco prima, e andremo avanti con voi fino al momento del radiogiornale delle 12:30. Allora, il tema di oggi è che ogni anno perdiamo, attenzione, in media 338 parole. L'impoverimento della comunicazione verbale. Questo è il tema di oggi. La domanda è questa: vi sforzate di parlare bene e con parole, con vocaboli precisi? Quando la forma è anche sostanza, quanto vi sforzate allora di cercare di parlare bene con un'ampia varietà di vocaboli, un'allargata varietà lessicale e soprattutto anche con precisione? L'impoverimento della comunicazione verbale con il nostro linguaggio, che diventa più limitato, è fra i temi su cui si ritorna spesso a riflettere. La progressiva riduzione delle parole che utilizziamo è ora certificata da uno studio che mostra appunto delle cifre interessanti. Ogni anno perdiamo in media 338 parole. Secondo Nicoletta Martinelli, che è autrice dell'articolo sul quotidiano Avvenire, il quotidiano italiano Avvenire, e da questo articolo ho preso spunto appunto per portarvi il tema oggi a controcorrente, lei scrive: ciò che abbiamo trasferito sugli schermi non conserva tutti i benefici della verbalizzazione, del dire a piena voce. Dalle chiacchiere, anche le più inutili, dipendono cose che inutili non sono. Sono un esercizio di democrazia, stimolano la capacità di pensare, di entrare in relazione con il prossimo e attraverso questo di costruire la nostra identità. Allora, ne parliamo oggi, spero soprattutto oggi, con le vostre voci nella puntata odierna. Per i vostri commenti e le vostre opinioni potete quindi telefonarci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Come sempre propongo e lancio il tema di controcorrente anche sulla mia bacheca in Facebook, trovate quindi il post relativo alla puntata odierna. Appunto, perdiamo 338 parole all'anno perché anche ci parliamo di meno. La domanda è, o potrebbe essere anche questa: quanto parlate voi all'interno della vostra cerchia familiare, con la vostra compagna, il vostro compagno, il vostro marito, la vostra moglie, i vostri figli, nella cerchia anche di amiche e di amici? Quanto siete abituati a parlare, a conversare, a chiacchierare anche, e quanto invece vi rendete conto di parlare rispetto a un tempo molto meno, quindi di dedicare meno tempo, meno minuti, meno ore a quella che è la comunicazione verbale? Certo, c'è tutto il tema della comunicazione digitale che ci prende molto tempo, però la comunicazione verbale sappiamo che ha molti vantaggi, tanti, tantissimi vantaggi. E appunto adesso c'è questo studio che segnala che, conversando meno, faccia a faccia, il nostro vocabolario si sta restringendo, si parla meno faccia a faccia. A scomparire quindi non è soltanto il linguaggio, si dice, e riassumo, ma è l'abitudine alla presenza dell'altro o degli altri. Allora, c'è questo articolo su Avvenire, è stato pubblicato ieri, prendo spunto, che pone diverse chiavi di lettura, che ci pone anche tanti spunti per riflettere e per soffermarci appunto con voi oggi. Diciamo 338 parole in meno ogni anno perché parliamo meno tra noi. Uno studio segnala che, conversando appunto meno faccia a faccia, si sta restringendo il numero di parole. Vi preoccupa, vi inquieta questa cosa? A scomparire non è soltanto il linguaggio, ma l'abitudine alla presenza dell'altro. E credo che questo discorso valga un po' in tutti i campi, anche in campo, dico, politico. Spesso o le comunicazioni verbali non arrivano, se arrivano sono ambigue, sono molto scarne, molto povere, e si fa fatica poi a capire anche, e lo abbiamo visto anche in quella che è stata un'estate molto movimentata e turbolenta anche in Ticino, con Il nostro Consiglio di Stato, che non è sempre stato trasparente, chiaro ed efficace nella sua comunicazione verbale, e spesso è lì che si fa la differenza. Allora, vedo che arrivano molti messaggi, quindi leggo i messaggi che stanno arrivando. Ne è arrivato uno di Giorgio: la prima responsabile di questa decadenza è la scuola. Troppe poche ore di lingua italiana. Quindi si dice la scuola fa poco. Però attenzione, parliamo meno anche noi che abbiamo una certa età, quindi la scuola l'abbiamo fatta, le scuole elementari, le scuole insomma dell'obbligo le abbiamo fatte 40-50 anni fa, quindi il discorso non vale soltanto per i giovani, vale anche per le persone di tutta l'età. E allora vi chiedo e vi sollecito oggi, quanto parlate voi tutti i giorni? Avete sempre qualcuno con cui parlare, con cui conversare? Siete attenti anche all'utilizzo del linguaggio? La scuola sì, d'accordo, la scuola per chi va a scuola oggi, ma chi è andato a scuola ieri, l'altro ieri o insomma in passato, probabilmente non parla con quella frequenza con cui parlava una volta in passato. Beh, io mi ricordo, adesso oggi faccio controcorrente e mi baso molto sui vostri messaggi scritti e ultimamente anche molti messaggi vocali, ma una volta la radio era chi era in studio, chi c'era in studio con il pubblico, insomma con le ascoltatrici e gli ascoltatori, e si chiamava la radio perché la di la radio, insomma, e quindi c'era una conversazione, c'era un confronto verbale fra chi, fra il giornalista, la giornalista e il pubblico. Oggi invece si sta perdendo anche un po' l'abitudine a chiamare, anche a controcorrente, sono un po' autoreferenziale oggi, e si tende a, certo, forse più facile, più immediato, più veloce, mando il vocale, mando il mio messaggio e va bene così. Però si perde forse in questo modo l'abitudine a parlare. E la domanda potrebbe essere anche, tra le tante domande odierne, fra i molti interrogativi, beh, c'è anche questo. Una volta gli interventi, i contributi che si ascoltavano alla radio, adesso al di là del contenuto, erano di miglior qualità, c'era un vocabolario migliore, maggiore, c'era un'ampia varietà di termini, di vocaboli, si parlava con più precisione. Oggi spesso il linguaggio è lasciato molto andare, si è impoverito, ma soprattutto tante volte si fa fatica a capire quello che dice l'altro. Poi vi leggerò qualche estratto dell'articolo della collega di Avvenire, Nicoletta Martinelli, e appunto adesso ci fa gioco, perché lei scrive, inizia il suo articolo dicendo: del progressivo impoverimento della comunicazione verbale si parla da tempo, usiamo un numero limitato di parole, nonostante l'abbondanza di termini a nostra disposizione. Preferiamo le costruzioni sintattiche basiche, non usiamo le sfumature, trascuriamo la precisione, per non dire della povertà dei contenuti che affidiamo alle parole. Spesso la forma è anche sostanza, e allora i ricercatori dell'Università del Missouri sono andati oltre, stabilendo con precisione matematica, seppur siano specializzati in psicologia, che ogni anno perdiamo in media 338 parole. Non sottratte alla lingua, non sono termini estinti o desueti o destinati a diventarlo, ma parole non pronunciate, sostituite dal silenzio. Girolamo, buongiorno, benvenuto, lei parla, lo so. Come sta? Sta bene? Pronto Girolamo? Vediamo se lo abbiamo in linea. Eccolo Girolamo, buongiorno, sì, benvenuto.
1: Pronto. Buongiorno a lei. Allora, su questo tema, un tema molto importante per me, che io sono un interlocutore abbastanza elevato con le parole. Chiaramente le parole, non tutti possiamo essere dei professori, no? Per cui è logico che, è vero quello che lo studio, si perdono tanti come termini, no? Però l'importante nella vita è farsi capire.
0: Allora, l'importante è farsi capire, però è vero che più possiedo un patrimonio lessicale ampio e allargato, più posso farmi capire meglio dagli altri, e questo mi facilita anche il contatto con gli altri, ed è anche un esercizio democratico, mi confronto con l'altro cercando di utilizzare un linguaggio con molti vocaboli, molti termini, ma con un vocabolario appunto e con un vocabolario ricco. Questo credo che sia effettivamente importante per relazionarsi con gli altri, non crede, caro Girolamo?
1: Sì, allora, esatto, è una cosa giusta quella che sta dicendo. Purtroppo, io di studi, il secondo studio sono capomuratore, ok? Però interloquire con le persone, questo fa molto, cioè bisogna anche un po' guardarsi in faccia e cercare di farsi capire su quello che si dice, no? Perché non è che puoi star lì sempre con il vocabolario.
0: No, è vero, l'importante è farsi capire, e effettivamente sposo questa sua riflessione, però... Girolamo, lei mi ha parlato dei suoi studi, non c'entrano gli studi, uno può sempre leggere il vocabolario della lingua italiana, può leggere il vocabolario dei sinonimi e dei contrari, questo si può fare a tutte le età, attenzione.
1: Certo.
0: E si può sempre imparare, lì la scuola non c'entra, basta avere un po' di buona volontà e sforzarsi, un po' di fatica e... così allargo il mio vocabolario.
1: Riesco a parlare un po' di più di altre persone, perché io sono una persona che non quasi tutti i giorni, ma quasi, vado e mi leggo il giornale, no?
0: Buono, bene.
1: E allora leggere il giornale è una cosa molto importante, perché ci sono delle novità, delle...
0: Allora, il giornale implica la lettura, mentre partecipare a controcorrente implica che deve per forza sforzarsi di raccontarmi qualcosa a voce. Grazie Girolamo, buona giornata. Mi raccomando, non perda l'abitudine di fare lo 0848 030808.
1: Ci mancherebbe, sono stato via un mese per questo.
0: Difatti ero preoccupato, non la sentivo più, dico chissà dov'è il nostro Girolamo.
1: In Sicilia un mese.
0: Bene, sta bene? Sì?
1: Sì, bene, tutto a posto.
0: Perfetto, grazie, buon appetito,
1: buona
0: caro.
1: Giornata.
0: Stia bene, buona giornata. Signora Doris, anche lei parla, e parla sempre tanto e mi fa piacere perché mi chiama spesso. Buongiorno.
2: Buongiorno, come ha detto lei, mio marito riderebbe davanti a questa battuta, perché effettivamente mi piace parlare. Ma una cosa che trovo interessante è che parlare e saper ascoltare, e soprattutto faccia a faccia, hai la possibilità di veramente imparare. Prima di tutto vedi il body language dell'altro e capisci fino a che punto.
0: Vedi, scusa, vedi cosa? Mi scusi, vedi cosa?
2: Il body language.
0: No. Cartellino giallo. Difatti qualcuno...
2: Perché?
0: Non usiamo gli anglicismi, se possiamo utilizzare delle parole in italiano, dai. Infatti qualcuno lo segnala, voi alla RSI spesso, ed è vero, spesso si sentono termini inglesi inutili. Abbiamo dei termini in italiano altrettanto
2: ragione.
0: Efficaci e validi, dai, vada.
2: Devo mettere 5 franchi nella cassetta. Allora, vedo il linguaggio del corpo e vedo fino a che punto posso addentrarmi o effettivamente devo fermarmi. Questo mi aiuta, poi, avendo il rapporto diretto, anche a essere corretta oppure imparare vocaboli nuovi. Quindi io trovo che questo sia primario per imparare. Dopo col telefono, col computer, si può andare a cercare o meno, ma non è la stessa cosa. Cioè, parlando si crea veramente una discussione, un dialogo, e si scambiano anche sensazioni, anche parlando con una persona. Quindi trovo che parlare, io forse parlo troppo, ma mi piace, a me piace tanto.
0: Sì, perché poi ha ragione anche Doris Girolamo, l'importante è farsi capire, però per farsi capire è vero che bisogna utilizzare le parole giuste. Difatti Damiano scrive: che dire dei messaggi troppo lunghi e articolati, lo dico spesso, che non ritenete opportuno condividere a controcorrente. Per me risulta difficile condividere un messaggio troppo lungo scritto.
2: Però
0: allora,
2: io sono una pratica e devo andare ad esempi. Cioè non ho avuto una vita improntata sull'intellettuale, ho dovuto proprio sforzarmi sulla pratica, e a volte questo mi fa difetto,
0: sì,
2: perché vai sull'esempio continuo, ma sto imparando.
0: Bene, grazie
2: piano,
0: Doris.
2: Piano,
0: mi raccomando, non perda nemmeno lei l'abitudine a fare lo 0848 030808,
2: no,
0: e a commentare.
2: Lei mi ha dato delle opportunità, e già che se riesco a fare questa cosa le posso giurare che è già un passo in avanti.
0: Bene.
2: Per come mi conosco.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie,
0: grazie mille, buon appetito. La radio ovviamente è voce, la radio implica che noi tutti utilizziamo delle voci, e adesso c'è la voce di chi ci anticipa i titoli delle 12:30.
3: Rete 1. Buongiorno da Michelle Volonté. L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record. A livello globale nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali 3. La Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno il possibile via libera definitivo dell'UE nella plenaria di Strasburgo. Unione Sindacale Svizzera per il 2027 rivendicato un aumento dei salari del 2,5% per i sindacati, compensa costi maggiori come quelli della salute e segue la maggiore produttività dei salariati. Bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina da un lato, gli sforzi e i viaggi di Zelensky per rafforzare i legami con gli alleati, mentre Amnesty International denuncia la Russia per tratta di esseri umani, la Russia è accusata di reclutare con l'inganno cittadini stranieri per poi mandarli al fronte. Vi aspetto alle 12.30 su Rete 1 con il Radio Giornale.
0: Sulla 2, il portale nord della Galleria del San Gottardo, e appunto vi stiamo aggiornando sulla viabilità. Ci sono 3 chilometri di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 3 chilometri da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In Romandia segnaliamo che la 16 è stata riaperta a Moutier Sud e informiamo infine che la strada della Calanca tra Molina e Arvigo è stata riaperta in entrambe le direzioni.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ritorniamo a controcorrente, l'impoverimento della comunicazione verbale. Vi sforzate di parlare bene e con parole precise? Ne stiamo parlando con voi oggi, meglio se ci chiamate, visto il tema, lo 0848 030808, oppure potete mandarci come sempre i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Diciamo 338 parole in meno ogni anno perché parliamo meno tra di noi, e questo è un primo segnale preoccupante. Uno studio segnala che conversando meno faccia a faccia si sta restringendo il numero di parole. A scomparire non è soltanto il linguaggio, il lessico, ma l'abitudine alla presenza dell'altro. Allora, quando la forma è anche sostanza, quanto vi sforzate di cercare di parlare bene con un'ampia varietà di vocaboli e con precisione, con esattezza? L'impoverimento della comunicazione verbale con il nostro linguaggio, che lo sappiamo da questo studio, che diventa più limitato, è fra i temi, fra gli argomenti su cui si ritorna spesso a riflettere, a discutere. Più limitato, come detto, è il nostro linguaggio, e allora se ne parla soprattutto sulla e della progressiva riduzione delle parole che utilizziamo. E che è ora certificata questa riduzione da uno studio che mostra delle cifre interessanti. Ogni anno perdiamo in media 338 parole. Pensate un po', le parole sono gratuite, non costano nulla e noi ne utilizziamo meno rispetto a una volta, rispetto a un tempo. Mi aggancio e mi allaccio a un articolo di ieri di Avvenire, del quotidiano italiano Avvenire, e secondo Nicoletta Martinelli, autrice dell'articolo appunto su Avvenire, se andate sulla mia bacheca in Facebook trovate il post, trovate anche il link all'articolo. Ciò che abbiamo trasferito sugli schermi non conserva tutti i benefici della verbalizzazione, del dire a piena voce. Dalle chiacchiere, anche le più inutili, dipendono cose che inutili non sono. Sono un esercizio di democrazia, stimolano la capacità di pensare, di entrare in relazione con gli altri, con il prossimo, e attraverso questo di costruire la nostra identità. Allora, ne stiamo parlando oggi, sono molti messaggi che stanno arrivando. Vi ho ricordato prima che una volta la radio era soprattutto basata sulle telefonate del pubblico, non c'erano i social media. Alla radio si telefonava e durante le trasmissioni si partecipava appunto con la propria voce e si contribuiva così a ad alimentare il dibattito, ad arricchire la discussione. Allora, c'è Maria, grazie Maria che ci ha chiamato. Buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno, mi fa molto piacere sentirvi parlare bene e parlare un buon italiano. E niente, continuate pure così, perché io penso che la gente abbia bisogno di essere un po' sforzata, magari sono dei timidi oppure non lo so. A me piace molto parlare e intrattenere anche le persone. Sono qui da 4 anni e vengo da Lugano e prima ancora da Padova.
0: Io sì, sono, e poi quello che dicevo prima, Maria, è che basta poco aprire il vocabolario, leggere qualche pagina, il dizionario, insomma, certo. E anche magari il dizionario dei sinonimi dei contrari. Io lo faccio frequentemente
5: anche,
0: per cercare di allargare il mio lessico, perché ci vuole poco. Ci vuole poco, e effettivamente più si riesce a parlare con precisione e con esattezza, più gli altri poi ti possono capire, puoi comunicare meglio, puoi entrare in empatia meglio con gli altri. Effettivamente questo è,
5: certo,
0: lo sforzo
5: che mi sembra che le persone qui siano o dei timidi oppure non hanno il coraggio di esporsi, di parlare, di conoscere anche altre possibilità di dialogo e di conoscenza.
0: È vero, spesso si è timidi, spesso si rinuncia a parlare, spesso si, esatto, rimane in silenzio o si biascica qualcosa, qualche espressione, sì, ma poco chiara, e poi spesso chi ha un linguaggio, un lessico povero, spesso diventa anche più aggressivo, più violento anche,
5: beh,
0: nella,
5: sì,
0: comunicazione. Perché
5: però bisognerebbe leggere anche molto.
0: Certo, padroneggia meno l'italiano e quindi si basa su quelle poche parole che ha e fa più fatica, sì, ad esprimere i suoi concetti, i suoi pensieri, le sue riflessioni, le sue considerazioni. Grazie Maria, buona
5: grazie
0: giornata.
5: A voi, continuate su questa strada.
0: Sì, no, si va avanti assolutamente, cerchiamo tutti di sforzarci, ecco, di fare del nostro meglio. Grazie,
5: grazie
0: mille, buona giornata.
5: A risentirci.
0: A risentirci. Allora, ascoltiamo un messaggio vocale di questo ascoltatore breve, vediamo cosa ci dice.
6: Svizzera, anche nel mondo, il mese di agosto ha raggiunto un nuovo...
0: Non dice nulla, quindi un vocale vuoto. Allora invito l'ascoltatore che ci ha mandato questo vocale vuoto a chiamarci in diretta allo 0848 030808 e cerchiamo di capire assieme perché c'è questo impoverimento della comunicazione verbale, che l'ho detto prima, vale un po' a tutti i livelli, in diversi ambiti. Pensiamo alla comunicazione politica, è spesso molto faticosa, una comunicazione spesso anche impacciata, anche gli stessi politici parlano poco, non sempre in modo chiaro, non sempre in modo trasparente, e poi spesso nascono i malintesi, nascono anche delle situazioni che poi sono spiacevoli. Vilma ci manda un messaggio vocale, benissimo, di 1:35, quindi con grande piacere lo ascoltiamo.
7: Buongiorno Antonio, allora io sono del parere un po' contrario al fatto che si dia colpa alla scuola, no, è una scusa. Oggi si legge, si scrive correttamente, e ci tengo a precisarlo, correttamente, molto molto meno. E questo è il problema, perché con l'avvento dei social si sta sul telefono, chi deve mandare velocemente un messaggio lo fa accorciando le parole o modificandole, che poi a volte diventa assolutamente impossibile capire cosa intende dire, e questo è il problema a parer mio. Si è abbandonati i giornali, si sono abbandonate, e scusate se ho detto è giusto, si sono abbandonate anche i libri, tutte le letture, quelle che ci tenevano ferme, sedute su un foglio di carta a leggere, però il cervello lì lavorava. Adesso si sta su uno schermo, si vedono passare tante cose, si ha fretta di leggere, non si legge tutto, non si risponde o si risponde a monosillabi. Ecco, questo è il problema, la fretta. Non si cercano più sinonimi o contrari o insomma parole giuste anche nell'approcciare con le persone, cosa che a me piace molto, mi piace soprattutto quando scrivo. E questo è... Purtroppo le menti non sanno più evolversi perché hanno troppa fretta, questo è il mio parere. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Vilma, sono tutte cose assolutamente condivisibili che ha detto, e sono anche riflessioni pertinenti. Allora, c'è una pigrizia di fondo Sul tema della lettura lo abbiamo ancora appreso l'altro giorno con lo studio PISA. Anche in Svizzera si legge meno, per meno tempo, i giovani in questo caso, e si legge peggio, quindi la lettura è un tema. Così come adesso la scrittura, sappiamo che gli stessi esperti si dividono, c'è anche chi dice si scrive molto di più oggi rispetto a un tempo perché ci sono i social e quindi si fanno più post, si commenta di più e quindi c'è un uso, un utilizzo della scrittura che è maggiore rispetto a quello magari di quando i social media non c'erano e si scriveva meno. Poi bisogna vedere e capire la qualità della scrittura. È vero che spesso la scrittura è una scrittura scarna, povera, molto arida, che non è particolarmente ricca o arricchente, quindi c'è il tema della scrittura, ma in questo caso qui, per oggi, io veramente insisto sulla conversazione verbale, cioè sul faccia a faccia, sul parlarci, perché poi tutto quello che avete detto è giusto, però io starei proprio, e visto che faccio anche controcorrente, mi baso, e le vostre telefonate sono indispensabili in questa trasmissione, mi baso molto sulla vostra abitudine a parlare con gli altri, a parlare, proprio la comunicazione verbale. Allora, Roberto, un altro messaggio vocale, sentiamo cosa ci racconta Roberto.
8: Buongiorno Antonio, a proposito della lingua dei politici, direi che i politici non parlano poco, parlano tanto, ma il problema è che non dicano nulla. Però non voglio dare la colpa solo ai politici, il problema è che tante volte anche all'interno della famiglia, e questo lo noto spesso quando esco a cena o così, si vede un tavolo, quattro persone, genitori e figli, ognuno ha il proprio telefonino in mano. Uno, non si parlano tra di loro. Due, probabilmente utilizzano i network per magari comunicare qualcosa e questi hanno solo linguaggi standard che contribuiscono a diminuire la quantità di parole che abbiamo nei nostri vocabolari e quindi non mi meraviglia che si perdano così tante parole.
0: Eh sì, 338 parole in media ogni anno, questo è il dato di questo studio che ci arriva dagli Stati Uniti. Allora ha ragione Roberto, e qui la domanda potrebbe essere: con i vostri figli quanto e come parlate? Parlate tanto? Quali sono gli argomenti che affrontate con la vostra compagna, con il vostro compagno, con vostro marito, con il vostro marito e con la vostra moglie? In casa vostra quanto parlate, conversate? Allora, sono comunicazioni diciamo standard, arrivo fra un'ora, ci vediamo fra due ore, prendo io l'auto, a che ora ceniamo, hai visto il tempo, oggi è un po' più fresco per fortuna, quindi la prossima notte sarà migliore, dormiremo meglio, oppure si va un po' oltre rispetto a quello che è un linguaggio molto basico, e per carità in tutte le case c'è questo linguaggio e va benissimo, ci sono queste conversazioni, ma vi sforzate di parlare un po' di più, di allargare quello che è il ventaglio degli argomenti? 0848 030808. I messaggi vedo che sono tutti estremamente interessanti, alcuni di voi poi giustamente portano sul tavolo anche il tema degli anglicismi. Sapete quanto a me hanno dato e danno molto fastidio gli anglicismi, chi usa termini inglesi a sbalzo, quando ci sono dei vocaboli, delle parole altrettanto valide e assolutamente comprensibili e chiarissime anche in italiano. Perché dire il trend, diciamo la tendenza, perché dire la location, in quel luogo là, ecco, spesso si parla con troppi anglicismi, se ne usano, ma soprattutto si abusa di questi termini che alla fine diventano anche un po' ridicoli. Allora, leggo i messaggi, la gente è sempre...

0: nient'altro che si chiama Una parola al giorno, che ogni giorno mi manda una parola che può essere banalissima come divano, oppure una parola complicatissima, e c'è tutta una bella spiegazione, e lo fa in modo intelligente, ironico,
1: bello, lo so, è vero.
0: È bellissimo, e vale proprio la pena se qualcuno è curioso di parole. E poi alla fine, oltretutto, c'è anche il quiz, se si vuole un po' confrontare con se ha imparato davvero il significato di quella parola, si può fare il quiz per vedere se ha capito esattamente il significato. E quindi io lo consiglio veramente, si chiama proprio Una parola al giorno.
1: È vero.
0: E ogni giorno da un paio d'anni ricevo regolarmente queste informazioni e trovo molto molto intelligente.
1: Lo abbiamo fatto anche noi alla Rete 1 con i nostri colleghi, soprattutto il nostro collega Sergio Savoia,
0: nel passato
1: negli scorsi mesi, sì. Poi lui se ne occupa ancora sui suoi social media di essere attento proprio all'uso e alle spiegazioni, all'etimologia dei singoli termini, delle singole parole. Difatti qualcuno lo fa notare, Daniela ci dice che i vostri colleghi in estate proponevano nuove parole a Rete 1. Siamo sempre stati attenti, io per tantissimi anni ho condotto la consulenza linguistica
0: dell'anno
1: con il professor Patota e con l'ottimo e sempre apprezzato Gerry Mottis, quindi è un tema che mi sta a cuore. Sa cosa mi è piaciuto, Elena, di quello che ha detto? Sa cosa mi è piaciuto? Dobbiamo sempre avere fame di parole. Bella questa espressione, bellissima. Bellissima, la fame di parole.
0: Ecco,
1: grazie, buon appetito allora, anche con le parole.
0: Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Allora, è importante parlare sempre di tutto, ora ho spesso i nipoti a pranzo, loro parlano molto, che bello, bravo Dario. Ma anche se hanno solo 8 e 10 anni, parlano volentieri anche su argomenti più seri. Ma tutti gli argomenti sono seri, dipende sempre come se ne parla. La radio, lo ammetto, è uno stimolo importante. E certo che è uno stimolo importante la radio. E come? Buondì Antonio, da 40 anni conosco mio marito e non molto tempo fa in un ristorante il cameriere è rimasto stupito di quanto parlassimo. Mi ha fatto molto piacere che ce l'avesse detto. Ah, che messaggio scritto in modo perfetto, impeccabile. Ed è proprio così. Parliamo ancora molto, anche se mio marito con gli altri è visto come un uomo di poche parole. Bello, brava Paolina. Poi Giovanni, non riesco a chiamare, a casa parliamo regolarmente tre lingue, tedesco, italiano e portoghese, a volte aggiungiamo il francese e l'inglese, è un poliglotta, lo facciamo per tenerci allenati. Io però noto che a volte nella lingua che sto parlando non trovo una parola, mentre che moglie e figli parlano meglio di me, forse l'età. Questo può capitare anche a me, e difatti mi preoccupo e vado subito a cercare sul dizionario, sinonimi e contrario, sul vocabolario, quale parola era la migliore, quale parola sarebbe stata la parola più azzeccata, più precisa. E questo è un esercizio che cerco di fare quotidianamente. La conversazione verbale, ci scrive Luciano, si è impoverita di vocaboli appropriati perché non c'è attenzione del prossimo e ci si abbandona ai servizi dei social media scrivendo in modo frettoloso e si trascura la cultura. Per cui la qualità del dialogo, ha ragione Luciano, spesso si ha poca attenzione del prossimo e dico anche si ha poco rispetto. Massimo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno signor Bolzani, buongiorno. Ecco, proprio la prima parola che lei ha detto, rispetto. Questo è un tema eccezionale e molto vasto da affrontare, però io me ne accorgo durante gli anni, a me personalmente, nonostante abbia una professione magari che non è così tanto facilmente sotto i riflettori, però capita spesso di poter parlare davanti al pubblico. E devo dire una cosa, la cosa che ho sempre cercato di migliorare di più durante gli anni è che bisogna capirla tanto per riuscire a far passare il messaggio che vuoi far passare come contenuto. Corso, devi portare tantissimo rispetto al pubblico, se sono tante persone, o all'interlocutore, anche se è una persona sola, che hai davanti a te in quel momento, perché devi riuscire sempre a fare in maniera che chi è davanti a te non soffra di insofferenza del momento, che non vede l'ora che tu finisci, perché altrimenti da quel lato lì non vai da nessuna parte. Non devi pensare di essere tu a tirarti addosso le luci della ribalta, ma è quello che tu devi dire agli altri che deve passare nel migliore dei modi. E devo dire che se si mette in campo tanto rispetto verso il prossimo, si riescono

0: a tenere veramente dei gran bei discorsi, e la percentuale del piacere di questi discorsi quasi sempre è molto alta.
1: Sì, allora i bei discorsi, sono d'accordo con lei Massimo, il fatto di farsi capire dall'altro, di avere una comunicazione chiara ed efficace, poi però essere anche concreti alla fine, andare al punto.
0: Sicuramente non bisogna fare troppi ricami, non devi fare il classico quadro con una cornice larghissima.
1: I classici 10 giri di pista, sì. Facciamone uno solo e arriviamo, ecco.
0: Esatto, sì.
1: E allora qualcuno parla di noi conduttori, di noi conduttrici alla radio, come lei dovrebbero mantenere alto il tono della voce, non è sempre il caso, dopo ognuno ha il suo stile, però effettivamente anche noi che siamo sul fronte della comunicazione verbale tutti i giorni, non sempre magari riusciamo a essere efficaci e precisi come vorremmo, quindi è un tema che, torniamo qui Massimo al rispetto, se io rispetto verso il pubblico, se ho rispetto verso chi sta davanti a me, effettivamente mi sforzo di parlare con precisione, con esattezza. Io però, perché molti dicono ma dipende dagli studi, io sono dialettofono o parlo il dialetto, perché io tante volte incontro persone per la strada, insomma in giro persone che conosco o anche che non conosco, e mi complimento se le comunicazioni che mi danno, se ciò che sto ascoltando è di ottima qualità, cioè se la forma è eccellente, io mi complimento, spesso dico complimenti, è stata davvero molto bravo o brava a spiegarmi, perché, ma lì dipende, non c'entra la professione, davvero non ha nulla a che vedere questo discorso con la professione e con gli studi, d'accordo Massimo?
0: Assolutamente sì, perché in fondo, come dico, io faccio solo il panettiere come mestiere, dico solo che non è neanche un bel termine d'accompagnamento alla professione, però è un mestiere che ha sempre dovuto faticare ben più che le classiche 7 camicie per farsi considerare a livello sociale. Ho proprio notato anche durante gli anni quanta gente che arriva particolarmente dall'artigianato che se la cava piuttosto bene, particolarmente quando bisogna andare a farla fuori, fra virgolette, con le pubbliche istituzioni o quant'altro, ti devi far trovare pronto e devi far capire che insomma non c'è mica tanto da farsi prendere in giro.
1: Sì, anche perché se io entro da un panettiere in una panetteria e chiedo quel pane lì è buono, perché, che tipo di ingredienti ci sono, mi spiega come è stato realizzato, colui che me lo sta vendendo o colei che me lo sta vendendo deve essere chiaro nella spiegazione, deve sapermi dare l'informazione di cui necessito, e questo è effettivamente importante in qualsiasi professione. Spesso pensiamo stiamo parlando di letterati, sì. Di chi studia letteratura italiana, no, stiamo parlando veramente di tutti noi e di tutti voi, ed è un po' un peccato, sì. E questo lo dico ma perché ho una certa età, ma anche lei Massimo so che a una certa età non siamo più giovani, che stiamo un po' perdendo l'abitudine di chiamare la radio, perché insomma è più comodo mandare il messaggio, e io ogni tanto rimpiango i tempi in cui tanti anni fa insomma ricevevo tante telefonate, molte telefonate, ci sono gli aficionados, quelli che insomma ci chiamano sempre, però ecco, il fatto di parlare, di poter conversare con un ascoltatore o con un'ascoltatrice, secondo me è un enorme valore aggiunto, e finché lavorerò qui insomma rivendicherò il tema, insisterò sul fatto chiamate la radio. Grazie sì. Massimo, buon appetito, in gamba, arrivederci.
0: Grazie.
1: E a risentirci. Allora 0848 03 08 08, ci siete, vi ringrazio, mi fa piacere anche ricevere i vostri messaggi, per carità. Allora, ancora sugli anglicismi, ancora sugli errori di noi radiotelevisivi, ma è inevitabile, soprattutto quando si parla a braccio, abbiate pazienza, non è nemmeno evidente essere sempre precisi, stiamo andando a braccio. Adesso invece vi leggo ancora un estratto dell'articolo di Nicoletta Martinelli di Avvenire. Allora lei chiede, si pone l'interrogativo: che vuoi che siano 3 minuti di conversazione in meno? Non molto, è vero, però sono un sintomo. Per anni le conseguenze di questo arretramento sono state discusse soprattutto in termini sociali: solitudine, comunità che si sfaldano, polarizzazioni, amicizie sempre più rare. Ma non si può che concordare con gli studiosi americani, la conversazione vocale non serve unicamente a trasmettere informazioni, è anche e soprattutto un'attività che richiede un impegno cognitivo. Parlare con qualcuno è più difficile, dobbiamo ascoltare, aspettare il nostro turno per intervenire, capire quello che l'altro sta dicendo, modificare la nostra risposta, tollerare una pausa, un'incomprensione, perfino un punto di vista che non condividiamo. Conversando impariamo, riconosciamo che l'altro, l'altra esiste. Il problema è che stiamo diventando silenziosi o piuttosto che stiamo perdendo l'allenamento alla presenza dell'altro. La comunicazione digitale, con tutta probabilità alla base dell'arretramento di quell'abitudine faccia a faccia, ci permette di essere continuamente in contatto senza necessariamente entrare in relazione. Ecco perché è importante entrare in relazione, perché possiamo, con la comunicazione digitale, possiamo rispondere a chi ci interpella quando vogliamo, cancellare, correggere, scegliere la parola o le parole più efficaci. Il dialogo a tu per tu è irrimediabilmente imperfetto. È qui e adesso, espone, costringe a reagire, ad agire e a reagire. Mauro, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, a me ha fatto molto piacere la parola rispetto in quello che riguarda appunto la comunicazione verbale. Io prediligo sempre la telefonata, o meglio ancora, se ho qualcosa di importante da dire, sempre il contatto verbale. Però non è sempre facile, perché bisogna anche instaurare una specie di frequenza. Se dall'altra parte una persona che non ha ascolto attivo, oppure vedi che non è attento a quello che si dice, poi non ha un senso. Non so se sono riuscito a farvi capire. La comunicazione deve avvenire con un'andata e con un ritorno,
1: sì.
2: Deve esserci questo.
1: È quello che leggevo prima, insomma, è un impegno anche a livello cognitivo. Il fatto di rispondere o scrivere su un social media, su Instagram, soprattutto su Facebook, posso essere più libero, posso scrivere quando voglio, cancello, correggo, scelgo le parole più efficaci. Quindi sì, certo, si può scegliere. Quando parlo devo essere molto attento e poi può capitare, per carità, l'errore, lo strafalcione. Ricordo, noi che parliamo a braccio, effettivamente non è sempre evidente trovare le parole giuste. Però questo articolo ci dà lo spunto proprio per riflettere a quanto è importante parlare. Ed è interessante, perché un ascoltatore mi dice: io non chiamo, non telefono, perché ho vergogna. Saluti Anto, lo capisco, non tutti poi hanno voglia di parlare, di metterci la faccia, o in questo caso la voce, però è vero che io credo che sia un buon esercizio. Grazie.
2: È importante, perché se una cosa da dire è importante, deve esserci aperto il canale
1: e
2: l'ascolto attivo.
1: Grazie mille,
2: buona,
1: Mauro, a risentirci. L'autrice dell'articolo di Avvenire, su Avvenire, ricorda: dalle chiacchiere, anche le più inutili, dipendono cose che inutili non sono. Sono un esercizio di democrazia, stimolano la capacità di pensare, quindi un esercizio cognitivo, di entrare in relazione con il prossimo e attraverso questo di costruire la nostra identità. Allora, noi spesso siamo in contatto con gli altri, però non entriamo in relazione o facciamo fatica ad entrare in relazione. E vedo che molti stanno dando ragione a chi ha scritto l'articolo e effettivamente si rendono conto che c'è questo impoverimento lessicale, che c'è questa minore abitudine a entrare in relazione con gli altri. Ma ne riparleremo. Buona giornata domani, statemi bene.

0: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano tempo variabile al sud con alcuni deboli rovesci, soprattutto sulle regioni più meridionali. Al nord, sull'altopiano, si passerà tempo abbastanza soleggiato e lungo le Alpi sarà più nuvoloso. Le temperature massime spazieranno tra i 18 e i 22 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 11 settembre. E vi posso dire che trascorrerà una giornata abbastanza soleggiata su tutto il territorio, con nuvolosità variabile lungo le Alpi. Le temperature minime al sud scenderanno attorno ai 14 gradi e tra i 7 e gli 11 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 23 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michelle Volonté. L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record a livello globale. Nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali 3, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno il possibile via libera definitivo dell'UE a Strasburgo. In Ticino condannato il giovane pompiere piromanene dei roghi di Caslano, fissata una pena di 3 anni di cui 6 mesi da scontare, con in più l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Unione Sindacale Svizzera per il 2027 rivendicato un aumento dei salari del 2,5%, per i sindacati compensa costi maggiori e segue la maggiore produttività dei salariati. Bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina da un lato, gli sforzi e i viaggi di Zelensky per rafforzare i legami con gli alleati dall'altro, mentre Amnesty International denuncia la Russia per tratta di esseri umani, la Russia accusata di reclutare con l'inganno cittadini stranieri per poi mandarli al fronte. È ufficiale, l'estate 2026 in Svizzera è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni nel 1864. La conferma di quanto avevamo tutti intuito e percepito è arrivata questa mattina nel bollettino dettagliato di Meteo Svizzera. I record si sprecano dall'infilata di notti tropicali alla siccità. Gianluca Olgiati.
4: Sbaragliata anche la famosa estate 2003. Solo il record assoluto dei 41 gradi e mezzo di Grono ancora resiste. Per il resto il 2026 non ha precedenti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la temperatura media è stata di 17,2 gradi, mezzo grado in più del 2003, e i 39,7 gradi toccati a Basilea eguagliano il record a nord delle Alpi. Eccezionale, sì, ma neanche troppo. Alla luce dei cambiamenti climatici, il caldo delle scorse settimane non è più così estremo o improbabile come lo sarebbe stato 23 anni fa, sottolinea Meteo Svizzera. Ma torniamo ai record. Le ondate di caldo, una dopo l'altra, con giornate tropicali che a sud delle Alpi sono proseguite praticamente senza interruzioni fino a metà agosto. Locarno Monti ha registrato 50 notti tropicali, quindi oltre i 20 gradi. E poi c'è la siccità. Il periodo da aprile ad agosto è stato il più asciutto e caldo dal 1901, con il sud delle Alpi che stavolta se l'è cavata meglio. Carenza di pioggia che ha avuto ripercussioni sui corsi d'acqua, sui boschi, sull'agricoltura. Situazioni a cui bisognerà abituarsi, perché quella che a noi è sembrata una stagione eccezionale sarebbe più o meno nella norma in un mondo con un riscaldamento globale di 3 gradi rispetto all'era preindustriale. Anzi, in un mondo simile, quello atteso sulla base delle misure attualmente previste per ridurre le emissioni globali, in un mondo simile, dice Meteo Svizzera, ogni 2 anni saremmo confrontati a estati ancora più torride.
3: Questa è la situazione in Svizzera. Proprio oggi Copernicus, il programma di osservazione satellitare dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati sulle temperature estive del 2026 a livello globale. Anche qui sono stati toccati nuovi record. Sentiamo Mangiula Batia.
5: Sì, nuovi record nelle temperature globali che non ci sorprendono. In questa estate che sta terminando abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significa cercare di difendersi dal caldo eccessivo. Le nostre percezioni sono adesso confermate dai dati scientifici. Quelli pubblicati da Copernicus certificano che l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato fino a questo momento. La temperatura media globale dell'area superficiale è stata di quasi 17 gradi centigradi. Questo significa ben 1,65 gradi sopra la media del periodo preindustriale che va dal 1850 al 1900. Siamo quindi oltre quella soglia critica dell'1,5% di aumento che non si sarebbe dovuto superare. E su questo obiettivo, lo ricordiamo, si erano impegnati tutti i paesi che hanno aderito al Trattato internazionale di Parigi del 2015. Un nuovo record, conferma Copernicus, provocato dal riscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili, adesso associato agli effetti del fenomeno El Niño, quest'anno particolarmente intenso, che sta aggravando, per esempio, gli incendi che in queste settimane ci sono in Indonesia. Per l'Europa occidentale c'è inoltre un ulteriore record con l'estate più rovente di sempre. È stato superato il precedente record del 2003. Le ondate di calore, oltre ad essere molto più intense, sono state anche precoci, essendo iniziate a maggio. Caldo record che, secondo le stime, ha provocato circa 30.000 decessi in Europa che non ci sarebbero dovuti essere.
3: A Bruxelles adesso, perché la Commissione Esteri del Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza il nuovo pacchetto di accordi fra l'UE e la Svizzera, i cosiddetti bilaterali 3, 51 favorevoli, 3 contrari, 9 astenuti. La plenaria di Strasburgo a questo punto dovrebbe dare il via libera definitivo da parte dell'UE già entro la fine dell'anno. Se l'Unione Europea procede velocemente, ribadisce anche il rispetto per i tempi e le procedure della democrazia svizzera. Andrea Ostinelli.
6: Per noi della Commissione Affari Esteri questo dossier deve essere una priorità e in questo senso il voto di oggi è una tappa importante. In casa il voto favorevole sui bilaterali 3, il relatore al Parlamento Europeo, il deputato francese Christophe Grudler, e guarda avanti. Il processo di ratificazione deve arrivare fino in fondo, a nostro avviso, il prima possibile, proprio per non far perdere ai nostri concittadini dei due lati i vantaggi che possono ottenere da questi accordi. Se l'UE procede spedita per la ratifica, Grudler sottolinea. Rispettiamo pienamente il dibattito democratico svizzero e le decisioni che il Parlamento ed eventualmente il popolo svizzero prenderanno. Insomma, nessuna ingerenza, nemmeno quando i giornalisti svizzeri a Bruxelles chiedono all'eurodeputato di pronunciarsi sulla doppia maggioranza per la votazione popolare. La questione della doppia maggioranza deve essere decisa dagli svizzeri. Va da sé che è un voto popolare molto importante, lo rispettiamo totalmente. Più in fretta si fa, meglio è dal nostro punto di vista, ma comprendiamo perfettamente che le elezioni federali sono alla fine del 2027 e che la data della primavera 2028 sembra la più ragionevole. Altro argomento lanciato nel dibattito a Berna, la questione di una possibile cauzione che le imprese svizzere sarebbero chiamate a versare per i lavoratori esteri assunti, un balzello a priori in contrasto con la libera circolazione delle persone con l'UE. Finché nulla di concreto è fatto, non tocca a noi commentare, sostiene Grudler. Posso soltanto dire che quando si ha un accordo bilaterale, un accordo globale sottoscritto insieme, qualsiasi legislazione svizzera o europea che andasse contro l'accordo lo renderebbe caduco e porrebbe dei problemi di merito. La sovranità si rispetta, gli accordi presi pure. Questo è il messaggio che oggi giunge da Bruxelles.
3: In Ticino ora, questa mattina a Lugano, si è celebrato il processo contro il giovane pompiere che ad inizio anno aveva appiccato volontariamente 3 incendi a Caslano. Marcello Ierace, sei qui in studio con me, hai seguito il dibattimento, partirei dalla sentenza.
7: Beh, il processo è stato molto breve, c'è stato un accordo tra il procuratore pubblico Simone Barca e l'avvocato Marco Masoni, difensore dell'imputato che è un 21enne italiano. Milano. L'imputato, che ha ammesso tutti i fatti durante l'inchiesta, è stato condannato dal giudice Amo Spagnamenta per incendio intenzionale ripetuto ad una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare, e i restanti 2 anni e mezzo sospesi, e 5 anni di espulsione dalla Svizzera. Il 21enne è già in carcere dallo scorso 3 aprile e quindi dovrà scontare ancora 1 mese di detenzione.
3: Allora, questa è la sentenza. Come si sono svolti i fatti?
7: È successo tutto nei primi 3 mesi di quest'anno. Il giovane pompiere, dopo il periodo di formazione, era stato assunto ad inizio 2026 in questo corpo del Luganese, e subito dopo pochi giorni, il 5 gennaio, ha appiccato il primo incendio. Ha rubato una tanica da 10 litri di benzina e ha dato fuoco alla darsena della scuola di canottaggio di Caslano. Poi è tornato a casa, si è lavato e ha allertato i colleghi pompieri, partecipando anche allo spegnimento dell'incendio. Ha ripetuto la stessa azione altre 2 volte. Incendio, allarme e intervento. Il 28 marzo in una zona boschiva di Caslano, postando pure delle storie su Instagram, peraltro sono ancora online, e 2 giorni dopo a Tresa. Coincidenze piuttosto sospette, evidentemente, che hanno portato in breve tempo, il 3 aprile, all'arresto del piromane.
3: Ecco Marcello, ma si è capito perché l'imputato ha commesso queste azioni?
7: Il perché, l'ho detto ancora in aula, l'imputato è la domanda più difficile da affrontare. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che ha parlato con un filo di voce, lasciandosi andare anche alle lacrime. Un ragazzo che in carcere sta svolgendo un percorso di terapia che gli ha permesso di capire che questi atti di piromania erano legati al suo non saper gestire le emozioni, e nello specifico la rabbia. La perizia psichiatrica, ad ogni modo, non ha fatto emergere nulla che potesse portare ad una scemata responsabilità. Questi atti di piromania, detto ancora, non erano in linea con il mio percorso di vita. Oltre a fare il pompiere, il giovane era anche studente alla SUPS in ambito sanitario, infatti. Più volte si è girato verso i suoi ex colleghi pompieri presenti in aula per scusarsi. Ha detto: quello che è successo rappresenta una grande frattura tra ciò che sono stato e ciò che volevo essere. Ha capito di aver tradito la fiducia di chi gli stava vicino e ha assicurato che risarcirà tutti i danni procurati, e ha già iniziato a farlo.
3: E questo era Marcello Jerace in diretta. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea piace non solo a una ma a 2 commissioni del Consiglio degli Stati che si occupano del dossier. La Camera dei Cantoni ne discuterà in plenum il 21 settembre. L'approvazione di questo piano è ora sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
8: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha oggi trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita oggi prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere, che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
3: Posti di lavoro a rischio dopo l'annuncio della chiusura del Sonntagsblick, che viene trasformato in un settimanale in uscita il sabato. La decisione ufficializzata ieri sera solleva la questione degli impieghi legati a questo storico domenicale al di fuori del gruppo editoriale. A lanciare l'allarme Syndicom, secondo il sindacato perderanno l'impiego oltre una 60ina di persone addette alla distribuzione del domenicale. Sentiamo Emanuele Ferrari.
9: Si alzano all'alba con qualsiasi tempo per garantire l'arrivo dei giornali nelle bucalettere. Sono circa 1840 le persone che attualmente distribuiscono i tre domenicali nella Svizzera tedesca. Parliamo di Sonntagszeitung, NZZ am Sonntag e Sonntagsblick. Con la scomparsa di quest'ultima testata, il numero degli impiegati di Presto, azienda filiale della Posta, è però destinato a diminuire. Attualmente si prevedono 69 licenziamenti, spiega Urs Spinden. A questi, continua il segretario generale del sindacato Syndicom, vanno aggiunte riduzioni del volume di lavoro per quasi 500 persone. Cambiamenti anche piccoli, ma dalle grosse conseguenze per i diretti interessati. Molti di loro hanno bisogno di questo guadagno supplementare per arrivare alla fine del mese. Tra loro ci sono ad esempio persone che percepiscono già la VS o una rendita invalidità, che però non bastano per vivere. Motivo per il quale Syndicom si aspetta da parte della Posta che si cerchi per questi impiegati delle alternative e da parte di Ringier una partecipazione ai piani sociali e un fondo per i casi particolarmente difficili. Tra i settori coinvolti dalla chiusura del Sonntagsblick anche le tipografie. In un primo momento ci aspettiamo uno spostamento dei volumi di lavoro dalla notte di sabato a quella di venerdì con la creazione del nuovo Blick Fürs Wochenende in alternativa al domenicale, quindi non dovrebbero esserci conseguenze dirette a breve. Il problema, aggiunge Urs Spinden, è che vi sono però sempre meno tipografie. I giornali vengono stampati in sempre meno centri, con un aumento della pressione su questi collaboratori. Non toccati dalla chiusura del domenicale, grazie alla creazione del nuovo prodotto, al momento sembrerebbero essere gli impiegati di Ringier.
3: E i sindacati, sempre in Svizzera, rivendicano un aumento salariale generalizzato del 2,5% per l'anno prossimo, aumento che in una congiuntura economica positiva deve compensare costi maggiori come quelli legati alla salute e seguire la maggiore produttività dei salariati. Da Berna, Alessio Veronelli.
10: Un'economia solida dopo gli scossoni dei dazi lo scorso anno e ora con prospettive di miglioramento in tutti i settori. Un'economia in crescita, così come la produttività. A non seguire però i salari reali messi sotto pressione soprattutto dall'aumento dei costi di cassa malati. Per l'Unione Sindacale Svizzera è allora necessario un aumento generalizzato del 2,5% in busta paga. Vania Leva, vicepresidente del sindacato.
11: I salari reali sono a livello del 2016. Abbiamo un aumento della produttività, vediamo che l'economia nell'insieme si porta bene, abbiamo un rincaro e dunque tutto questo dobbiamo considerare per la rivendicazione salariale di quest'anno. Però è importante altresì aumentare i salari minimi. Non ci devono essere più salari minimi di sotto di 4.500 franchi e rivendichiamo 5.000 franchi minimo per le professioni con formazione.
10: Aumento voluto per compensare inflazione, come detto crescita dei costi della salute, maggiore produttività e per trainare verso l'alto i salari più bassi. Settori più toccati dalla stagnazione dei salari reali, sanità, alberghiero e trasporti. Un terzo di tutti i lavoratori con un diploma e il 40% delle donne non raggiungono inoltre al momento i 5.000 franchi mensili.
3: È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con numerose vittime. I bombardamenti russi hanno preso di mira varie zone dal nord dell'Ucraina fino ai porti nel Mar Nero. Gli ucraini hanno colpito con i droni la regione russa di confine e scali nel Mar Caspio. Abbiamo quindi in collegamento in diretta da Kiev Davide e Maria De Luca. Allora, quali gli aggiornamenti?
12: Sì, è stata una nuova giornata, notte di attacchi, ma anche giornata, perché ormai qui i bombardamenti non si concentrano più soltanto in poche ore della notte, ma soprattutto in Ucraina proseguono tutto il giorno. Nel paese oggi abbiamo visto almeno 5 morti, 2 nella regione di Dnipro, dove è stata bombardata anche un'azienda agricola di proprietà americana, 1 nella regione di Kiev, e poi 2 marinai azeri sono morti vicino a Odessa quando la loro imbarcazione è stata colpita da un drone. Gli ucraini invece hanno colpito duramente in Russia. Russia. In particolare l'attacco più spettacolare si è verificato nella città di Sochi, dove dei droni marini ucraini sono scoppiati vicino al lungomare, ferendo almeno 28 persone, secondo il governatore russo della regione. Nel frattempo il presidente Zelensky è in viaggio, un importante tour diplomatico, si troverà per 3 giorni in Canada, che lo ricordiamo è forse il principale alleato dell'Ucraina, oltre che uno dei paesi dove si trova la più grande comunità ucraina della diaspora.
3: Ecco, nei suoi spostamenti diplomatici, l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino Zelensky sembra abbia rischiato di essere colpito da un drone russo. Quanto ha davvero rischiato?
12: Sì, è stata molto ridimensionata la notizia questa mattina, soprattutto da il governo ucraino e da il governo moldavo. A quanto pare ieri, mentre il presidente ucraino si recava in Norvegia, da dove avrebbe poi fatto scalo per recarsi in Canada, mentre era all'aeroporto di Chisinau, un drone russo avrebbe sorvolato il paese, un drone russo diretto in Ucraina ma che aveva sconfinato in Moldavia, quindi in realtà non ci sarebbero stati rischi per il presidente. Il suo volo è stato solo ritardato perché nel momento della partenza il drone si trovava sopra l'aeroporto, ma è poi atterrato 160 km di distanza senza causare danni.
3: Allora, questa è la cronaca in diretta con il collaboratore Davide Maria De Luca. Restiamo a Kiev perché questa mattina Amnesty International ha presentato un nuovo rapporto sul reclutamento di soldati in Russia.
13: Amnesty International Research details the deceptive, coercive and exploitative practices.
3: La Russia utilizza l'inganno e la coercizione volte allo sfruttamento, pratiche che violano i diritti umani e configurano il reato di tratta di esseri umani. Questa è la voce di Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty. Allora, i dettagli di questo rapporto ora con Naima Chicherio.
14: Per sostenere la guerra in Ucraina, Mosca ha bisogno di reclutare tantissimi nuovi soldati. Si parla di 30-35 mila uomini ogni mese. Questo significa che le perdite umane al fronte sono pesantissime. Anche per questa ragione i volontari sono rari e quindi la Russia va a pescare tra i cittadini stranieri attraverso due filiere. Una interna, che colpisce i migranti già presenti sul territorio russo, e una che si snoda invece all'estero, in ben 136 paesi dell'Africa e dell'Asia soprattutto, ma anche in America Latina. Amnesty ha ricostruito i metodi di reclutamento tramite interviste nei campi di prigionia ucraini e nel rapporto ci sono molti racconti. C'è quello di Ruben, un cittadino cubano arrestato per possesso di stupefacenti, a cui era stato detto: vai al fronte, vai a combattere, così esci subito di prigione, ti daremo un bonus di $10,000, uno stipendio mensile, e poi potrai stare qui perché avrai un passaporto russo, cosa che non è mai avvenuta. Non si tratta però solo di carcerati, ad alcuni di loro era semplicemente scaduto il visto e non avevano i soldi per rinnovarlo. È lì che i reclutatori arrivano con promesse economiche allettanti che non vengono mai mantenute. Nalin, uno srilanchese, è invece stato reclutato nel suo paese attraverso una filiera criminale organizzatissima che si è occupata anche dei trasporti. Gli era stato promesso un impiego in Russia come agente di sicurezza, ha firmato un foglio in una lingua che non capiva e una volta nel paese, dopo un addestramento di 2 settimane, è finito al fronte senza equipaggiamenti né un modo per comunicare con l'esterno. È diventato, insomma, come tanti di loro, carne da macello.
3: Con il rapporto di Amnesty International contro le pratiche russe di reclutamento, illustrato da Naima Chicherio, si chiude questa edizione. Grazie e buon pomeriggio.
15: Lo sport.
16: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Con le ultime 6 partite si chiude la stagione dedicata alla prima giornata di Champions League. Si riprende alle 18:45 con Fenerbahce Roma e PSV Shakhtar, mentre alle 21 si giocano Bayern Monaco Bodo Glimt, Como Lipsia, Manchester United Sabah e Slavia Praga Lens. Si avvicina intanto la sfida tra Lugano e Young Boys di sabato sera, partita tra le migliori squadre della Super League, vicina al tutto esaurito. A oggi sono infatti oltre 7.000 i biglietti venduti. Il servizio sui gialloneri è di Paolo Laurenti.
17: Un attacco stellare, 26 reti in 7 partite, ma una difesa colabrodo che in questo avvio di campionato ha subito 2 gol a partita di media. Reparto difensivo che oltretutto registra le assenze per infortunio di Zesiger e Wüthrich. E così lo Young Boys è corso ai ripari e all'ultimo giorno di mercato si è assicurato il difensore 27enne Moritz Jens. Proveniente dal Wolfsburg, il tedesco ha già conosciuto la Super League per aver giocato a Lausanne all'inizio della sua carriera da professionista e poi ha accumulato esperienze internazionali in Francia, Scozia, Inghilterra e appunto Bundesliga. Poco prima della chiusura del mercato ho saputo di questa possibilità e non me la sono fatta scappare, ha ammesso Moritz Jens, nuovo difensore dello Young Boys. Da avversario è stato sempre difficile affrontare i gialloneri e ora sono felice di vestire questa maglia. Le esperienze vissute in giro per l'Europa mi hanno fatto crescere. Sono un difensore aggressivo, provo a essere un leader, essere di supporto ai compagni, dando tutto per la squadra e per il club.
18: Alles gibt für den Verein und ja, das sind meine Eigenschaften.
17: Squadra bernese che sabato sera a Lugano si giocherà già una piccola fetta di campionato.
16: Sempre per il calcio, la federazione francese ha ritirato il proprio sostegno a Gianni Infantino. La decisione è stata presa oggi dal comitato esecutivo, che non appoggerà quindi il presidente della FIFA in vista delle elezioni del prossimo mese di marzo. L'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambre Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu impegnati dalle 19.45 alla Gotthard Arena contro il Rapperswil. In Champions League il Davos gioca la sua seconda partita in Polonia affrontando il Tichy, il Ginevra in Svezia lo Skellefteå. Dall'accanto suo Patrick Fischer non potrà allenare una nazionale fino al 2030. Secondo quanto riportato dalla NZZ, la federazione internazionale ha infatti squalificato per 4 anni l'ex selezionatore rossocrociato in seguito alla vicenda legata al certificato Covid falsificato utilizzato in occasione dei giochi olimpici di Pechino 2022. Nel ciclismo infine spazio alla 18ª tappa della Vuelta, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Mas sempre in maglia rossa. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1.
1: Notizie in lingua facile. Ieri mattina, verso le 9:30, è successo un grave incidente sul lavoro nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom, a Piotta, in Valle Leventina. Due persone sono morte nell'incidente, un operaio di 55 anni e un apprendista di 18 anni. I due lavoravano per l'azienda elettrica ticinese. Nella centrale c'è stata una forte esplosione e dopo è scoppiato un incendio. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. I soccorritori sono intervenuti, ma purtroppo non hanno potuto salvare i due uomini. L'esplosione ha causato anche gravi danni alla centrale idroelettrica. La notizia ha provocato grande dolore e tristezza. Il governo ticinese ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Anche le aziende coinvolte, l'azienda elettrica ticinese e le FFS hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza alle famiglie. L'azienda elettrica ticinese e FFS sono comproprietarie della centrale. Ieri pomeriggio un uomo di 30 anni del Bellinzonese è rimasto gravemente ferito. L'incidente è successo a Cadenazzo, sul piazzale della stazione ferroviaria. L'uomo è caduto mentre usava un monopattino elettrico. I soccorritori sono intervenuti e hanno portato l'uomo in ospedale. Le sue ferite sono gravi e la sua vita è in pericolo. Il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un progetto. Vuole portare internet veloce in tutta la Svizzera, soprattutto nelle zone di campagna. Per il progetto servono 730 milioni di franchi da usare nei prossimi 11 anni. La metà dei soldi sarà pagata dalla Confederazione. L'altra metà sarà pagata dai cantoni. L'estate appena passata è stata la più calda di sempre in Svizzera, lo conferma Meteo Svizzera, il servizio che si occupa delle previsioni meteorologiche. La temperatura media è stata di 17,2 gradi, quindi 0,4 gradi più alta rispetto al precedente record del 2003. In tutta la Svizzera ci sono stati molti giorni di canicola, con giornate con più di 30 gradi, e di notti tropicali, dove la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi. La notizia è confermata anche da Copernicus, un programma dell'Unione Europea che raccoglie informazioni sulla Terra e sul clima. La temperatura media del mondo è stata di 1,65 gradi più alta rispetto a circa 100 anni fa, prima dell'industrializzazione. Il caldo è stato particolarmente forte anche nella parte ovest dell'Europa.
2: Attenzione sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 4 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Anche al portale sud le code sono di 4 km da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, potete però scegliere di usufruire della corsia preferenziale Cupra, che è invece aperta. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi vogliamo parlare di un argomento particolare, il passaggio dalla scuola media all'apprendistato. La scorsa settimana, lo sapete, sono iniziate le scuole e non dimentichiamo che questo è un momento molto importante non solo per gli alunni ma anche per gli apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio, soprattutto perché la transizione dalla scuola al mondo del lavoro non è sempre facile, a volte questo delicato passaggio viene un pochino sottovalutato. Si tende a dare per scontato che sia un passo normale e spontaneo, magari gli adulti dicono ci siamo passati in tanti, insomma siamo sopravvissuti, mentre i ragazzi avrebbero sicuramente bisogno di molto più sostegno e di accompagnamento. Ne vogliamo parlare oggi con Sara Rossini, che è direttrice di FillUp, un'organizzazione che si occupa di programmi di coaching per gli apprendisti e aiuta anche le aziende formatrici. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Beh, insomma, finché si frequenta la scuola media tutto sembra abbastanza chiaro, ci sono le lezioni, i compiti, le verifiche, le vacanze scandite proprio dal calendario scolastico. Poi all'improvviso arriva una scelta importante: continuare gli studi oppure entrare nel mondo del lavoro attraverso un apprendistato, e questo per molti ragazzi è sicuramente da un lato un momento entusiasmante perché è una scelta che hanno fatto loro, però lo stesso tempo può essere carico di dubbi, di aspettative, di paure.
3: Molte paure, ma soprattutto, lo spiegavi bene prima, con la questione della scuola è tutto ben programmato, quindi si sa cosa c'è lunedì, si sa cosa c'è martedì, so quello che devo studiare, il docente mi dice come devo prepararmi. E lì continua una regolarità, mentre quando si accede e si opta per un apprendistato non è più così. Quello che si chiede un'autonomia da parte del giovane e della giovane, e anche una responsabilità sulla pianificazione della propria formazione. Però non teniamo conto che tanti giovani che scelgono il percorso dell'apprendistato, che aggiungo è un'ottima scelta, sono dei giovani che normalmente amano la parte pratica, andare a lavorare eccetera, amano meno la parte scolastica. Ed è lì che c'è un po' poi il cortocircuito, nel senso che la scuola è molto impegnativa, perché vuol dire è tutto molto concentrato in un giorno o due a settimana. Se io non riesco a organizzarmi diventa un problema. I primi mesi funzionano, perché dico sempre c'è l'effetto wow del tutto bello, tutto nuovo, il mondo del lavoro eccetera, e poi da gennaio iniziano poi le problematiche.
2: Beh, alla scuola media non sempre, non è in ogni caso scontato, però ci sono ancora dei docenti che i ragazzi se li prendono molto a cuore, li seguono, hanno i contatti con la famiglia, davvero li accompagnano. Probabilmente anche nelle scuole per gli apprendisti si trovano dei docenti particolari,
3: ma
2: però
3: sicuramente dei buoni docenti,
2: esatto,
3: però un giorno a settimana,
2: esattamente, li vedono poco, quindi magari c'è anche meno tempo per affezionarsi, per seguirli, per avere contatti con la famiglia, anche perché i ragazzi cominciano ad essere grandi,
3: esatto.
2: Si sentono grandi, condividono magari anche meno in casa e tutto diventa più complicato.
3: Sì, e in aggiunta è il fatto che poi lavoro, nel senso che dal lunedì al venerdì sono occupato in azienda, qualsiasi lavoro scelto, qualsiasi apprendistato ho in più. La scuola fondamentalmente è una piccola parte, perché poi entro in un mondo dei grandi dove gli adulti danno per scontato che i ragazzi sappiano già, conoscano già le regole del mondo del lavoro, ma non è così, perché cambia per esempio il fatto del un giovane è fuori a mangiare tutto il giorno, parte magari la mattina alle 6 e rientra alla sera alle 6 e non ha più neanche la forza per studiare, quindi devo cambiare anche l'assetto della mia settimana. Ed è lì tanti fanno fatica, i primi mesi reggono e poi c'è il tracollo, perché c'è un prima e un dopo. C'è prima dell'apprendistato, c'è la scuola media, e poi c'è il dopo, c'è il mondo del lavoro. e devo cambiare. Se continuo con la stessa con la stessa giornata, con la stessa pianificazione che ho nella scuola media, nell'apprendistato non funziona.
2: Cambiano tante dinamiche. Prima i ragazzi erano con i loro coetanei, con gli amici, erano tutti insieme. Adesso molto spesso, se la ditta è piccolina, magari non ci sono altri apprendisti, sì. Quindi ci si trova di colpo a passare tutta la giornata con degli adulti, magari hanno anche la stessa età dei genitori o sono anche più anziani, no? Quindi cambia il modo di rapportarsi, di chiacchierare. Dicevi del pranzo, anche lì vado a mangiare con gente che ha l'età dei miei genitori. Non è scontato,
3: non è niente, cioè non dobbiamo assolutamente darlo per scontato. Difatti, una delle grandi problematiche che poi lasciano quello che è l'apprendistato ai giovani è proprio l'inizio, perché se io inizio con il piede detto sbagliato, poi non riesco a entrare in questa nuova situazione. Ma anche paradossalmente il fatto di andare a dormire la sera, cioè se io sono nelle scuole medie, adesso io conosco giovani perché li seguo nelle aziende, che mi dicono ma io vado a dormire a mezzanotte, a luna. Se lavoro al mattino io non posso andare a dormire a mezzanotte, a luna, perché poi sono stanco, perché il datore di io non posso, cioè il datore di lavoro pretende che io ci sia con la testa, ma anche una questione di sicurezza. Io non posso non aver dormito e poi fare il carpentiere, ma qualsiasi altra professione, essere su un tetto, essere sbadato, perché è una questione di sicurezza. E lì devo cambiare il ritmo. Se prima facevo 4 allenamenti a settimana di calcio, non lo posso più fare. E lì nei colloqui di selezione deve essere detto, del dire non devi smettere, perché non devi smettere, ma la tua priorità non è più il fare 4 allenamenti a settimana, perché sennò non riesci a studiare, perché questa è la realtà e non riesci a riposarti. E questo passaggio è fondamentale e le aziende dovrebbero aiutare un attimo a capire queste nuove regole.
2: Beh, le aziende e allo stesso tempo i genitori, che forse innocentemente non se ne rendono conto. Molti adulti tendono a pensare semplicemente che l'apprendistato sia semplicemente una prosecuzione della scuola, invece, come ci stavi spiegando, è un cambiamento enorme. È vero che poi hai a casa un figlio nel pieno dell'adolescenza. Sono questi momenti dove nascono le discussioni. Si diceva prima, tra i 15 e i 18 sono comunque grandi, si sentono grandi e contrastano anche. Se un genitore dice tu però non dovresti andare a fare i 4 allenamenti di calcio, devi dormire, sennò domani non sei performante e ti prendi anche qualche rischio, posso immaginare la discussione che si innesca poi a
3: casa.
2: No,
3: ma cioè, è assolutamente corretto, perché dirlo è molto semplice, molto facile. Dall'altra parte, chi la vive quotidianamente non è così evidente. Però il fatto è che nelle prime settimane normalmente si regge, perché anche se mi alzo alle 6 di mattina sono giovani e si riesce un po' a compensare. Cioè, l'apprendistato non è uno sprint, l'apprendistato è una maratona, quindi io devo tenere, devo avere il ritmo per 3 o 4 anni, ed è un po' lì che poi si cede, perché quando si va alle scuole a dire oggi sto un po' così, non vado, sono stanco, perché poi ci sono anche questi casi. Sul lavoro non me lo posso permettere, perché il datore di lavoro la prima competenza che cerca è l'affidabilità, ma non, cioè, qui poi si sentono molto spesso persone che dicono perché vuole manodopera a basso costo, li vogliono fare lavorare. No, cioè l'affidabilità è per insegnare. Io dico, cioè, il giovane entra nel mondo del lavoro come apprendista e deve essere trasformato in professionista. Le aziende cercano affidabilità, senso della responsabilità, pensiero critico, eccetera, eccetera. E come io faccio il primo passo nel mondo del lavoro, devo avere questo atteggiamento qui. Quindi il fatto della presenza non è che l'azienda con o senza l'apprendista, cioè senza l'apprendista chiude, no, però sta insegnando all'apprendista, al giovane, cosa vuol dire essere nel mondo del lavoro.
2: Io ricordo i nostri numeri di telefono, così a casa, genitori, ma non solo, anche i nonni, chi sta vicino al ragazzo, lo vede, magari ha qualche preoccupazione, qualche domanda, può chiamare, il numero è lo 0848030808, oppure, se come succede la maggior parte delle volte, volete semplicemente mandarci un parere, una domanda via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. C'è Severino che ci dice: ricordo che negli anni 60 esistevano dei corsi di avviamento professionale o commerciale. Sì. Chiede se esistono ancora.
3: No, non esistono più questi corsi. C'è qualcosa legato un po' più a chi non trova un posto d'apprendistato, poi entra nei percorsi transitori del percorso della pretirocinio,
2: una specie di pretirocinio,
3: esatto, però fondamentalmente si dà per scontato che i giovani conoscano le regole, ma banalmente, se io sono a casa in malattia, devo chiamare il datore di lavoro, devo

0: giovani nei primi giorni dicendo: ecco, questo è il mondo del lavoro, cosa ci aspettiamo da voi? Cosa voi avete bisogno da noi? Perché anche questo è una domanda da fargli. E poi nei mesi successivi, per 2 o 3 mesi, comunque spiegare, perché non funziona al primo colpo, ecco.
1: Beh, tu sei regolarmente a contatto con i ragazzi,
0: Sì.
1: le loro famiglie, i datori di lavoro. Dicevo prima, sei direttrice di un'organizzazione che si occupa proprio di questi programmi di coaching. Siccome coaching, al di là che
0: Si dice
1: arriva,
0: tutto e niente, esatto. Sì.
1: esatto, da via, viene usato in molti ambiti, la tua è una figura abbastanza nuova e innovativa.
0: Non esiste.
1: Spieghiamo un po' che cosa fai?
0: Sì, è da 4 anni, praticamente io collaboro con le aziende, l'azienda dà il mandato a FillUp e in questo ambito io supporto sia da parte dell'azienda dove creo un contesto, inserisco il metodo in poche parole di FillUp ed è un metodo in linea con le caratteristiche delle nuove generazioni ed è lì c'è anche l'introduzione al mondo del lavoro e dall'altra parte seguo in modo personalizzato i giovani che sono all'interno dell'apprendistato. Banalmente è successo ieri, abbiamo fatto l'introduzione in un'azienda dove abbiamo detto attenzione a utilizzare quello che sono monopattini e cose varie perché sono pericolosi. Andate, non è di non andare, andate con testa, perché farsi male mentre sei a scuola, magari ci puoi anche andare a scuola, ma farsi male mentre sei nel mondo del lavoro significa durante l'apprendistato perdere giorni dove devi raggiungere degli obiettivi, perché gli obiettivi sono veramente tanti. E banalmente, ieri uno è caduto e si è rotto il polso dopo una settimana di lavoro. Questo può precludere la formazione iniziale perché vuol dire che non posso iniziare a raggiungere degli obiettivi. E lì bisogna spiegarglielo, non è come scuola, mi sono fatto male, sì, però poi dopo va bene, vado comunque a scuola. No, al lavoro non ci puoi andare, se non vai non raggiungi degli obiettivi. Questo non significa non andare in monopatti, non però vuol dire farlo un po' più con testa.
1: Beh, sostenete i ragazzi nelle loro
0: Sì.
1: scelte, se per caso dovessero accorgersi che non era la scelta giusta, li aiutate nella fase di transizione, li
0: Sì.
1: aiutate a parlare con i datori di lavoro, con i formatori, fate una sorta di filo diretto con i genitori, insomma, sicuramente una figura importante. Siete e sei direttamente a contatto con i ragazzi, quindi quali sono le emozioni che prevalgono proprio nei primi giorni di apprendistato?
0: La paura di non essere in grado, la paura di tante cose che non conosco, la paura, la prima, l'abbiamo fatto come esercizio nelle giornate di introduzione, la paura di non farcela. Questa è una delle prime emozioni che emergono, proprio il fatto poi di avere un datore di lavoro che non è comprensivo, del dire posso sbagliare, perché l'errore viene visto come giudizio. L'errore non deve essere un giudizio, l'errore è qualcosa che io non so e non deve essere
1: Beh,
0: giudicato.
1: dovrebbe anche un po' essere trasformato come occasione di
0: Assolutamente.
1: apprendimento, no?
0: Invece per loro fare un errore, perché arrivano comunque dalla scuola dove l'errore, se tu fai un test, c'è un errore, è una nota. Nel mondo del lavoro, anche qui la transizione da scuola a lavoro è che l'errore, se io faccio un errore, vuol dire che ci ho provato e vuol dire che mi sono messo in gioco. Vuol dire che ho avuto il coraggio di farlo. Ed è qui, è proprio la cultura dell'errore che cambia, e per loro.

0: e lo vedi, lo si vede in tutte le professioni, il passaggio è ancora difficile, cioè, si è magari in ufficio o in officina, ti guardano, ti dicono: posso andare al bagno? O alzano la mano a dire: ma siamo sul lavoro, nel senso, non è più, e non è più scuola. E lì vedi proprio ancora la mentalità che è scolastica. E poi, ecco, quando non fai questo switch, il mondo del lavoro è molto complicato. È estremamente complicato e poi entra tutto quello che è la pressione, entra il fatto di dire: ma ho fatto giusto, ho fatto sbagliato, ho rotto qualcosa. Cioè, può capitare, però lo devi poi prendere, ed è lì che deve esserci qualcuno accanto a dire: fa parte, la prossima volta cosa devi fare per non sbagliare? E questi sono i primi mesi, sono fondamentali, perché se un apprendista fa un errore, ed è accompagnato nel capire, l'errore e cosa è successo per fare questo errore, non avrà più paura poi di lavorare. Se invece viene, tra virgolette, sgridato o non so altro, non ci proverà più. E se non ci prova, questa generazione perde la motivazione.
1: Molto spesso i genitori poi a casa non sanno
0: No.
1: bene che cosa succede se il ragazzo dovesse essere sgridato, magari si vergogna anche a raccontarlo a casa, no? Quindi è importante il sostegno della famiglia, ma a volte sono ignari.
0: Sì, ed è lì, il nostro lavoro con FILAP entra proprio in questo senso del informare tutti, perché il rischio è che poi si arriva a un certo punto che ormai è irrecuperabile e il genitore dice: ma come? Cioè, io non lo sapevo e nessuno mi ha informato, e viene sciolto il contratto. Ed è lì io ne vedo veramente tanti. Non bisogna avere paura di informare, di chiamare il formatore, di chiedere come sta andando, ogni tanto, ecco, farsi sentire, perché tenete conto che un'azienda è veramente sempre di corsa, ha poco tempo. E se vi chiama, non vi chiama per dire che va tutto bene, vi chiama quando ormai si è già al limite. Lì è un po' il genitore che non deve aver paura e deve instaurare subito un rapporto con la famiglia, scusate, con il datore di lavoro.
1: Allora, stanno arrivando
0: Se
1: parecchi messaggi. Partiamo da un'ascoltatrice che ci racconta ancora a proposito dell'avviamento commerciale. Dice: erano gli anni 60, io lo avevo fatto perché non avevo ancora i 15 anni poi per entrare nella scuola commerciale. Quindi, come avevi sottolineato, si tratta magari anche si trattava soprattutto di un passaggio. A
0: era il
1: questo proposito.
0: famoso decimo anno.
1: Esatto, e a questo proposito un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, sto seguendo con interesse la trasmissione. Secondo me, dopo le scuole medie, bisognerebbe fare ancora un altro anno di scuola, probabilmente introduttivo, no, per questi ragazzi, perché a 14-15 anni è davvero un po' presto per iniziare un
0: Si è piccolini.
1: apprendistato, sia piccolini.
0: Sia piccolini, soprattutto se poi vado in cantiere, vuol dire che tutto il giorno sono in piedi, tutto il giorno comunque porto pesi, eccetera. Ma proprio anche, a parte la questione fisica, ma anche la questione di organizzazione, di sapere quando devo studiare, come devo studiare, cioè la mia lotta, la mia battaglia quotidiana con gli apprendisti che seguiamo nelle aziende che collaborano con FILAP è proprio dire: dovete studiare sempre, cioè non dovete aspettare che c'è la verifica tra 3 mesi, perché se voi andate di martedì a scuola, arrivate a casa, lasciate lì lo zaino perché tanto non ho compiti e lo riprendo al lunedì sera la settimana successiva per vedere che ho tutte le cose, poi lì arriva è il preludio della catastrofe. E lì ogni volta bisogna dirgli: guardate, dovete pianificare, ripassare, riscrivere tutto quello che sono gli appunti. Ieri sera, banalmente ieri sera, ero in un'azienda dove due apprendisti che stanno ripetendo l'anno, e lì gli abbiamo dato anche lì una pianificazione, abbiamo fatto una pianificazione insieme dicendo: ok, adesso vi trovate, fate l'apprendistato insieme, studiate insieme, se non avete compiti ripassate, però bisogna dirglielo. Quindi è un accompagnamento in questo senso, è importante accompagnarli, da soli non riusciranno.
1: Un ascoltatore scrive facendoti i complimenti, dicendo: insomma, la vostra ospite ha inquadrato perfettamente l'80% dei problemi che ci sono per la formazione dei giovani, e aggiunge: io ho avuto una falegnameria per 42 anni, ho formato una quindicina di apprendisti e più gli anni passavano e più sono cresciuti i problemi, soprattutto per la mancanza di manualità dei ragazzi, ma anche per una mancanza di prendere sul serio la formazione, sapendo che comunque qualcuno in qualche modo provvederà ugualmente. Io avevo fatto l'avviamento professionale che mi aveva preformato per quello che poi ho trovato nell'apprendimento. Si ritorni a qualcosa anche di simile, ma ritengo importante e indispensabile appunto preformare i giovani prima di iniziare un apprendistato.
0: Sì, è corretto, nel senso che io ho fatto un apprendistato e avevo anche piacere andare a scuola e studiare, però non è più così, nel senso si fa fatica, i giovani fanno veramente fatica e si perdono per questo motivo qui. Sulla manualità anche lì ritengo che un po' non ci sono più i nonni dove tu potevi andare a lavorare nelle officine eccetera, quindi un po' la manualità la perdi. Bisogna un po' cambiare la formazione all'interno delle aziende, magari i primi mesi tenerli a fare è vero che sono dei lavori ripetitivi, però farlo. Io prima di mettere l'azienda mi occupavo di una delle più grandi aziende formatrici in Ticino e c'erano questi ragazzi che lima in mano per settimane limavano, ed era proprio per la sensibilità nella manualità, perché se fai il polimeccanico lo devi fare. Adesso è stato tolto perché è noioso, perché però poi questa manualità ti manca dopo, perché se ai tempi si faceva così, è vero che non bisogna guardare il passato, e sono la prima a dirlo, nella formazione dei giovani bisogna anche un po' aggiornarla, però ci sono delle basi. Le basi, come quelli che ti dicono: ah no, ma io faccio il meccanico, ah, io pulire le macchine, no, anche no. L'abbiamo fatto, chi ha fatto il meccanico l'ha fatto, tutti sono passati di lì. Ma è importante per capire quello che è il lavoro, perché il lavoro non è solo arrivo lì, metto le mani nel motore e sono a posto. No, il lavoro è fatto di tante altre cose, della pulizia, della sicurezza, del segreto professionale, della parte amministrativa. Faccio una professione artigianale, va bene, a me piace posare le piastrelle perché mi piace la precisione eccetera, però il bollettino alla fine della serata la devo fare, perché se non faccio il bollettino l'azienda non può più non può fatturare le ore.
1: Mi viene in mente quel famoso film che forse hanno visto tutti, dove un grandissimo maestro di arti marziali doveva insegnare, sì, al suo apprendista Karate Kid, sì, e per giorni, giorni e giorni gli faceva mettere la cera, togliere la cera, sì, mettere la cera, togliere la cera.
0: Ma, cioè, fa parte, ed è lì, io ritengo che questi sono i passi fondamentali per poi essere sicuri nel lavoro che si fa. Perché sennò si è sempre superficiali e abbiamo a che fare con, sentivo quando sono arrivata in auto, sentivo controcorrente che non si legge più, non si parla più, non si scrive più, è la superficialità e si può, anche lì poi faccio un lavoro in modo superficiale ed è peccato perché l'artigianato soprattutto, ma anche le altre professioni, quello che fa la differenza è la qualità, il dettaglio, e il dettaglio lo metto in atto se conosco bene il mestiere. Quindi ai ragazzi bisogna dire: non devi avere fretta, bisogna fare i vari passaggi, e per farli devono essere motivati e non devono essere sopraffatti. È per questo che questa transizione è fondamentale, perché la scuola non diventa più un'ansia, perché il lavoro, anche se sono dei lavori ripetitivi, posso aggiungere delle cose, banalmente magari altri lavori, magari, ed è questo importante per questa generazione, che ci sia il formatore a farlo insieme, perché una volta che sono lì e vedo che anche il formatore lo fa, cioè come giovane dico: wow, anche lui lo fa, quindi cioè non è che sto facendo...
1: È importante.
0: Esatto, esatto. Non dire: wow, stai lì, lima, e voilà, quando hai finito poi vieni da me. No, devo essere lì accanto, fargli vedere, perché la manualità manca, ma poi devo fargli vedere come funziona, come prendere lo scalpello in mano, perché siamo a questo, perché qui siamo alla base.
1: Phil Collins,

0: Oggi stiamo parlando alla consulenza del passaggio dalla scuola media all'apprendistato. Insomma, in un certo senso è un po' quando il mondo dei grandi inizia davvero. Ci sono gli studenti che posticipano ancora questo momento, hanno un altro tipo di impegno, studiano tantissimo, però possono ancora in un certo senso godersi la vita di chi è un po' più spensierato e non deve quotidianamente prendere anche delle piccole responsabilità lavorative, cosa che succede all'apprendista già molto presto. Insomma, ci sono anche giustamente i messaggi fuori dal coro. Qualcuno ci ha mandato un vocale un po' lungo da ascoltare e ci diceva: io però non sono d'accordo che si faccia questo, tra virgolette, terrorismo. I ragazzi studiano, si impegnano, non bisogna togliergli lo sport, e dice: io ho studiato e facevo comunque regolarmente i miei 4 allenamenti alla settimana e ho ottenuto i miei successi. Adesso non sappiamo se ha studiato per un apprendistato o per degli studi superiori. Chiaramente ogni persona è diversa, bisogna calibrare. È vero che dipende anche che tipo di apprendistato sto facendo, se sono un pasticcere o un panettiere che si alza sempre alle 3 del mattino, avrò certi orari in cui andare a dormire e magari l'allenamento che dura fino alle 10 di sera lo devo saltare. Chi fa qualche allenamento alla settimana di sicuro non deve rinunciarci, però se si fa un lavoro fisicamente impegnativo e a volte pericoloso, hai citato i lattonieri, insomma, se si cade da un tetto, forse bisogna essere molto svegli, performanti e sul pezzo.
1: Sì, abbiamo sentito il messaggio durante la canzone. Allora, perché il messaggio diceva che conosce tanti liceali che riescono tranquillamente a fare lo sport. Prima di tutto non ho detto di non fare lo sport, ho detto che 4 allenamenti a settimana possono essere molti se uno lavora e fa l'apprendistato. Andare al liceo e andare a fare l'apprendistato sono 2 cose differenti, perché il liceo studia, riesce a passare tranquillamente le classi, cioè non ho assoluto nessun tipo di dubbio su questo, ma andare a lavorare è un'altra cosa, nel senso che non mi finiscono le lezioni alle 4:30 del pomeriggio o non ho la mattina buca con 2 ore di buche, comincio alle 9 di mattina. Ci sono ditte che iniziano la mattina alle 7, vuol dire che l'apprendista deve alzarsi magari alle 5:30 per poter essere al lavoro alle 7 e arriva a casa alle sera alle 19, perché questi sono gli orari. Normalmente si inizia alle 7 e si finisce alle 5. Se ci sono aziende che lavorano meno, ben venga, però normalmente chi lavora in artigianato, questi sono un po' gli orari. Fare 4 allenamenti a settimana può essere impegnativo, soprattutto se poi ho scuola, soprattutto se poi ho altre cose da portare avanti, perché poi c'è il libro di lavoro, ci sono tante, tante altre cose. E non è questione di terrorismo, perché è stato detto che stiamo facendo terrorismo, non è terrorismo. È il fatto che si lavora con dei giovani che entrano nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro ha delle aspettative. 20 anni fa non c'erano così tanti obiettivi da raggiungere, non c'erano dei mandati pratici da fare, non c'era tutta una serie di cose che attualmente ci sono, e c'è chi è fortunato, li può fare durante nel tempo di lavoro, c'è chi non è fortunato e non li può fare durante il tempo di lavoro, quindi le deve fare alla sera, in questo tempo che è al di fuori del mondo del lavoro.
0: Tra l'altro non l'abbiamo sottolineato, l'eccellenza del sistema scolastico legato all'apprendistato svizzero, modello che guardano
1: Assolutamente.
0: anche le altre nazioni, è molto evoluto nel tempo, si raggiungono degli obiettivi importanti, tant'è che con questo sistema di scolarizzazione trasversale si può partire da un apprendistato ed arrivare poi a fare anche l'università.
1: Sì, no, assolutamente. assolutamente, e cioè, vorrei anche aggiungere che i dati, cioè i dati degli studi che escono, magari ogni tanto dare una lettura anche a questi dati non farebbe male, cioè sul fatto di scioglimenti di contratto e interruzioni sono in notevole aumento, non solo in Ticino, in tutta la Svizzera. E non è che uno scioglie il contratto così tanto perché la mattina si alza, è perché l'impegno magari non riesce a gestire tutto quello che è il contorno. E per cronaca, per chi ha mandato il messaggio, io ne gestivo 170 di apprendisti, non si sa.
0: Ecco, ha riscritto Severino, sì, al quale avevamo già risposto, dice: la mia esperienza a Ginevra, io ho avuto il piacere di formare degli apprendisti di commercio e il grande successo è che dopo l'apprendistato sono stati nella azienda,
1: bello,
0: insomma, questa è una nostra grande soddisfazione. Poi c'è un altro ascoltatore che dice: complimenti alla signora, sa motivare i giovani, bello sentir parlare in questo modo, bello sarebbe che i datori di lavoro apprendessero questo atteggiamento. C'è poi Marco che ci dice: mi sapete rispondere a questa curiosità? Cioè, io ho sentito recentemente che vengono conclusi dei contratti di apprendistato all'80%, e chiede: è vero, è possibile?
1: Penso che in casi particolari, soprattutto per le aziende Swiss Olympic, chi magari sta facendo un percorso di sport, di elite, lo si possono fare. Al momento veramente sono casi eccezionali, perché in tutti i casi a scuola devo andare, in tutti i casi devo raggiungere degli obiettivi. Però lì, ecco, io chiamerei il dipartimento, che è l'ente istituzionale, per chiedere.
0: Allora, dicevamo comunque del passaggio da allievo, da studente ad apprendista, un passaggio non sempre facile,
1: no,
0: perché bisogna fare un drastico cambiamento rispetto a quello che si è fatto fino a quel momento, no? Quindi la prima vera entrata nel mondo del lavoro, per la prima volta si timbra un cartellino, si devono rispettare anche degli orari molto più rigidi di quelli che erano quelli scolastici, si hanno dei compiti precisi, assegnati, si conta su l'apprendista, sulle sue mansioni, perché viene formato, ma allo stesso tempo poi, man mano che passa il tempo, è comunque sicuramente anche una persona importante all'interno dell'azienda.
1: E perché cioè, il ragazzo ha bisogno di sentirsi qualcuno importante all'interno dell'azienda. È chiaro che nell'apprendistato non è calcolato forza lavoro nei primi anni, poi al quarto anno o al terzo anno verso la fine diventa forza lavoro, perché ho tutti i parametri per poter svolgere l'attività, però l'azienda conta sui giovani, se li sta formando è perché ci crede. Soprattutto nell'artigianato c'è un bisogno esponenziale di personale qualificato, quindi le aziende fanno fatica a trovare apprendisti, questa è la realtà.
0: Qualcuno ci chiede: quali sono gli errori più comuni che i ragazzi commettono nei primi mesi?
1: Di non subito prendere in mano la scuola. Nel senso che l'errore è proprio quello del faccio tutto quello che mi riguarda la scuola unicamente se ho dei compiti, e non deve essere così, o una verifica, cioè devo stare al passo, perché se io perdo una lezione, se io perdo delle settimane non studiando, poi si accumula tutto. Tenete conto che normalmente si va a scuola un giorno, due massimo a settimana, a parte le professioni tecniche, quindi polimeccanici, operatori in automazione, progettisti meccanici, elettronici, dove loro fanno una settimana sì a blocco, una settimana no, alternata. Quindi se io non spalmo lo studio durante tutto questo periodo qui, il rischio è che arrivo a metà ottobre, novembre, devono fare le verifiche, in un giorno a scuola ho magari tre verifiche, e se io non ho messo fieno in cascina prima nello studio, mi diventa difficile poter fare tutto, perché poi il tempo non ce l'ho, perché sfido chiunque dopo una giornata di lavoro arrivare a casa, mangiare e dover ancora studiare. È veramente tanto. E secondo me l'altro errore grande è di non cambiare gli orari, cioè di non cambiare gli orari, magari anche iniziare un po' prima, adesso è troppo tardi, però magari cominciare ad andare a dormire prima, perché cos'è il problema? E tanti ragazzi lo dicono, è che vanno a letto ma non riescono ad addormentarsi, perché se si ha l'abitudine, soprattutto in estate, dove magari sono andato a dormire alle 3 di mattina perché ero in vacanza, l'ho fatto per 3 mesi, prendere sonno alle 10 di sera diventa difficile. Quindi gli errori più grandi è proprio lo studio e dall'altra parte il cambio di ritmo.
0: Beh, anche Pietro ci manda dei complimenti, dice a te ovviamente, dice che bello Pietro sentir parlare questa signora. Invece un'altra ascoltatrice, riassumo velocemente il messaggio, dice: beh, io posso confermare come mamma, in questa settimana e mezza nella quale mio figlio ha iniziato l'apprendistato, regolarmente arriva a casa e prima di cena si mette un attimo sul divano e si addormenta. Io non l'avevo mai visto così da allievo, tant'è che diverse volte gli ho chiesto: ma ti senti bene? E dice: veramente le prime settimane sono stancanti, sono impegnative.
1: Sono molto impegnative perché cambi il ritmo. Solo il fatto di non tornare a casa a pranzo è stancante, perché magari quando erano le scuole medie torni a casa, anche se fai tutto in fretta sei a casa tua. Qui invece magari mangi sul cantiere, mangi sul furgone, in fretta mangi un panino. Anche lì, altro consiglio, il cibo. Vivere di panini si può, perché si può, però non danno forza, nel senso che devo dare cibo. Già sono giovani, che è un periodo che mangiano tanto. Bisogna dargli cibo che ha sostanza e che dà forza poi per svolgere il lavoro. Diciamo che in più non sono stati neanche tanto fortunati col caldo, perché essere poi sul cantiere con le temperature che ci sono state, cioè, non è per nulla semplice. Però vorrei dire alla mamma che il bello poi, cioè, dell'apprendistato, io li vedevo quando poi arriva Natale e noi li rivedevamo poi all'inizio di gennaio, cioè la crescita, vedi proprio che il mondo del lavoro ti fa maturare e all'inizio hanno bambino, un figlio, e poi lo vedono una grande maturazione, perché stare con gli adulti è complesso ma fa crescere, e lì il bello è quando vedi proprio questa maturazione
0: che vedono anche sicuramente i loro formatori, assolutamente, che sono molto attenti. Quali sono in generale i comportamenti del ragazzo, dell'apprendista, che vengono maggiormente apprezzati poi dai loro formatori o dai loro datori di lavoro?
1: Allora, non è neanche tanto legato a una questione di risultati scolastici, ma proprio di atteggiamento. Quando vedi che un ragazzo ci sta provando, nel senso che può essere un ragazzo o una ragazza, può capitare i ritardi, il fatto che non si chiama quando si è in malattia, cioè queste attività, questi, chiamiamoli errori se vogliamo chiamarli, ma cioè, che capitano a tutti, perché se non conosco il mondo del lavoro diventa difficile. E poi pian pianino diventa tutto molto normale, lo vedi proprio crescere, lo vedi diventare un professionista, e lì i formatori se ne accorgono, ma anche il fatto di arrivare a dire: ah, guarda, oggi abbiamo fatto quel cantiere lì, bello il lavoro, cioè proprio anche la capacità di esprimere un'opinione, di dire: vabbè, io avrei fatto in questa maniera piuttosto in quell'altra. è proprio un cambio di pensiero e lì vedi il futuro professionista.
0: Beh, dicevamo che il grande cambiamento è anche l'imparare a lavorare con gli altri, sì. Soprattutto se poi sei confrontato con persone di età diversa dalla tua, devi imparare non solo a lavorare con loro, ma anche a interagire, a relazionarti, a parlare. Non è facile, magari per un ragazzino di 14-15 anni, parlare con qualcuno che ha fine carriera.
1: Non è facile. E mi è appena capitato, non mi ricordo chi me l'ha detto perché ultimamente perdo un po' la memoria, però qualcuno mi ha detto l'apprendista ha smesso, è tornata a fare la scuola a tempo pieno perché sta facendo l'impiegato di commercio, perché in ufficio c'erano solo adulti e non le piaceva stare solo con gli adulti e quindi ha detto io preferisco andare a una scuola che ci sono i miei coetanei e voglio stare con i miei coetanei. È una scelta, nel senso che chiaramente il mondo degli adulti è più complesso. Il mio auspicio verso gli adulti è che siano un po' più tolleranti, cioè, e mi ci metto anch'io, Rischiamo ogni volta che abbiamo un giovane siamo poco tolleranti, vorremmo che sia già in grado di fare, vorremmo che non faccia degli errori, vorremmo che mi passi già l'attrezzo giusto in quel momento lì, da quel lato lì siamo, cioè, non ci ricordiamo più come eravamo noi.
0: E poi forse non dovremmo avere quell'atteggiamento di dire beh dai, poi tanto in fondo ci siamo passati tutti, siamo sopravvissuti, ce la farà anche lui, no?
1: Ai miei tempi ero più sveglio di te, perché questi sono un po' le frasi che ci sono. Come ho detto in un'altra trasmissione, è importante capire che è una nuova generazione, non è meglio, non è peggio, è una nuova generazione e dobbiamo un po' adeguarci anche ai bisogni dei giovani, nel senso che lasciare un giovane lì a guardare senza fare nulla, questa generazione si demotiva molto molto in fretta.
0: Beh, siamo quasi in conclusione, non abbiamo detto qualcosa sui genitori, perché in fondo anche per loro c'è un grande cambiamento, vivono una fase di adattamento.
1: Per i genitori penso che sia peggio che per i ragazzi, perché il genitore è in costante tensione sul non devi perdere il posto di lavoro, l'hai trovato, perché effettivamente trovare un posto di apprendistato non è neanche così semplice. Ci sono professioni dove non trovano apprendisti, mentre in altre professioni non si trova, esatto. E il genitore ha questo timore del fatto del figlio che possa rimanere a casa, possa rimanere senza il posto d'apprendistato. E conosco genitori che passano le serate a dire hai studiato, hai fatto i compiti, e lì per il genitore non è un periodo facile, però quello che dico è non sostituitevi, se è in malattia e non chiama, non chiamate voi, fate sì che il giorno dopo, quando tornerà in azienda o quando torna in azienda, poi sarà l'azienda a spiegargli che deve chiamare. Quindi devono viverli, devono vivere l'errore, perché se andate a cercare di tamponare l'errore, questa generazione non impara, ha bisogno di viverla.
0: Beh, insomma, che dire, grazie mille Sara Rossini per
1: grazie
0: tutti
1: a voi.
0: I consigli, sicuramente ci incontreremo ancora. Vorrei chiudere con il messaggio di Barbara, che ci dice a proposito dei pasti, qui la cucina è sempre in funzione per preparare pranzi adeguati, ma è bellissimo il messaggio, ci dice incredibile come crescono con l'apprendistato, io ho un'ammirazione profonda per mio figlio, parte alle 5 del mattino d'inverno alle 4 d'estate.
1: È grandioso.
0: Noi ci risentiamo domani, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, l'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le maggiori spese dell'esercito svizzero deve essere più contenuto rispetto a quanto auspicato dal Consiglio federale. Dopo la Commissione delle Finanze degli Stati, anche quella della politica di sicurezza, sostiene l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto di 0,2 punti percentuali, bocciata di fatto la proposta del governo di aumentare l'IVA di 0,5 punti. Una questione che torna d'attualità e che sarà affrontata e probabilmente approvata dalla Camera dei Cantoni durante la prossima sessione parlamentare autunnale. In Ticino ora, perché questa mattina a Lugano si è svolto il processo contro il pompiere piromane che a inizio anno ha appiccato volontariamente 3 incendi a Caslano. Ci dice di più Marcello Ieraci.
2: Il processo è stato molto breve, c'è stato un accordo tra il procuratore pubblico Simone Barca e l'avvocato Marco Masoni, difensore dell'imputato, che è un 21enne italiano che ha ammesso tutti i fatti durante l'inchiesta. È stato condannato dal giudice Amos Pagnamenta per incendio intenzionale ripetuto ad una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare, e i restanti 2 anni e mezzo sospesi e 5 anni di espulsione dalla Svizzera. È successo tutto nei primi 3 mesi di quest'anno. Il giovane pompiere, dopo il periodo di formazione, era stato assunto ad inizio 2026 e subito dopo pochi giorni, il 5 gennaio, ha appiccato il primo incendio. Ha dato fuoco alla darsena della scuola di canottaggio di Caslano.
1: La notizia nell'aria è ora ufficiale. L'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate, con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella precedente nel precedente primato del 2003. In tutto il paese, inoltre, è riscontrato un numero record anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro questo confermato anche dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, dove è stata rilevata l'estate più calda di sempre. E il Giappone è confrontato invece con una ondata di maltempo caratterizzata da piogge torrenziali da primato, che hanno imposto lo sfollamento di oltre 2,5 milioni di persone. Ad essere colpite soprattutto le prefetture centrali di Aichi, Mie e Gifu, dove si registrano allagamenti e interruzioni nei trasporti, soprattutto ferroviari, con migliaia di viaggiatori bloccati nelle stazioni. Per far fronte all'emergenza, allestiti diversi rifugi temporanei. Da più parti espressi timori sulle possibili ricadute sui giochi asiatici in programma a Nagoya e Tokai dal 19 settembre al 4 ottobre. Sono almeno 219 le tonnellate di microplastiche che ogni anno in Svizzera finiscono in fiumi e laghi, ma anche nel suolo e nell'aria. A sostenerlo è una nuova ricerca di alcuni enti, tra cui l'EMPA, ovvero il Laboratorio Federale di Prova dei Materiali. Dai dati raccolti emerge che 78 tonnellate di microplastiche, il cui degrado può richiedere decenni, se non addirittura secoli, finiscono soprattutto nei terreni agricoli. Tra le regioni maggiormente confrontate con questa problematica, quella di Zurigo.
3: Fino a questa sera con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Fino a questa sera su delle Alpi è previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre al passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani tutto il paese è abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
4: Rallentamenti sulla via San Gotardo, tra Minusio e Locarno in direzione di Ascona. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km da Quinto ed attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord 5 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Buon pomeriggio. pomeriggio, 14:05. Con voi oggi c'è Loriana Sertoni. In passaggi il nostro filo conduttore potrebbe essere anche il treno, è un mezzo che ci porta da una parte all'altra, certo, ma che è anche un simbolo di partenza, di incontri, di cambiamenti. E forse se ci pensiamo, oggi ogni pomeriggio, anche qui a Passaggi, è un piccolo viaggio, un viaggio fatto di storie, di persone, di idee. Oggi, per esempio, ci fermeremo su un tema delicato e profondamente umano fra poco, e poi il nostro viaggio di oggi ci porterà anche attraverso le parole e le lingue, ci tufferemo nell'acqua letteralmente, ci sarà spazio anche per una donna straordinaria e ancora parleremo di un oggetto apparentemente semplice, quasi domestico, il divano, ma poi si tornerà a parlare di cambiamento, questa volta climatico. Perché guardate, il caldo estremo non sta mettendo alla prova, anche se in questi giorni le temperature sono un po' scese, però non ha messo alla prova solo le città ma anche il patrimonio culturale. Allora sarà un pomeriggio fatto di tanti passaggi diversi, dalla memoria alla lingua, all'acqua, alla storia delle donne, dagli oggetti di casa ai grandi musei, perché viaggiare non significa sempre salire su un treno, a volte basta fermarsi ad ascoltare una storia e lasciarsi portare un po' più lontano. E allora che dire, buon viaggio e ben arrivati a Passaggi.

0: pomeriggio insieme con Take a Chance on Me. Buon pomeriggio anche a voi, diamo il nostro numero di WhatsApp, ma perché no, lo 076 321 1113. E adesso io voglio introdurre e salutare un ospite dicendo questo: ci sono malattie che colpiscono una persona ma che in realtà coinvolgono un'intera famiglia, e la demenza è una di queste. Cambia i ricordi, modifica i comportamenti, trasforma le relazioni, talvolta mette davvero le persone che amiamo davanti a una domanda dolorosa e profondissima: ma tu mi riconosci ancora? E proprio attorno a questo tema ruota uno spettacolo scritto e interpretato dall'attrice e autrice Isabella Giampaolo, in programma venerdì 11 settembre alle 20 in piazza Sant'Antonio a Morbio Inferiore. E intanto io Isabella la voglio salutare. Buongiorno Isabella, ben arrivata.
1: Buongiorno, mille grazie. Buongiorno.
0: Allora Isabella, attrice, autrice e interprete anche di questo spettacolo, posso darti del tu, Isabella?
1: Assolutamente sì, con piacere.
0: Allora, lasciami dire che la replica di questo spettacolo è in collaborazione con il municipio di Morbio Inferiore e l'associazione assistenza e cura a domicilio Mendrisiotto e Basso Ceresio, l'associazione Alzheimer Ticino e il fondo familiari curanti del Cantone. Allora Isabella, io ho fatto una piccola introduzione, ma partirei proprio appunto da questo titolo, no? E tu chi sei? Una domanda semplice, ma diciamo che nel contesto della demenza diventa una domanda molto potente, no?
1: Assolutamente sì, molto complessa.
0: Eh sì. Allora, com'è nato, Isabella, questo spettacolo e perché proprio questa domanda come titolo?
1: Questa domanda ha dato titolo allo spettacolo proprio perché è la domanda da cui è partito tutto. Io questa domanda l'ho sentita pronunciare da una mia parente nei confronti del figlio, e il giorno che l'ho sentita e ho visto come questo figlio ha accusato un po' il colpo e la domanda da parte della madre, sono rimasta insomma senza parole, che è una cosa che non mi succede spesso, devo dire la verità. E lì ho capito che questa domanda avrebbe portato a qualcosa. E 2 anni dopo la domanda è diventata il titolo dello spettacolo. Tra l'altro una domanda che non viene veramente pronunciata nello spettacolo, piccolo spoiler, ma che racchiude per me tutta l'essenza di questa, sia dello spettacolo che della storia, ma anche di questa malattia.
0: Della malattia.
1: Quindi nasce da un'esperienza personale e ci pone davanti a questa domanda un po' quasi shakespeariana di effettivamente, al di là della malattia, chi siamo veramente anche in relazione agli altri.
0: Infatti è un tema che spesso affrontiamo con timore, con tristezza, anche con una certa difficoltà. Si è scelto il teatro perché anche il palcoscenico può essere il luogo giusto per raccontare questa realtà, Isabella.
1: Assolutamente sì, io, a parte vabbè, il fatto che si tratta del mio mestiere, di quello che ho scelto di fare nella vita, ma penso che in generale il palcoscenico, il teatro possa trasformarsi in un luogo che permette una sorta di catarsi collettiva. E io credo vivamente che il riuscire ad emozionarsi insieme permetta di sentire delle emozioni che ogni tanto non ci permettiamo di sentire o abbiamo paura di sentire, e questa collettività che permette il teatro per me è importantissima nella nostra società, ma oggi più che mai, penso, tra l'altro.
0: Beh, sicuramente sì. Tra l'altro tu nello spettacolo, so che non vuoi spoilerare molto, racconti la storia di una figlia che accompagna il padre nel suo percorso di malattia.
1: Esattamente, sì.
0: Ecco, utilizzi linguaggi molto diversi: teatro di figura, teatro di narrazione, linguaggio gestuale. Diciamo, Isabella, come dialogano tra loro questi diversi strumenti?
1: Ma allora, io sono partita dalla parola, sono partita dal testo, e poi mi sono accorta che quello in cui mi sono specializzata negli ultimi anni, che è il teatro fisico, aiutava tantissimo in questo spettacolo, perché la malattia della demenza a un certo punto porta alla fine delle parole. C'è un momento in cui il malato non comunica più a parole, comunica magari attraverso gli sguardi, attraverso mani che si stringono, mani che cercano altre mani. E quindi lì ho detto ok, c'è un punto in cui devo lasciare spazio al corpo per poter comunicare delle cose che non hanno necessariamente bisogno delle parole.
0: Sì, e il tuo lavoro, non, e questo è importante, non vuole concentrarsi solo sulla persona malata, no? Però anche su chi le sta accanto.
1: Assolutamente sì, i riflettori di questo spettacolo sono proprio su chi orbita intorno alla persona malata, in questo caso è una figlia, ma trovo che molte persone coinvolte con questa tematica si possono rivedere in questa figlia, diciamo. Sono sì, appunto queste persone che si prendono cura e che spesso, ci dimentichiamo, hanno bisogno di riflettori, hanno bisogno di essere, hanno anche soltanto bisogno della domanda e tu come stai, oltre a e tu chi sei.
0: Certo, è importante, nel senso è importante sentirsi bene e sentirsi diciamo appoggiati, no? Insomma, in qualche modo. Tu giochi in casa, Isabella, in qualche modo possiamo dirlo? Perché lo spettacolo, la replica,
1: in questo caso sì.
0: Vuoi dirlo tu perché?
1: Ma certo, con piacere, perché questa replica appunto a Morbio Inferiore è nel Mendrisiotto, dove io sono nata e cresciuta. Io sono vacallese, in questo momento della mia vita vivo ad Arzo. Sono una momò, esattamente,
0: ecco.
1: Sono una momò. Ma è una replica che mi sta anche a cuore perché in casa, sì.
0: Allora, tra l'altro, Isabella, noi non diciamo molto dello spettacolo, è voluto perché poi saranno gli spettatori ad andare a vedere, ad entrare in questo spettacolo e tu chi sei, però gli spettatori ad andare a vedere in questo spettacolo chi sei.

0: legate alla tematica,
1: sì,
0: e anche di poter magari esprimersi o raccontare la propria storia o condividere qualcosa in merito.
1: Allora, diciamo che ci sarà il dottor Pierluigi Quadri e poi ci sarà Rita Pezzati, che è psicologa e psicoterapeuta, ma ci sarà anche una responsabile di Alzheimer Ticino per questo spettacolo che, lo ricordiamo, sarà venerdì 11 settembre alle 20 in Piazza Sant'Antonio a Morbio Inferiore. In caso di brutto tempo, nella casa comunale, nella sala del consiglio comunale, e questo è molto importante. Isabella, è uno spettacolo che tu ti senti tanto tuo, questo?
0: Devo dire di sì, è uno spettacolo che sento molto vicino, in parte perché nasce da qualcosa di personale, ma anche perché si è sviluppato negli ultimi anni e mi ha permesso di avvicinarmi a questa realtà e di farla veramente molto mia. Mi sento veramente molto coinvolta e quindi, ecco, sì.
1: Allora, che poi si sente anche che sei molto emozionata. E allora io davvero, Isabella, ti auguro in questo caso, Isabella Giampaolo, in bocca al lupo per questo spettacolo. Invitiamo tutti gli ascoltatori che vogliono andare naturalmente a vedere questo spettacolo. Al termine seguirà questo momento di dialogo e confronto con il pubblico e con alcuni specialisti che appunto vi abbiamo elencato. Intanto, Isabella, davvero grazie per essere passata a passaggio e per averci parlato di questo importante spettacolo, una tematica molto
0: importante.
1: Grazie
0: mille a te.
1: Grazie Isabella. Mille.

Lei si chiama Alice Bisi, in arte è Birth, non so se lo pronuncio giusto, ma comunque nuovo singolo, più in alto, più in alto. Intanto noi adesso virtualmente saliamo su un mezzo che ci porta da una parte all'altra, il treno, ma il treno è anche un simbolo di partenza, un simbolo di incontri, di cambiamenti, e qui a Passaggi è sempre un piccolo viaggio che ci fa fare la nostra Sara Tognola con Tracce. Saliamo idealmente su questo treno davvero speciale, uno di quei treni che non sono soltanto un mezzo di trasporto, ma è un pezzo anche di storia e di immaginario.

0: Marce.
1: Oggi saliamo su un treno che esiste davvero, ma che da oltre un secolo viaggia anche nell'immaginazione. L'Orient Express non è soltanto una linea ferroviaria, è un mito. È il treno che ha ispirato scrittori, poeti, registi, viaggiatori, gente comune. È il luogo degli incontri inattesi, delle partenze romantiche e o clandestine, delle avventure, dei misteri. Un convoglio che attraversa l'Europa, ma anche la fantasia di intere generazioni. La traccia è del 1957.
2: Direttissimo per Roma. E in partenza dal binario numero 7, il direttissimo per Roma, accelerato da Bergamo a circa 20 minuti di ritardo.
3: È notte. Lungo i marciapiedi della centrale di Milano c'è foschia, nebbia e fumo. Ma forse è accentuata dal sonno e dalla stanchezza che pesa sugli occhi. Sembra anzi che gli occhi non siano proprio ben aperti, anche se tira una corrente d'aria da sollevare valigie come mongolfiere. È l'anticamera dell'inferno. Treni in arrivo o in partenza. Bettolini, giornalai, venditori ambulanti. Il viavai dei carrettini per la posta e gli eterni gruppi di uomini fusi con le valigie, i pacchi, gli involti. I neonati dormono o forse sono già asfissiati da questa atmosfera che è quella della grande porta aperta sulla metropoli. Qui come altrove, qui come a Lione, a Lille, a Parigi, a Stoccarda, a Berlino, a Rotterdam, ad Anversa, a Bruxelles, a Calais, a Madrid, a Barcellona, a Lisbona, a Vienna, a Copenaghen, a Helsinki, a Praga, a Varsavia, a Istanbul. A aumentare quel senso di allucinante corsa e di fatica hanno appeso ovunque gli altoparlanti che martellano frasi e parole, richiami, ammonimenti, avvisi, informazioni che non si vorrebbero udire e che pure sono inchiodati, avvitati senza remissione nel nostro cervello di viaggiatori.
4: Eh sì, mi porti il bagaglio fino alla buetta. Ho ancora 2 ore di attesa.
2: Subito, signore, mi segua.
3: C'è poca gente a quest'ora. Anche i treni in arrivo e in partenza sono ridotti. Eppure tutto è vivo e sveglio. Le luci, la sinfonia dei giornali allineati, degli illustrati multicolori, ridanciani e chiassosi come un'offerta di fiori di carta. Poi questa buvetta al neon, con larghe macchine per il caffè sotto pressione, macchine stantuffi, con budella cromate, fischianti da ogni foro, gementi sotto le costanti pressioni di mani e vapore.
2: Ecco, signore, vuole accomodarsi qui?
4: Va bene, grazie.
2: Vengo a riprenderla per riaccompagnarla al treno?
4: Va bene, sì. Alle 8, Orient Express.
2: Classe?
4: Vagone letto.
2: Avrà un poco di ritardo, vedrà, ma sarò qui ugualmente alle 8:15, lasci fare a lei. Arrivederci, signore.
3: Un caffè bollente, poi un secondo per far passare il tempo. Non sono ancora le 6 e a causa delle solite coincidenze che coincidono solo raramente, c'è da aspettare in questa bolgia di stazione, maledetta e meravigliosa, dove l'uomo è diventato un perno di macchina o un'ombra nel vagone, un non nulla, insomma, l'anonimo. Sembra che locomotive, carrozze, bagagliai siano assurti al rango di imperatori, principi, cortigiani di un favoloso sogno dove si inghiottono segnali e richiami, dispositivi, comandi a distanza.
2: Orient Express, proveniente da Parigi e diretto a Trieste, Zagabria, Sofia, Istanbul, è in arrivo al binario numero 9. L'Orient Express, proveniente da Parigi e diretto a Trieste, Zagabria, Sofia, Istanbul, è in arrivo al binario numero 9.
1: Da Orient Express, racconto sceneggiato, 14 maggio 1957. Da semplice collegamento ferroviario a potente simbolo dell'altrove. L'Orient Express ha fatto viaggiare milioni di persone senza che dovessero nemmeno salire a bordo. È passato attraverso i romanzi, il cinema, i racconti di spionaggio, i misteri della letteratura, trasformandosi in un luogo dell'immaginazione prima ancora che in una destinazione. Nei suoi vagoni hanno preso posto principi, imperatori, zar, zarine, re, regine, diplomatici, avventurieri, detective, personaggi inventati. Un treno che rimane una promessa di avventura e di scoperte.

0: grazie a Sara Tognola per averci fatto viaggiare su questo treno, l'Oriente Express, che appunto non è mai stato solo un treno, è sempre stato anche un luogo dell'immaginazione. Poi lo sapete, per chi ama il mistero come me è impossibile non pensare ad Agatha Christie, no? Al suo celebre delitto, perché in fondo l'Oriente Express ci ricorda che ogni viaggio è anche un piccolo enigma. Cioè, sappiamo da dove partiamo, abbiamo un'idea di dove vogliamo arrivare, ma nel mezzo incontriamo persone, storie, sorprese che non avevamo previsto. Un po' questo forse il bello, il suo fascino, no? Questo treno non ci porta soltanto da una città all'altra, ci porta in quel territorio meraviglioso in cui il viaggio diventa anche storia. A proposito di storia, ve la ricordate questa qui? Sono passati un po' di anni, ma è sempre bella da riascoltare.
1: Ancora insieme e siamo tornati.

è con noi nel nostro pomeriggio insieme. C'è anche Olivia Rodrigo con Stupid Song, il nuovo singolo, e fra poco con Carlotta Mocetti. Sapete, questa settimana stiamo parlando di una lingua che, diciamolo, a volte ci mette un po' in soggezione, il tedesco. Quelle parole lunghissime, quei suoni così decisi, una grammatica che sembra fatta apposta per metterci alla prova, ma siamo sicuri che sia davvero una lingua poco musicale e difficile da amare. Intanto c'è Annalisa.

0: Grazie Annalisa, direzione la vita. Allora, parliamo di tedesco, abbiamo detto siamo sicuri che sia davvero una lingua poco musicale o magari difficile da amare, o forse dobbiamo semplicemente imparare ad ascoltarla con orecchie diverse. Chissà mai, scopriamolo.
1: Il celebre scrittore argentino Borges amava profondamente la letteratura tedesca, infatti imparò la lingua da autodidatta durante la Prima Guerra Mondiale a Ginevra. Sapete perché? Per leggere il filosofo Arthur Schopenhauer in lingua originale. Si procurò quindi un libro di poesie, il Buch der Lieder di Heinrich Heine, e un dizionario. Scelta davvero singolare, no, se consideriamo due aspetti della lingua tedesca: la musicalità e la passione tedesca per la parola. Ne parliamo con Valentina Giuliani, autrice di Tedesco ma non troppo, una lingua e 10 motivi per amarla.
2: Proprio così, il dizionario in Germania è un vero e proprio must, scusate l'anglicismo. Il Duden è un'istituzione ed editori come Langenscheid e Pons, i più importanti nel settore dei dizionari, non conoscono crisi. Anzi, non dovremmo parlare di dizionario al singolare, ma al plurale, vista la decina di tipologie di vocabolari specializzati in macrocategorie. Beh, per fare l'esempio del Duden, è in 12 volumi e ogni volume è dedicato a un singolo aspetto della lingua. Ma poi esistono dizionari dei sinonimi, dei contrari, di ortografia, di stile, dei dubbi linguistici, dizionari storici, etimologici, dizionari dei termini stranieri, dei modi di dire, del linguaggio della pubblicità.
1: Beh, una passione è quella per il libro, in particolare per le parole che non trova uguali in altri paesi, che lamentano invece un impoverimento del lessico, una sorta di afasia in una comunicazione sempre più frammentata.
2: In Italia Zanichelli, in occasione dell'uscita di un nuovo dizionario nel 2020, ha lanciato un progetto chiamato Parole da salvare, individuando più di 3.000 parole della lingua italiana che rischiano di scomparire definitivamente dall'uso comune sia scritto che parlato. Ma in Germania invece la Gesellschaft der deutschen Sprache, ovvero la Società della Lingua Tedesca, una sorta di nostra Accademia della Crusca, è impegnata sin dal lontano 1971 in uno dei concorsi più importanti e più seguiti in Germania, cioè quello dell'elezione della parola dell'anno, un evento a cui si è affiancato poi nel 1991 l'elezione della parola più brutta dell'anno. Ma poi ancora altri concorsi si aggiungono, come per esempio la parola giovane dell'anno.
1: Sono già state scelte le due parole del 2026?
2: No, lo sappiamo in dicembre, però quelle del 2025 sono das Wort des Jahres, cioè la parola dell'anno, è chi era, cioè l'era dell'intelligenza artificiale, e ciò non stupisce, direi.
1: No.
2: Mentre la più brutta parola è Sondervermögen, che vuol dire fondo speciale, parola criticata come termine eufemistico e fuorviante per mascherare la creazione di nuovi debiti statali, perché non se la passano bene in Germania dal punto di vista economico, c'è una crisi piuttosto importante. E se noi seguiamo l'elezione delle parole dell'anno dal 1971 ad oggi, abbiamo proprio uno schema, lo scheletro dell'evoluzione politica, storica, culturale, economica della Germania. È una bella traccia, una bella mappa.
1: Beh, torniamo a Borges e al suo libro di poesie tedesche. Nel saggio, di cui lei e Giannella siete autrici, dedicato un intero capitolo al tedesco come lingua poetica e musicale. Eppure la percezione di chi parla e ascolta questa lingua è di insolita durezza, con le tante consonanti, le lunghe parole composte, la rigidità di accenti che cadono sempre sulla sillaba della radice della parola.
2: Ma alcune delle parole composte a cui lei fa accenno sono vere e proprie poesie visive, nella capacità di sintetizzare in un unico lemma un mondo di sentimenti, di emozioni, a volte veramente intraducibili in altre lingue. Penso a Sehnsucht, una nostalgia profonda, un desiderio intimo, Fernweh, la nostalgia di casa, la nostalgia di ciò che è lontano, di ciò che è inafferrabile, Waldeinsamkeit, questa solitudine, questo silenzio che sprigiona il bosco. E per la musica, senza scomodare la musica classica e gli autori come Mozart, Bach, Chopin, Beethoven, Schubert, ci sono tantissimi giovani artisti che animano la scena musicale tedesca e i testi sono come delle poesie urbane, delle canzoni d'amore. A me viene in mente Barfuß am Klavier, cioè a piedi nudi al pianoforte di Annen Mai Kantereit, oppure Eiserner Steg di Philipp Poisel, che sono molto famosi non solo in Germania ma anche all'estero.
1: Allora ci salutiamo proprio in musica con il rapper Andreas Burani e il ritornello della sua

Bis morgen. Allora, a questo punto è vero, qualcuno scrive: la lingua tedesca è un po' dura, forse poco musicale per un parlante di lingue neolatine, grazie a questo messaggio. Oppure ci sono persone che parlano il tedesco che possono far cambiare questa idea, ad esempio con le loro voci così gradevoli, pensiamo alle canzoni di Milva oppure ad altre voci. Grazie mille per questo messaggio, perfettamente ragione. Forse più che dire che il tedesco è poco musicale, dovremmo dire che noi appunto lo dobbiamo magari ascoltare in maniera diversa, però ascoltare certe voci per cambiare completamente prospettiva, anche sì, se pensiamo appunto anche a Milva che cantava anche in tedesco, è un esempio perfetto di come una lingua possa diventare morbida, elegante, persino musicale, no? A seconda di chi la parla o la canta. E forse è proprio questo, no? Il bello delle lingue non sono soltanto grammatiche e suoni, ma sono soprattutto voce, ritmo, interpretazione ed emozione. Grazie per questo bellissimo spunto al nostro ascoltatore. E a proposito di lingue, abbiamo appena scoperto che forse il tedesco non è poi così poco musicale come pensiamo, e proprio la lingua ci porta ad un'altra notizia fra poco, che riguarda il modo in cui ascoltiamo i film e le serie TV.

a proposito di lingue, dicevamo, oggi no, quando guardiamo un film straniero, un contenuto straniero, abbiamo il doppiaggio, no, che traduce le parole. Ma un colossone, Amazon, sta facendo un passo ulteriore. E allora, grazie all'intelligenza artificiale, visto che stiamo parlando di lingue, del tedesco, sta cercando di far muovere le labbra degli attori in modo coerente con la lingua del doppiaggio. Intanto grazie a James Blunt con Taste Like Summer, il nuovo singolo uscito. Quindi siamo davanti a una piccola rivoluzione. Cioè, prima cercavamo di imparare le lingue per capire gli altri. Oggi la tecnologia cerca di fare in modo che gli altri sembrino parlare direttamente la nostra lingua. Avete presente, no? Quando guardate un film o una serie doppiata e c'è quella scena in cui l'attore dice una frase lunghissima, muove le labbra in un modo e poi la voce, in questo caso italiana, dice qualcosa di completamente diverso, poi magari non ci si fa più caso. Ma comunque questa cosa potrebbe presto cambiare, perché il colossone sta infatti sperimentando una nuova tecnologia basata su chi? Su di lei, sull'intelligenza artificiale naturalmente, che non modifica il doppiaggio, almeno per ora, per fortuna, ma fa qualcosa di diverso, adatta i movimenti delle labbra degli attori alle parole pronunciate nella lingua doppiata. Perché? Non lo so, me lo sono chiesta, ma in pratica l'attore continua ad essere lui, il doppiatore continua a parlare, ma l'intelligenza artificiale interviene sull'immagine per cercare di far sembrare che quelle labbra stiano pronunciando proprio quelle parole. Insomma, non più il doppiaggio che deve inseguire le labbra, ma le labbra che inseguono il doppiaggio, ecco, una cosa del genere. Perché dobbiamo continuare ad adattare le parole alla bocca dell'attore? Possiamo adattare la bocca alle parole, hanno pensato i signori di questo colosso. La sperimentazione è partita con una serie tedesca che ha avuto un enorme successo internazionale. Per il momento la funzione riguarda il doppiaggio in inglese delle prime due stagioni, però il colosso ha già fatto sapere di voler estendere questa tecnologia anche ad altri contenuti e in futuro ad altre lingue. E naturalmente, quando entra in scena l'intelligenza artificiale, la domanda è sempre quella: bella idea, ma fino a dove? Perché da una parte ovviamente c'è un vantaggio evidente, no? Guardare una serie doppiata potrebbe diventare molto più naturale, niente più dialoghi perfetti nelle nostre orecchie ma completamente fuori sincro con la bocca dell'attore. Dall'altra parte però molti professionisti del settore per ovvi motivi sono preoccupati, perché oggi l'intelligenza artificiale sistema il movimento delle labbra, certo, domani potrebbe intervenire sulla voce e dopodomani meglio non pensarci.

0: Charlie Brown con i Coldplay. Allora, oggi abbiamo viaggiato parecchio, abbiamo parlato di lingue, di tecnologia che oramai vuole persino mettere d'accordo le labbra degli attori con le parole del doppiaggio. Qualcuno dice follia, abbiamo scoperto che forse il tedesco è molto più musicale di quanto pensiamo. Insomma, fino ad ora abbiamo parlato di come comunichiamo. Poi dopo le 15 cambieremo completamente prospettiva e andiamo apparentemente dove non c'è nessuno, o almeno così sembra, perché nel mare, nei fiumi, in una pozzanghera e persino in un bicchier d'acqua c'è un mondo intero che però noi non vediamo. È il mondo del plankton. Lo ne parleremo dopo le 15, anche perché adesso vi dico che
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Lino Bini. La Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi sale così al 2,5%, quello sui rifinanziamenti principali è il 2,65%, quello sui prestiti marginali è il 2,9%. Una decisione nell'aria, attesa dagli investitori anche alla luce dell'evoluzione dell'inflazione influenzata dai conflitti nella regione medio orientale. Si tratta del secondo aumento quest'anno. Stanno lentamente rientrando i disagi negli aeroporti del Regno Unito, confrontati nei giorni scorsi con una panne informatica che ha mandato in tilt il sistema del controllo del traffico aereo, causando ritardi e numerose cancellazioni di voli. Secondo i dati ufficiali, sono stati oltre 2.000 i collegamenti cancellati, 400 dei quali solo ieri, che hanno coinvolto più di 330.000 viaggiatori. Per le autorità britanniche l'emergenza dovrebbe rientrare a breve, anche se ritardi nei collegamenti potrebbero persistere soprattutto negli scali londinesi di Heathrow e Gatwick. Oltre una ventina di persone morte in un incendio divampato su una nave cargo in un porto nella provincia cinese dello Shandong, sulla quale erano in corso lavori di manutenzione. Le autorità locali, sollecitate dal presidente cinese Xi Jinping, hanno avviato un'inchiesta per determinare cause ed eventuali responsabilità. Tuttora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi, il cui numero non è stato reso noto. Dall'interno, l'Unione Sindacale Svizzera chiede un aumento degli stipendi generalizzato del 2,5% per l'anno a venire. Un adeguamento salariale giustificato dalla congiuntura economica positiva e alla luce soprattutto della debole evoluzione delle buste paga nell'ultimo decennio. Secondo l'USS, stipendi più alti sono indispensabili per difendere il potere d'acquisto e per far fronte a continui rincari come quelli legati alla salute. Sindacato che in una nota auspica pure l'adozione di un salario minimo di 5.000 franchi al mese per i lavoratori diplomati. Per la cronaca regionale, il cantiere per la costruzione di uno stabile a Ligorneto ha portato alla luce un edificio di epoca romana, unico nel suo genere, risalente al II-III secolo d.C. Nella notizia il Dipartimento del Territorio ticinese, stando al quale si tratta di una scoperta importante che conferma la straordinaria ricchezza storica del Mendrisiotto. Per condividere con la popolazione l'importante ritrovamento, prevista una giornata di porte aperte sul cantiere il 16 settembre, maggiori dettagli sulla pagina online del cantone all'indirizzo www.ti.ch.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Fino a questa sera su delle Alpi è previsto tempo nuvoloso con possibili rovesci, oltre Alpi invece passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani in tutto il paese è abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord 5 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ritrovati passaggi con me, Coloriana Sertoni. Oggi abbiamo detto ci tufferemo nell'acqua, perché appunto nei mari, nei fiumi, in una pozzanghera, in un bicchiere d'acqua c'è un mondo davvero gigantesco che non vediamo, il mondo del plankton, e ne parleremo, perché parleremo di questo universo. E però subito ci sono i Beatles con All My Loving.

Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Una canzone pubblicata originariamente da Raf, per chi è una fan di questo pezzo, era il 1991, però per Laura Pausini il pezzo ha un valore personale, perché lei ha raccontato di essere davvero una grande stimatrice della musica di Raf e di aver assistito proprio al suo concerto, il primo concerto della sua vita, tra l'altro, quindi per quello che lei ha voluto omaggiare in questo senso Raf, questa canzone riletta da lei, e il Io canto 2, il lavoro di Laura Pausini, si arricchisce di questa nuova traccia. Tra l'altro da ottobre riparte il suo tour mondiale.

quadri, insomma sculture che ci sono nei musei, oppure era troppo caldo? Perché ad esempio il caldo ha messo in ginocchio il Louvre. Pensate che il museo ha perso qualcosa come 200.000 visitatori. Sono tanti, Perché? Beh, perché le temperature record di quest'estate hanno davvero penalizzato una delle gallerie più visitate al mondo, e quindi il caldo quest'estate ha fatto sudare proprio tutti, anche la cultura. Pensate appunto a Parigi, al Louvre, uno dei musei più famosi, la casa della Gioconda, di migliaia di capolavori, che si è trovato, diciamolo, letteralmente in tilt per il caldo. Le temperature eccezionali hanno messo a dura prova anche gli impianti di condizionamento, alla fine aperture limitate, disagi per i visitatori. Insomma, magari uno arriva a Parigi tutto emozionato pensando: oh, oggi vedrò la Gioconda, e rischia di sentirsi rispondere: la Gioconda sì, ma prima vediamo se resiste il condizionatore. E il problema non è stato solo organizzativo: le limitazioni, i mancati ingressi avrebbero provocato al Louvre perdite appunto stimate attorno al 1.000.000 di franchi. Del resto, quando pensiamo ai grandi musei, immaginiamo problemi di sicurezza, restauri molto delicati, code infinite, magari qualcuno che cerca di fotografare un quadro senza flash. Difficilmente pensiamo che uno dei loro grandi nemici possa essere il termometro. Insomma, nel resto dell'Europa la situazione avrebbe retto meglio, qualche problema tecnico isolato c'è stato, ma i musei non hanno registrato lo stesso tipo di difficoltà, e i flussi di visitatori

come te, Cesare Cremonini, nel nostro pomeriggio insieme anche il Culture Club. Fra poco però, lo sapete, fra pochissimo anche Storia e Storie, una nuova pagina di passaggio, una pagina dedicata a quelle donne che magari non troviamo nei libri di storia più famosi, ma che la storia l'hanno cambiata davvero. Donne coraggiose, donne determinate, o semplicemente meno celebrate di quanto meriterebbero. Fra poco con Marcello Fusetti, ma subito ci sono i Culture Club.

0: Il Culture Club, allora abbiamo detto con Marcello Fusetti questa nuova pagina di passaggio, una pagina dedicata alle donne coraggiose, donne determinate. Per tutta questa settimana ne stiamo conoscendo alcune, donne che hanno sfidato guerre, leggi, pregiudizi, convenzioni del loro tempo, insomma a volte pagando anche un prezzo molto alto per le loro scelte. E andiamo a conoscere oggi un'altra donna, una donna che volle studiare diritto quando la legge paradossalmente non la considerava nemmeno una cittadina a tutti gli effetti. Ma sentiamo la storia con Marcello Fusetti.
1: Storia e storie.
2: Ben ritrovati da Marcello Fusetti in questa quarta puntata di Storie e Storie, che in questa settimana, partendo come sempre dalla sigla che, lo ricordiamo, è un omaggio all'orchestra radiosa che per decenni ha accompagnato la nostra radio, questa settimana, dicevo, ci stiamo dedicando a piccole e grandi storie di donne. Ieri Henrietta Leavitt, che scoprì il metro per misurare le stelle, la distanza tra noi e le stelle, una donna, lei sì, brillante come una stella, che lavorò in un mondo di uomini ad inizio Novecento. Non facile, come non facile è stata la vita e l'opera di un'altra donna svizzera che oggi definiremmo un'avvocata. E a lungo abbiamo discusso se fosse giusto o meno mettere al femminile il nome di professioni maschili. Certo che lo è, ma forse più importante della desinenza fu l'opera da rompighiaccio che fece Emily Camping Spiri, la prima donna a laurearsi in legge in Svizzera. Quando Emily Camping Spiri terminò gli studi di diritto nel 1887, aveva fatto tutto quello che la legge chiedeva a un uomo per diventare un avvocato. Aveva studiato, aveva superato gli esami, aveva ottenuto un dottorato. C'era però un problema. Era una donna. E nella Svizzera di fine Ottocento questo bastava per impedirle di esercitare la professione per la quale aveva studiato. Emily era nata a Altstetten, vicino a Zurigo, il 18 marzo del 1853. Apparteneva alla famiglia Spiri ed era nipote della scrittrice Johanna Spiri, l'autrice di Heidi. Era la nipote di Heidi. Si sposò giovane con Walter Camping. Ebbero tre figli e soltanto intorno ai 30 anni decise di iniziare un percorso allora quasi inconcepibile per una donna, studiare legge. Nel 1883 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zurigo. È la prima donna svizzera a farlo. Quattro anni dopo consegue il dottorato in diritto. È la prima donna in Svizzera a raggiungere quel traguardo e una delle primissime giuriste laureate d'Europa. Sembrava l'inizio di una carriera, fu invece l'inizio di una battaglia. Emily chiese di poter sostenere l'esame necessario per esercitare come avvocata nel Canton Zurigo. La risposta fu negativa. Il motivo quasi paradossale. Per essere ammessi alla professione era necessario possedere i diritti civici attivi, cioè essere cittadini nel pieno senso politico del termine. E le donne svizzere non avevano diritto di voto, non potevano quindi essere considerate cittadine politicamente attive. E se non erano cittadine attive, secondo l'interpretazione delle autorità, non potevano diventare avvocate. Emily decise di contestare il principio alla radice. Nel 1887 portò il caso davanti al Tribunale federale. Il suo ragionamento era semplice e per l'epoca rivoluzionario. L'articolo 4 della Costituzione federale affermava che tutti gli svizzeri sono uguali davanti alla legge. Perché la parola svizzeri non avrebbe dovuto comprendere anche le donne? Emily chiedeva in sostanza che l'uguaglianza scritta nella Costituzione fosse presa alla lettera. Il Tribunale federale respinse il ricorso e definì la sua interpretazione dell'uguaglianza altrettanto nuova quanto ardita. Oggi questa frase appare quasi involontariamente profetica. Era ardita perché anticipava di decenni ciò che sarebbe poi diventato normale, ma nel 1887 significava semplicemente che Emily aveva perso. Aveva una laurea in diritto, aveva un dottorato, ma non poteva esercitare il diritto. Provò allora la carriera universitaria e anche qui trovò la porta chiusa. L'Università di Zurigo inizialmente rifiutò di concederle la libera docenza e a quel punto Emily prese una decisione radicale. 1888 parte con la famiglia per New York. E qui accade qualcosa di sorprendente. Quella donna che in Svizzera non poteva fare l'avvocata trovò negli Stati Uniti un ambiente molto più disposto ad ascoltarla. A New York tenne conferenze, scrisse di diritto, si impegnò nell'educazione giuridica femminile. Intorno alla sua attività nacque la Women's Law Class, collegata alla New York University, una delle prime iniziative strutturate negli Stati Uniti destinate a insegnare diritto alle donne. Emily non voleva soltanto che le donne diventassero avvocate. Pensava che conoscere la legge fosse uno strumento di emancipazione. Una donna che conosceva il diritto poteva comprendere meglio la propria posizione nel matrimonio, nella proprietà, nell'eredità, nel lavoro. Poteva capire dove finiva la consuetudine e dove cominciava la discriminazione. Per questo la questione femminile per Emily era prima di tutto una questione giuridica. Ma la vita americana durò poco. Il marito non riuscì ad adattarsi a New York e la famiglia tornò in Svizzera. Emily provò ancora una volta a entrare nell'università. Nel 1981 ottenne finalmente la venia legendi, il diritto di insegnare all'Università di Zurigo. Divenne così la prima donna privat docent dell'Ateneo zurighese. Era una vittoria, ma una vittoria incompleta. Poteva insegnare diritto agli uomini che sarebbero diventati avvocati, lei, invece, continuava a non poter esercitare come avvocata. Provò a vivere di lezioni, di consulenze, conferenze, pubblicazioni. Si impegnò nel movimento per i diritti delle donne. Continuò a sostenere che l'esclusione femminile dalle professioni giuridiche non fosse una conseguenza naturale della differenza tra uomini e donne, ma il risultato di leggi scritte dagli uomini e interpretate dagli uomini. Intanto, le difficoltà economiche e familiari aumentavano. Il matrimonio entrò in crisi. Emily si trasferì anche in Germania cercando nuove possibilità professionali, partecipando al nascente movimento giuridico femminile, ma la battaglia, durata anni, cominciò a consumarla. La sua salute fisica e mentale peggiorò e negli ultimi anni fu ricoverata in istituti psichiatrici. Morì a Basilea il 12 aprile del 1901, aveva solo 48 anni, non vide quasi nulla dei risultati della battaglia che aveva cominciato. Eppure qualcosa si era già mosso. Nel 1898, 3 anni prima della sua morte, il Canton Zurigo modificò le norme e rese possibile alle donne l'accesso alla professione forense anche senza avere i diritti politici, anche senza poter votare. E poco dopo Anna Macherroth divenne la prima donna ammessa all'avvocatura in Svizzera. La porta che Emily aveva cercato inutilmente di attraversare era finalmente aperta. La piena uguaglianza politica sarebbe arrivata molto più tardi. Le donne svizzere ottennero il diritto di voto a livello federale soltanto nel 1971, 84 anni dopo che Emily aveva chiesto al Tribunale federale una cosa apparentemente elementare, che già stava scritta nella nostra Costituzione. Tutti sono uguali davanti alla legge. Emily ebbe semplicemente il coraggio di chiedere, molto prima degli altri, tutti chi? E alla fine fu la legge a dover cambiare.
1: Storia e storie.

Summer Soul, Remo Forrer con Peter Lenzin. Allora, intanto vi dico che sono le 15:53 minuti. Buon pomeriggio a voi che state ascoltando Passaggi e che magari vi state bevendo giusto un caffettino, perché a quest'ora ci può stare un caffè, una piccola pausa, così tiriamo un po' al fiato, come si suol dire. E poi dopo le 16 vi dico che oltre a sederci su un comodo divano, lo faremo con Enrico Alberti, andremo a prendete carta e penna, perché vi parlo di un bel evento. Vi siete mai fermati a pensare che prima delle autostrade, dei confini, dei treni, ma persino degli stati come li conosciamo oggi, c'erano già loro, i fiumi scorrevano l'Europa, collegando popoli che magari non parlavano nemmeno la stessa lingua. Lungo le loro rive sono nate città, sono passate merci, eserciti, idee, culture, leggende. E allora, forse per capire che cosa sta succedendo oggi all'Europa, possiamo fare una cosa molto semplice: seguire il corso dei suoi fiumi. È un'idea questa al centro di una rassegna di cui io vi parlerò dopo le 16, non le 17. Fermiamoci, sono le 15:54 minuti. Non andiamo avanti con le ore. C'è Alex Warren con Fever.

E Alex Warren con Fever Dream ci porta quasi all'appuntamento con l'informazione delle 16, ma ci arriviamo con due grandi voci del panorama italiano, Giorgia e Jovanotti insieme.

0: Sono le 16.
1: In studio Lino Bini, l'addio del Blick alla sua edizione domenicale, ovvero il Sonntags Blick, non sarà indolore. La nascita del nuovo foglio, Blick fürs Wochenende, come noto sarà in edicola sabato, comporterà infatti una settantina di licenziamenti fra chi consegna il giornale nelle cassette delle lettere. A denunciarlo è Syndicom, forte dei dati forniti dall'azienda che si occupa della distribuzione del giornale, azienda controllata dalla Posta. Sindacato che chiede ora l'avvio di trattative, di una consultazione per evitare licenziamenti e offrire alle persone toccate un piano sociale. Nuovi scontri armati infiammano la regione del Golfo Persico. Sulla costa yemenita del Mar Rosso meridionale, i ribelli islamisti filo-iraniani degli Houthi hanno sferrato nuovi attacchi, conquistando diversi territori, tra cui l'isola di Zugar. Territori definiti da più parti importanti per il controllo della navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb, snodo cruciale nella penisola arabica, da dove transita oltre il 10% del commercio mondiale di petrolio, un passaggio obbligato per di ogni tipo dirette verso il canale di Suez. L'ondata di maltempo con piogge violente che si è abbattuta nelle scorse ore su diverse regioni del nord Italia ha causato un morto nella provincia di Venezia e ingenti danni soprattutto nel milanese e nel cremonese per allagamenti e alberi caduti. A Milano da segnalare il crollo del controsoffitto dell'aula bunker dove era in corso il processo Idra sulla mafia lombarda. Aula dichiarata inagibile, processo rinviato al 16 settembre. E di 25 morti e 4 feriti, il bilancio ufficiale dell'incendio divampato su una nave cargo in un porto nella provincia cinese dello Shandong e sulla quale erano in corso lavori di manutenzione. Ne danno notizia le autorità locali che hanno tratto in salvo 12 persone. Sull'incidente è avviata un'inchiesta per chiarire cause ed eventuali responsabilità. La Banca Centrale Europea ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto, il tasso sui depositi sale così al 2,5%, quello sui rifinanziamenti principali è il 2,65%, quello sui prestiti marginali è il 2,9%. Una decisione nell'aria, attesa dagli investitori, anche alla luce dell'evoluzione dell'inflazione influenzata dai conflitti nella regione medio orientale. Si tratta del secondo aumento quest'anno, BCE, che ha confermato comunque la stima di inflazione al 3% per il 2026.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Fino a questa sera su delle Alpi previsto tempo nuovoloso con possibili rovesci, oltre Alpi invece passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Anche al portale nord 5 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ultima mezz'ora in passaggi, Loriana Sertoni con voi, le 16:04. Fra poco appunto ci accomoderemo su un morbido divano, subito ci sono i Lip Sync Corporation con Funky Town.

Grazie Lips con Funky Town. Beh, erano gli anni 70, fine anni 70, eppure è ancora attualissimo questo pezzo. Come è sempre attuale un oggetto che tutti noi o quasi abbiamo in casa, ovvero il divano, un oggetto che associamo immediatamente al relax, ma attenzione perché ce n'erano alcuni sui quali era meglio non sedersi. Ne parliamo fra poco, anzi ce ne parla Enrica Alberti.

0: Grazie, Safe con Bresh, Parlare d'amore, nuovo singolo che è estratto dall'album Santissimo, che è stato pubblicato a maggio. Allora, buon pomeriggio a tutti voi che siete lì dall'altra parte della radio, a voi che state scrivendo messaggi, a voi che mandate vocali. Aspetta che c'è un vocale. Vediamo se riusciamo.
1: Ciao Loriana.
0: Ah, buon pomeriggio.
1: È già tutto il pomeriggio che ti ascolta.
0: Ah, beh, ah, beh.
1: Mi piace questa trasmissione passaggi con tutti. Con tutti.
0: Con le rubriche.
1: Come adesso parlerà del divano, prima che ha parlato della legge, della donna e via dicendo. Bello, bello, mi piace proprio.
0: Bene.
1: È già la settimana che lo ascolto.
0: Bene.
1: E volevo dirti, Funky Town dei Lip Sync Corporation avevano 45 giri, era molto psichedelico da quello che mi ricordo io, con dei colori belli accesi e era un pezzo eccezionale.
0: I vecchi,
1: Ti mando un abbraccio. Ciao Loriana.
0: Grazie la nostra Lucy, grazie mille, buon pomeriggio Lucy. Vecchi 45 giri, 33 giri, ce li ricordiamo. Allora adesso un caffè, spero che questo pomeriggio vi trovi di buon umore, o almeno con abbastanza caffè per riuscire a convincervi che lo siete. Io ve ne offro uno virtuale, non fa miracoli, non aumenta la pressione e soprattutto non richiede nemmeno di lavare la tazzina, e nel frattempo ci mettiamo comodi se siamo vicino a al nostro divano e ci ascoltiamo Enrica Alberti.
2: Guarda caso!
3: Ben trovati da Enrica Alberti, quarto appuntamento con l'oggetto di questa settimana. Parliamo del divano, ma di un divano sul quale non ci si siede. Il divano infatti non serve in alcune situazioni a vivere la casa, può essere acquistato per rappresentare uno status, l'ordine e la rispettabilità, anche a scapito dell'uso reale. Il Museo Nazionale Svizzero ricorda che alcune famiglie ottocentesche risparmiavano sugli altri ambienti pur di ricevere gli ospiti in un salotto presentabile. Ancora alla fine degli anni 50, la stanza buona poteva essere una zona quasi proibita ai bambini, conservata intatta e utilizzata raramente. Il divano era rivestito di plastica ed è diventato, se ci pensiamo, il simbolo di quel rapporto con il mobile. Il divano, protagonista della stanza più importante della casa, poteva essere quello sul quale la famiglia non si sedeva mai.
4: Ed ora la nostra prossima gara delle Olimpiadi Salotto, il sempre contestato salto al divano.
5: Voi due, che diavolo state... il mio divano, i braccioli, i sedili, il sogno è finito.
3: Il Museum of the Home di Londra descrive già il salotto londinese della fine del 1600 come uno spazio nel quale la famiglia esponeva ricchezza e rango attraverso gli arredi. Nel salotto della metà del Settecento la padrona attende ospiti per il tè e vuole che la stanza sia perfettamente pulita, proprio per mostrare la casa. Il mobile non è scelto solo per chi vive lì, ma anche per chi lo guarderà. Il divano come dichiarazione di identità. Il divano può comunicare formalità oppure informalità, un gusto classico oppure contemporaneo, un desiderio di ordine oppure tolleranza per il disordine, centralità degli ospiti oppure della vita familiare, scelta estetica oppure praticità. Ogni scelta privilegia alcuni usi e ne rende più difficili altri.
6: Qualunque sia la tua idea di casa, c'è posto per tutti.
3: Sfogliamo una rivista, guardiamo su un sito. Un divano può essere quindi scelto perché appare perfetto in una fotografia, ma poi può risultare troppo grande per i passaggi, troppo profondo per chi lo usa, rivestito con un tessuto inadatto alla vita familiare, incompatibile con animali o bambini, sproporzionato rispetto alla stanza o orientato verso il punto sbagliato. Il vecchio rivestimento di plastica e il nuovo salotto da fotografia rispondono in fondo allo stesso problema. Il mobile rappresenta la vita che vorremmo mostrare, non la vita che conduciamo. Una volta proteggevamo il divano con la plastica perché doveva rimanere impeccabile. Oggi possiamo scegliere un modello perfetto in fotografia e scoprire troppo tardi che non funziona nella nostra casa o nella nostra vita.
7: Tutti i divani.
3: Chiediamo quindi all'interior designer Vanessa De Angelis se esista un errore che lei vede fare continuamente quando le persone scelgono il divano.
7: Certo che di errori ne vedo. Il primo della lista direi che è la dimensione. Capita che alcune persone si lasciano ingolosire da promozioni di divani esposti negli showroom, senza considerare che il loro living è decisamente più piccolo dello spazio espositivo di un negozio. Quindi si ritrovano con posizioni troppo ingombranti che, oltre a rendere lo spazio poco armonioso e accogliente, magari blocca accessi a balconi o ad altri locali.
8: I divani troppo vecchi hanno troppe storie da raccontare.
7: Mi è capitato abbastanza recentemente una giovane coppia che è subentrata in un appartamento molto carino. Appena hanno definito che sarebbero andati a vivere lì, hanno deciso che avrebbero voluto divani nuovi e un puff al posto del tavolino, con una configurazione esattamente come quella del precedente inquilino. Mi hanno anche detto che avrebbero preso loro le misure dei divani e del puff esistenti, per cui io sono entrata in gioco solo al momento in cui lo spazio si è liberato. E la dimensione dei divani era perfetta, ma il puff era sovradimensionato. Al che gli dico: ma siete sicuri di aver preso la misura giusta? Ma certo, insomma, ma cosa vuoi che sia? La dimensione di un puff, sappiamo ben prenderla, eccetera, eccetera. Beh, comunque, secondo me, è proprio troppo grande rispetto ai divani e allo spazio. Niente, non c'è stato verso, nonostante gli abbia fatto un disegno con gli ingombri di tutto all'interno dello spazio, hanno voluto la misura che mi hanno dato loro, per cui abbiamo fatto fare un puff su misura, perché di quella dimensione di serie non esistono. E quando è arrivato ci siamo tutti guardati, abbiamo iniziato a ridere e l'abbiamo soprannominato il monolocale. Poi, per carità, c'è quasi sempre un modo per mascherare un po'

0: e cambia continuamente direzione.
1: Guarda caso!
2: Quando sento parlare di divani rivestiti di plastica, la mia mente va subito anche al film, ve lo ricordate, di Fantozzi, perché il divano era lì bellissimo, intoccabile, praticamente un pezzo da museo. Ti sedevi, no, lo usavi, non sempre, ma era lì comunque. In effetti è curioso, no? Con un oggetto nato per farci stare comodi, che in certi casi diventava praticamente un'opera d'arte, proprio da contemplare. Fra poco vi parlo di una bella rassegna e poi anzi subito vi faccio ascoltare Cliff Griffin, I've Been Waiting. Ve lo siete gustati il caffettino del pomeriggio? Spero di sì, eh? E poi anche Giuliano Palma and the

Dunque, dicevamo prima, no? Vi siete mai fermati a pensare che prima dei confini, prima dei treni, prima delle autostrade c'erano i fiumi, ci sono sempre stati, scorrevano attraverso l'Europa, collegando popoli, lungo le loro rive sono nate città, sono passate merci.

dicevamo culture, leggende. Allora forse per capire cosa succede oggi all'Europa si può fare una cosa molto semplice: seguire il corso dei suoi fiumi. L'idea è della rassegna Nel Futuro 2026, che quest'anno, questa rassegna, propone 5 incontri a Lugano dal 22 settembre fino al 26 di novembre, con un titolo che è già una domanda, quasi una provocazione: il tramonto dell'Europa? Però attenzione, non si parlerà solamente di politica o di confini. L'Europa verrà osservata attraverso i suoi fiumi, perché i fiumi in fondo raccontano tanto di noi. Oggi ci parlano per esempio del cambiamento climatico, ci sono fiumi che si ritirano per la siccità, altri che improvvisamente escono dagli argini, provocano alluvioni, l'acqua può mancare oppure arrivare tutte insieme, e già questo è un bel paradosso del nostro tempo. Abbiamo un problema con l'acqua quando ce n'è troppa e un problema quando ce n'è troppo poca. Primo appuntamento quindi martedì 22 settembre, dove? Nella Hall dell'Ac di Lugano. A che ora? Alle 17:45. L'acqua tra eccesso e carenza, siccità, alluvioni. Ospite sarà Giuliano Di Baldassare, che è professore di idrologia all'Università di Uppsala, che studia proprio il rapporto tra l'uomo e l'acqua. E non si parlerà del clima come di qualcosa che accade lontano da noi, magari in un servizio, in un documentario con immagini spettacolari di un'alluvione. La domanda è molto più vicina: quanto le nostre scelte possono peggiorare o ridurre questi rischi? Perché insomma, ormai possiamo anche dare la colpa al fiume quando esonda, però magari prima qualche domanda dovremmo farla anche a noi stessi. Quindi se volete partecipare, questo primo appuntamento, lo ripeto, sarà martedì 22 settembre all'AC, nella Hall dell'AC di Lugano, alle 17:45. Nel frattempo io che cosa vi devo dire? Beh, vi devo dire che vi devo salutare, perché fra poco arriva lui, Axel Belloni, con il quale potete bervi un altro bel caffè. Io vi saluto, vi auguro un bel pomeriggio, un sereno pomeriggio, tempo reale con le notizie, quelle che arrivano proprio lì in tempo reale, le notizie da scartare, eh? E noi ci risentiamo, facciamo due conti domani.

Shalala, na na na, è il segnale che possiamo iniziare a parlare un po' su questa canzone che si chiama e si intitola Musica di Musica. Giuliano Palma ci ha portato indietro di qualche tempo. Scoccano le 16:30 in questo momento e allora possiamo cominciare. 5, 4, 3, 2, 1. Hai voluto la bicicletta? Pedala, sì, ma solo se riuscissi a prendere la bicicletta. Da inizio settimana il servizio di bike sharing Publibike VeloSpot è in tilt in tutto il Ticino. Questo sistema permette di prendere in prestito, magari l'avete già provato, una bicicletta per brevi spostamenti e poi di renderla in un altro punto della città o addirittura del cantone. Peccato che da qualche giorno non funziona più. Le prime segnalazioni sono arrivate domenica dal Luganese, ma il disservizio ora è esteso anche a Mendrisiotto, Locarnese e Bellinzonese. Colpa di un aggiornamento del software del fornitore di bici che ha mandato in tilt tutto il servizio. In pratica le bici non riescono più a collegarsi alla rete e quindi gli utenti non riescono più a sbloccarle dalle colonnine e a prenderle in prestito. Ora la priorità è ripristinare il servizio. Publibike dice di puntare a rimettere in funzione almeno metà delle bici entro domenica e di risolvere il tutto entro 10 giorni. Ma come mai ci si mette così tanto tempo? Il problema è che non può essere risolto completamente a distanza, quindi ogni bici deve essere ripristinata manualmente sul posto e immaginate che si tratta di ben oltre 1000 biciclette in tutto il cantone. Tranquilli, non siete voi, non è la vostra applicazione che non funziona, se state cercando di prendere una Publibike e non funziona perché tutto il sistema è in tilt. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, buon pomeriggio da Axel Belloni. E speriamo di non andarci noi in tilt nel corso della prossima ora e mezza, dalle 16:30 alle 18 qui su Rete 1. Lo ricordo fin da subito il nostro numero di WhatsApp per interagire con noi, per commentare le notizie con noi, ma anche per segnalarci quello che succede, lo diciamo spesso, nel paese reale. Il numero è lo 076 321 1113. Allora, prima di entrare nel mondo reale con le notizie della giornata di oggi 10 di settembre, cominciamo andando ad aggiornarvi sullo stato del traffico. E cominciamo dal portale sud della Galleria del San Gottardo, quindi siamo sulla A2, ci sono 5 km di colonna da Quinto e le attese sono di 50 minuti in direzione di Lucerna, in direzione nord. All'altro portale, quindi al portale nord, 4 km a partire da Amsteg con ritardi di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione del San Gottardo. Invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi segnaliamo rallentamenti anche tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. E allora eccoci qua anche oggi con le notizie che hanno caratterizzato la giornata. Partiamo dal nostro sommario, come facciamo sempre, partiamo dalla notizia che viene dall'estero, partiamo dalla Valtellina. C'è stata una grossa frana in Valtellina, sono state evacuate 45 persone in Val Masino. Nella notte c'è stata una frana che si è staccata dallo Skyun sopra Cataeggio in Val Masino, appunto in Valtellina. A valle è scesa una grossa quantità di detriti, ma le opere di contenimento fortunatamente hanno evitato danni maggiori a cose e persone. Il movimento della frana è stato rilevato dai radar che hanno fatto scattare l'allarme. 45 persone sono state immediatamente evacuate e le scuole sono state chiuse. Immediato l'intervento di pompieri e protezione civile. Sono in corso ora delle verifiche per stabilire il rischio di ulteriori smottamenti. La frana dello Skyun è monitorata dal 2016 ed è una delle più sorvegliate della zona. Cataeggio si trova sul massiccio del Masino Bregaglia e si trova per intenderci sul versante opposto rispetto al versante di Bondo e alla Valle Bregaglia. Veniamo in Svizzera. Ci sono nuove rivelazioni su Cramontana. Ingegnere civile inserito a sua insaputa nella domanda edilizia. Un ingegnere civile, interrogato dalla polizia, ha denunciato il fatto che il suo nome sarebbe stato inserito a sua insaputa nella domanda edilizia per l'ampliamento della terrazza del bar Le Constellation
avvenuta poche settimane prima dell'incendio di Capodanno. Secondo quanto emerso, il nome dell'ingegnere sarebbe stato inserito, ripetiamo, a sua insaputa, perché il disegnatore che aveva realizzato i piani di ampliamento non possedeva il diploma necessario per firmare le carte. Si tratterebbe quindi di falsificazione di documento e di usurpazione di identità, una faccenda nota che sarebbe stata nota ad un impiegato del comune di Cramontana già imputato nell'inchiesta sull'incendio. La vicenda ha provocato nuove critiche da parte degli avvocati delle vittime. Resta ora da chiarire la posizione del proprietario del Constellation, Jacques Moretti, rispetto alla vicenda e un eventuale legame con l'addetto comunale, così come la ragione per aver rinunciato ad un ingegnere diplomato per la domanda edilizia. Intanto l'inchiesta prosegue e a fine mese, a fine settembre, sarà interrogato come imputato l'ex municipale responsabile della sicurezza del comune di Cramontana. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana. Ha condannato un pompiere per gli incendi nel Malcantone. Si tratta di un 21enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, ex volontario dei pompieri di Caslano, il quale è stato condannato oggi a 3 anni di carcere, 36 mesi di cui 6, quindi in totale 36 mesi di cui 6 da scontare, ed è stato anche condannato a 5 anni di espulsione dalla Svizzera, questo per aver appiccato 3 incendi tra gennaio e marzo di quest'anno nel Malcantone. Dopo aver appiccato gli incendi, il 21enne tornava a casa, indossava la divisa da pompiere e si preparava a intervenire con i colleghi. È stato arrestato ad aprile, ha subito ammesso le proprie responsabilità e si è detto pentito. Una perizia ha evidenziato un disturbo psichiatrico, ma senza una responsabilità diminuita. Pertanto l'imputato ha già iniziato a scontare la pena detentiva, inoltre dovrà risarcire quasi 20.000 franchi di danni riconosciuti dalla Corte. Ed era il nostro sommario di oggi, lo ripeto, 10 di settembre, giovedì. Loro sono invece gli Empire of the Sun con Walking on a Dream. Ben arrivati a tempo reale.

0: 16.39, Rete 1, temporeale con le notizie in temporeale, ma anche apriamo delle finestre, lo facciamo con i colleghi di Modem e con le varie redazioni dell'informazione. Dicevo, apriamo delle finestre su temi che vengono discussi e trattati anche dai colleghi, e il giovedì abbiamo aperto settimana scorsa questa prima finestra sul Mondo là fuori, che è uno dei podcast della RSI ed è il podcast dell'informazione della RSI. Questa settimana ce ne parla Alan Crameri, ben arrivato Alan.
1: Grazie Axel, in effetti il logo del Mondo là fuori è proprio una finestra, una porta che si apre, qualcosa del genere.
0: Vedi?
1: Per spiar fuori dall'altra parte dell'uscio.
0: In che parte di mondo avete spiato, o anzi spierete nella puntata che esce domani sul web e sarà su Rete 1 sabato alle 13.30.
1: Esatto, sarà online domani. Guardiamo verso la Germania. Guardiamo verso la Germania, è una porta che si apre, quella del logo del Mondo là fuori.
0: Ok.
1: Verso la Germania,
0: sì.
1: Perché ne abbiamo sentito parlare molto, no?
0: Da diversi punti di vista, sì. Sia politico, sia economico, da dove siete partiti?
1: Facciamo proprio un po' il giro d'orizzonte. Evidentemente si parte un po' dalla politica, perché ha fatto molto parlare l'elezione regionale nella Sassonia-Anhalt, una regione in realtà abbastanza marginale della Germania dal punto di vista sia demografico che economico, però il trionfo dell'AfD, l'Alternative für Deutschland, al 44%, ci chiederemo perché questa avanzata di un partito inquieta così tanto. O è così significativa, naturalmente per chi l'ha votato è molto significativo,
0: certo.
1: Perché è un partito che prima era quasi inesistente, è nato relativamente pochi anni fa, per chi non l'ha votato appunto crea una certa inquietudine, e quindi partiamo da lì. Ma poi allarghiamo un po' anche quello che dicevi tu, all'economia, perché si sente molto parlare di Volkswagen in questi mesi.
0: Sì, in realtà da un po' di tempo sì. Volkswagen non è più il colosso in crescita al quale eravamo abituati.
1: No, VW una volta era, a un certo punto aveva superato anche Toyota come marchio che a livello mondiale vendeva di più, adesso è in crisi totale di identità, soprattutto cosa vogliamo fare, cosa vogliamo produrre in futuro.
0: Elettrico, non elettrico.
1: Sì, elettrico, non elettrico, ma non soltanto. Volkswagen ha un sacco di marchi, di modelli, e quindi deve un po' snellire la struttura, ma questo va ben oltre a un aspetto puramente aziendale, perché Volkswagen fa parte del DNA della Germania. Anche di questo parleremo.
0: Sì, scusa, dicevi Alan, ha diversi marchi, tra le varie opzioni che c'erano sul tavolo si è sentito in questi giorni l'opzione che magari Seat, che è sotto il marchio Volkswagen, debba chiudere, che è uno di quei marchi che è super conosciuto a livello perlomeno europeo.
1: Sì, sì, Seat dovrebbe chiudere, dovrebbero tagliare 50.000 ulteriori posti di lavoro nei prossimi anni, oltre ai 50.000 già decisi, ma non si fermeranno qui, insomma. E con Walter Raue, è lui il mio ospite del podcast, tra l'altro, collaboratore storico della RSI da Berlino, lo sentite in radio, lo vedete al telegiornale, lui ha abitato in Germania con alcune interruzioni, ma per un totale di 30 anni. Mi diceva, e quindi ha vissuto sia il crollo del muro,
0: quindi era già là prima del
1: crollo, da studente era lì al momento del crollo del muro, e poi da giornalista ha vissuto varie fasi, quindi interessante anche con un giornalista che è lì da qualche tempo capire perché, come questa fase sia veramente eccezionale, perché ogni volta che sorge il sole sembra che sia la prima volta, no? Lui può farci un po' il confronto, dice comunque che c'è una insicurezza particolare in Germania in questo periodo, e con lui capiremo perché, da dove nasce, quali sono magari dei motivi profondi, e lì bisogna rendersi conto che la Germania in fondo è soltanto da una trentina d'anni, 35 anni, che è riunificata. Sembra tantissimo, magari qualcuno è nato dopo la riunificazione della Germania, ma per molti germanici questa è un'evoluzione, per alcuni una ferita o un'evoluzione ancora tutta da digerire, e che si nasconde un po' dietro a tutte queste crisi, che abbiamo chiamato una Germania sull'orlo di una crisi di nervi. Questo è un po' il titolo di lavoro della puntata.
0: Tra l'altro, vedendo un po' i toni di quanto abbiamo sentito ieri al Bundestag, insomma, sembra che questa crisi di nervi sia arrivata anche un po' alle parole, mettiamola così.
1: Sì, certo, alla politica federale del governo del cancelliere Merz, che anche quello traballa, vista la pressione, seppur solo regionale adesso, dell'AfD, ma poi ci sono i sondaggi, eccetera.
0: Immagino che, anticipaci, hai detto, ne parlerete con Walter Rau e la puntata sarà da domani ascoltabile. In cosa Walter Rau ti ha detto che è cambiata molto la Germania dal suo punto di vista in questi 30 anni?
1: Un senso di insicurezza che prima non aveva notato, soprattutto di mancanza di identità, o dopo di crisi di identità, quello soprattutto nei paesi della Germania ex orientale, ex DDR, sì. Ma un'insicurezza che prima non c'era. Prima il marchio germanico era sinonimo di precisione, affidabilità, di solida industria, e tutto a un tratto questo non è più così, perlomeno in parte, perlomeno in alcuni settori che ci si era abituati a trovare queste affidabilità. Poi in realtà anche lui relativizza, dice, in realtà stiamo sempre parlando di un paese tra i più benestanti al mondo alla fine, e quindi sì, va sempre un po' messe nel giusto contesto certe informazioni, che è quello che cerchiamo di fare proprio col mondo là fuori, perché ci prendiamo una ventina di minuti per una chiacchierata, anche per mettere un po' di ordine tra le notizie che qua e là sentiamo sempre nei radiogiornali, lo troviamo anche in altri posti in cui ci informiamo. È bello ogni tanto metterle, unire i puntini, vedere se c'è un disegno un po' più grande che dietro esce.
0: Allora, domani ascoltabile sul Player RSI, su tutte le principali piattaforme dove ascoltate normalmente dei podcast, la puntata del Mondo là fuori, e sabato alle 13.30 insomma le potrete ascoltare su queste onde, quindi direttamente su Rete 1 con Walter Raue e con Alan Krameri, che è stato con me in questi minuti. Grazie Alan, buon lavoro e buona serata.
1: Grazie.

0: La voce era quella di Teddy Swims alle 16.50 su Rete 1 e allora siamo arrivati a quell'appuntamento lì. Aspetta che mandiamo la sigla e poi ci colleghiamo con Locarno Monti. Eccoci qua, Cecilia Moretti dall'altra parte, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, è stata una giornata in parte piovosa, come prosegue nelle prossime ore e come sarà la giornata di domani?
1: Allora, questa sera e nella notte, partiamo magari dal sud, potremmo avere ancora qualche isolato rovescio, quindi nuvolosità ancora piuttosto presente, e poi nella seconda parte della notte avremo una diminuzione della nuvolosità, quindi passaggio a tempo asciutto, con anche una tendenza favonica, soprattutto nelle vallate superiori. Per quanto riguarda il versante nordalpino, in pianura avremo già cieli prevalentemente sereni, mentre lungo le Alpi e le Prealpi la nuvolosità sarà più presente e in serata potremo avere qualche locale rovescio. Passiamo quindi alla giornata di domani, che sulle pianure, quindi sia al sud che al nord, avremo tempo abbastanza soleggiato con delle velature a tratti estese soprattutto al mattino, mentre nelle regioni lungo le Alpi la nuvolosità sarà più presente, ma comunque in generale le condizioni saranno asciutte. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud domani i valori saranno attorno ai 25 gradi, mentre al nord in pianura saranno attorno ai 22.
0: Grazie Cecilia per queste previsioni, ci risentiamo nei prossimi appuntamenti, ti auguro buona serata, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: E allora noi ci agganciamo a questa, insomma, a questa previsione per parlare di qualche cosa di cui ci eravamo resi conto tutti, ma ora ci sono i dati. L'avevamo capito, ora i dati lo confermano, l'estate 2026 è stata l'estate più calda di sempre in Svizzera, da quando esistono perlomeno le misurazioni. Tra giugno e agosto la temperatura media nazionale è stata di 17.2 gradi media, quindi ovviamente si calcolano anche le minime, e si calcola tutto il territorio nazionale, 17.2 in Svizzera, e ha superato di quasi mezzo grado il record precedente, che era quello della famigerata estate del 2003. A impressionare sono gli estremi, tra cui la temperatura più alta, i 39,7 gradi di Basilea-Biningen del 30 di luglio. Ci sono state poi giornate tropicali ovviamente, ma anche tante notti tropicali, un record. A Locarno Monti se ne sono registrate 50 di notti tropicali, circa, facendo i calcoli insomma così senza grande precisione, circa un mese e mezzo di notti tropicali su tre mesi d'estate, e quindi 8 notti tropicali in più rispetto anche qui al 2003. Lo sappiamo, al caldo si è aggiunta la siccità, e non solo è stata l'estate più calda dall'inizio delle rilevazioni, ma è stata anche una delle estati più asciutte, l'estate più secca dal 1901, con problemi chiaramente per tutta una serie di settori, secca e con acqua ai minimi storici e acqua per lo più calda. Anche qui vi diamo un'altra temperatura, l'area ha raggiunto a Berna, l'area, quindi fiume che viene comunque dalle montagne dell'Oberland Bernese, dal lago di Thun, a Berna ha raggiunto quasi 25 gradi, e questo evidentemente è un problema, è stato un problema per diversi organismi acquatici. La grossa domanda che ci si pone, che si sono posti anche a Meteo Svizzera, è: sarà sempre peggio? E la risposta di Meteo Svizzera è stata: in un mondo in cui la temperatura media va verso i più 3 gradi rispetto all'epoca preindustriale, uno scenario che rischia di avverarsi, quella di quest'anno potrebbe essere un'estate considerata mediamente calda, non estremamente ma mediamente calda, e quindi è possibile che possa anche essere peggio nei prossimi anni, però intanto queste sono solo previsioni, mentre i dati ci dicono che l'estate 2026 effettivamente è stata la più calda di sempre.

0: Erano i Maroon 5 con She Will Be Loved. Parliamo di amore, amore che non c'è più, con la prossima notizia che pian pianino ci accompagna al notiziario delle 17. Parliamo di divorzio, ne parliamo perché una mozione vorrebbe abolire lo stato civile di divorziato. Ovviamente parliamo di una mozione a livello svizzero, a livello parlamentare. La mozione è stata promossa dalla consigliera nazionale Nadine Gobé del PLR Friburghese ed è una mozione che è al momento sostenuta dal Consiglio federale. In sostanza, cosa cambierebbe se questa mozione venisse accolta? Il divorzio, ovviamente, e quindi lo stato civile di divorziato continuerebbe ad essere registrato, ma non figurerebbe più al momento di indicare lo stato civile. Spesso ci capita di doverlo indicare su dei documenti: celibe, nubile, sposato, sposata e rispettivamente divorziato o divorziata. Secondo i sostenitori, lo stato civile dovrebbe descrivere la situazione giuridica al momento in cui al momento attuale, quindi anche al momento in cui si firma per esempio un documento e si indica lo stato civile, e non dovrebbe indicare il percorso di vita di una persona. Il divorzio rappresenta un evento giuridico, ovviamente, che può essere avvenuto nel passato e non dovrebbe rappresentare una situazione giuridica costante o attuale, e ciò nonostante, lo sappiamo, al momento attuale continua a figurare nei documenti presenti, e quindi con questa mozione si vorrebbe togliere lo statuto di divorziato o divorziata, perlomeno dai documenti. La proposta, lo dicevamo, è stata lanciata da una consigliera nazionale del PLR friburghese, è sostenuta da diversi partiti al momento, e la motivazione, al di là di quelle che vi abbiamo appena detto, è anche legata alla tutela della personalità e al principio di proporzionalità. Per il momento è una proposta, per il momento è una mozione, vedremo come verrà accolta dal resto del Parlamento. Sicuramente è una questione che riguarda diverse persone, perché diverse persone hanno lo statuto in Svizzera di divorziato o divorziata, e quindi, ripeto, in diversi documenti, quando si tratta di indicare lo stato civile, devono indicare questo stato civile. Questa notizia ci ha portato alle 17 in punto, e allora spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Per trasportare le merci attraverso le Alpi, il cui volume è in continua crescita, viene preferita la strada alla ferrovia. Questo in sintesi è il quadro che emerge dai dati semestrali raccolti dall'Ufficio Federale di Trasporti, stando ai quali l'incremento degli spostamenti su camion è stato del 7%, mentre quello sui treni di poco più del 3%. Un'evoluzione che, secondo Berna, a fine anno farà registrare per la prima volta dopo molto tempo il superamento della soglia di oltre 1 milione di autocarri in transito sull'asse nord-sud. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea piace non solo ad una, ma a due commissioni del Consiglio degli Stati che si occupano del dossier. La Camera dei Cantoni ne discuterà in plenum il 21 settembre e l'approvazione di questo piano pare sempre più probabile, come ci spiega Giampaolo Driussi.
3: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha oggi trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita oggi prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere, che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
2: Per la cronaca regionale, una panne informatica ha interessato nel pomeriggio il sito online del Canton Ticino. Nessun attacco informatico, precisano da Bellinzona, ma un problema di carattere tecnico. La panna è iniziata verso le 12.30 e tuttora non è possibile accedere al portale ti.ch. Da noi contattato il direttore del centro sistemi informativi Silvano Petrini ci ha garantito che la questione dovrebbe risolversi entro le 18. Ci ha anche spiegato qual è stato il problema alla base della panna informatica.
1: Si è trattato di un problema tecnico che si è creato all'interno dei sistemi di virtualizzazione dei server, fra cui ci sono anche i server che servono al TCH, scusate il gioco di parole. Data la complessità di questo ambiente produttivo, ci è voluto del tempo per identificare il problema, perché sono decine di server, e anche isolare proprio la causa del malfunzionamento, che poi è stata identificata nel driver di una scheda di rete, e adesso stanno lavorando per ripristinare. Il problema è che proprio la complessità di questo ambiente rende complesse anche poi le operazioni che si possono fare.
2: In vista del dibattito la settimana prossima al Gran Consiglio ticinese del Piano Energetico e Climatico Cantonale, meglio noto come PEC, e della modifica della legge sull'energia proposta dal governo, 7 associazioni e organizzazioni non solo ambientaliste hanno inviato una lettera aperta ai deputati invitandoli ad adottare e approvare la proposta sui banchi del Parlamento. Una proposta definita importante, in grado di permettere al Ticino di dotarsi di una politica energetica adeguata per far fronte alle sfide della presente e del futuro, chiesta di fatto una transizione energetica che permetta una riduzione del consumo di combustibili fossili in modo da diminuire le emissioni e al contempo aumentare l'indipendenza energetica dando un impulso a economia, impieghi e innovazione. Ora è ufficiale, l'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera, le più alte mai registrate con una media stagionale che ha raggiunto i 17,2 gradi. Lo confermano i dati raccolti da Meteo Svizzera, secondo cui la media ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato del 2003. In tutto il paese, inoltre, ha riscontrato un aumento da primato anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro confermato anche da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, dove è stata rilevata l'estate più calda di sempre.
4: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile.
0: Le 17:05 minuti, buon pomeriggio da Axel Belloni, tempo reale Rete 1, la rete che state ascoltando in questo momento e che vi aggiorna sulla situazione anche del traffico. Partiamo dal Vallese, la A9 è chiusa tra Saint-Maurice e l'area di sosta del Gran San Bernardo in direzione di Martigny a causa di un incidente. In Ticino invece sulla A2 ci sono rallentamenti tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e le attese sono di circa 50 minuti verso Lucerna. All'altro portale, quindi in direzione del Ticino, 3 km di coda a partire da Vassen con ritardi di circa mezz'ora. Le entrate autostradali di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato poi sulla rete viaria della Svizzera italiana ticinese, in particolare tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Paradiso e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

0: questa canzone ci porta già in quella parte di mondo di cui parleremo tra pochi secondi, e lo facciamo con Amanda Fendler. Ben arrivata, Amanda.
1: Buongiorno.
0: Intendevo dire negli Stati Uniti, domani è l'11 settembre. Basterebbe dire domani è l'11 settembre per accendere alla memoria i ricordi di tutti quelli che hanno vissuto l'11 settembre del 2001. Volevo partire così chiedendoti come tutti quelli che hanno vissuto quella data lì, sicuramente ti ricorderai cosa stavi facendo, dove eri in quel giorno di 25 anni fa.
1: Sì, ne abbiamo anche parlato con i colleghi di redazione, ognuno di noi se lo ricorda, però è vero che sono passati 25 anni e quindi c'è un'intera generazione che non sa che cos'è l'11 settembre, se lo sa lo ha sentito raccontare, non ha vissuto quel momento di sgomento che ha vissuto il mondo intero quando quasi in diretta ha visto crollare le due torri, il simbolo di New York, e a poco, minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, ha iniziato a capire il disastro che era successo e che non era stata una casualità, non era stato un incidente, ma era stato un attentato, erano stati più attentati terroristici.
0: Come dicevi, c'è una fetta di popolazione mondiale, una fetta di popolazione consistente anche di americani, americane giovani che non hanno vissuto quelle immagini, e quindi tornare anche con una puntata di Modem di domani su questo tema è pensato anche per raccontarlo a coloro che l'11 settembre non se lo ricordavano perché erano troppo piccoli o non l'hanno vissuto proprio.
1: Sì, gli stessi Stati Uniti, il 30% della popolazione americana ha meno di 25 anni, quindi non ha appunto vissuto direttamente l'11 settembre, e la puntata di domani parte proprio da qui per capire quanto è cambiato il mondo da allora e qual è anche l'eredità, non solo positiva, se pensiamo, anzi soprattutto negativa, di quell'11 settembre e della guerra contro il terrore che l'allora presidente americano George W. Bush scatenò, la guerra in Afghanistan, eccetera, però anche cercare di capire com'è anche cambiata la relazione, per esempio, con la popolazione di religione musulmana negli Stati Uniti. Allora si voleva fare inizialmente la distinzione tra quelli che erano i terroristi che si ispiravano a un certo Islam e quella che era la popolazione americana musulmana. Oggi New York, la città simbolo dell'11 settembre, ha un sindaco di confessione islamica. Cercheremo, ecco, appunto, di capire anche questa relazione, come è cambiata, e lo facciamo con tre ospiti. Beh, avremo con noi Andrea Vosti, che è il nostro corrispondente RSI per la radio da Washington, con Mario Del Pero, che è professore di storia internazionale e storia degli Stati Uniti a Parigi, lo sentiamo spesso quando si tratta di parlare di politica estera degli Stati Uniti, e appunto per focalizzarci anche su questa relazione con il mondo arabo, con l'Islam, avremo Gilles Kepel, che è politologo e specialista del mondo arabo e di Islam.
0: Hai citato il sindaco di New York, mi aggancio per questa notizia che è uscita ieri del sindaco di New York, Mamdani, il quale ha praticamente pubblicato tutta una serie di documenti che dicevano che di fatto le autorità nel periodo successivo al crollo delle Torri Gemelle sapevano che l'aria che la popolazione respirava non era aria sana, c'era dell'amianto nell'aria, e ciò nonostante aveva poi anni dopo invitato la popolazione a tornare a vivere nella zona del Ground Zero, quindi dove c'era il World Trade Center. Questa che sembra essere stata un'operazione di verità da parte del sindaco, in realtà leggevo che è stata non presa benissimo da una parte della popolazione. Sono state raccolte tante firme affinché Mamdani non partecipi alle celebrazioni dell'11 settembre. Questa notizia, questo giro di parole per arrivare al fatto che ancora oggi, rispetto a quello che succede nell'attualità newyorkese, la questione dell'11 settembre è ancora sensibile, e anche le celebrazioni sono un momento sensibile.
1: Sono un momento sensibile perché dividono invece che unire. Subito dopo l'11 settembre gli Stati Uniti furono una nazione estremamente unita, ma da allora appunto è passato molto tempo, ancora non si conoscono tutti i dettagli di quanto è successo e nel frattempo tra l'altro si stanno anche sviluppando tutta una serie di teorie del complotto, anche pochi anni dopo, pochi mesi dopo gli attentati si erano già sviluppate e diciamo che ci sono tutta una serie di politici, a partire anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ormai utilizzano l'11 settembre per diciamo portare la popolazione dalla propria parte.
0: Vedremo, anche perché ci sono delle elezioni importanti tra qualche mese negli Stati Uniti, ma non è il tema di domani. Domani il tema è l'11 settembre, gli attentati dell'11 settembre contro New York e contro Washington, e sarà il tema di Modem. Domani mattina alle 8:30. Grazie Amanda, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie.

Tempo reale vi raccontiamo le notizie di giornata e quindi a volte ci capita appunto di fare viaggi da molto lontano a molto vicino. Abbiamo parlato della puntata di domani di Modem perché domani è l'11 di settembre e adesso veniamo ad una notizia molto più vicina e molto più locale. Parliamo di una faccenda che riguarda il Luganese e una delle valli del Luganese. Parliamo della Valcolla, che da un anno e tre mesi, da 15 mesi, è di fatto tagliata in due. In particolare la strada cantonale della Valcolla, cosiddetta alta, è bloccata a causa di una frana in zona Lavinone. La strada è quindi chiusa da 15 mesi tra Scareglia e Corticiasca, perciò chi abita o a Scareglia o a Corticiasca deve fare il giro dal basso e quindi allungare di parecchio i tempi. La domanda che si è posta, e l'ha posta anche alla politica, una parte della popolazione che abita in Valcolla, che è comune di Lugano, e quando riaprirà questa strada. Ora si ha qualche indicazione in più, perché una soluzione è stata proposta dal Dipartimento del Territorio, che ha in una serata pubblica chiarito come mai è stata chiusa così a lungo. La strada è stata chiusa a causa di alcune criticità geologiche proprio nella zona di Lavinone, dove attualmente stanno ancora lavorando, ma in questa serata pubblica ha mostrato ai cittadini un progetto per ripristinare il collegamento della Valcolla Alta. Il progetto prevede di demolire parzialmente il ponte che già esiste di questa strada per poi ricostruirlo e allungarlo di una quarantina di metri in direzione di Insone. Oltre al progetto in sé sono stati resi noti i tempi. La strada dovrebbe essere riaperta tra la primavera e l'estate del 2028. Siamo al 10 settembre 2026, vuol dire che tra quasi due anni ci sarà nuovamente un collegamento della Valcolla Alta. C'è una parte di popolazione sollevata da questa notizia, perché perlomeno c'è un orizzonte temporale. C'è un'altra parte che comunque critica come sia il modo di comunicare da parte delle autorità, critica i tempi della comunicazione. E poi, secondo il patrizzato di Scareglia, che è uno dei comuni toccati in particolare da questa chiusura, il cantone avrebbe dovuto e dovrebbe intervenire in maniera più decisa sulla strada di servizio tra Signora e Maglio di Colla come alternativa di collegamento, e prestare maggiore attenzione anche al trasporto pubblico e in particolare alle coincidenze che secondo il patrizzato di Scareglia non sarebbero state adeguate, quindi che impongono lunghi tempi di attesa tra una coincidenza e l'altra per chi si muove proprio dalla Valcolla. Intanto sia il cantone sia il comune di Lugano sarebbero pronti a investire in diverse misure compensatorie che vanno proprio allo sviluppo della strada tra Signora e Maglio di Colla. In ogni caso, appunto, le prossime tappe ora sono note: 2028 l'orizzonte temporale, primavera estate 2028 per la riapertura con una strada di fatto nuova della strada della Valcolla Alta.

È difficile passare da Family Affair di Mary J. Blige a parlare di ritrovamenti degli antichi romani. Allora lo facciamo con l'atmosfera giusta. La notizia è una notizia di attualità. A Ligornetto, gli scavi archeologici che sono stati avviati da qualche mese, da giugno, hanno portato alla luce, nella notizia arrivata oggi, un insediamento romano risalente al II-III secolo dopo Cristo, quindi a circa 1800 anni fa. I resti sono di un edificio che si affacciava su una strada, anch'essa una strada romana, all'interno di una zona destinata a diverse attività artigianali e attività agricole. L'area archeologica nella zona di Ligornetto interessa una zona di circa 500 metri quadrati. Questo è il primo ritrovamento a far notizia. Come dicevo, ritrovati i resti di una strada, di una casa, di alcune attività commerciali, ma anche tracce tangibili di vita, come una spilla in bronzo che appunto è stata riportata alla luce. Gli scavi dovrebbero concludersi in autunno e quindi servono anche a capire quale fosse la presenza romana nel Mendrisiotto. E la stessa domanda me la sono posta raccontando questa notizia: i romani da quanto sono nella Svizzera italiana e in Ticino? Allora, i romani e l'influenza romana inizia nella Svizzera italiana in Ticino circa 220 anni prima della nascita di Cristo, quando i romani sconfiggono il popolo degli Insubri che abitava queste zone, e allora inizia pian piano a radicarsi quella che era ancora la Repubblica Romana nella Svizzera italiana. Romanizzazione che poi si consolida a cavallo tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo e viene completata poi dal primo imperatore romano Augusto a partire dal 15 avanti Cristo. Cosa c'era quindi in Ticino e perché noi troviamo delle tracce di romanità in Ticino? Non c'erano grosse città in Ticino, c'erano diversi villaggi, c'erano fattorie, c'erano aree artigianali, c'erano ville di nobili romani e c'erano soprattutto delle vie di transito. Non a caso, infatti, questa notizia che vi abbiamo appena raccontato ci parla di resti di un'abitazione e resti anche di una strada.

0: Con questa canzone che si intitola Summer You Were Mine, siamo arrivati alle 17:30. Mi ha raggiunto Omar Meshal. Ben arrivato, Omar.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, parliamo di sport. Parto da questa frase qua: finché ci sarà Yakin, non giocherò più.
1: Direi che è una delle notizie principali di questa giornata. Noah Okafor ha dato l'addio alla nazionale, un addio fra virgolette, perché appunto ha semplicemente detto: finché Yakin sarà l'allenatore, non vestirò più la maglia rosso-crociata. Tempismo sospetto, nel senso che da poco si sa che Boteli vestirà la maglia della nazionale svizzera, lui che era, diciamo, conteso anche dalle sue radici, insomma, dalla nazionale del Congo. E Okafor, insomma, ha capito: una volta che Manzambi si riprenderà dall'infortunio, arriva Boteli, questi giovani rampanti, le porte saranno chiuse. È vero che Okafor ha vissuto un mondiale ai margini, per dirla.
0: Sembrava che non lo facesse entrare proprio neanche, esatto, se fosse stato l'unico in panchina.
1: Esatto, però ecco, resta un giocatore che non so quanto avrebbe fatto, insomma, la differenza. Però ecco, l'attaccante del Leeds, insomma, ha messo da parte il rosso crociato per il momento, ed è una scelta che probabilmente peserà anche in futuro, perché io immagino il momento che arriverà un altro allenatore della nazionale svizzera e Okafor torna a bussare e dice: ma come, cioè, prima sì, adesso no. Insomma, sono situazioni abbastanza delicate, e per un giocatore che dice addio alla nazionale ce n'è un altro che praticamente dice: no, il rosso crociato non lo vesto. Parliamo di Alessandro Romano, che ha scelto definitivamente l'Italia. Insomma, il centrocampista delle Cagliari ha ottenuto dalla FIFA il cambio di nazionalità sportiva dopo aver fatto la trafila nelle giovanili elvetiche, anche da capitano, fra l'altro. Ecco che lui vive da 4 anni in Italia. Romano ha scelto dunque di vestire, insomma, l'azzurro.
0: Si era intuito, insomma, sì. Dalle dichiarazioni anche qualche settimana fa del,
1: esatto,
0: del papà, avevamo, che avete sentito voi,
1: ne avevamo parlato a tempi supplementari. Il papà ha detto: ecco, il fatto che viva da 4 anni in Italia, lui è andato a Roma, è un fattore che potrebbe pesare, insomma, aprendo a questa anticipazione, insomma, che Romano dunque ha scelto l'Italia.
0: Rimaniamo in tema nazionale, ma cambiamo sport. Andiamo ancora una volta sulla questione nazionale svizzera. Patrick Fischer.
1: Esatto, la Federazione Internazionale ha emesso il proprio verdetto: Fischer non potrà allenare una nazionale fino al 2030. Diamo un po' di contesto, lo ricorderete, Patrick Fischer era andato alle Olimpiadi di Pechino del 2022 con un certificato Covid falsificato, perché lui aveva deciso di non vaccinarsi, ed è una scelta, insomma, che è emersa recentemente, prima del mondiale giocato in casa, ed ha alzato evidentemente un polverone. Dunque Fischer è stato licenziato dalla Federazione Svizzera dopo un tiramolla un po' curioso, in cui sono emerse alcune lacune proprio a livello di polso della Federazione Svizzera, e adesso è arrivata anche, ecco, la sanzione a livello internazionale. Dunque per 4 anni Fischer non potrà allenare una nazionale. Lui che però recentemente ha rilasciato comunque un'altra intervista in cui aveva già messo in pausa, insomma, l'hockey su ghiaccio dalla sua vita, in questo senso.
0: Noi continuiamo invece a parlare di hockey su ghiaccio. Ci si avvicina pian pianino alla stagione, anche
1: sì.
0: Ambrì e Lugano pian pianino si avvicinano.
1: Esatto, martedì ricomincia il campionato e questa sera ci saranno le ultime pattinate amichevole, insomma, per le due ticinesi. I leventinesi, che sono tra l'altro la prima uscita alla Gottardo Arena, ospitano alle 7:45 il Rapperswil, mentre il Lugano alle 19:30 sarà impegnato a Kloten. Un Lugano che ha riconfermato Türkauf come capitano, Türkauf che sarà assistito da Fazzini e da Latalo.
0: Chiudiamo invece guardando un po' più, insomma, guardando anche a questa sera dal punto di vista del calcio. L'abbiamo detto, è una settimana un po' strana, perché è strano vedere 3 serate di Champions. Stasera,
1: certo,
0: c'è ancora la Champions.
1: E beh, insomma, gli appassionati non ne hanno mai abbastanza, però magari a qualcuno stufa, insomma, non poter guardare un film sulla tele di casa, perché per la terza sera consecutiva c'è la Champions. Alle 6:45 PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, e soprattutto l'impegno della Roma a Istanbul contro contro il Fenerbahce e poi alle 21 esordirà insomma nella massima competizione europea il Como, che ospita il Lipsia. C'è anche una prima storica per gli azzeri del Sabah, che insomma hanno scelto bene, o meglio sono stati pescati bene, perché esordiranno all'Old Trafford contro il Manchester United. Dunque musichetta della Champions, è uno stadio eccezionale insomma per fare il proprio debutto, e poi giocano anche Bayern Monaco contro Bodo Glimt e Slavia Praga Lens.
0: Grazie Omar per questa carrellata, ovviamente lo sport come sempre torna dopo 6 di sera, buon lavoro, buona serata a te.
1: Ciao ciao.
0: Andiamo a vedere un po' il traffico adesso. Chiediamo a Diana Gatto da Via Suisse, da Bien, le diciamo buonasera prima di tutto e secondariamente le chiediamo di aggiornarci sulla situazione.
2: Buonasera a tutti. Iniziamo dal Vallese, dove la A9 è stata riaperta tra Somoris e l'area di sosta del Gran San Bernardo in direzione di Martigny. Tornando in Ticino, sulla A2 rallentamenti tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord invece 2 km di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Traffico congestionato anche tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, così come a partire da Quartino nella direzione opposta, a Lugano sulle principali vie del centro e su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: E ne approfittiamo anche per dare una notizia sportiva arrivata orora. Stefan Küng, ciclista svizzero, ha vinto la 18ª tappa della Vuelta nella cronometro davanti a Thornley e Joao Almeida. Wow.

Li abbiamo ripescati con The Look of Love. E alle 17.40 guardiamo sempre ad un fatto non di strettissima attualità, magari successo qualche giorno fa, per cercare un po' di raccontarvelo, di spiegarvelo, di capire un po' cosa ci sta dietro. Il fatto di oggi lo introduciamo con una sigla che forse vi ricorda qualcosa.

allora parliamo non di Lupin, ma parliamo di furti. Lo facciamo nei prossimi minuti, dopo che si è tornato a parlare in particolare di furti in Francia, e lo si sta facendo vista la notizia del furto di inizio settimana che c'è stato al Museo Renoir di Cannes-sur-Mer. Allora, sembra che nell'ultimo anno in Francia, ma non solo, vada di moda per i ladri rubare nei musei. Lo scorso ottobre, quasi un anno fa, in pieno giorno, lo ricorderete, quattro ladri entrano al Louvre, rubano in 7 minuti 8 gioielli dal valore di quasi 90 milioni di euro. Il furto al Louvre ha mostrato una cosa, almeno, che anche il museo più famoso e più visitato al mondo può essere oggetto di furto, si può rubare opere d'arte senza essere beccati, perché c'è una certa fragilità dei sistemi di sicurezza anche, lo ripetiamo, nei musei più importanti al mondo. E allora facciamo un po' il punto di questo ultimo anno. Allora, il 2026, aggiungiamoci anche una parte del 2025, è stata una stagione, un anno, 365 giorni di furti. Allora, luglio 2026, partendo da quelli più vicini, ci sono stati due furti in Francia, uno a Châtillon-sur-Seine in Borgogna, gioielli, valore 4 milioni e mezzo di euro. L'altro furto in Alsazia, sempre in Francia. Ma non solo in Francia ci sono stati furti nei musei. A marzo, forse ricorderete, Fondazione Magnani Rocca a Parma, vengono rubate diverse opere di Renoir, Cézanne e Matisse, che poi vengono recuperate ad agosto, anche lì valore 9 milioni di euro. Ancora un passo indietro, inizio 2025, al Drents Museum di Assen, nei Paesi Bassi, anche lì vengono rubati oro e altri reperti per un valore di 6 milioni di euro. E poi, arrivando ai fatti più recenti, a Ferragosto, al Museo di Messina, quattro ladri rubano quattro opere d'arte, opere realizzate da Antonello da Messina, valore milioni di euro. E poi il furto recente, quello di questi giorni, anche qua, dei Renoir, dal Museo Renoir di Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra, con quattro opere rubate, due fortunatamente sono state lasciate per strada e sono state recuperate. Ma la domanda è come mai, e soprattutto cosa hanno in comune, se c'è qualcosa in comune in questi furti. I furti nei musei non sono una novità, se ne parla appunto dai tempi di Lupin, se ne parla da tempo immemore. Ma esistono perché c'è un mercato illegale in cui opere d'arte, manufatti rubati possono essere rivenduti a collezionisti privati o essere inseriti facilmente in un circuito di traffico internazionale di beni culturali. Quindi non sono nuovi i furti nei musei, ma qualcosa è cambiato nella modalità di furto in quest'ultimo anno di fatto. I furti del 2025-2026 sono stati quasi tutti furti in pieno, o perlomeno la maggior parte sono stati in pieno giorno, e soprattutto si è trattato di furti avvenuti in poco tempo con metodi aggressivi. A dirlo non siamo noi, ma sono diversi investigatori e esperti di investigazione nel campo dell'arte che parlano di ladri che usano metodi sempre più aggressivi. Per intenderci, esplosivi per far saltare porte d'accesso o finestre, quindi non cercano di entrare inosservati ma lo fanno con prepotenza, mettiamolo così, e a volte agiscono anche armati. È stato il caso di un altro furto che non abbiamo citato nella lista all'inizio, che è avvenuto ad agosto al Museo di Arti Applicate a Vienna, dove due ladri sono entrati armati con una pistola e hanno effettuato un furto. Altro elemento che accomuna questi furti è il fatto che i ladri si sono resi conto che c'è comunque un po' di margine di tempo per rubare, anche se effettuano un furto di giorno, anche se forzano gli ingressi e quindi vengono notati, avranno probabilmente qualche minuto a disposizione prima dell'intervento della polizia. È successo a Messina, dicevamo poco fa, il furto di Ferragosto. Sono passati diversi minuti, tant'è che a avvisare le forze dell'ordine è stato un passante che ha lanciato l'allarme diversi minuti dopo aver visto per strada due delle opere lasciate indietro dai ladri. È successo, era successo anche al Louvre. In quel caso non per mancanza di tempestività nella segnalazione, ma perché la sala di controllo del Louvre non aveva abbastanza schermi per vedere contemporaneamente tutte le telecamere di tutte le sale del Louvre. E poi altro elemento che rende più facili di fatto questi furti è che molte strutture, anche quelle molto famose, molto frequentate, sono in realtà strutture vulnerabili. Si tratta di finestre con vetri sottili che in alcuni casi possono essere rotti facilmente e anche in fretta. E quindi, sempre appunto secondo
questa serie di esperti investigatori che sono stati interrogati da diverse testate giornalistiche, servirebbero in massa lavori di ristrutturazione per cambiare ingressi e finestre in diversi musei del mondo. Non solo è cambiato il come, l'abbiamo detto, non solo è cambiato il come vengono effettuati i furti, ma è cambiato anche cosa si ruba. Da un paio di anni i ladri sembrano più interessati a rubare gioielli e manufatti in oro e metalli preziosi. E questo perché? Uno, semplicemente perché l'oro, lo sappiamo, lo leggiamo, continua a salire di valore. Secondo, perché il metallo, i metalli in generale si fondono, e anche perché le pietre preziose, che magari sono incastonate in una corona piuttosto che in un oggetto d'arte prezioso, possono essere strappate, rimosse, quindi si può più facilmente rivendere queste pietre preziose, facendo perdere le tracce invece dell'oggetto in sé rubato. E poi perché la percezione sembra essere quella, cioè sembra essere ormai più facile rubare in un museo piuttosto che all'interno di una gioielleria. Non solo gioielli manufatti d'oro come oggetto dei furti di questo ultimo anno, ma anche si parla di vasi e porcellane cinesi che sarebbero facili da essere rivendute, mentre i quadri continuano ad essere più difficili da rivendere e perché riconoscibili, motivo per cui molto spesso si tratta di opere d'arte che poi, come nel caso di Parma di cui parlavamo prima, vengono anche recuperate. In ogni caso, per arrivare alla fine di questo discorso, non è un gran momento per dormire sonni tranquilli nei musei, in particolare nei musei in Francia, dove il Ministero della Cultura ha lanciato l'allarme, ha pubblicato un piano di emergenza proprio per aiutare i musei a contenere i furti, ma evidentemente qualcosa, visto quello che è successo a inizio settimana a Cagnes-sur-Mer, non è funzionato.

La nuova di Alex Warren, che si intitola Emerald Eyes, alle 17.50 in tempo reale. Diamo un'occhiata, siamo arrivati a quel momento lì, di dare un'occhiata ai temi principali in pagina a livello locale, nazionale, internazionale. Partiamo dai quotidiani ticinesi, partiamo dal Corriere del Ticino, che in questo momento dedica l'apertura ancora alla tragedia di ieri, l'esplosione all'interno della centrale idroelettrica del Ritom. Il titolo è questo: tragedie simili lasciano un senso di profondo di smarrimento. Lo ricordiamo, due operai che stavano lavorando hanno perso la vita nel corso della giornata di ieri a causa appunto di un'esplosione, il Ticino attraversato dal dolore fra domande e cordoglio dopo il dramma alla centrale del Ritom. Diversi interrogativi aperti fra i rilievi della scientifica e una probabile perizia. A parlare è anche l'ex sindaco di Airolo, che aveva vissuto in prima fila un altro incidente che di tutt'altra natura, che aveva sconvolto la Leventina e non solo, ovvero l'incidente del 2001 all'interno della galleria del San Gottardo. Quindi il Corriere del Ticino tira un po' le fila su quanto successo ieri. Tutt'altro tema sulla regione: la città risparmia su giovani, informazione stagisti, arriva un'interpellanza di Edoardo Cappelletti che denuncia indennizi tagliati pesantemente che non tengono conto dell'evoluzione salariale e della tredicesima. Per gli alunni amministrativi, ovvero aspiranti avvocati, l'indennizzo si riduce da 2.600 a 2.000 franchi al mese per 12 mensilità, un taglio del 23%. Il municipio giustifica il taglio richiamando la carta del praticante dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino, carta del praticante che prevede retribuzioni progressive, in realtà dai 2.000 ai 2.200 ai 2.500 franchi in funzione della durata della pratica, oltre alla tredicesima mensilità che qui invece non viene menzionata. E quindi appunto il consigliere comunale Cappelletti torna sul tema, a tirare l'attenzione sul tema con un'interpellanza. Ticino Online invece parla di una faccenda che è avvenuta oltre confine, ma che riguarda un cittadino svizzero. Non paga il conto del bar, aveva armi nell'auto, cittadino svizzero nei guai. Un 25enne è stato denunciato a Faenza per porto abusivo di armi. Si tratta appunto di un 25enne svizzero domiciliato in zona Faenza, provincia di Ravenna, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Faenza proprio per la vicenda a cui accennavo. Andiamo rapidamente sulla stampa romanda per segnalarvi che il Van Quatre mette in evidenza questa faccenda. Aldi promette prezzi più bassi, quindi parliamo di vendita in un supermercato alimentare. I suoi dipendenti ne pagano il costo di questi prezzi più bassi. Questo è il titolo. E per quanto riguarda Aldi Svizzera, i dipendenti denunciano la pressione insopportabile già da un anno. Dietro a spese più economiche per i clienti, la salute dei dipendenti ne risente. Questo uno dei titoli in primo piano sul 24 ore, 24 ore, che invece mette ancora in evidenza la questione della sparatoria di Arau, andando a intervistare alcuni tiratori al centro di tiro di Yverdon-les-Bains. Il problema non è l'arma, ma è la persona. Questa è una delle dichiarazioni proprio dei tiratori, frequentatori abituali del centro di tiro di Yverdon, i quali respingono l'idea di una legislazione più severa in materia di armi. E chiudiamo andando invece sulla stampa svizzero-tedesca. Scegliamo in questo caso il gruppo Blick. Addio alla Sonntagsblick, arriva il Blick fürs Wochenende, verrà pubblicato di sabato e non più di domenica. Un altro domenicale che lascia, non solo un domenicale, ma il domenicale più antico della Svizzera, nato nel 1969. Parliamo del Sonntagsblick, che da inizio gennaio prossimo, 2027, sarà sostituito dal nuovo Blick fürs Wochenende, un giornale diviso in due parti, una prima parte su attualità, approfondimenti, reportage, una seconda parte fortemente incentrata sullo sport. Ci sono però già alcune criticità che emergono.
In particolare a sollevarle è il sindacato dei media Syndicom. Il nuovo giornale riunirà personale e risorse del Sonntagsblick, ma a rischio ci sarebbero non solo posti di lavoro nella redazione ma anche nella rete di distribuzione del giornale per Syndicom. Questa dovrebbe essere anche una responsabilità del gruppo editoriale Ringier, quindi il gruppo del Blick per Syndicom. Presto, che è la società di distribuzione controllata dalla Posta che distribuisce anche questo giornale, eliminerà oltre 60 posti di lavoro e saranno ridotti gli orari per quasi 500 dipendenti, e quindi il sindacato chiede di partecipare ad un eventuale piano sociale per evitare licenziamenti e offrire adeguate misure di sostegno. Siamo arrivati con questa notizia alle 17:55 e ci ascoltiamo questa canzone qua. Va, vai. Napoleone con Cucumari. Poi siamo quasi in conclusione.

0: Kumari, la nuova di questo cantante che si fa chiamare con un nome storicamente importante, Napoleone, era l'ultima canzone di Tempo Reale.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: Se vinciamo alle elezioni di midterm, darò $5,000 ad ogni cittadino americano. La frase di oggi la prendiamo dal presidente americano Donald Trump. Lo ricordiamo, il 3 novembre ci saranno negli Stati Uniti le elezioni di midterm, le elezioni con cui a metà mandato presidenziale viene rinnovata la Camera dei Rappresentanti e viene rinnovata una parte del Senato. Al momento il partito di Trump, il partito repubblicano, ha la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, e allora per mantenere questo status quo il presidente ha messo sul piatto un incentivo, $5,000 ad ogni cittadino americano adulto se i repubblicani dovessero vincere, che facendo le somme sui 267 milioni di americani sarebbe un'operazione dal costo di circa $1,300 miliardi e una spesa che dovrebbe comunque essere approvata dal Parlamento e che di fatto peggiorerebbe il bilancio dello Stato. Si potrebbe fare, di per sé non sarebbe una compravendita illegale del voto, perché verrebbero ripagati tutti i cittadini, indipendentemente dal partito per il quale voteranno alle elezioni di midterm. Comunque, al di là della legalità della proposta, è una proposta che ha comunque scatenato, come potete immaginare, un acceso dibattito sia sul piano etico sia sul piano politico.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: E siamo arrivati ai saluti e alle previsioni del tempo per domani, che sarà venerdì, e al sud sarà per lo più soleggiato con alcune velature soprattutto la mattina, al nord invece in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile. Temperature al sud minime sui 14 gradi, al nord tra 7 e 11, le massime saranno in tutta la Svizzera sui 23 gradi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
5: Bentrovati da Luca Berti. Dopo il gravissimo incidente di ieri, la centrale del Ritom ha costato la vita a due dipendenti di IT. Oggi nelle comunità dove vivevano il giorno del cordoglio e del ricordo. Sono due persone ben inserite nel territorio, conosciute da molti e ben volute, avevano 55 e 18 anni. Intanto rimangono per lo più ancora sconosciute le cause di questa tragedia, noi cercheremo di fare il punto. L'alloggio è un problema in Svizzera, ma anche in altre città europee, con affitti e costi delle abitazioni che sono aumentati di molto, prezzi che sempre meno persone possono permettersi. Svizzera, dove non verranno allentate peraltro le regole contro il rumore causato dalle piazze di tiro militare, il Consiglio federale ha risposto negativamente a questa richiesta. Nel contempo però a Thun, la piazza d'armi, che è già la più grande in Svizzera, si procederà ad un ingrandimento con un polo dedicato a innovazione e ricerca. $5,000 per ogni americano a patto di vincere le elezioni, questa è la promessa fatta da Donald Trump alla convention repubblicana in vista delle elezioni di midterm, in cui il presidente rischia di perdere il controllo della Camera e del Senato. Una mossa disperata, una mossa legale, chi ne è del processo democratico e poi con quali soldi pagherebbe Donald Trump? Sono molte le domande che sorgono, noi cercheremo le risposte. E poi torneremo su quella che fu una prima in Europa, i test che Salt ha condotto con i satelliti Starlink l'anno scorso.
6: Es hat ja funktioniert, man konnte ein SMS schicken. Man hat aber auch gesehen, dass für eine große Skala sich einfach Grenzfragen stellen.
5: La voce è quella del direttore supplente dell'Ufficio federale delle comunicazioni, René Dönnicuoni, che ci ha ricordato che sì, i test hanno funzionato, ma a questa tecnologia, la telecomunicazione satellitare, pone ancora diversi quesiti. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. È il giorno del cordoglio, soprattutto nei comuni e nelle regioni in cui abitavano le vittime. Il giorno successivo all'esplosione che ha scosso e danneggiato la vecchia centrale del Ritom, le due comunità interessate piangono le loro vittime e si stringono attorno ai familiari. Allora ricordiamo rapidamente le circostanze. Ieri a metà mattinata, in un cunicolo interrato dalla vecchia struttura del Ritom, si è prodotta un'esplosione seguita poi da un incendio. Le indagini sono in corso. Nicola Luond, sei in studio con me. Sempre difficile trovare le parole adatte in casi simili.
2: Sì, tanto più se le persone che improvvisamente vengono a mancare sono persone conosciute e molto radicate nel territorio in cui vivevano, ed è questo il caso. Insomma, quando il dramma è di una famiglia, certo, ma anche di un'intera collettività. L'ha detto la polizia, dunque, stiamo parlando di un 55enne del Luganese, di un 18enne, entrambi dipendenti dell'azienda elettrica ticinese. Lui lavoratore di esperienza con oltre 30 anni nel settore, il 18enne invece al terzo anno come apprendista elettricista per reti di distribuzione. Fra l'altro il 55enne era uno dei formatori che seguiva l'apprendista. Ricordo che l'AET è responsabile della gestione della manutenzione della centrale, che ricordiamo è in una fase delicata di passaggio dalla vecchia struttura risalente al 1917 a quella nuova che è in costruzione. Quello che possiamo aggiungere sulle vittime è che, come anticipavi già tu, il giovane era di Dalpe.
5: Ecco, Dalpe ha poco meno di 200 abitanti, una comunità dove tutti si conoscono, e lì, quindi, in un contesto del genere il dolore diventa subito un dolore collettivo.
2: Sì, certamente la comunità, il men che si possa dire, è che è sotto shock, come davvero più purtroppo facile immaginarsi. Ho parlato con il sindaco Mauro Franzioli, che è letteralmente senza parole. C'è stato un incontro con la famiglia del giovane. Il municipio sta anche pensando di organizzare un momento di raccoglimento per tutta la comunità, proprio perché, come detto, il ragazzo era molto conosciuto, è nato e cresciuto lì, così come peraltro già i suoi genitori. Dunque il legame con Dalpe e con la regione è molto molto stretto. Poco distante dalla centrale sono stati inoltre deposti dei fiori ed una fotografia del giovane sui banchi di scuola, mentre le bandiere in paese sono a mezz'asta. E molto stretti sono anche i legami del 55enne con il suo comune nel Luganese. Per rispetto e per volere dei familiari non aggiungiamo altro.
5: E poi ci sono le indagini che sono in corso e che dovranno appurare le cause all'origine dell'esplosione nel cunicolo interrato. Nicola, su questo fronte ci sono novità?
2: Dunque, la novità principale è che l'area dove è avvenuta l'esplosione è stata messa sotto sequestro dalle autorità inquirenti, e questo per consentire i rilievi e le verifiche tecniche, che peraltro si preannunciano piuttosto complesse e che richiederanno molto probabilmente del tempo. Fino a ieri sera era impossibile raggiungere il cunicolo, e oggi invece la polizia scientifica e gli esperti di AET e FFS, che è l'altra proprietaria della Ritom SA, sono infine riusciti ad accedervi. Le parti chiaramente lavorano a stretto contatto e si seguono molte piste. Quello che è certo è che l'esplosione è avvenuta durante i lavori di collegamento fra vecchia e nuova centrale, nell'ambito della messa in esercizio della nuova struttura, appunto. Fino a prima dell'incidente si calcolava che questo potesse realizzarsi entro la fine del 2027, ora, come logico, si dovranno valutare i danni e gli eventuali ritardi accumulati. Ricordo che la nuova centrale idroelettrica produrrà elettricità sia per l'approvvigionamento della ferrovia sulla linea ferroviaria del Gottardo, sia per la rete cantonale.
5: Nicola Luond in diretta con gli ultimi aggiornamenti sul tragico incidente di ieri alla centrale del Ritom. Noi adesso voltiamo pagina per la cronaca estera. La Commissione europea ha presentato nei giorni scorsi la sua prima proposta legislativa in materia di alloggi accessibili. La loro mancanza è ormai da tempo un problema sentito e spinoso, trasversale a tutta l'UE, un tema molto delicato da ogni punto di vista, sociale, economico e politico. Allora, con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli, cerchiamo di capire la logica e i limiti di questa iniziativa.
7: Comincerei da un dato di fatto, la competenza sugli alloggi è degli Stati membri e dei loro poteri locali, non dell'UE. Vista però l'estensione del problema e direi anche la delicatezza politica, la Presidente della Commissione von der Leyen, all'inizio del suo secondo mandato, ha pensato bene di prevedere un commissario europeo all'edilizia abitativa. È il danese Dan Jørgensen che in conferenza stampa è stato esplicito quanto alla necessità per Bruxelles di fare qualcosa. Il 51% dei cittadini europei che vive nelle città considera la mancanza di alloggi a costi accessibili un problema serio e urgente. Più della metà. Ci troviamo in una crisi dell'alloggio. Dobbiamo agire. Ecco, le cifre parlano da sé. Nell'UE, negli ultimi 15 anni, il costo delle abitazioni è aumentato del 60%, gli affitti di circa il 30%. La vicepresidente della Commissione, la spagnola Teresa Ribera, è stata esplicita. Purtroppo questo non può più essere considerato come un problema dei più deboli nelle nostre società. La classe media sta incontrando problemi nel permettersi un'abitazione. Insomma, sono impiegati, quadri, funzionari a non potersi più permettere di vivere nelle città in cui lavorano.
5: Ecco, Andrea, chiarito il contesto, veniamo al contenuto della proposta di questo regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili.
7: L'intenzione è stata così riassunta dal commissario Jørgensen. Stiamo facendo sì che gli Stati membri, se lo ritengono, in aree sottoposte a una particolare pressione abitativa, possano dare priorità al problema della mancanza di alloggi accessibili, senza avere paura di essere portati davanti ai giudici da alcune delle maggiori piattaforme di alloggi a breve durata. Alcune metropoli, per esempio Parigi e Barcellona, sono già intervenute sugli affitti di breve durata o sulle seconde case sfitte, salvo poi vedersi citate in tribunale dalle grandi piattaforme intermediarie, come per esempio Airbnb. Gli argomenti delle piattaforme erano proprio quelli della libera circolazione dei capitali o dei servizi previste dal diritto europeo. Ecco, la proposta della Commissione mira a creare uno scudo giuridico con cui si definisce quando una città, una zona è sottoposta a pressione abitativa, quando si va oltre un determinato rapporto fra il reddito medio e il costo degli immobili. La stessa UE riconosce che la priorità va al problema abitativo, tutelando le autorità che per risolverlo limitino il libero mercato.
5: Andrea, la proposta è chiara, ma non è una panacea.
7: Verissimo, e qui appunto siamo ai limiti che del resto la stessa Commissione riconosce. Bruxelles interviene in materia di alloggi accessibili giocando di sponda con le sue altre competenze, il mercato interno, l'ambiente, via dicendo, non avendo, lo dicevamo all'inizio, competenze dirette in materia. Mira però a dare una protezione, un incoraggiamento alle autorità locali. A queste in definitiva spetta la politica edilizia e degli alloggi. Se la proposta di Bruxelles sarà per loro utile, beh, lo scopriremo vivendo.
5: E questa è dunque la delicata situazione nei paesi dell'Unione Europea, alla quale Bruxelles tenta, lo abbiamo detto, di porre rimedio. E noi ci siamo chiesti in Svizzera come stanno le cose. Ha approfondito il tema la collega Anna Riva. Allora Anna, come va la situazione degli alloggi nella Confederazione dunque?
8: Il quadro è molto paragonabile, fatte chiaramente le dovute proporzioni. Voglio dire, i campanelli d'allarme squillano anche nella Confederazione. Anche qui infatti mancano gli alloggi. Sono di oggi le cifre più aggiornate, firmate Ufficio Federale di Statistica. E il dato più significativo è 1. Il tasso di alloggi vuoti in Svizzera è sceso ancora per la sesta volta consecutiva. È sceso sotto la soglia dell'1% dell'intero parco immobiliare, situandosi per la precisione allo 0,93%, come nel 2010. Così il 1° giugno scorso in tutto il paese si contavano 45.493 appartamenti sfitti, a testimonianza di una vera e propria fame di alloggi, una carenza di alloggi che a quanto pare, visti gli sviluppi in Europa illustrati prima dal collega Andrea Ostinelli, è proprio il caso di dirlo, non conosce confini. confini. Anche il Canton Ticino, peraltro, registra, archiviati ormai gli anni in cui lo sfitto aumentava, registra, dicevo, un nuovo calo. Lo sfitto raggiunge l'1,78%.
5: Anna, sulla questione alloggi ci sono gruppi di interesse anche molto attivi, ad esempio i rappresentanti degli inquilini. Ecco, come hanno reagito?
8: È preoccupato Adriano Venuti, il presidente dell'Associazione Svizzera Inquilini, sezione Svizzera Italiana.
9: Le case a disposizione per un mercato libero che tanto viene evocato dagli immobiliaristi, è un mercato libero che non esiste più perché è troppo piccolo. Sarebbe interessante conoscere anche la qualità, perché se gli alloggi liberi sono alloggi che costano, parlo per il Ticino, 3.000 franchi al mese o anche solo 2.000 per un tre locali e mezzo, le famiglie ticinesi con i loro stipendi se ne fanno poco e niente. Quindi il dato reale per le persone che hanno veramente bisogno è ancora più ridotto.
8: Secondo l'associazione c'è in sostanza poco da festeggiare, e che la situazione sia tesa, e non solo da oggi, lo dimostrano anche gli sforzi intrapresi negli ultimi anni dalla politica, addirittura ai massimi livelli.
5: Ecco, lo stesso Consiglio federale si è speso o ha fatto vedere di spendersi contro la mancanza di alloggi.
8: Sì, la figura in primo piano è il consigliere federale Guy Parmelin, che ha lanciato diverse tavole rotonde sul tema, coinvolgendo cantoni, città, comuni, settore edile e immobiliare e società civile. Insomma, tra misure e piani di intervento, il messaggio che Berna vuole lanciare è: non vi lasciamo soli, ed è rivolto a una popolazione che non vuole assolutamente vedersi negato un bisogno fondamentale, quello di avere una casa, iscritto tra l'altro come obiettivo sociale anche nella Costituzione. Negli anni sono poi state lanciate anche diverse iniziative popolari per aggiungere ulteriore pressione sulla politica. L'ultima è stata depositata proprio dall'Associazione Inquilini, che chiede che le pigioni siano stabilite in base ai costi reali e che vengano verificate regolarmente. Lavori in corso, dunque, anche se i risultati concreti per il momento stentano ancora a emergere o perlomeno a essere visibili.
5: E un altro tema che ci parla di territorio tipicamente elvetico è quello che riguarda le piazze di tiro militari. Di oggi l'attesa decisione del Consiglio federale sul rumore causato dalle esercitazioni. In sostanza il governo ha deciso di mantenere le attuali disposizioni contro l'inquinamento fonico e di non dare dunque seguito ad un postulato che ne chiedeva invece l'allentamento. Allora, questo in sintesi, quali i dettagli, Monica Fornasia?
10: Sì, il postulato, che è di 2 anni fa, sottolineava l'importanza per l'esercito di aumentare gli allenamenti di tiro e di fare delle esercitazioni più realistiche, e questo per rispondere alla necessità di rafforzare la capacità di difesa della Confederazione visto il contesto internazionale di insicurezza dovuto ai vari conflitti in corso. Il postulato chiedeva quindi di verificare se le disposizioni antirumore attualmente in vigore, che sono essenzialmente quelle dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, sono ancora adeguate e di adattarle alle esigenze attuali. Detto in poche parole, di fatto suggeriva di alzare il limite di decibel considerati sopportabili, così da risolvere un grande problema. In diverse piazze di tiro oggi le disposizioni antirumore non sono rispettate e bisogna intervenire con misure costose. La richiesta del postulato chiaramente non era stata presa bene da chi abita attorno a questi siti militari. Ora il Consiglio federale, lo dicevi, ha deciso di non modificare l'ordinanza per gli abitanti che si battono appunto contro il rumore delle esercitazioni. È una buona notizia, di fatto però la loro lotta continua perché la situazione è comunque insostenibile. Allora vi propongo di ascoltare brevemente quello che racconta Jérôme Morisot, che è copresidente dell'associazione di residenti di Saint-Maurice in Vallese, dove c'è la piazza di tiro di Verrolier, uno dei siti militari dove la legge appunto non è rispettata.
11: Negli anni 80, quando ho costruito la mia casa qui, in questa piazza d'armi c'era solo uno stand di tiro. Nel 2017 se ne prospettava la chiusura e tutta la zona si è urbanizzata. Dopodiché l'esercito ha cambiato idea e oggi la considera fondamentale per le esercitazioni. Di conseguenza le giornate di tiro sono aumentate e con queste la frequenza degli spari. E anche le armi sono diventate più grosse e impattanti. Se prima si sentiva un colpo alla volta, oggi si spara a raffica. È insostenibile. E poi va detto che i valori limite che ci sono nell'ordinanza sono stabiliti in modo teorico, con dei calcoli, non sulla base di misurazioni fatte al momento delle reali esercitazioni.
5: Ecco, questo è l'esempio vallesano. Lo dicevamo, Monica, sono previste delle misure per ridurre il rumore.
10: Ecco, a questo proposito, in risposta proprio al postulato, il Consiglio federale dà anche un quadro delle misure già prese e delle misure ancora da prendere per ridurre l'impatto dei tiri là, appunto, dove c'è un superamento dei valori limite. Allora, era stato fissato il termine del 31 luglio del 2025 per terminare questi interventi, lavori che però sono stati interrotti, tra l'altro anche in attesa di capire appunto se l'ordinanza sarebbe stata adattata con nuovi valori di sopportabilità, diciamo così, del rumore. Quindi ad oggi sono ancora 46 le piazze di tiro dove non è rispettata la legge, tra queste, l'abbiamo detto, c'è quella di Verrolier, ma ci sono anche 4 piazze di tiro ticinesi, sono quelle di Isone, Monteceneri, Airolo e Fontana. Per queste piazze siamo ancora nella fase di pianificazione del progetto di risanamento, quindi siamo ancora ben lontani dalla soluzione. Aggiungo e termino che in totale è stata calcolata una spesa di almeno 70 milioni per misure di protezione, di isolamento, per esempio per la posa di finestre adeguate nelle abitazioni circostanti, e di altri 56 milioni per infrastrutture particolari che riducono il disagio. Per esempio a Sion è stato costruito uno stand di tiro sotterraneo che è costato ben 23 milioni.
5: E tra l'altro, tra le piazze di tiro dove c'è un superamento dei limiti del rumore stabiliti per legge, c'è anche quella di Thun, e proprio di

0: lasciarli a disposizione del Dipartimento della Difesa. Il servizio è sempre di Monica Fornasier.
1: Fino a pochi mesi fa una parte dell'area militare, quella edificabile, era destinata a un uso civile per la costruzione di abitazioni, per esempio. Ora però la Confederazione ha cambiato idea e a inizio settimana l'ha comunicato pubblicamente. Nell'area a nord di Thun, dove dal 1819 si trova la piazza d'armi più grande della Svizzera e dove già c'è un polo di sviluppo economico, sorgerà anche un cosiddetto Defense Cluster, un centro per l'industria degli armamenti e la ricerca militare. Petra Kobler, responsabile degli immobili per Arma Suisse.
2: Il contesto geopolitico rimane insicuro e l'esercito deve essere rapidamente riorientato in funzione della situazione. In giugno il Consiglio federale ha deciso nuove misure per rafforzare la capacità di difesa del paese. Per questo motivo, in futuro l'esercito avrà bisogno di quei terreni.
1: Lì dovrebbero insediarsi partner dell'industria e della ricerca attivi in settori come la robotica, la sicurezza informatica e i droni. La decisione sconvolge un po' i progetti della città, informata da Arma Suisse solo lo scorso mese di agosto, ma è comunque stata bene accolta dalla sindaca di Thun, l'UDC Evelyn Salzman.
3: Il nuovo centro rafforza la collaborazione tra esercito, ricerca, industria e innovazione. Ci aspettiamo che generi posti di lavoro altamente qualificati e di conseguenza maggiori entrate fiscali.
1: E di cooperazione parla anche Petra Kobler di Arma Suisse. Ma cosa significhi esattamente non è ancora chiaro, perché le discussioni dettagliate sulle modalità di utilizzo delle varie aree e sugli investimenti previsti sono ancora in corso tra città, Dipartimento federale della difesa e altri partner. Tra l'altro, nella stessa area si trasferirà anche il campus dell'EMPA, il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca, che oggi si trova in un quartiere più lontano dalla piazza d'armi. Nei prossimi 1-2 anni si capirà come conciliare le esigenze dell'esercito e quelle del polo economico, là dove erano fondamentali soprattutto l'artiglieria e i carri armati, e in futuro lo saranno sempre di più droni e sistemi di cybersicurezza.
0: Veniamo adesso alla Banca Centrale Europea, perché la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale e questo per la seconda volta quest'anno. Alla base di questa decisione ci sono le preoccupazioni legate all'inflazione spinta dal prezzo dell'energia, una decisione che interessa da vicino anche la Svizzera, e allora noi ne parliamo, lo facciamo con il collega Marzio Minoli della redazione economica. Buonasera.
4: Sì, buonasera. Dunque, i tassi di interesse sull'euro passano dal 2,25 al 2,5%. La decisione era ampiamente attesa, infatti i mercati non hanno praticamente reagito. A portare la BCE ad alzare i tassi, i timori inflazionistici legati ai prezzi dell'energia. Oggi il petrolio ha superato 105 dollari al barile e il gas è arrivato a 82 euro al megawattora. Interessante osservare che però non vi è stata unanimità all'interno della BCE. Alcuni ritengono che l'inflazione è vero che è principalmente dovuta ai costi dell'energia, mentre le altre voci non hanno presentato rialzi significativi e aumentare i tassi penalizza l'economia. Altri hanno ritenuto giusto alzarli perché l'inflazione alta potrebbe durare parecchio, come ha anche ribadito la presidente della BCE, Christine Lagarde.
0: Intanto il prossimo 24 settembre anche la Banca Nazionale Svizzera comunicherà le sue decisioni sui tassi. A questo punto cosa dobbiamo attenderci, Marzio? Rialzi?
4: Sì, se fino a qualche tempo fa nessuno immaginava un rialzo dei tassi in Svizzera, oggi qualcuno non lo esclude, per motivi che sono analoghi a quelli della BCE, ovvero i timori sull'inflazione. I tassi in Svizzera al momento sono allo 0%, se dovesse esserci un rialzo arriverebbero allo 0,25%. Personalmente vedo difficile però che la BNS alzi i tassi per due motivi. Il primo è che l'inflazione in Svizzera è molto più bassa di quella dell'Eurozona. È vero che in agosto è raddoppiata rispetto a luglio, arrivando allo 0,8%, ma così come per la BCE, anche la BNS fissa un massimo, diciamo, del 2%. Secondo motivo questo sempre a mio parere,

0: che il rialzo della BCE fa un po' il gioco della BNS per quel che riguarda la forza del franco. Questo è un problema per parecchi settori dell'economia svizzera, quelli votati all'esportazione, e alzando i tassi il franco si rafforzerebbe. Aspettare e lasciare che siano gli altri ad alzare i tassi rendendo interessanti le loro valute aiuta ad indebolire il franco. Oggi contro euro siamo ben sopra i 94 centesimi e non dimentichiamo che nel mese di marzo eravamo ancora a 90 centesimi.
1: Marzio Minoli, grazie. Ora noi andiamo negli Stati Uniti e più precisamente a Dallas, in Texas, dove ieri si è aperta con un discorso fiume di Donald Trump la convention speciale del Partito Repubblicano, un raduno voluto dal presidente e dal partito per lanciare la volata finale verso le elezioni di midterm. Allora, sentiamo il reportage realizzato dal nostro inviato Andrea Vosti e poi parleremo con un ospite della promessa quanto meno provocatoria fatta da Donald Trump.
2: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump.
3: A Dallas va in scena una convention speciale, un po' comizio politico, un po' circo. Migliaia di delegati stivali da cowboy e capellini MAGA.
4: Yeah, I think the energy, I mean you can feel it in the arena, so I think this was a great idea.
3: C'è una grande energia dentro l'arena. Penso che sia stata una grande idea quella di fare questa convention, mi dice Lori, arrivata qui dal Missouri. Sono sicura che servirà ad arrivare a novembre con lo slancio giusto.
4: So we're moving into November with more momentum.
3: Lori non è preoccupata per la guerra in Iran, per l'inflazione, per l'aumento del costo della benzina.
4: I think Republicans we need to be more patient.
3: Penso che noi repubblicani dobbiamo soltanto essere pazienti. Ma finalmente dopo gli anni di Biden vediamo la luce in fondo al tunnel.
4: So then we will get there. So there's a light at the end of the tunnel.
5: No, we're just out here to support candidates. We don't think there's any problem
6: in the country.
5: Right.
3: Siamo qui per sostenere i nostri candidati. Nel paese non c'è nessun problema, mi racconta Brad, pensionato arrivato con la moglie Melissa dal Tennessee.
6: So you're super happy with everything Donald Trump has done in office since he came back to the White House.
5: Yep.
3: Brad e la moglie hanno un'adorazione smisurata per Donald Trump. Il miglior presidente che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, afferma Melissa.
7: Best president ever.
3: Tanto che Brad sarebbe felice se Trump potesse ricandidarsi una terza volta fra due anni.
5: So I'm not sure that he can't run again.
6: Okay. But you wish he could.
5: I do.
6: Yeah.
5: Yep.
8: It's just nice to hear sane people talk instead of all the crap that's on the news.
3: È confortante ascoltare tante persone di buon senso invece delle schifezze che senti in televisione, mi dice Stephanie, repubblicana della Florida.
6: Are you happy what he's done so far in the White House?
8: Delighted. We have no immigration.
3: Non sono soddisfatta, sono deliziata da quello che Trump ha fatto da quando è tornato alla presidenza. Non abbiamo più immigrazione. Guarda tutto il bene che ha fatto per il paese.
8: The good he's done. Why wouldn't I be delighted?
9: Zero illegal aliens have been admitted into the United States through your border on Texas, in Texas.
3: Insomma, se la popolarità di Trump è ai minimi storici qui a Dallas, c'è soltanto una folla adorante. Dimostrazione, comprensibile o meno, che questo è sempre il partito di Donald Trump.
4: Well, you know, look, it's a challenging election year because as we've seen since 2016, the Republicans are really incapable of winning elections unless President Trump is on the ballot.
3: Le elezioni di midterm saranno una sfida difficile perché il Partito Repubblicano fa fatica a vincere quando Trump non è un candidato, mi spiega Laura Loomer, influencer conservatrice controversa ma influente che sente presidente almeno una volta alla settimana.
4: And so that's why President Trump is going to be here and why they organize this.
3: Ecco perché Trump è qui, ecco perché si è voluta fare questa convention, per motivare gli elettori repubblicani ad andare a votare a novembre.
4: Because he has to energize people and convince people to get out to vote.
3: E ieri sera ci ha pensato il commander in chief, offrire al suo esercito una motivazione in più. Uno check di $5,000 per ciascun elettore se a novembre i repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato.
9: And we will make America great again. Thank you very much, Texas. We love you all. God bless you.
7: God bless you all. Thank you.
1: Avete sentito, $5,000 per ogni elettore americano se i repubblicani dovessero mantenere Camera e Senato. E su questa proposta, su questo incentivo allettante, si moltiplicano però i dubbi negli Stati Uniti. Professor Mario Del Pero, lo ricordo, insegnante di storia americana alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Parigi, buonasera.
10: Buonasera, buonasera.
1: Allora, $5,000 per ogni americano dovessero vincere i repubblicani alle midterm, possiamo considerarlo un tentativo di corruzione di cittadini in cambio di un voto? Qual è lo scopo di questi $5,000 promessi?
10: Una certa misura lo è, poi spesso e volentieri in anni elettorali chi dispone della leva del potere cerca di offrire delle prebende all'elettorato per catturarne il consenso. Qui stiamo parlando di elettori, cittadini e consumatori americani che soffrono della crescita dei prezzi, soffrono di un'inflazione che morde, soffrono di alti tassi di interesse della Fed che non solo non vengono abbassati ma potrebbero essere ritoccati al rialzo. Soffrono per tutte queste ragioni, allora si promette di alleviare questa sofferenza con questo incentivo, che però difficilmente è realizzabile, forse non è legale, la discussione è aperta perché il potere in materia è del Congresso, il potere di spesa è sicuramente difficilmente contemplabile per le pressioni che metterebbe sui conti pubblici che sono già in difficoltà.
1: Ecco, lei diceva forse legale o illegale, quindi non si è ancora capito se il Presidente degli Stati Uniti avrebbe o no la possibilità, ecco, di non solo promettere ma anche poi di mantenere questa promessa, questa donazione.
10: Dovrebbe agire con un ordine esecutivo perché il Congresso non passerebbe e credo sarebbe un ordine esecutivo immediatamente impugnato da qualche giudice, si aprirebbe un'avvertenza legale. Poi se mi chiede dove voglio mettere i miei $2 che non ho su una scommessa, non credo A, che i repubblicani vinceranno le elezioni, B, che Trump darà corso a questa promessa laddove ciò dovesse invece avvenire.
1: Senta, $5,000 per ogni americano, facendo proprio due conti molto veloci, sono oltre $1,000 miliardi di dollari. Si è capito da dove li vorrebbe prendere Donald Trump? Semplicemente dalle casse pubbliche?
10: Sì, credo aumentando il debito. Trump ha spesso prospettato la possibilità di dare sgravi fiscali, che in realtà stanno anche arrivando, rimborsi fiscali grazie alla legge di bilancio l'anno scorso, di coprire, di avere una copertura di spesa grazie agli introiti dei dazi. I dazi però sono sospesi, addirittura oggi il governo degli Stati Uniti deve rimborsare, lo sta facendo con inaspettata efficienza e rapidità, deve rimborsare le tante aziende in giro per il mondo, piccole e grandi, che sono state danneggiate per dazi poi dichiarati illegali.
1: Senta, Trump ci ha abituato a dichiarare tutto e il contrario di tutto da 2 anni ormai e nel giro di pochi giorni cambiare idea. Crede che ci sarà ancora qualcuno disposto a credergli su questa promessa?
10: Beh, le interviste del vostro corrispondente a Dallas erano abbastanza significative. C'è un 30-35% di americani che rimangono legati a Donald Trump, che lo sostengono, non sono abbastanza per far vincere Trump. Trump in passato ha vinto grazie alle defezioni democratiche, mobilitando, ottenendo il voto di elettori volatili, indipendenti, meno schierati. Dicevo, non è abbastanza, non è sufficiente per vincere, ma non è poco ed è un capitale politico elettorale che Trump ha cercato di riattivare, di rigalvanizzare con questa irrituale convention di midterm e con questo discorso fiume di ieri, no? Un discorso alla Fidel Castro, quantomeno nei tempi, però ha mostrato un presidente ancora molto energico, ancora capace di parlare al suo popolo.
1: Ecco, vedremo cosa succederà da qui a novembre, data delle elezioni di midterm. Mario Del Pero, grazie per essere stato nostro ospite, buona serata.
10: Grazie, grazie a voi, buona serata.
1: Mario Del Pero, lo ricordo, che è insegnante di storia americana alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Parigi. Tra poco ci occuperemo del primo test europeo di collegamento di un normale telefonino cellulare ad un satellite. A farlo è stata Salt. Con quali risultati e con quali prospettive? Ne parleremo. torneremo tra poco. Prima ci sono altre notizie di giornata con Gino Ceschino.
11: L'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le maggiori spese dell'esercito svizzero deve essere più contenuto rispetto agli 0,5 punti percentuali auspicati dal Consiglio federale. Dopo la Commissione delle Finanze degli Stati, anche quella della politica di sicurezza sostiene un incremento dell'imposta sul valore aggiunto di soli 0,2 punti. La Camera dei Cantoni affronterà la questione durante la prossima sessione parlamentare autunnale. L'estate appena trascorsa è stata da record per quanto riguarda le temperature in Svizzera. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi, 0,4 gradi in più rispetto a quella del precedente primato nel 2003. Meteo Svizzera ha anche riscontrato un numero record anche di giorni di canicola e di notti tropicali. Un quadro questo confermato anche dai dati raccolti da Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, secondo cui la temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media preindustriale. Particolarmente interessata dal fenomeno l'Europa occidentale, dove è stata pure rilevata l'estate più calda di sempre. Durante tutto il pomeriggio di oggi il sito internet del Canton Ticino non è stato accessibile. Non si è trattato di un attacco esterno, di un hackeraggio, insomma, bensì di un problema meramente tecnico legato ai server. Una panna che per oltre 5 ore, fino alle 17.30 circa, non ha permesso di potersi collegare al portale ti.ch.
1: La telefonia satellitare è una tecnologia conosciuta da decenni, ma sostanzialmente è rimasta confinata a pochi impieghi. Ora però con i nuovi attori sul mercato, e pensiamo subito all'azienda statunitense di Elon Musk, ovvero SpaceX, le cose stanno cambiando. La Svizzera a che punto è nell'accogliere queste nuove tecnologie? Ne parliamo adesso, tra poco sentiremo l'Ufficio federale delle comunicazioni su alcuni aspetti. Prima però con Laura Dick contestualizziamo il tutto. Allora Laura, a che punto siamo?
12: Un anno fa c'è stata una prima in Europa. L'azienda di telecomunicazioni Salt, la terza più grande in Svizzera, ha fatto dei test per quello che si chiama Direct to Cell, ovvero collegare un normale cellulare, lo smartphone, direttamente ad un satellite. Un test fatto con Starlink, servizio di SpaceX che hai citato prima, è stato inviato un SMS con successo. Da lì passi avanti concreti non ce ne sono stati. Bisogna dire che durante una tavola rotonda organizzata quest'estate, i principali operatori, Salt compreso, hanno detto comunque di volersi preparare a sfruttare questo tipo di reti satellitari, ma escludono che questa tecnologia possa sostituire a breve le infrastrutture terrestri.
1: Si parla però di grande potenziale. Cosa significa, Laura?
12: Prendiamo ad esempio Starlink. Funziona così: antenne innovative terrestri collegate a una costellazione di satelliti più vicini alla Terra che quelli geostazionari. Offre un collegamento internet stabile e forte anche nelle aree più remote. Ma non solo, una volta abbonato a questo servizio lo si potrebbe utilizzare ovunque nel mondo a patto che il paese abbia concesso l'autorizzazione. Ma appunto non solo connessioni internet, c'è la possibilità che smartphone e satellite possano comunicare direttamente sulle stesse frequenze. Questo significa poter inviare un messaggio anche in caso di interruzione di rete, come ad esempio era capitato a seguito dell'alluvione in Valle Maggia 2 anni fa.
1: Ecco, però ci sono ancora molti dubbi e ostacoli che riguardano proprio l'implementazione di questa tecnologia. Quali?
12: Uno è sicuramente l'utilizzo delle frequenze e le varie interferenze che potrebbero derivarne. A breve sentiremo l'intervista all'Ufficio federale delle comunicazioni su questo punto. Poi ci sono i dubbi dell'impatto sulla salute di satelliti e antenne. A questo proposito, la costruzione di 40 antenne in Vallese è ancora oggetto di contestazioni. Altro punto su cui riflettere: tecnologie simili possono cambiare il corso degli eventi. È successo con Starlink e la guerra in Ucraina. La domanda è quindi quanto fare affidamento a un prestatore unico di questo servizio così influente sul piano geopolitico.
1: Domande e dubbi che rimangono per ora aperte. Su queste domande i colleghi di SRF hanno chiesto all'Ufficio Federale delle Comunicazioni come considera l'evoluzione della tecnologia satellitare per telefonini. Sentiamo quindi l'intervista con il direttore supplente dell'UFCOM, René Dönny-Quoni.
12: Internet e comunicazioni via satellite, perché in Svizzera questa tecnologia è poco utilizzata.
13: Prima di tutto, la Svizzera dispone di ottime reti terrestri. Non è quindi così facile per i nuovi operatori entrare in questo mercato. La comunicazione satellitare è utile dove la rete è lacunosa, dove coprire un'area sarebbe molto costoso, tipicamente nelle regioni discoste. È anche utile in caso di interruzioni di rete o in situazioni di crisi. D'altra parte, però, la capacità delle comunicazioni satellitari era tradizionalmente piuttosto limitata. I satelliti geostazionari orbitano a una distanza notevole dalla Terra, non hanno quindi a disposizione molte frequenze e il tutto risulta anche molto costoso. Ora la situazione è in parte cambiata. I satelliti sono, per esempio, più vicini. C'è del nuovo potenziale.
12: Nuovo potenziale, un mercato in espansione. Cosa significa questo per voi, l'autorità che regola queste frequenze?
13: Il nostro obiettivo è questo: tutti devono poter utilizzare le frequenze senza interferire fra loro. Per questo le frequenze satellitari devono essere trattate separatamente da quelle terrestri. Ci stiamo lavorando attraverso appunto dei test. Negli ultimi anni sono state assegnate frequenze terrestri, ovvero frequenze di proprietà degli operatori di telefonia mobile, uno spettro che hanno rafforzato anche per utilizzarle via satellite. Tecnicamente è possibile farlo, ci sono molti dubbi sulle interferenze ai confini nazionali ed era proprio questa la domanda a cui volevamo rispondere con questi esperimenti. Fino a che punto ci si può spingere? Abbiamo anche constatato che servono delle normative, serve il consenso di tutti i paesi affinché il sistema funzioni e questo non è scontato. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere lo spettro di frequenze libero per l'utilizzo, consentendo applicazioni il più possibile innovative. È un processo lungo nel tempo, ma che offre molte opportunità in futuro.
12: Immagino che lei si riferisca ai test che l'azienda Salt ha fatto l'anno scorso proprio con SpaceX. I dispositivi attuali hanno quindi interferenze troppo forti, soprattutto nella zona di confine.
13: Ha funzionato. Si riusciva a inviare un SMS, i sistemi satellitari sono piuttosto efficaci nel distinguere dove trasmettere e dove no. Si è però anche constatato che se si vuole attuare il sistema su vasta scala, sorgono dubbi. Non vogliamo certo interferire con gli operatori di telecomunicazioni dei paesi confinanti e non vogliamo nemmeno subire interferenze in Svizzera. Occorre assegnare nuove frequenze. Se ne discuterà il prossimo anno, nel 2027, in occasione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, ma è del tutto possibile che l'iniziativa abbia successo.
12: Quindi il potenziale è importante.
13: Bisogna considerare che i satelliti sono piuttosto lontani, anche se distano solo qualche centinaio di chilometri dalla Terra. La comunicazione deve quindi superare una certa distanza. I segnali sono molto deboli, un cellulare satellitare in un ambiente chiuso probabilmente non funzionerà. E come sapete, le nostre reti di telefonia mobile sono ottime in questo caso. In situazioni particolari, di crisi, in quel caso ha senso poter disporre di un satellite.
12: Ok, quindi un potenziale da sfruttare soprattutto in situazioni puntuali, probabilmente nei prossimi anni rimarrà una tecnologia di nicchia, non raggiungerà quindi il grande pubblico, o almeno non ancora. Tornando alla regolamentazione, la soluzione sarebbe quindi assegnare queste frequenze a livello europeo?
13: Sicuramente serve una sorta di coordinamento affinché non ci siano interferenze tra i paesi. Oggi ci pensa l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Agenzia dell'ONU. Le applicazioni satellitari per loro stessa natura hanno un carattere transfrontaliero e vengono quindi molto spesso assegnate in modo coordinato. Sono i singoli paesi a coordinare e a concedere le licenze, ma esiste un meccanismo di coordinamento ed è importante che ci sia, che garantisce che non vi siano interferenze.
14: Der sicherstellt, dass dann eigentlich nicht gestört wird.
1: Questa dunque l'intervista dei colleghi di SRF alla direttore supplente dell'Ufficio federale delle comunicazioni, intervista rielaborata dalla collega Laura Dick. E con questo noi chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera, curata assieme a Gino Ceschina. Ora c'è lo sport, da parte mia, Luca Berti e di tutta la redazione, l'augurio di una buona serata.
15: Sport.
16: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
17: Okafor dalla Diola Nazionale, Küng vince la cronometro alla Vuelta, ultime amichevoli precampionato per Ambrì e Lugano. Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal calcio con Noah Okafor che a 26 anni ha dato l'addio alla Nazionale Svizzera, o meglio non vestirà più il rosso crociato finché Yakin sarà l'allenatore. Questo quanto comunicato dall'attaccante del Leeds dopo un mondiale vissuto ai margini, il commento è di Paolo Laurenti.
18: Noah Okafor dice addio alla nazionale e viene da chiedersi se saranno molti coloro che lo rimpiangeranno. Dal debutto nel 2019 a oggi il suo apporto alla causa rossocrociata è stato piuttosto irrilevante, fatta eccezione per un assist a Widmer nel pareggio di Roma contro l'Italia nelle qualificazioni verso i mondiali in Qatar. 26 presenze e sole 2 reti. Dopo l'Europeo in Germania, che Okafor per colpe sue ha vissuto da separato in casa, il rapporto tra l'attaccante e Muriel Yakin era ai minimi termini. Servì un lavoro di diplomazia per riconciliarsi, ma evidentemente le divergenze non sono state appianate del tutto. Okafor è stato convocato per i recenti mondiali, rivestendo però un ruolo da comparsa, solo 19 minuti giocati contro l'Algeria. Contro il Canada, Murat Yakin gli preferì addirittura sia Itten sia Fasnacht. L'attaccante del Leeds, ancora secco quest'anno dopo 5 apparizioni, ha quindi detto basta, palesando un'insofferenza nel gestire dinamiche di gruppo, dove a contare è la squadra e non l'individualità. Una squadra che, tra l'altro, senza il suo contributo, ha comunque raggiunto lo storico traguardo dei quarti di finale della Coppa del Mondo e, aggiungendo un po' di malizia, forse non un caso abbia fatto un passo indietro proprio nel momento in cui nella rampa di lancio c'è il giovane Boteli. Certo, la nazionale non ha un vasto bacino a cui attingere e ogni giocatore papabile sarebbe opportuno non perderlo per strada. Quella di Okafor, come lui stesso ha spiegato, è una rinuncia fino a nuovo avviso, fino a che ci sarà Yakin. Troppo comodo. Ai colori rossocrociati serve gente motivata, sempre. E se Okafor non lo è, beh, ce ne faremo una ragione.
17: Rosso crociato che non vestirà nemmeno Alessandro Romano. Dopo aver fatto la trafila nelle selezioni giovanili, anche da capitano, il ventenne centrocampista del Cagliari, nato a Winterthur, ha ottenuto il cambio di nazionalità sportiva dalla FIFA e sarà dunque convocabile dall'Italia di Roberto Mancini. Passiamo ora alla Champions League, che vede in campo da pochi minuti due partite dell'ultima delle tre serate di questa particolare settimana. Ebbene, dopo un minuto di gioco la Roma è sempre sullo 0-0 a Istanbul contro il Fenerbahce, sullo 0-0 anche PSV Eindhoven contro Shakhtar Donetsk. Alle 21 il Como esordirà nella massima competizione continentale ospitando il Lipsia, in campo anche Bayern Monaco contro Bodo Glimt, Manchester United, anzi prima Slavia Praga Lens, mentre appunto all'Old Trafford di Manchester, come detto alle 21, ecco la prima storica uscita per gli azzeri della Sabah.
15: Chissà se tra qualche ora, ascoltando questa musica, Valdas Dambrauskas alzerà per un attimo gli occhi verso le tribune dell'Old Trafford. E chissà se guardando quel prato davanti gli torneranno alla mente immagini lontane. Un'aula, dei banchi di scuola, i libri, perché tanti anni fa proprio a Manchester Dambrauskas studiava per diventare allenatore. Un ragazzo lituano arrivato in Inghilterra con un sogno, ma senza una strada già tracciata. Nel 2002 partecipa alla versione lituana di Chi vuole essere milionario, vince circa 4.000 litas, l'equivalente di poco più di 1.000 euro, e decide di usare quei soldi per andare proprio in Inghilterra. Studia sport e coaching, lavora dove capita e nel frattempo allena. Passa anche dai London Tigers, il calcio delle categorie più basse, fino ad arrivare alle Manchester United Soccer Schools. Impara, osserva, costruisce il suo mestiere, poi torna nell'est europeo e comincia una lunga scalata: Lituania, Lettonia, Bulgaria, Croazia, Grecia e Cipro, fino al Sabah, una società nata soltanto nel 2017 che con Dambrauskas vince il campionato e Coppa d'Azerbaigian e dopo 4 turni di qualificazione quest'anno arriva in Champions League. E adesso il cerchio si chiude, dall'altra parte c'è il Manchester United, la musichetta della Champions, il tunnel Old Trafford. Questa volta Dambrauskas non è lì per studiare né per imparare, è lì da allenatore e forse per un istante guardando quel campo penserà proprio al ragazzo che tanti anni fa sognava di arrivarci. Stasera quel sogno diventerà realtà, solo che questa volta non è seduto tra i banchi, è lì in panchina.
17: Insomma, dall'Olimpo della Champions League ai bassi fondi del nostro campionato, dove il Servette, fanalino di coda appunto della Super League, dovrà fare a meno, almeno per un mese, dalle 4 alle 6 settimane per la precisione, del proprio capitano Cognà. Il 28enne motore del centrocampo granata ha subito un non meglio precisato infortunio alla gamba scontrandosi con il portiere del San Gallo Atizighi nell'ultima uscita di campionato. Ok su ghiaccio, ultime pattinate amichevoli per Ambripiotto e Lugano. I leventinesi alla prima uscita alla Gottardo Arena ospitano alle 19.45 il Rapperswil con il rientro di Manix Landry e l'esordio in difesa dell'ultimo arrivato Vorg Kreu. Pestone e Kostner sempre in tribuna. Landry ospita il Rapperswil, mentre Lugano alle 19.30 è impegnato a Kloten. Lugano che ha riconfermato Türkauf capitano per il quinto anno consecutivo, assistito da Fazzini e da Latalo. In Champions Hockey League, dopo 5 punti in 2 partite, i vice campioni svizzeri della Davos sono ben avviati ad infilare una terza vittoria, grigionesi che sono avanti 2-0 in Polonia contro il Tiki al termine del primo periodo, mentre il Ginevra dopo 2 vittorie piene è impegnato dalle 19 tra una decina di minuti in Svezia contro lo Skellefteå. E siamo al ciclismo con Stefan Küng che ha fatto sua la 18esima tappa alla Vuelta, un cronometro individuale di 32,5 km con arrivo a Jerez de la Frontera. Definitivamente ristabilitosi dall'infortunio al femore accusato in febbraio, il turco Viese ha festeggiato allora la seconda vittoria in un grande giro, l'ultima sempre alla Vuelta nell'ultima tappa di Madrid nel 2024. Küng quest'oggi ha preceduto di soli 2 secondi e 27 centesimi il britannico Thornley, e andiamo a sentire la sua soddisfazione. Sì, alla fine l'importante è vincere, non importa quanto ampio sia il margine. Non sapevo di essere già alla 24esima vittoria a cronometro, probabilmente me ne sono perse un paio. Sono davvero felicissimo di aver vinto qui. Oggi sono salito da solo sul podio, ma è una vittoria di tutta la squadra, di chi lavora a sodo dietro le quinte per permetterci di performare al meglio. Alla Tudor abbiamo un team eccezionale dedicato all'innovazione che lavora incessantemente sulle nostre biciclette. La gara ho avuto un momento un po' difficile dopo la seconda salita e poi ho valutato male alcune curve, ma poi sono riuscito a ritrovare il ritmo. Penso che sia una cosa enorme per la Tudor trovare una seconda vittoria a questa Vuelta. Era già stato fantastico vedere Marco Brenner vincere qualche giorno fa. Siamo compagni di stanza, quindi ci siamo portati fortuna a vicenda. Un pensiero poi anche a tutte quelle persone che mi hanno aiutato a rimettermi in carreggiata dopo l'infortunio di febbraio. Sono felice di condividere questa vittoria con tante persone. La soddisfazione del vincitore di giornata alla Vuelta Stefan Küng, la maglia rossa, Mas ha resistito da parte sua all'assalto di Roglic. È staccato ora di 1 minuto e 37 secondi mentre Gall scivola in terza posizione a oltre 3 minuti dallo spagnolo. Tennis questa notte, spazio alle semifinali femminili agli US Open. Sabalenka, che al termine del torneo non sarà più la numero 1, se la vedrà con la statunitense Pegula, mentre Rybakina, che salirà invece sul trono della WTA alla termine dell'ultimo slam stagionale, Rybakina affronterà l'altra americana Goff. Chiudiamo con gli europei di pallavolo e la nazionale svizzera battuta all'esordio 3-0 dai campioni olimpici della Francia.
19: Sulla A2 rallentamenti tra Lugano Nord e Melide in direzione di Mendrisio e anche tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda i cantieri, infine, ricordiamo che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa questa notte dalle 20 alle 5 del mattino e che sulla A13 la Galleria Mappo Morettina è chiusa in direzione di Tenero questa notte dalle 21 alle 5 a causa di lavori stradali. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
20: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: La canapa recapitata a domicilio. Al via nel 2027 un progetto sperimentale innovativo in terra retica. Sempre meno, nel cantone, le abitazioni vuote. Toccato il punto più basso da inizio secolo, una ogni 200. Buonasera da Stefano Barbusca. Distribuzione controllata di canapa a scopi ricreativi. Agli 8 progetti sperimentali in corso nel paese dovrebbe presto aggiungersene uno in terra retica. A promuoverlo è AstraSana, holding zurighese attiva in ambito farmaceutico e nella distribuzione di prodotti a base di canapa a operatori del settore della salute. Patrick Colombo, quello lanciato nei Grigioni, è promosso come un progetto unico e innovativo. Perché?
2: La particolarità di questo progetto pilota, ci ha spiegato il direttore operativo di AstraSana Holding Yves Antoniazzi, è che la canapa verrà recapitata per posta al domicilio dei partecipanti. Da un centro di distribuzione a Coira i prodotti verranno smistati in tutto il canton Grigioni.
3: Funkhuraus in den ganzen Kanton Graubünden in die verschiedenen Gemeinden, also es gibt nur eine Abgabestelle.
2: In una realtà territoriale così estesa, con numerosi comuni a bassa densità abitativa e situati in zone discoste, la spedizione per posta è sembrata una soluzione tanto innovativa quanto pratica. Scopo della ricerca, condotta con l'accompagnamento scientifico della ZAV, l'Università di Scienze Applicate di Zurigo, è di verificare la fattibilità della distribuzione legale di canapa in assenza di una rete di rivenditori, che esiste invece in altre realtà urbane svizzere.
3: Abgabe von legalisiertem Cannabis möglich in einer Region wie Graubünden, wo es ja nicht 50, 60, 70 Shops hat, weil es halt einfach zu groß ist.
2: Inoltrata all'inizio di quest'anno la richiesta di autorizzazione all'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, AstraSana conta di avviare la fase operativa del suo progetto nel corso del 2027. Vi potranno prendere parte 2.500 persone che saranno ammesse a precise condizioni. Per esempio, illustra Antoniazzi, ogni partecipante dovrà dimostrare tramite una prova delle urine di essere già un consumatore abituale di prodotti a base di canapa.
3: Jeder Proband muss per Urinprobe beweisen, dass er bereits ein Konsument ist.
2: L'obiettivo, infatti, non è quello di ampliare lo spettro dei consumatori. I o le prescelte dovranno altresì dimostrare di non avere una gravidanza in corso e di non soffrire di turbe psichiche.
3: Können Sie beweisen, dass Sie nicht schwanger sind, dass Sie keine Psychosen haben und so weiter und so fort.
2: A ciascun iscritto verrà fornito a prezzi di mercato un massimo di 20 grammi di canapa al mese, rivela il direttore di AstraSana.
3: Jeder Proband darf zum Beispiel im Monat nur 20 Gramm Cannabis beziehen.
2: Marijuana e hashish proverranno da coltivazioni bio di produttori svizzeri e avranno un contenuto di THC del 20% massimo, mentre sul mercato nero sono diffusi prodotti che raggiungono il doppio di questo valore, osserva Yves Antoniazzi.
3: Aus einer sauberen Produktion, Schweizer Anbau, nach Bundesbio-Standard 20% THC. Und heute im Schwarzmarkt gibt es ja viele Produkte bei 25, 30, 40% THC.
2: A oggi il 70% dei comuni grigionesi ha dato il nulla osta nell'ambito del progetto pilota di AstraSana alla distribuzione ai propri domiciliati interessati di prodotti a base di canapa, dalle infiorescenze agli oli passando dagli orsetti gommosi. La sperimentazione dovrebbe estendersi fino al 2031. Nel frattempo, conclude Antoniazzi, il consumo di canapa a scopo ricreativo potrebbe essere legalizzato in Svizzera.
3: Bis jetzt sieht es aus, dass es bis 2031 läuft. Es gibt noch die potenzielle Volllegalisierung auf Bundesebene.
4: Quest'anno si è notato un altro abbassamento dei appartamenti sia in locazione che in vendita disponibili sul mercato nei comuni grigionesi.
1: Lucius Stricker, responsabile cantonale dati e statistica al Dipartimento Economia Pubblica e Socialità, rileva come nel 2026 diminuisca nuovamente, e per il settimo anno consecutivo, il tasso di abitazioni vuote. È la percentuale più bassa da inizio secolo, 0,51%. I Grigioni, Roberto Scolla, rimangono così, come lo sono da tempo ormai, tra i cantoni con la quota minore di sfitto.
5: Solo altri 5 cantoni hanno una situazione peggiore rispetto a quella grigionese. E rispetto al 2025, dunque in un anno, il tasso retico di abitazioni vuote è calato di ben il 10%, passando da 0,57 a, come detto prima, 0,51. Ciò significa in pratica che ora c'è un'abitazione vuota ogni 200. E se a livello nazionale la novità è che il tasso medio quest'anno è sotto l'1%, ebbene nei Grigioni è così ormai dal 2021. Ma non in tutto il cantone la situazione è uguale, come annota Lucius Stricker.
4: Come già gli scorsi anni, la situazione tra le varie regioni del Canton Grigione si manifesta totalmente diverso. C'è la regione Plessur che è in testa col tasso di appartamenti vuoti che sia al 0,19, invece dall'altra sponda la regione Moesa che dimostra il tasso più elevato con 1,96% sul totale delle abitazioni.
5: Va detto che la situazione, considerando il periodo che parte da inizio secolo, non è sempre stata quella attuale. Dunque, facciamo notare a Lucius Stricker una situazione altalenante che si potrebbe far risalire a cosa?
4: Prima dell'anno 2010 si notava già dei tassi che erano simili a quelli che notiamo anche oggi. Di seguito è arrivata una fase in cui c'è stato praticamente un boom di costruzione, anche un po' in conseguenza dell'iniziativa sulle case secondarie, che ha comportato alla realizzazione di tanti progetti che erano stati accettati ancora prima. Quindi è aumentato molto il tasso e dopo, soprattutto anche con la pandemia, si è visto un turnaround che ha portato a un aumento fortissimo della domanda per case secondarie, in più anche portato all'effetto che tanti che possiedono una casa secondaria hanno deciso di non venderla più, e quindi è stato un aumento dal lato della domanda che ha creato una diminuzione di questo tasso.
5: Lucius Stricker, responsabile dati e statistica all'Ufficio Economia e Turismo del Dipartimento Economia Pubblica e Socialità. La difficoltà di trovare casa nei Grigioni è dunque andata via via aumentando negli ultimi anni e il problema aggravandosi. Da qualche tempo alcuni comuni e il cantone hanno deciso di incentivare in forma diversa la costruzione di alloggi a pigioni accessibili, ma i risultati ancora non si vedono. Non resta che attendere e vedere se nei prossimi anni, visti i tempi necessari per realizzare i progetti immobiliari, qualcosa migliorerà.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.

Sono le 19:07 minuti di questo giovedì sera. Ben arrivati su Rete 1. Bello, bello, bello ritrovarvi, care amiche, cari amici, qui per passare le prossime 3 ore insieme. Oh, ci siamo molto bene. È giovedì, è la serata aperitivo. Così come quando frequenti i villaggi turistici, no? Giovedì serata, c'è sempre il gioco aperitivo, no? Non solo giovedì, in realtà quando sei in vacanza va bene qualunque sera, no? Gioco aperitivo, così, dai. Stasera iniziamo con un po' di vivacità. Ben arrivati, dicevo, allora giovedì 10 settembre 2026, state bene? Tutto a posto? Come è andato questo giovedì? Come è andata la giornata? Spero bene, io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi in questo programma che si chiama Effetto Sera, dalle 19 alle 22, rigorosamente in diretta, qui su Rete 1. Spero che abbiate voglia anche di rimanere un pochino ad ascoltare buona musica, ho tante belle cose da raccontarvi. Ho anche un ospite che raggiungeremo tra poco, con lui parleremo di un evento, di un concerto evento organizzato per il fine settimana che raggruppa diversi artisti della Svizzera italiana e non solo, e che soprattutto vuole fare del bene per una buona causa. E poi notizie, e poi curiosità, e poi i vostri messaggi, insomma. Mettetevi comodi, state lì che partiamo.

0763211113. I vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto Elena, ciao cara, che mi scrive: Caterina, oggi sono stata in giro tutto il giorno, commissioni, spesa, pausa pranzo con mia sorella, nel pomeriggio ho fatto una passeggiata con la sua cagnolina, solo ora mi godo un po' di meritato relax. Quando sono le 19:16 di questo giovedì sera, ma certo, ma cara, ma ne hai bisogno, eh? Se è stato un bel giovedì pieno, ma mi sembra di capire anche pieno di belle cose, la serata non può che proseguire in relax sulle frequenze di Rete 1. Quando abbiamo ascoltato Alan Sorrenti insieme a Gianni B, era il 2003, cantavano Paradiso Beach. A proposito di beach, di spiagge, di mare, di oceani e di pesciolini, io pensavo che lo stress fosse purtroppo solo prerogativa di noi esseri umani, al massimo di qualche specie animale che è costretta a subire situazioni di disagio. Ecco, però non rientravano i pesci all'interno della mia sfera, così, no, di animali potenzialmente stressati. E invece uno studio ha preso in esame i ciclidi, che sono dei piccoli pesciolini di acqua dolce. La famiglia dei ciclidi comprende oltre 1600 specie diverse. Sono questi pesci molto gerarchici, e allora gli scienziati sono riusciti a studiarli e ad analizzare come vivono, e si è scoperto che anche loro hanno un certo livello di stress sociale, cioè il livello ossidativo del cervello. Cosa succede? Che visto che vivono in questa situazione di gerarchia all'interno di grandi branchi, allora i maschi subordinati risultano più stressati rispetto a quelli che si trovano negli alti ranghi di questa scala sociale, di questa scala gerarchica, e dimostrano uno status superiore. Quindi, poverini, vivono male praticamente la competizione, no? La competizione sociale, come noi esseri umani, cioè la vivono potenzialmente allo stesso modo. Ecco, gli esperti dicono no, non proprio, non sarebbe giusto fare dei paragoni, ma è vero che la concorrenza e la rivalità all'interno di una stessa famiglia, di uno stesso gruppo, influenza quelle che sono alcune funzioni fisiologiche, importanti. Chiaramente sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire la questione. Ragazzi, se anche i pesciolini sono stressati, ai ai ai, siamo messi male, ma la musica ci aiuta. Novità musicale, tra l'altro, per quanto riguarda il singolo che ascoltiamo adesso, firmato Olivia Dean.

0: Gianfranco Fabi è giornalista professionista. Ha iniziato la sua carriera negli anni 70 al Giornale del Popolo di Lugano, poi come redattore e in seguito vice direttore per 20 anni al Sole 24 Ore. È stato direttore di Radio 24 e insegnante universitario di economia per il giornalismo e scenari della comunicazione economica. Ora è giornalista indipendente e lo scorso anno ha scritto il breve saggio L'economia è donna, dedicato all'educazione economica. Gianfranco Fabi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

Ricordo di avere ascoltato per la prima volta questo pezzo della J. Jill's Band Centerfold proprio qui a Rete 1 diversi anni fa, quando sbarcai su questa radio che poi è diventata la radio del cuore, anche del vostro cuore. Grazie per i vostri messaggini. Tra l'altro saluto anche l'Albi, che segnalava dei disagi per quanto riguarda la viabilità. E a questo proposito, grazie ai colleghi di Via Swiss facciamo il punto. Vi informiamo che sulla A2 rallentamenti sono segnalati tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Sempre sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km da Quinto, attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Rallentamenti segnalati anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Fate buon viaggio in compagnia di Rete 1. Vi anticipavo a quando abbiamo iniziato questo programma che avrei avuto un ospite con me e tra poco lo raggiungo al telefono. Parliamo di musica insieme a lui e di un concerto evento che si terrà questa domenica 13 settembre. Scopriremo la storia personale che ha portato questo musicista a trasformare proprio la musica in un gesto concreto di solidarietà. Intanto, lo ascoltiamo.

0: è ormai Gassem, come mi ha detto lui quando adesso l'ho raggiunto al telefono. L'autunno è alle porte e il brusco calo di temperature magari ci fa, no, già essere in quel mood lì. Avete ascoltato Paolo Tom Michel, musicista, cantautore dialettale ticinese, amico di Rete 1. Sono felice di ospitarlo in effetto sera. Paolo, ben ritrovato, ciao!
1: Ciao Caterina, grazie, grazie della tua chiamata.
0: Senti, stai bene?
1: Sto come un papa, sì, ecco. Perché adesso l'estate sta a finire e adesso finalmente si fiatta, come si dice.
0: Ma l'autunno è la tua stagione preferita, Paolo?
1: Sì, sì, sì, devo vedi? Dire che l'autunno è la mia stagione preferita.
0: Allora
1: sì,
0: ci ho preso.
1: Certamente, sì.
0: Ci ho preso. Allora, l'ho raggiunto in quel di Arcegno, che è casa sua. Ti ringrazio per il tempo che mi dedichi, ci dedichi questa sera.
1: Grazie a voi.
0: Anche perché sei, insomma, bello preso con i preparativi di questo concerto evento a scopo benefico. L'idea è raccogliere fondi che saranno poi destinati al Nepal, che come sappiamo sta vivendo un momento terribile dopo l'alluvione dello scorso 26 agosto, Nepal e Tibet. Sì. Allora Paolo, raccontaci di più, com'è che ti è venuta l'idea, cioè cosa ti ha fatto dire voglio fare qualche cosa, voglio organizzare qualcosa?
1: Ma è partito tutto dal fatto che il 31 agosto avrei compiuto i miei 60 anni, no? Quindi stavo pensando già verso
0: metà... Li hai compiuti, di fatto.
1: Li ho compiuti.
0: Nel frattempo li hai compiuti. Nel frattempo sono arrivati, ok.
1: Sono arrivati. Sì? E lì, in quel periodo lì, che stavo pensando di organizzare qualcosa con gli amici, sai, oltre che i familiari, anche con gli amici, pensavo... magari un concerto, qualcosa così, poi alla fine c'è un concerto, una giornata assieme, poi ho detto, ma poi purtroppo è successo sto disastro giù in Nepal, ho detto, guarda, allora piuttosto che autocelebrarmi, per così dire, per mia fa teatro, ho detto, adesso piuttosto vorrei organizzare, fare qualcosa di buono per questa gente,
0: certo.
1: E quindi ho detto, dai, allora... vedo un po' di tirare insieme un po' amici, musicisti, un po' di gente, a vedere se si potrebbe veramente organizzare un evento, e siamo riusciti a mettere insieme tutto. Poi mi sono appunto pensando a Daniele Foletti, il presidente dell'associazione Mani per il Nepal, con il quale avevo già collaborato anni fa in un altro... avevo creato anche lì un evento, un concertino, dove loro cercavano di poter portare delle stufe a legna da portare su nelle valli più discoste di Kathmandu, fuori. Mi diceva che camminavano fino a magari 2 o 3 giorni con una stufa di 80 kg, chiaramente divisa a pezzi, che era poi montabile su nelle case, però era 30 kg a testa che portava su in spalla per 2 o 3 dì. Poi le montavano in queste cascine, perché vivono proprio come qui, diciamo, 100 anni fa, no?
0: Sì.
1: Non avevano, non accendono il fuoco in casa senza
0: riscaldamento,
1: e quindi hanno fornito, e noi avevamo organizzato il concerto, siamo riusciti a tirare su una bella somma e loro hanno potuto fare quel lavoro lì di portare le stufe dove era bisogno.
0: E quindi ti sei detto, replichiamo, no? L'aiuto,
1: replichiamo,
0: e
1: sì,
0: facciamo sì che la musica concretamente venga messa al servizio di una buona causa.
1: Certo,
0: hai
1: certo.
0: scelto, dicevi poi, di coinvolgere altri musicisti, altri amici che hanno risposto presente.
1: Subito. Tutti presente, ce n'è una lista veramente, in effetti il concerto si terrà appunto domenica qua ad Arcegno davanti alla chiesa parrocchiale, no?
0: Sì.
1: E dalle 14:30. E si tratta di 10 mini concerti, nel senso che ci saranno 10 gruppi o gruppetti musicali, ognuno con uno stile particolare di musica. E, i primi 4 concertini saranno in chiesa. per una questione acustica anche di genere musicale proposto.
0: Eh sì, perché vedo organo, arpa celtica.
1: Ecco.
0: Quindi si presta.
1: Si prestano molto bene anche la corale. E invece poi si uscirà, dopo questo concerto, si uscirà sul sagrato, dove lì ci saranno gruppi più, diciamo, più profani, tra virgolette, no? Ma ad esempio più adatti al sagrato, no? Per non, sai, creare comunque, per avere anche un po' di rispetto. No, non è che la Chiesa ti impedisce di suonare anche certe musiche all'interno, ma abbiamo pensato anche per avere un po' una divisione, no?
0: Certo, beh, leggo chitarra, fisarmonica, sì, danza, esatto, per esempio, danza, ecco, no?
1: Certo.
0: Diverse modalità musicali.
1: Molto variegate. Per esempio in chiesa ci sarà Sara Osenda con l'organo, che farà un brano, poi subito dopo la corale Sant'Antonio, che è di casa, col direttore Mattia Pinchetti, poi a seguire l'arpa celtica di Tatiana Pedrotti, poi la mia compagna Sandra Eberle canterà un brano tradizionale norvegese, essendo lei norvegese, poi si esce sul sagrato, ci sarà il cantautore Donatello Rossini, poi un duo del mio cugino Lino, Toma Michele, Mario Fontana, che è il direttore, tra l'altro, del coro Caricantus, che faranno due brani anni 70. Poi ci sarà un duo Francesco Nodari e Lorenza Gianolli, un duo popolare. Poi ci sarà il mio trio, suonerò anch'io due brani con i miei compagni. E a finire Bud Battistone, bluesman, una leggenda del bluesman, e a finire una danza con i Greensleeves, che è l'altro mio gruppo di musica antica, con Eleonora Gianetta, che cercherà di coinvolgere anche il pubblico a queste danze.
0: Il pubblico. E questo è molto bello. Quindi a partire dalle 14:30 questa domenica 13 settembre, questo concerto per il Nepal dentro la chiesa parrocchiale di Arcegno, e poi sul sagrato fuori della chiesa ci sarà la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia, ma soprattutto di fare del bene, perché questi 10 mini concerti, Paolo, dicevi, sono gratuiti, chiaramente, a offerta libera, e poi tutto il ricavato andrà a favore di questa associazione per il Nepal.
1: Saranno presenti loro, appunto, Daniele Foletti e Lara Ambrosetti, che è la segretaria, con una bancarella, e si raccoglieranno, appunto, i fondi.
0: E che siano sostanziosi, mi raccomando.
1: Difatti ho visto un po' di gente, ma col bussing un po'. perché...
0: No, comunque l'idea
1: c'è
0: è
1: da dire che sono stato ben supportato anche dalla locale parrocchia, che mi hanno messo a disposizione eventualmente la sala romana, che è una bellissima sala se dovesse piovere, poi il municipio di Losone, che si è subito attivato per darmi l'autorizzazione, poi tanti amici e gente del paese che mi ha portato il salame, che porta il formaggio, che porta il vin, perché alla fine ci sarà anche un piccolo aperitivo, non una roba, però per
0: chiudere in bellezza
1: insieme, e un canto finale che bisogna cantare tutti. Chi ha voglia può cantare
0: Vorremmo
1: fare generale Francesco De Gregore tutti assieme, e così passiamo un bel momento. Penso proprio che Jenny Alessi presenterà al pomeriggio,
0: la nostra Jenny, che salutiamo. Senti, organizzare un evento del genere richiede tempo, energie, ti ha spinto a farlo, appunto, la voglia, insomma, di fare del bene, di aiutare gli altri, che poi in fondo aiuta a stare meglio un po' anche noi stessi, no, Paolo?
1: Ma è proprio così, guarda, adesso che ho fatto il 60, ma mi rendo sempre più conto che c'è il bello di venire un po' in età, che veramente senti proprio quello che... più che si può aiutare anche solo una parola, sempre dedicarsi un po' anche agli altri, la roba che non ho sempre fatto, deve essere onesto, perché in gioventù ero molto, come magari tanti, anche un po' egocentrico, sai, molto chiuso sulle tue. Invece più che passa gli anni, vedo che l'apertura verso tutto e cercare di fare il meglio, il buono, e ti porta anche a stare bene. La porta sta bene, non ci sono discussioni, questo Sì,
0: allora, per chi è all'ascolto, Paolo, ma domenica dovesse avere, ecco, un altro impegno, non riuscisse a raggiungervi, io do anche il sito dell'associazione Mani per il Nepal. Digitate maniperilnepal.ch/donazioni. Potete, se volete, ecco, anche fare una donazione attraverso il loro sito internet. Altrimenti, come detto, concerto per il Nepal questa domenica 13 settembre dalle ore 14:30 alla chiesa di Sant'Antonio ad Arcegno, quindi siamo Losone appunto, un concerto organizzato da Paolo Toma Michel, che ringrazio moltissimo e al quale auguro un in bocca al lupo e a risentirci presto.
1: Grazie.
0: Paolo,
1: non dico crepe al lupo perché mi vuoi bene al lupo, anche sì. Se ogni tanto combina un qualche disastro,
0: bisogna cambiare hai ragione, bisogna cambiare, come si dice, motto, va bene.
1: Ma no, però a parte che fa ogni tanto ne combina, bisogna vedere un po'. Io adesso non mi metto.
0: Non è questa la sede, no. Senti, Paolo, grazie ancora.
1: Grazie.
0: E a presto.
1: Grazie Caterina, grazie a tutti, vi aspettiamo. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.

Mi viene da pensare, se bastasse una canzone per evitare che tragedie come quella che si è abbattuta sul Nepal e sul Tibet lo scorso fine agosto, ecco, se bastasse sarebbe tutto più semplice, purtroppo non è così, ma la canzone, la musica può comunque concretamente fare del bene quando viene utilizzata per organizzare delle opere a fin di bene, appunto, come questo concerto di solidarietà, questa serie, questo pomeriggio di concerti che si svolgeranno domenica, appunto, 13 settembre alle ore 14:30 alla chiesa di Sant'Antonio d'Arcegno, Losone, concerto organizzato da Paolo Toma Michel, che ci raccontava, ha davvero, ecco, voluto fare qualche cosa e lo ha fatto con degli amici musicisti e artisti ticinesi, della Svizzera italiana, che alla chiamata hanno risposto presente. Quindi, ecco, se avete voglia di fare del bene, ma soprattutto di trascorrere un bel pomeriggio in compagnia, fatto di musica, di balli, anche di cose buone da mangiare, di momenti conviviali, ma soprattutto, come detto, di solidarietà, vi invitiamo a partecipare. Sarà presente l'organizzazione Mani per il Nepal e quindi ecco, l'idea è quella, no? Di fare un'offerta, anche piccola, ma che può davvero fare la differenza. Sono le 19:49, arrivano i vostri messaggi allo 076 321 1113. Ringrazio Mauro che scrive a proposito di un problema legato alla viabilità. Ciao Kate, volevo segnalarti che mi sa che c'è stato un incidente più o meno all'entrata dell'autostrada Lugano Nord, dove si svolta al semaforo per andare a prendere l'autostrada o per andare verso il Cassarate. Ci sono polizie, ambulanze, eccetera eccetera. Può essere che è capitato qualche cosa. Intanto grazie Mauro, se dovessero esserci degli aggiornamenti i colleghi di Via Swiss sicuramente ci informeranno in merito. Intanto, come dico sempre, voi siete anche i nostri occhi sulla strada e quindi allo 076 321 1113 vi invito, ecco, a segnalarci eventuali disagi. Saluto anche Nadia che scrive: grande Toma Michel, buona serata, riferendosi appunto all'amico Paolo che abbiamo sentito poco fa al telefono. Buonasera anche ad Aureli e grazie per dei cieli meravigliosi che, come sempre, ci mandi delle belle fotografie. Trascorriamo i prossimi minuti insieme alla voce di Taylor Swift.

La città degli angeli, nuovo singolo di Achille Lauro. Achille Lauro che non farà più parte della giuria del talent show X Factor, che riparte questa sera con la nuova edizione e al posto di Achille Lauro è subentrato Irama, che insieme agli altri giudici appunto saranno un po' da guida per tutti questi giovani ragazzi che tentano di sfondare nel mondo della musica e poi arriveranno poi alla fase finale ad essere questi 12 concorrenti destinati poi ad accedere ai live. È lungo il processo di X Factor. Allora andiamo a chiudere questa nostra prima ora insieme. Lo facciamo con la musica dei Mellino, anzi Melino. Che sono questo gruppo musicale francese. Ci cantano De l'eau, de l'air.

0: Rete 1.
1: Sono le 20, c'è l'informazione.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con la notizia del grave incidente stradale che nel tardo pomeriggio ha coinvolto un torpedone tra Susch e Zernez nei Grigioni. Le immagini appena diffuse mostrano il mezzo adagiato su un fianco in un cantiere. I soccorritori sono stati mobilitati in forze. La strada è stata chiusa per facilitare le operazioni di pronto intervento, alle quali partecipano anche 5 elicotteri. La polizia retica, in un primo sommario comunicato, conferma l'attivazione di un ampio dispositivo di mezzi senza fornire altri dettagli. Secondo le anticipazioni del Blick, il bus turistico aveva targhe olandesi. Per ulteriori informazioni sul numero delle persone coinvolte, la gravità e la dinamica dell'incidente, vi rimandiamo ai prossimi notiziari. Ancora per la stretta attualità, lo scalo di Milano Malpensa è stato momentaneamente chiuso verso le 17.30 per un principio di incendio su un velivolo di EasyJet in partenza per Praga con 146 viaggiatori. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di emergenza. Poco fa il traffico è stato completamente ripristinato. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero state provocate da una batteria, un power bank contenuto nel bagaglio a mano di un passeggero. Alla periferia di Londra, poco dopo le 15, quattro persone sono rimaste ferite durante una rissa. Una è ricoverata in condizioni critiche. La polizia, che per ora esclude l'atto di terrorismo, ha compiuto 7 arresti. Le indagini proseguono e la zona resta isolata. Dall'interno, l'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le spese dell'esercito va ridotto dallo 0,5 allo 0,2%. La Commissione della Politica di Sicurezza degli Stati si allinea a quella delle finanze. Il dibattito si terrà durante la sessione parlamentare autunnale. Il sito internet del Canton Ticino è rimasto bloccato nel pomeriggio per oltre 5 ore a causa di un guasto. Il complesso problema tecnico legato ai server è stato risolto verso le 17.30 ed è nuovamente possibile collegarsi al portale ti.ch. L'estate appena trascorsa è stata da record nella Confederazione per quanto riguarda le temperature, le notti tropicali e i giorni di canicola. Lo attestano i dati ufficiali di Meteo Svizzera. La media stagionale ha superato di 0,4 gradi il primato del 2003. Anche Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea, conferma che l'Europa occidentale ha vissuto l'estate più calda di sempre. La temperatura media globale è stata di 1,65 gradi superiore alla media pre-industriale. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A sud passaggio di velature soprattutto al mattino. A nord nuvolosità variabile lungo le Alpi. Minime a sud sui 14 gradi. A nord in calo fino a 7. Massime ovunque attorno ai 23.
0: Lo sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. La prima giornata della fase campionato di Champions League si chiude questa sera al 17° minuto del secondo tempo. La Roma sta pareggiando 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce. Stesso risultato, stesso minuto anche in Olanda con il PSV e lo Shakhtar Donetsk che stanno appunto pareggiando per 1-1 alle 21. Ricordo il Como esordisce nella massima competizione continentale ospitando il Lipsia, il Bayern Monaco affronta il Bodo Glimt, Manchester United contro i campioni dell'Azerbaigian del Sabah e giocano alla stessa ora anche Slavia Praga e Lens. Ci spostiamo all'hockey su ghiaccio perché sono in pista per l'ultima amichevole prestagionale sia Lugano che Ambri Piotta. Il Lugano alla prima pausa è sullo 0-0 a Kloten, 0-0 anche alla Gottardo Arena tra Ambri e Rapperswil. In questo caso il primo periodo è ancora in corso, hockey sul ghiaccio che presenta la terza giornata in Champions Hockey League. Il Ginevra a metà partita è sotto 2-1 in Svezia contro lo Schellefteå, mentre il Davos sta vincendo 3-1 in Polonia contro il Tiki quando siamo all'inizio del terzo periodo.

seconda ora di Effetto Sera, che è il nome di questo programma. Ben arrivati su Rete 1. Le 20 passate da 6 minuti, io sono la Kate, Caterina Argenzi insieme a voi fino alle 22. Che bel pezzo che arriva adesso! C'è Michael Jackson ad inaugurare la seconda ora e poi parliamo di Anthony Hopkins.

Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, dal 1983. Quando è un buon momento per dire anch'io voglio iniziare qualcosa di nuovo? Beh, se avete lì qualcosa, no, che volete realizzare, un piccolo sogno nel cassetto, qualcosa che finalmente vi piacerebbe fare, sappiate che non è mai troppo tardi. Anzi, parliamo di Anthony Hopkins, il famosissimo attore, compositore anche, pensate alla veneranda età di 88 anni. Eh sì, perché è stato pubblicato il suo primo album, si intitola Life is a Dream, con appunto la sua composizione. Fa così.

La composizione di questi brani contenuti in questo disco è opera di Anthony Hopkins, brani che poi sono stati eseguiti dall'orchestra filarmonica, Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Gustavo Dudamel, con la partecipazione di diversi musicisti famosi, importanti, il pianista Sergio Tiempo, il violoncellista Gregorio Niet e molti altri. Disco che raccoglie 12 composizioni orchestrali ispirati, ha raccontato Anthony Hopkins, alla sua vita, alla sua famiglia, al Galles, la sua terra d'infanzia, ai ricordi appunto della sua vita, dei suoi 88 anni. La musica, ha detto, è stata il mio primo desiderio, il mio primo sogno. Ho composto musica per tutta la vita. Alcuni di questi brani mi accompagnano da decenni e mi ritrovo ancora oggi a tornarci sopra, pensate un po'. Ma il grande attore, premio Oscar appunto, ha sempre fatto musica, quindi in realtà è una sua grande passione. La compone da tempo e forse arrivato, no, come ha detto lui, alla soglia dei 90 anni si è detto: ma ora o mai più? Beh, se può farlo lui, chi siamo noi, no? Per non decidere finalmente di realizzare un nostro piccolo grande sogno, un piccolo grande desiderio che magari abbiamo lì, no? In una sorta di wish list, di una lista dei desideri o di una to-do list, quelle liste che ci fissiamo anche da soli, di belle cose da fare. Una voglia magari che arriva a un certo punto della nostra vita e quindi decidiamo di iscriverci a un corso di scrittura, di fare un viaggio in solitaria, di tagliarci i capelli, così li abbiamo sempre portati lunghi magari, e ci diciamo: sai che c'è? È arrivato il momento di darci un taglio, o magari di imparare finalmente a suonare uno strumento. Ebbene, una buona motivazione non è tanto dimostrare qualche cosa, quanto piuttosto scegliere di continuare a crescere. Cosa ne pensate? Cosa avete lì che aspetta? E magari adesso è il momento giusto per realizzare un piccolo grande desiderio.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo Studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

vi raccontavo prima di ascoltare Outside di George Michael di Anthony Hopkins, che è arrivato alla veneranda età di 88 anni. È anche, oltre che essere uno tra gli attori più conosciuti al mondo, con svariati Oscar di cui può vantare, ebbene è anche diventato un compositore di musica classica. Lui ha sempre scritto, in realtà ha sempre composto musica, la musica lo accompagna da decenni, alcuni brani in particolare l'hanno davvero accompagnato, no? Nel corso della sua lunga vita, a volte ancora oggi ci torna in qualche modo sopra, e quindi si è detto quasi io mi piacerebbe che dei musicisti, che un'orchestra li suonasse, ed è quello che è successo. Sono stati queste 12 composizioni orchestrali raccolte in un disco che si chiama Life is a Dream, che è uscito quest'estate, e che sono ispirati alla sua famiglia, al Galles, che è la sua terra d'origine, e ai ricordi di tutta una vita. E quindi dicevamo, no, arrivati a una certa età magari si ha voglia, no, di tentare quel piccolo passetto in più che per una ragione o per l'altra per anni abbiamo rimandato, non abbiamo avuto il coraggio di compiere. A questo proposito, grazie per i vostri messaggi, voglio salutare Alma, che allo 076 321 1113 mi scrive: Caterina, a me piacerebbe fare un corso di sommelier, anche se non ci capisco nulla di vini, però apprezzo quando lo bevo. Ma sai che questa è un'idea meravigliosa, è davvero bella. Quindi Alma, io ti direi buttati. Vedevo tra l'altro che sono da poco usciti i corsi per adulti, la nuova proposta per quest'anno, per il 2026-2027, dei corsi per adulti, che sono tantissimi, una proposta vastissima di un sacco di cose che si possono fare, e tra l'altro sparsi insomma sul nostro territorio, quindi in tutta la Svizzera italiana. Beh, magari puoi dare un'occhiata, no, ai corsi per adulti, hanno un sito appunto consultabile e davvero ricco, sicuramente c'è qualcosa che fa il caso tuo. E poi ancora mi scrive Lorenza: tanti anni fa rinunciai ad andare in India perché nasceva la mia prima nipotina.

Non dico di essermi pentita, ma ecco, col passare degli anni ho paura di non riuscire più a organizzare questo viaggio. Aiuto! Poi aggiunge: guarda Lorenza, buttati anche lì, fallo, perché dopo magari ti penti o ci pensi e ci ripensi, dici ma avrei dovuto, avrei potuto, e invece se sentiamo qualcosa, no, dentro di noi, che è giunto il momento che venga fuori, beh, buttiamoci. Ascoltiamo ora Settembre, questo giovane cantautore napoletano, è davvero giovane, classe 2001, ha vinto le nuove proposte a Sanremo l'anno scorso, ci fa ascoltare il suo ultimo lavoro discografico. Si intitola Due settimane, Settembre in effetto sera, su Rete 1.

due settimane. Lui è Settembre, nome d'arte di Andrea Settembre. Ebbene, questo pezzo, piccola curiosità, ne ha anche fatto una sorta di serenata nei vicoli di Napoli. Ha cantato proprio questa canzone sotto un balcone insieme ad una fan. Lui è napoletano, è giovanissimo, ma canta da sempre. Ha partecipato anche a diversi talent show in Italia, poi la svolta l'anno scorso quando sul palco del Festival di Sanremo ha trionfato nella categoria Nuove Proposte e da lì, ecco, insomma, la sua carriera è partita, è decollata. Questo brano appena ascoltato è il suo ultimo lavoro discografico. A settembre, perché no, possiamo iniziare, no, qualcosa di nuovo. Può essere, come scriveva qualcuno, un corso di sommelier e perché no, possiamo magari dedicarci finalmente, no, a una passione, a un'attività, a un hobby che abbiamo un pochino abbandonato, che non abbiamo mai davvero iniziato. Ebbene, non è mai troppo tardi, anzi può essere, come detto, un buon momento per decidere, no, di fare quella piccola cosina alla quale pensiamo da parecchio tempo. Saluto Caterina e Giuseppe che mi scrivono via WhatsApp: arrivati a casa, oh, finalmente, e si concedono una zuppa campagnola con piselli, polpettine, un dado, spaghetti e olio con formaggio grattugiato. Ah, però buono, essere a casa ci scalda il cuore. Qui da noi freddo, oggi 14 gradi, pioggia e tanto umido. Un caro saluto, buona trasmissione, ciao cari a voi. Loro ascoltano e scrivono dai paesi scandinavi, quindi le temperature sono un pochino diverse.

tu dici ascoltando una canzone, ma non lo so, avrà 10 anni, 12 anni, e invece no, usciva nel 2006, ok? Questo pezzo firmato Neffa, Cambierà, cambierà. Allora, stavo leggendo proprio le ultime notizie e stavo leggendo della chiusura dell'aeroporto di Malpensa a causa di un problema, ecco, che non so, adesso non mi ricordo più esattamente la notizia, aspetta, vediamo se riesco a recuperarla. Un problema di incendio, ecco, un principio di incendio su un aereo, è stato appunto chiuso momentaneamente l'aeroporto di Milano Malpensa. Sappiamo quanto la chiusura di un aeroporto o problemi, no, legati ai voli, alle partenze, agli arrivi, poi generino tutta una serie di problemi e di disagi ai viaggiatori. Sono state attivate le procedure di emergenza perché appunto si pensava a un principio di incendio su un volo EasyJet che era in partenza per Praga questo pomeriggio alle 17:30. C'erano già tutti i passeggeri a bordo, l'aereo era in fase di rullaggio e poi appunto l'allarme. Sono stati evacuati questi passeggeri, sono stati fatti scendere tutti illesi e poi sono state attivate appunto tutte le procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali che sono state poi temporaneamente sospese. Speriamo che la situazione torni presto alla normalità. A proposito di aeroporti e in particolare proprio dell'aeroporto di Malpensa, lì volevo portarvi con la notizia che riguarda un'asta. Vi siete mai chiesti dove finiscono tutti quei bagagli, tutte quelle valigie che vengono abbandonate, no, negli aeroporti, che vengono lasciate lì a girare sui rulli quando sbarchiamo dall'aereo? Poi se abbiamo imbarcato il nostro bagaglio e non viaggiamo con lui, quindi come bagaglio a mano nella cappelliera, ecco, ma lo mettiamo in stiva, dopo dobbiamo aspettare di recuperarlo, e quindi poi quei bagagli che rimangono lì a girare su questi rulli poi finiscono agli oggetti sbarriti, nessuno però li reclama. Ecco, cosa succede? Le gettano via queste valigie? No, le mettono all'asta. È quello che succederà nelle prossime settimane proprio all'aeroporto della Malpensa. Vengono venduti tutti i beni mai rivendicati. Suddivise queste valigie in ben 82 lotti e saranno appunto tutti messi a un'asta. Quando? Dal 28 settembre al 2 ottobre. Valigie che, bisogna dirlo a onor di cronaca, sono state aperte e controllate dalla polizia dell'aeroporto, questo per assicurarsi che non contenessero documenti, dati sensibili oppure droghe, armi, eccetera. Ecco, dal momento in cui sono stati verificati, ebbene, parteciperanno appunto a questa asta. Come sono i prezzi? Allora, si parte dai 30 euro fino a un massimo di 50-60 euro e poi chiaramente, come funzionano le aste, il prezzo, no, viene rilanciato man mano. E quindi chi offre di più si porta a casa questi bagagli smarriti. Che cosa può trovare all'interno? Vestiti, scarpe, borse, ma dicono coloro che lavorano dietro a questo progetto e che non è la prima volta, no, che realizzano, si possono trovare nei bagagli anche accessori high tech, telefoni, tablet, macchine fotografiche, oppure occhiali, cinture, strumenti musicali, persino canne da pesca. Se siete curiosi di andare a vedere questa asta un po' particolare, il sito è givg, quindi givg.it.

It's My Party, le voci di Quincy Jones e Amy Winehouse. Wow, che pezzone questo. A proposito di disavventure in aeroporto, leggo il messaggio di Oscar che ha scritto proprio in questi minuti che stavamo ascoltando il brano. Allora, scrive: ciao a tutti, racconto la mia disavventura, a ripensarci ora ci rido sopra. Parto tranquillo per una settimana di vacanza a Ibiza, proprio da Malpensa. Arrivo in aeroporto, faccio il check-in, consegno la valigia, tutto perfetto. Salgo sull'aereo, arrivo a destinazione, aspetto al nastro trasportatore, ecco vedi Oscar, mica il rullo, come l'ho chiamato io il rullo, no, il nastro trasportatore, diciamo le parole in maniera corretta, 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, tutti prendono il loro bagaglio tranne me, ai ai ai. Alla fine sul nastro rimane una sola valigia, identica alla mia. La prendo, vado in hotel, la apro, ebbene, non era la mia valigia. C'erano mutande e costumi da donna, una racchetta da tennis e parecchi prodotti di bellezza. Ops! Cosa hai fatto, Oscar, poi? La tua l'hai ritrovata? È arrivata

Wow, che voce! Ebbene, Adele, che è considerata una delle cantanti più amate del mondo, tra le più talentuose, sicuramente nessuno vorrebbe, no, vederla lontana dalle scene. Tutti noi vorremmo sentirla cantare, sentirla magari arrivare con qualcosa di nuovo. Ebbene, lei però ha deciso qualche mese fa di prendersi un po' di tempo e dopo una lunga permanenza a Las Vegas, dove ha appunto tenuto una residence molto molto lunga, ha detto che per un po' si sarebbe allontanata dalle scene, dalla scena pubblica, dai concerti, dai live, forse non dalla musica, ma ecco, sicuramente, no? Ha detto: non ci vedremo per un bel po', vi terrò tutti nel mio cuore, e aveva bisogno di prendere una pausa da tutto quello che appunto riguarda la sua carriera musicale. Lei che ha iniziato da giovanissima, forse inconsapevole anche, no, del fatto che sarebbe riuscito ad arrivare ad un successo planetario così strepitoso, e quindi anche con una vita sicuramente impegnativa, ha deciso di fermarsi, di prendersi appunto un tempo più o meno lungo per dedicarsi ad altri progetti che lei dichiara molto importanti, altrettanto importanti, la famiglia su tutti. Adele, noi ti aspettiamo, ok? Sono le 20:57 qui su Rete 1 e noi ci stiamo avvicinando alla conclusione della seconda, ma non ultima, ora insieme, e trascorriamo questi minuti che ci separano dalle 21 e dal notiziario in compagnia della mitica Donatella Rettore.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con gli aggiornamenti sul grave incidente che ha coinvolto un bus turistico a Susha nei Grigioni. Il bilancio è pesante. La polizia retica menziona diversi morti e numerosi feriti. In redazione mi ha raggiunto Laura Dick.
3: Sì, le informazioni sono molto frammentarie e la polizia cantonale grigionese sta aggiornando sulla situazione attraverso il social media X, ma per ora non ha rilasciato molti dettagli. L'ultima comunicazione ufficiale, arrivata circa un'ora fa, indica che ci sarebbero diversi morti e diversi feriti, ma senza numeri precisi né informazioni sulle loro condizioni. L'incidente si è verificato in Engadina tra Susha e Zernez e ha coinvolto un autobus turistico che, secondo il portale online Blick, avrebbe targhe olandesi e sul quale dovrebbero trovarsi 48 passeggeri. Non sappiamo al momento se ci sono altri veicoli coinvolti. Possiamo anche vedere dalle immagini che circolano sul web che l'autobus si è ribaltato in prossimità di un cantiere, probabilmente lavori di rifacimento della strada. Numerose ambulanze e diversi elicotteri sono sul posto, sono attese ulteriori informazioni nel corso della serata. Intanto il tratto stradale interessato è chiuso fino a nuovo avviso.
2: Grazie Laura Dick. Intanto è rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso temporaneamente verso le 17:30 per il principio di incendio su un velivolo di EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono state provocate da una batteria, un power bank contenuto in un bagaglio a mano. Anche la pista dove l'apparecchio era in fase di rollaggio è stata riaperta e il traffico è ripreso regolarmente. Alla periferia di Londra, quattro persone sono state accoltellate durante una rissa. Un ferito versa in condizioni critiche. La polizia, che esclude l'atto di terrorismo, ha compiuto 7 arresti. L'allerta è scattata poco dopo le 15 ora svizzera. La zona resta isolata. L'Iran ha ripreso a produrre missili balistici usando le scorte e operando nelle strutture sotterranee. Lo rivela il Wall Street Journal in base alle informazioni raccolte da alcuni funzionari americani. In Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, per la prima volta è dato in vantaggio sull'attuale capo di Stato Lula da Silva in corsa per un nuovo mandato. Lo indicano le proiezioni di ballottaggio delle elezioni previste in ottobre. Infine, nel porto di Qingdao, nella provincia cinese dello Shandong, almeno 25 persone sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nell'incendio divampato durante i lavori di manutenzione di un mercantile battente bandiera straniera, lo rendono noto le autorità locali. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, a sud passaggio di velature soprattutto al mattino, a nord nuvolosità variabile lungo le Alpi, minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massimi ovunque attorno ai 23.
0: Lo sport.
4: Buonasera da Omar Meschal. Si chiude questa sera la prima giornata della fase campionato di Champions League. Due risultati già finali. La Roma è andata a pareggiare 1-1 ad Istanbul contro il Fenerbahce, 1-1 anche tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk. Si sono aperte in questo momento le quattro partite delle 21 con il Como all'esordio nella massima competizione europea, che è sullo 0-0 contro il Lipsia dopo due minuti di gioco, stesso minutaggio, stesso punteggio. Non si è ancora segnato tra Bayern Monaco e Bodo Glimt, tra Manchester United e Saba, così come tra Slavia Praga e Lens, ultima amichevole precampionato nell'hockey su ghiaccio per Ambri Piotta e Lugano. Il Lugano ad inizio terzo tempo è avanti 1-0 a Kloten, rete trovata dal neo difensore Ghebè, mentre l'Ambri Piotta nel secondo periodo sta pareggiando 1-1 a Rapperswil. Ricordo il gol centrato nel primo periodo da Capitan De Luca, ed in pista ci sono anche due squadre svizzere nella Champions Hockey League. Terza giornata, il Ginevra a 8 minuti dal termine del terzo periodo sta pareggiando 2-2 in Svezia contro lo Scheleftéo, mentre il Davos ha portato a termine il proprio impegno in Polonia vincendo 4-2 contro il Tiki. Dunque terza vittoria in tre giornate per i vice campioni svizzeri.

0: 21 e 6 minuti, di nuovo buon giovedì sera a tutti voi da Rete 1, da Effetto Sera, dalla Cate. Eccoci, allora, terza ed ultima ora insieme. Abbiamo raccontato molto nelle prime due, abbiamo ascoltato buona musica e abbiamo letto i vostri messaggini. Ringrazio anche Taila che scrive: ciao a tutti, noi siamo in un monte sopra Maggia, abbiamo appena finito una buona fondue, il pullover ci sta ma si sta da Dio. Saluti a tutti. Dicevamo che sono cambiate anche le temperature negli ultimi giorni e quindi appunto il pullover, la giacchetta, la felpina, soprattutto mattino e sera, sono praticamente necessari ormai, anche se apprezziamo, visto il caldo che abbiamo dovuto sopportare in questa torrida estate. Saluto Lorenza, buona serata e buon lavoro, scrive, grazie, e un bacio anche ad Andrea. Ciao Caterina, buona serata, buon lavoro. Ma grazie, buona serata a voi. 076 321 1113, se avete voglia la trascorriamo ancora un po' insieme.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Qualcuno direbbe finalmente il Liga è tornato a diversi anni, 3 anni dall'ultimo suo album pubblicato nel 2023 dedicato a noi. Finalmente un nuovo singolo appena ascoltato. Qualcosa per te è il titolo, è il primo inedito appunto dopo parecchio tempo. Non è una classica canzone d'amore, ha raccontato Ligabue, ma parla soprattutto della voglia, del desiderio di esserci per una persona fragile, per chi sta attraversando un momento difficile. Ebbene, l'idea è quella di poterle regalare appunto presenza e anche un po' di luce e un po' di pace. Brano che accompagna i titoli di coda di uno speciale documentario dedicato alla vita e alla carriera di Ligabue, documentario dal titolo Luciano prima di tutto. Ebbene, avremo modo sicuramente, no, di riascoltarla e di farci l'orecchio, ma soprattutto poi di imparare le parole per i grandi fan del Liga che poi sperano sempre di cantare tutte le sue canzoni in qualche grande evento, in qualche grande concerto, magari negli stadi d'Italia e non solo. Ciao Kate, ti sto ascoltando a letto, buona trasmissione. Ciao Flavia, ciao cara. Allora immagino che tra poco tu così piano piano crollerai ed entrerai nel mondo dei sogni. Mi piace l'idea di poterti accompagnare, ecco, nel dolce riposo di questa sera. Poi so che tu ti svegli molto presto al mattino e da subito accendi la tua radio preferita e quindi ti ringrazio per questo. Mi piace l'idea che davvero facciamo parte della vostra vita e delle vostre giornate a qualunque ora. Al mattino presto, alla sera tardi, anche la notte, Rete 1 non si ferma mai.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: 0763211113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Grazie perché mi tenete compagnia, non solo io tengo compagnia a voi, ci sono anche i vocali. Un bacio a Simon, ciao Simon.
1: E come no, un saluto e un abbraccio anche da Simon, elettricista itinerante, installatore di antenne che giro, e oggi ero in un albergo bellissimo dove pioveva, in bagno e in una camera come se ci fosse stato un rubinetto aperto.
0: Urca!
1: Allego video.
0: Sì.
1: Ma la parte più bella è andare a casa con te. Te capì? E adesso ti mando il video.
0: Te capì? E poi è arrivato il video ed effettivamente la situazione aveva bisogno di essere sistemata. Ciao Simone, buon rientro a casa.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Sono Julie e Bresh insieme la loro Serenamente, e loro sono, diciamo, no, un po' le nuove leve, i nuovi nomi del panorama della musica italiana, coloro che negli ultimi anni, ecco, stiamo imparando a conoscere e ad apprezzare, ed è così, no? Nuove generazioni di artisti. Se ci sono delle nuove generazioni, possiamo anche però sicuramente ricordare quelle che invece sono un pochino più grandi, no? Quelle perlomeno che conosciamo da più tempo. Ecco, sicuramente in una possiamo racchiudere Jovanotti, uno come Jovanotti che è da molto tempo che fa musica, da moltissimo tempo che è seguito dai suoi fan, dai figli dei figli dei figli, dei primissimi fan, proprio perché è un cantante che piace a più generazioni. Sappiamo che la musica fa del bene, è una delle sue virtù, e lo fa anche in diverse modalità. Perché vi racconto di Jovanotti e di un concerto che lo riguarda questo fine settimana. Allora, la musica può fare del bene, per esempio sensibilizzando, combattendo un fenomeno che per fortuna in Svizzera non è diffuso, in Italia ancora parecchio, quello dell'abbandono. Moltissimi cani e gatti si trovano nei rifugi in attesa di una casa. Purtroppo ancora tante persone decidono di abbandonare dei cuccioli, dei cani, dei gatti, più o meno giovani, più o meno anziani, non fa niente, insomma. Però ecco, esiste questo problema ed è abbastanza importante. Pensate di essere ad un grande concerto all'aperto, migliaia di persone presenti, e voler proiettare la foto di un cucciolo che aspetta magari in un rifugio o in un canile che qualcuno lo salvi e gli regali una cuccia e una casa calda. Beh, l'impatto sarebbe importante, no? Che dite? E infatti è proprio questa l'idea che è venuta allo staff di Jovanotti e al comune di Roma. Si terrà il Jova Summer Party questo fine settimana, il 12 e il 13 settembre, al Circo Massimo, e i cani e i gatti che sono ospitati nelle strutture comunali della città saranno protagonisti di questa campagna che mira proprio a favorire le adozioni consapevoli, a tutelare i nostri amici a quattro zampe, gli animali domestici, e a contrastare il bruttissimo fenomeno dell'abbandono. È stato realizzato un vero e proprio canile virtuale che si può visitare sul sito empathy.it, è scritto empathy.it, e sono caricate tutte le foto e le descrizioni di cani e gatti che cercano la sistemazione per la vita. Sono andata oggi pomeriggio a visitare appunto questo sito, potete scrollare le immagini e vedere appunto tutti questi musetti dolcissimi. Le stesse foto verranno anche proiettate su questi maxi schermi del Circo Massimo durante le due serate, durante i due concerti di Jovanotti di sabato e domenica. I manifesti della campagna contengono questo semplice ma potente messaggio: adottami, fallo per te. Bravi, queste sono le iniziative che ci piacciono.

Fuga, lui è Florian Berger, sta a Berna, musica svizzera, quindi su Rete 1 ci ha fatto ascoltare la sua On My Way. Stavamo parlando dei nostri amici a quattro zampe, di questa iniziativa che durante il Java Summer Party questo fine settimana a Roma al Circo Massimo, durante le due serate dei concerti, verranno proiettate le foto di cani e gatti che si trovano nei rifugi della capitale, che cercano una casa, che cercano una famiglia. Una bella iniziativa, insomma, ancora una volta la musica può fare qualcosa di buono. E a proposito dei nostri amici pelosi, saluto Andrea, ma soprattutto saluto Mimì e Blu, che sono due gattine meravigliose, adorabili, che fanno, ecco, riempiono d'amore la vita del nostro ascoltatore, e si stanno facendo, beh, Blu proprio spaparanzata, bella, si fa una bella dormita. Forse Mimì è un pochino più sveglia, un pochino più attiva, sicuramente è di compagnia perché si è piazzata sulla scrivania di Andrea ed è lì, lei controlla, no? Controlla un pochino la situazione. Sembrano sorelline, scrive, ma non lo sono, in effetti dalle foto che mi mandi si assomigliano molto, sono un po' tigrate, e tutte e due trovate, mi scrive, in giardino. Nel 2014 erano abbastanza magre. Immagino, ma che bella questa storia, quindi in qualche modo sono state loro a scegliere te, Andrea. E che fai quando ti trovi due micette davanti casa? Ovviamente le adotti.

sulla A2 San Gottardo Chiasso, la Galleria del San Gottardo, sono chiuse entrambe le entrate, le direzioni, a causa di lavori di costruzione. Sulla A1 Berna in direzione San Gallo, tra il raccordo della Limmatthal e la Galleria del Gubrist, anche qui lavori di manutenzione, è segnalata colonna. Sulla A1 San Gallo in direzione di Berna, tra Zurigo Seebach e la Galleria del Gubrist, segnalata colonna, la carreggiata è ridotta ad una corsia, ritardi segnalati fino a 15 minuti. Sulla A3 Coira in direzione Basilea, tra Urdorf Nord e il raccordo della Limmatthal, il traffico è congestionato, così come sulla A4 Zurigo in direzione di Brunnen, tra Ciame e il raccordo di Rüthenhof è segnalata colonna a causa di un cantiere, i ritardi sono fino a 10 minuti. Sulla A1 infine Ginevra in direzione di Lausanne, la galleria di Vernier ha problemi di traffico, c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è al momento bloccata.

Waveflow, musica svizzera ticinese in particolare qui su Rete 1 in effetto sera. Fatti miei, il brano ascoltato, sono le 21:50. Buon giovedì di nuovo a tutti voi dalla Cat, ci stiamo piano piano avvicinando alla fine del nostro appuntamento, poi a seguire dopo il notiziario delle 22 tanta buona musica non stop che potete ascoltare e riascoltare. Intanto arrivano i Blu. Qui per chi è millennials come me, scattano dei bei ricordi, eh.

0: One Love, un amore quello che ci lega a questa meravigliosa radio, la Rete 1. Io sono la Kat e loro sono i Blu e siamo ai saluti. Tra poco il notiziario delle 22 e poi, come anticipato, la buona musica non stop. Noi ci ritroviamo invece domani sera, vi aspetto dopo le voci del Grigioni Italiano. Vi auguro di trascorrere una bella serata, buonanotte, buon riposo soprattutto e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Maria Armanda Trezzini. È pesante il bilancio dell'incidente che attorno alle 16.45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Susche e Zernez in Engadina. La polizia grigionese menziona diversi morti e feriti senza ancora fornire numeri precisi. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. I colleghi romanci della RTR precisano che gli elicotteri e le ambulanze hanno lasciato la zona. Restano sul posto forze dell'ordine e pompieri. Il tratto stradale dove il torpedone si è rovesciato su un fianco vicino a un cantiere è stato chiuso fino a nuovo avviso. Sempre stando alle prime informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per gli aggiornamenti vi rimandiamo ai prossimi notiziari e al nostro sito rsi.ch. Vicino a Biene è scoppiato un incendio in un centro di rifiuti ingombranti. A causa del fumo denso e acre che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. Oggi pomeriggio il sito internet del Canton Ticino è rimasto bloccato per oltre 5 ore a causa di un guasto. Il complesso problema tecnico legato ai server è stato risolto verso le 17.30 ed è nuovamente possibile collegarsi al portale ti.ch. Dall'estero Zelensky intende incontrare Trump a New York alla fine di settembre per contribuire a rilanciare i negoziati di pace con la Russia. L'annuncio è giunto dal presidente ucraino durante una conferenza stampa in Canada. L'Iran ha ripreso a produrre missili balistici usando le scorte di cui disponeva prima della guerra e operando nei sotterranei. Lo rivela il Wall Street Journal in base alle informazioni raccolte da alcuni funzionari americani. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie di guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato questa sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20.30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, sud passaggio di velature, soprattutto al mattino. A nord nuvolosità variabile lungo le Alpi, minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. La prima giornata della fase campionato di Champions League si chiude questa sera. Alla pausa esordio da sogno per ora per il Como, che è avanti 2-0 sul Lipsia. Insomma, Como che in 45 minuti ha fatto le stesse reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. Roma che è stata bloccata ad Istanbul 1-1 dal Fenerbahce. Nelle partite di serata segnalo ancora lo 0-0 alla pausa tra Bayern Monaco e Bodo Glimt ed il 3-0 del Manchester United sugli azzeri del Sabah. Per quel che riguarda l'hockey su ghiaccio, ultima amichevole precampionato con il Lugano che ha incassato la quarta sconfitta delle pre-season, battuto 2-1 a Kloten all'overtime di Gebe, l'unica rete bianconera, ha battuto all'overtime anche l'Ambri Piotta che alla Gottardo Arena è stato sconfitto 3-2 dal Rapperswil, doppietta di Capitan De Luca per i leventinesi. Hockey su ghiaccio che ha visto anche la terza giornata di Champions Hockey League, dove è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Ginevra, battuto 3-2 in Svezia dallo Skellefteå. Terza vittoria in tre partite invece che lì per il Davos, che si è imposto 4-2 in Polonia contro il Tiki.
1: La La galleria del San Gottardo è chiusa a causa dei lavori di manutenzione. Il traffico è rallentato sulla A1 Berna direzione San Gallo tra Diticon e la galleria del Gubrist a causa di un cantiere. Un altro cantiere provoca disagi anche sulla A2 Lucerna direzione Basilea tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein. Il traffico è incolonnato sulla A3 Coira direzione Basilea tra Urdorf Nord e il raccordo della Limmatal. I lavori in corso provocano rallentamenti anche sulla A4 Zurigo direzione Brunnen tra Cham e il raccordo di Rüthof. In Romandia, sulla A1 Ginevra direzione Losanna, nella galleria di Vernier, la corsia di destra è chiusa a causa di un veicolo in avaria. Infine ricordiamo che in Engadina la strada principale tra Zernez e Susch è chiusa a causa di un grave incidente.
0: Si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
4: Rete 1 presenta Gold 90. Tutto il meglio di un decennio.

0: Sono le 23. In studio Maria Armanda Trezzini. È pesante il bilancio dell'incidente che oggi pomeriggio verso le 16.45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Soest e Zernez in Engadina. Le autorità grigionesi menzionano diversi morti e feriti senza fornire numeri precisi.
1: Ein Reisecar, der von Zernez in Richtung Soest fuhr, ist heute viertel vor fünf verunfallt. Und dabei kam es zu mehreren Verletzten und auch Personen, die verstorben sind.
0: Il portavoce della polizia cantonale, Roman Rueck, ha confermato che il torpedone proveniva dai Paesi Bassi, limitandosi a dichiarare che era pieno. Ha inoltre detto di non conoscere il numero esatto dei soccorritori, giunti anche dalle valli circostanti. La tratta, dove il mezzo si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere, è stata chiusa fino a nuovo avviso. Sul posto proseguono i rilevamenti. Non appena saranno terminati, sarà recuperata la carcassa del veicolo e predisposta alla riapertura della strada. Stando alle informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per i loro parenti, per le ambasciate e per i consolati è stata attivata una hotline. Il numero della polizia cantonale grigionese è lo 081-256-5656. Passiamo al resto dell'attualità. Vicino a Bienne è scoppiato un incendio in un centro di rifiuti ingombranti. A causa del fumo denso e acre che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. È rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso temporaneamente verso le 17.30 per il principio di incendio su un velivolo di EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie dei guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato questa sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20.30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. Infine Zelensky intende incontrare Trump a New York alla fine di settembre per contribuire a rilanciare i negoziati di pace con la Russia. L'annuncio è giunto dal presidente ucraino durante una conferenza stampa in Canada. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, a sud passaggio di velature, soprattutto al mattino, a nord nuvolosità variabile lungo le Alpi, minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Omar Meschal. La prima giornata della fase campionato di Champions League si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, che ha battuto 4-1 il Lipsia. L'Ariani, che in un colpo solo hanno realizzato il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma, messe assieme. Roma rientrata da Istanbul con un pareggio 1-1 contro il Fenerbahce, serata che ha visto il Bayern Monaco mettere sotto 5-0 il Bodo Glimt. Dopo due anni di astinenza, il Manchester United è rientrato in Champions con un rotondo 4-0 sugli azzeri del Saba. Segnalo la vittoria esterna del Lens 3-2 a Praga contro lo Slavia ed il pareggio 1-1 tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk. La fase precampionato di Ambri Piotto e Lugano si è chiusa per entrambe con una sconfitta all'overtime. I bianconeri, che sono andati in rete con Ghebe, sono rientrati battuti 2-1 da Kloten. L'Ambri Piotto, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso in casa 3-2 dal Rapperswil. Hockey su ghiaccio, che ha visto anche una serata di Champions Hockey League, prima sconfitta alla terza giornata per il Ginevra, battuto 3-2 in Svezia dallo Skellefteå, mentre il Davos ha fatto 3-3, terza vittoria Davos che ha vinto 4-2 in Polonia contro il Tiki.
0: Ricordiamo che la Galleria del San Gottardo è chiusa a causa dei lavori di manutenzione. In Engadina la strada principale tra Sternetz e Susch è chiusa a causa di un grave incidente.
4: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
5: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Morti e feriti nell'incidente di un torpedone olandese in Engadina. Il bus con 48 turisti si è ribaltato fra Sousse e Zernez. Vicina l'approvazione dell'aumento ridotto dell'IVA per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero, allineate e convinte due commissioni degli stati. Bloccato per l'intero pomeriggio il sito internet del Canton Ticino, riparato in serata il guasto tecnico ai server. Hockey su ghiaccio, il pre-campionato di Ambrì e Lugano si è chiuso con una doppia sconfitta al supplementare. In Champions League, esordio da sogno per il Como, larghe vittorie di Bayern Monaco e Manchester United. In studio Maria Armanda Trezzini. L'avete sentito nei titoli, è pesante il bilancio dell'incidente che ieri pomeriggio verso le 16:45 ha coinvolto un pullman con una cinquantina di turisti olandesi fra Sousse e Zernez in Engadina. Le autorità grigionesi menzionano diversi morti e feriti senza fornire numeri precisi. La strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Per gli aggiornamenti sentiamo Stefano Barbusca, che si è recato sul posto del disastro.
2: Qui nel centro di Sousse, un villaggio di circa 200 abitanti in bassa Engadina, nel territorio comunale di Zernez, la polizia cantonale dei Grigioni continua a bloccare il traffico in direzione di Zernez. Proprio a 500 metri da qui, in direzione appunto di Zernez, si è verificato il tragico incidente. Dalla nostra postazione riusciamo solo a scorgere le luci e i lampeggianti di alcuni mezzi che sono al lavoro proprio nel punto in cui si è verificato questo tragico incidente. La polizia non ha comunicato il numero esatto delle vittime e dei feriti, ci ha solo ribadito poco fa che diverse persone hanno perso la vita e diversi sono i feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Per quanto riguarda le cause dell'incidente, sembrerebbe che il mezzo diretto appunto verso Sousse, quindi diretto verso Scuol e il confine con l'Austria, abbia urtato una barriera metallica che si trova sul lato destro della carreggiata, capovolgendosi successivamente e finendo nel prato sottostante.
1: Stando alle informazioni raccolte dal Blick, il bus era partito lunedì dai Paesi Bassi con 48 passeggeri. Per i loro parenti, per le ambasciate e per i consolati è stata attivata una hotline. Il numero della polizia cantonale grigionese è lo 081 256 56 56. Vicino a Vienna ieri sera è scoppiato un incendio in un centro per rifiuti ingombranti. A causa del fumo che ha raggiunto anche alcuni quartieri della città, le autorità hanno raccomandato di tenere chiuse le finestre e spegnere gli impianti di ventilazione. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea, che soddisfa due commissioni degli stati, sarà discussa dalla Camera dei Cantoni il 21 settembre. L'approvazione è sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc, finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid. Ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
1: Canada e Ucraina hanno siglato una nuova alleanza per ampliare la collaborazione nel settore della produzione di droni. Il premier Mark Carney ha dichiarato che il patto permetterà di creare posti di lavoro in tutto il suo paese. Il governo di Ottawa, che continuerà a sostenere Kiev per una pace giusta e duratura, ha inoltre assicurato aiuti alla difesa aerea per missili intercettori. Dal 2022 il sostegno fornito ha già raggiunto i 26 miliardi di dollari. Il bombardamento da parte dell'esercito di Tel Aviv di alcune gallerie dei guerriglieri di Hezbollah nel sud del Libano ha causato ieri sera un terremoto di magnitudo 4,1. Il sisma è stato rilevato verso le 20:30 nei pressi di Tiro e Sidone. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono di avere demolito importanti infrastrutture dei terroristi sulla strategica cresta di Ali al-Taher. Secondo il sito israeliano Inet, sono state usate oltre 1.100 tonnellate di esplosivo. In Brasile, Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente, per la prima volta è dato in vantaggio sull'attuale capo di Stato Lula da Silva, in corsa per un nuovo mandato. Lo indicano le proiezioni di ballottaggio delle elezioni previste in ottobre. È rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso ieri verso le 17:30 per il principio di incendio su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono state provocate da una batteria, un power bank contenuto in un bagaglio a mano. Anche la pista dove l'apparecchio era in fase di rollaggio è stata riaperta e il traffico è ripreso regolarmente in tarda serata. Il sito internet del Canton Ticino è rimasto bloccato ieri pomeriggio per oltre 5 ore a causa di un guasto. Per fare il punto sul problema, risolto poco prima delle 18, Marcello Ieraci ha contattato il direttore del Centro Sistemi Informativi, Silvano Petrini.
4: Si è trattato di un problema tecnico che si è creato all'interno dei sistemi di virtualizzazione dei server. Data la complessità di questo ambiente produttivo, ci è voluto del tempo per identificare il problema, perché sono decine di server, e anche isolare proprio la causa del malfunzionamento, che poi è stata identificata nel driver di una scheda di rete. Proprio la complessità di questo ambiente rende complesse anche poi le operazioni che si possono fare.
5: Quali sono state le ripercussioni, a parte cioè entrare nel sito, ma che tipo di ripercussioni avete avuto voi soprattutto?
4: Ma noi praticamente all'interno l'intranet non è stata toccata, era proprio solo il server del WWTH, quindi il danno, perché va definito così, si è riflesso soprattutto verso l'esterno.
1: E passiamo all'attualità sportiva con Omar Meschal.
6: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dalla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, capace di mettere sotto 4-1 il Lipsia, realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. Giallorossi rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo due anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta precampionato. Il Lugano 2-1 a Kloten con l'unica rete di Gebe. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dal Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in tre partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Schellefteå. Ciclismo, siamo al weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e due gran premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1:37 su Roglic.
1: E siamo alle previsioni del tempo, che oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A sud passaggio di velature, soprattutto al mattino. A nord nuvolosità variabile lungo le Alpi. Minime a sud sui 14 gradi, a nord in calo fino a 7, massime ovunque attorno ai 23. Il radiogiornale della notte termina qui. Grazie per averci seguiti e buona continuazione di ascolto con i nostri programmi.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: riff di chitarra di Larry Colton che ci ha portato al primo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: È l'una e questo, come detto, è il primo appuntamento informativo della notte. Ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in redazione fino a mattina. Canton Grigioni avrebbe urtato una barriera metallica a lato della carreggiata e il pullman con 48 turisti olandesi che ieri pomeriggio si è ribaltato fra Susche e Zernez in Bassa Engadina. Il numero dei morti e feriti non è ancora stato precisato dalle autorità. Il bus diretto al confine con l'Austria era partito dai Paesi Bassi con 48 passeggeri lunedì. Per i parenti, le ambasciate e i consolati è attiva una hotline, il numero della polizia grigionese, lo 081-256-5656. Frattanto il presidente della Confederazione Guy Parmelin in tarda serata si è detto sgomento per il grave incidente, questo lo ha scritto sulla piattaforma X, ha inoltre espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei deceduti. La strada dove l'autobus si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. Le operazioni di soccorso hanno impegnato un vasto dispositivo di uomini e mezzi giunti anche dalle valli circostanti. L'aumento temporaneo dell'IVA per finanziare le spese dell'esercito va ridotto dallo 0,5 allo 0,2%. La Commissione della Politica di Sicurezza degli Stati si allinea a quella delle finanze. Il dibattito si terrà durante la sessione parlamentare autunnale. Dall'estero, Canada e Ucraina hanno siglato una nuova alleanza per ampliare la collaborazione nel settore della produzione di droni. Il premier Mark Carney ha dichiarato che il patto permetterà di creare posti di lavoro in tutto il paese. Il governo di Ottawa, che continuerà a sostenere Kiev per una pace giusta e duratura, ha inoltre assicurato aiuti alla difesa aerea per missili intercettori. Dal 2022 il sostegno fornito ha raggiunto i 26 miliardi di dollari. È rientrata in emergenza l'aeroporto di Milano Malpensa, chiuso ieri verso le 17.30 per il principio di incendio su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono state provocate da una batteria, un power bank contenuto in un bagaglio a mano. Anche la pista dove l'apparecchio era in fase di rollaggio è stata riaperta e il traffico è ripreso regolarmente in tarda serata. Veniamo allo sport. Calcio in Champions League, si chiude la prima giornata, il Como si è imposto 4-1 sulla Lipsia, la Roma ha pareggiato 1-1 con il Fenerbahce, il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodø/Glimt, il Manchester United ha superato 4-0 il Sava. Disco su ghiaccio, il precampionato delle ticinesi si è chiuso con una doppia sconfitta al supplementare. Il Lugano ha perso 2-1 dal Kloten, l'Ambripiotta è stato battuto 3-2 dalla Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in tre partite per il Davos, che si è imposto 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta per il Ginevra, Servette 3-2 in Svezia dallo Skellefteå. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai venerdì 11 settembre 2026, nottata con possibili rovesci. La giornata sarà poi soleggiata in tutta la Svizzera. Lungo le Alpi nuvole, temperature minime stanotte e domattina presto 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 a nord, massime 23, isoterma di 0 gradi dai 3600 metri. Informazione sulla viabilità quando sono è la 1:04 per segnalarvi che la Galleria del San Gottardo è chiusa per lavori di manutenzioni questa notte. Invece, come detto nelle notizie, fino a nuovo avviso è chiusa la strada principale, la strada cantonale tra Samedan in direzione di Martina, viceversa tra Zernez e Susch è chiusa a causa dell'incidente accaduto nel pomeriggio scorso ad un autobus. È tutto per il momento, vi lascio alla replica di casa svizzera con i duo Pedrazzini Casati, noi ci risentiamo in diretta per le notizie, le prossime, quelle delle due. A voi una felice notte.

0: Rete 1.
1: E questa è la musica che vi accoglie all'interno di Casa Svizzera. Ben trovati, è sempre un grande piacere aprire la nostra porta, ma soprattutto farvi accomodare, un bel cafferino, raccontiamo delle storie, curiosità, tradizioni, cose molto svizzere, ça va sans dire, e lo facciamo in compagnia di Alice Pedrazzini. Ciao.
2: Buongiorno Fabri, una cosa è chiara, noi non ci svegliamo mai da soli, voi sicuramente.
1: La comune praticamente.
2: Sì, è quella cosa lì, un coinquilinaggio con chiunque si collega con Casa Svizzera, ma anche ovunque noi atterriamo con questo programma. Ci piace essere un po' dappertutto, ogni risveglio è diverso, ogni volta in un posto diverso. Ieri era sott'acqua, per esempio,
1: è vero.
2: Sul Ceresio, domani io lo so già, andremo su un altro lago, andremo in Valposchiavo, ma quello è domani, sarà un viaggio che riguarda domani. Oggi invece
1: ancora un altro lago in realtà, però in superficie, proprio sul che oserei definirla, no?
2: siamo lì Bellevue, la zona di Bellevue.
1: Zurigo.
2: È Zurigo, esatto, è un posto dove ci siamo già svegliati la stagione scorsa più volte, addirittura sempre con un profumo che non cambia mai da 44 anni.
1: Senti, abbrustolito, sento un po' di Bratwurst.
2: È quello, è quello lì. Ci siamo svegliati in un chiosco, Invis Riviera, zona Bellevue, l'abbiamo detto, un meraviglioso posto, quasi piedi nell'acqua, con una famiglia con la quale ci siamo veramente legati.
1: Sì.
2: E che, diciamo, una storia in breve la possiamo raccontare, una storia di un chiosco che è stato aperto nel 1982 da Gaetano Prati. Lì si vendono bratwurst, gelati, patatine fritte, bibite, insomma un piccolo menu che non è cambiato praticamente negli anni. I figli Gesualda e Claudio Prati hanno ripreso questa attività, ma diciamolo, Gaetano non ha mai mollato.
1: È sempre in zona, idolo, aiuta tantissimo lui, è vero.
2: E nel 2025 la città di Zurigo, quindi un anno fa, ha detto non vengono rispettate determinate regole che vanno rispettate oggi nel 2026, bisogna chiudere. E noi da lì, non solo noi, i giornali, ma anche loro si sono attivati, c'è stata una raccolta firme per dire no, ma è più di un chiosco, è un luogo dove ci si trova, non si può chiudere. Hanno lottato, è intervenuta anche la politica, tante attese, rilanci, insomma, a giugno doveva chiudere, noi ci eravamo sentiti lì, adesso è arrivato settembre, l'ultimo termine è settembre per la chiusura definitiva di questa realtà e noi non potevamo che tornare lì, Fabio.
1: Certo, per sentire quali sono gli umori, certo, di Gaetano Prati, ma soprattutto di sua figlia Gesualda. Ben trovata, è un grande piacere ritrovarti, come stai prima di tutto?
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Come stiamo? Va.
1: Mettiamola così, anche perché adesso veramente, insomma, proroghe non ce ne sono più, lo smantellamento ormai, purtroppo, mi viene da dire, è ufficiale. E quindi, ma magari hai voglia di raccontarci se c'è ancora qualche persona che è arrivata da quelle parti a dire ma non è possibile, ma cosa fate? E poi noi siamo curiosi anche di capire che cosa farai, per esempio, tu adesso, Gesualda e gli altri figli. Insomma, ci sono un bel po' di cose che purtroppo devono cambiare, ma a questo punto cambieranno.
3: Allora, giornalmente vengono persone che ci conoscono e ci chiedono ancora, ma siete sicuri che non c'è niente più da fare? Come vi possiamo aiutare? Purtroppo, è questa la verità, che non c'è più niente da fare. Noi giorno 30 di settembre alla sera chiuderemo le porte per sempre.
1: Urca. Fa male,
3: è un capitolo che sì, fa male,
2: è faticoso. Capisco che effettivamente anche chi ha nell'immaginario, se vi è capitato, sembra veramente quella piccola casetta di Up, non so se l'avete in mente. Ci dispiace anche vedere queste lacrime per chi ci guarda anche su RSI La 2. Stiamo condividendo un pezzo di storia. Il tuo papà era arrivato qui e lì siete nati e cresciuti. È la prima volta, tra l'altro, che ci colleghiamo con te e non sei all'interno di questo chiosco. Sta cambiando qualcosa?
3: No. Oggi purtroppo non ce l'ho fatta ad arrivare puntuale al chiosco perché ho accompagnato i miei figli all'asilo, per cui la strada non mi permetteva di essere alle 9 puntuale là al chiosco, per questo lo sto facendo di casa questo interview con voi.
2: Non ti preoccupare, siamo contenti che sei riuscita a collegarti. Noi lo ripetiamo, il motivo è che la struttura non rispetterebbe più le norme attuali e c'è un nuovo progetto per il bacino del lago, e quindi io stavo dicendo, è come una piccola casetta di app, per renderci conto, il cartone animato dove vedi i palazzoni attorno, e poi c'è questo piccolo
1: che resiste,
2: tipo
1: no?
2: Un funghetto,
1: un po' alla modernità,
2: esatto, era quello che era. Poi voi avete chiaramente rispettate a un certo punto quello che dice la città, ma come diceva Fabrizio, volevamo anche capire che estate è stata. Una delle tante estati, ma l'ultima, cosa avete fatto? Che ultime cose avete fatto anche per godervi quel posto? Che
1: fino in fondo, no? È vero, è vero.
3: No, quest'estate è stata fantastica perché c'è stato un caldo incredibile, ci ha aiutato pure. Vabbè, abbiamo sofferto anche perché là dentro, dietro il grill, ha fatto veramente caldo, però. È stata bella, è bella perché sapevamo che era l'ultima, a fin dei conti ci siamo goduti quest'estate, ci stiamo godendo gli ultimi giorni, e stanno arrivando veramente un sacco di gente che forse prima passava una volta ogni tanto, invece ora passa già più spesso per sostenerci, per darci anche l'ultimo saluto, diciamo.
2: Sì, sì.
3: Perché ancora non sappiamo la strada dove ci porterà.
2: Ecco, quindi
3: stiamo cercando un nuovo luogo, un nuovo posto dove riaprire.
2: Ah,
3: è molto
2: è
3: difficile.
2: Bello.
1: Ma questa però è una bellissima notizia, Gesualda. Si chiude un capitolo che, tra l'altro, come dicevi molto bene, ha portato un sacco di persone ad esservi vicine. 12.000 firme a Zurigo per voi. Questo vuol dire che comunque la storia continua, la storia deve continuare. Si chiude un capitolo enorme, no? Della famiglia in generale, con Gaetano, papà, che ha creato questa cosa praticamente dal nulla, ma ho capito che la vostra storia continuerà in quella che è fondamentalmente la ristorazione, lo stare in mezzo alle persone, perché mi sembra che sia un po' quella, quello che dicono gli inglesi, il core business della famiglia in generale.
3: Eh sì, perché io ci ho pensato di cambiare completamente lavoro, di andare forse in ufficio a lavorare. No, non è una cosa mia, mi sa, perché ho preso un po' troppo da papà la parlantina, diciamo. A me piace stare in mezzo alla gente, parlare con la gente, comunicare. Sono cresciuta, nata e cresciuta in mezzo alla gente. Andarmi a rinchiudere ora in ufficio, mi sa che non sarei io.
1: Ti capiamo. Gesualdo, tra l'altro, a questo punto però ti strappo anche una promessa, nel senso che quando partirà la nuova avventura, cioè noi vogliamo esserci, vogliamo ovviamente sapere come andrà, dove sarai, ci collegheremo, ti useremo ancora come antenna, perché comunque noi abbiamo preso a cuore già dall'anno scorso la vostra situazione, questa situazione storica, insomma, che comunque ha fatto la differenza per Zurigo e per la sua riviera sul Bellevue, e quindi noi vogliamo assolutamente essere ancora una volta parte della vostra storia.
3: Ma certo, quando sarà il momento giusto che abbiamo il nostro locale, ve lo farò sapere, e ci piacerebbe che non solo lo facciamo per radio, ma che ci venite un giorno anche a trovare.
1: È una promessa, lo giuro, ci saremo il giorno uno, ci saremo, ho deciso.
2: Grazie Gesualda di averci dedicato un pochino del tuo tempo e di averci anche dato questa notizia, che fin qui ogni volta che ti chiedevamo ma il dopo, dicevi non è il momento, piano piano state pensando al dopo, ed è già solo chiudere una parentesi e pensare di riaprirne un'altra porta con sé una certa energia, la stiamo sentendo, oltre chiaramente all'emozione, ma sentiamo un'altra energia bella. Grazie, grazie mille.
1: Grazie ancora,
2: Gesualda.
1: Un abbraccione anche a Gaetano e a Claudio.
2: E anche a tuo fratello.
1: Grazie.
3: Sarà fatto, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.
1: Insomma, un'esperienza che si chiude, si apre invece la scaletta musicale di Rete 1, lo facciamo qui a casa svizzera con una canzone ovviamente svizzera, apriamo sempre così. Lei è Caroline Chevin con Gotta Be More, ed è quello che auguriamo ovviamente a Gesualdo, alla sua famiglia, ancora di più.

0: Brava Caroline Chevin, direttamente dalla Svizzera, più precisamente da Lucerna. Ma attenzione, perché siamo stati a Zurigo, siamo stati a Lucerna, torniamo a casa nostra, siamo ancora nella Svizzera italiana. Abbiamo sentito parlare un attimo fa, anche con grande emozione, di quella che è una storia di famiglia, mi viene da dire, legata alla ristorazione. E dall'altra parte, proprio adesso, qui in studio con noi, abbiamo un'altra storia di famiglia, nel vero senso della parola, che ha a che fare con la ristorazione. E come, signore e signori, voglio presentarvi Wanda e Marinella Rivolzi. Ben trovate.
1: Grazie, buongiorno.
2: Grazie a voi.
1: Buongiorno.
0: Allora, avrete capito che sono sorelle. Sì. Alice, io te le voglio presentare, sì, per una serie di motivi. Il motivo numero uno è che in un certo qual modo mi sento anche io personalmente legato alla famiglia. Perché? Perché
3: strano, si autoinvita sempre in ogni storia, di famiglia, coppia, ormai è così, ci abituiamo.
0: Ma ti spiego, abbiamo sentito parlare prima della storia di Gaetano Prati, della sua famiglia, e in un certo qual modo anche io sono entrato un po' in punta di piedi nella loro famiglia. Perché proprio qua dietro a Comano nasce un po' una storia legata alla ristorazione con i vostri genitori, che posso dire erano strepitosi, stupendi. Ma avete voglia di raccontarmi un pochettino di che cosa sto parlando? Chi parte?
1: Posso partire io?
0: L'ho detto!
1: Allora, sì, era un'osteria qui in paese, a Comano, e ho sentito proprio l'emozione di Gesualda, molto, molto forte, perché anche noi poi, quando alla fine abbiamo deciso di passare ad un altro progetto che già era esistente, c'è sempre stato quel momentino di stacco molto, molto sentito, quindi sì.
3: Che cosa non possiamo capire noi che magari non l'abbiamo vissuta? Cos'è che c'è in queste chiusure, in queste fine di un locale, di un luogo?
1: C'è tanta vita fatta di conoscenze, di lavoro importante, a volte anche pesante, di belle conoscenze, amicizie poi anche. C'è tantissima roba, sì.
3: Questi occhi lucidi qui che cosa dicono? L'aiuta magari la sorella che ha anche gli occhi lucidi.
4: Siamo in crisi. Verità, gli occhi lucidi ci sono perché una persona di quella famiglia lì se n'è andata proprio neanche tanto tempo fa.
0: Sì,
4: e quindi ricordare questi 20 anni di vita insieme, diciamo, è molto emozionante ancora oggi, con tutto che io sono riuscita a rientrare all'Osteria del Centro, che dove c'è Piero, meraviglioso.
0: Oh, certo che salutiamo.
4: Esatto. E invece Wanda ancora non c'è riuscita a rientrare dopo 17 anni.
0: Sì, perché tu entravi, c'era un papà, mamma, e la Wanda che era in cucina, capito? E la mamma che raccontava tutto quello che la Wanda faceva. Era bellissimo.
4: Sì.
0: Era bellissimo. Capisco questa cosa, però è vero anche che è finita in ottime mani.
1: Certo.
0: Quindi siamo contenti anche di questo.
4: Assolutamente.
3: E anche voi vi siete ricreate un'altra realtà di cui vogliamo parlare, perché forse, diciamolo, quando si chiude una porta, lo dicevamo prima, una parentesi, ci si lancia verso un'altra. Che cosa avete pensato dopo che avete chiuso quella porta lì? Che ci sarebbe stato ancora qualcosa, come in questo caso Gesualda? Ce l'avevate già in mente, oppure è arrivata strada facendo e c'è stata una pausa dopo l'Osteria del Centro?
4: Era già presente, perché l'osteria è stata chiusa, l'abbiamo ceduta nel 2012, invece Fior di Gusto è nato nel 2009, ed era, diciamo, un'alternativa che particolarmente io suggerivo a Wanda per cambiare un pochino lo stile di vita, no? Perché lavorare nella ristorazione, chi lo fa capisce cosa vuol dire, è una mazzata tremenda. Poi il nostro progetto, proprio già da allora, prevedeva anche la coltivazione noi stessi delle verdure che portavamo e che portiamo tuttora sul tavolo per i nostri ospiti, e quindi era veramente pesante. Poi comunque i genitori avevano raggiunto anche un'età super pensionata e quindi nel 2009 abbiamo concretizzato questo nuovo progetto, e che si è evoluto poi nel corso degli anni.
0: Beh, certo, poi sì, da lì è arrivato Teste di Rapa, dopo parleremo un pochettino di tutto e soprattutto di quello che succederà tra pochissimo. È vero che tutto, anche per quanto vi riguarda, l'hai detto, ancora adesso avete a che fare con l'orto, con tutto quello che è una produzione veramente nostrana e a chilometro quasi meno di zero. Però è vero che tutto è cominciato quando eravate piccole.

0: ci occupavamo anche di loro, dei conigli, quindi il nostro radicamento con la terra è veramente molto forte,
1: Bisogna dire che era castrate, non
0: persistente.
1: è che
0: Sì,
1: fosse.
2: Ecco, tra l'altro, la cosa incredibile è che dove c'era quell'orto lì, adesso a due passi c'è Fior di Gusto.
0: C'è a fior di gusto,
1: Sì.
0: sì.
1: Sì. Allora, forse per chi ascolta dice, beh, è interessante ascoltare Casa Svizzera oggi perché c'è una storia, ci sono delle storie.
2: Emozioni, anche tante.
1: Emozioni, c'è tanto. Ci sono due sorelle che sono veramente felice di avere qua perché avendo avuto la fortuna di chiacchierare anche con voi prima, non vedo l'ora che continui questa trasmissione. Ma forse va detto anche data anche un'altra informazione, una frase che voi avete detto prima: non deve restare indietro niente. E questo è il motivo, un altro motivo per cui noi vi volevamo qui in questo giorno, perché oggi siamo il 10 di settembre, ma dal 12 al 20 in Svizzera si tiene la prima settimana nazionale contro lo spreco alimentare.
0: Sì.
1: Noi siamo un paese che spreca tanto, ma tanto. Prima parlavamo con Fabrizio.
2: Sì, tra l'altro proprio noi siamo andati a fare la spesa, ecco. Abbiamo portato sacchi belli pieni, tre addirittura.
1: Tre sacchi. Uno lo vedo, Fabri.
2: Sì, è lì davanti.
1: L'altro è lì.
2: Sì, esatto. E l'altro dov'è?
1: E il terzo non c'è più.
2: Come non c'è più?
1: Perché
2: lo
1: uno su tre lo buttiamo via. Non arriva nel nostro piatto. Questo è quello che succede in Svizzera.
2: Sembra incredibile.
1: E quindi noi che siamo uno di quei paesi che, beh, diciamo, magari ognuno dice, ma no, ma io sto attento. No, un terzo di questo va assolutamente nel cestino. Questa montagna, alla fine, di terzi sacchi, la misuriamo in 2,8 milioni di tonnellate di cibo all'anno.
2: Pazzesco.
1: Quanto pesa una montagna così? Pesa mezzo milione di elefanti, giusto per renderci conto di cosa buttiamo via, più di 5 tonnellate ogni minuto. Quindi io penso, se adesso noi ci ascoltiamo una canzone,
2: sì?
1: Io penso che perdiamo 20 elefanti di cibo. Lo facciamo, ci pensiamo un secondo,
2: sì.
1: E poi cerchiamo di capire anche che cosa succederà questo fine settimana, per riflettere e per capire come loro non buttano via niente. Potremmo provare i loro piatti.
2: Vero, ma pensa come la prenderà Eros Ramazzotti dopo quello che l'hai detto. Comunque, c'è fuoco nel fuoco. Intanto prendiamoci anche un attimo per pensare a quante cose buttiamo via.
1: No, penserà anche lui.
2: I miei avvocati sono già attivati.

0: Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco, e torniamo all'interno di casa svizzera. Lo facciamo raccontandovi di un progetto che davvero finalmente vede la luce domenica 13 settembre dalle 10 alle 17 al capannone delle feste di Pregassona. Arriva il primo banchetto Food Safe del Ticino, che è tra l'altro inserito in quella che è una terza edizione del Salvacibo Festival. Adesso arriviamo a spiegare nel dettaglio un pochettino come funziona. Da una parte ci sarà Wanda ai fornelli, ma non è da sola, ci sarà anche Vieri del Bianco, quello che è stato il cuoco, lo chef delle Bucce di Gandria. Ma soprattutto, Marinella, parliamo di quello che succederà, che cos'è il festival, ma soprattutto che cos'è il banchetto.
1: Allora, il terzo Salvacibo Festival oramai è rodato, è un grosso evento per sensibilizzare contro lo spreco alimentare e nasce proprio da una bella intesa tra il Dipartimento del Territorio e AXI, l'Associazione delle Consumatrici e Consumatori. Tra l'altro salutiamo anche Antonella che ci sta ascoltando. Diciamo che noi nelle scorse edizioni abbiamo partecipato come col progetto Teste di Rapa, portando diciamo quello che era l'aperitivo Food Safe, occupandoci ormai da 6 anni di recupero di cibo biologico tra virgolette scartato.
0: Facciamo degli esempi, cosa vuol dire?
1: Cosa vuol dire? Vuol dire eccedenza di produzione, surplus sul campo, vuol dire fuori conformità estetica, fuori calibro.
0: Non si butta via niente.
1: No,
0: questa
1: dal nostro
0: è la base.
1: Punto di vista proprio non si butta via niente, in verità viene buttato proprio tanto. E quest'anno abbiamo proposto ad Antonelli, al Dipartimento del Territorio, di realizzare insieme il primo banchetto Food Safe, che è un evento che in Svizzera Oltralpe, in Svizzera tedesca e francese, oramai è qualcosa che viene praticato da oltre 10 anni. In Ticino ancora non si era visto e noi abbiamo detto buttiamoci e lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme a loro e lo facciamo insieme a Slow Food Ticino, lo facciamo con Climate Café Ticino e lo facciamo con l'associazione Amélie e la commissione di Pregassona, di quartiere di Pregassona.
2: Chi verrà potrà provare quella che Fabrizio mi diceva: guarda che tu devi capire che c'è una cucina vandalica. Wanda, proveremo la cucina vandalica. In cosa consiste? Mi diceva: fatelo dire da lei. Allora adesso siamo qua e te lo chiedo.
3: Beh, allora sì, in questo caso abbiamo giocato con quello che abbiamo salvato e il menù vero e proprio è stato stabilito definitivamente ieri sera. Il cuoco che c'è con me è Vieri, come hai detto tu prima. Siamo entrambi cuochi dell'alleanza dei cuochi di Slow Food, quindi ci tengo a dirlo. Consiste di un aperitivo e poi di un piatto principale.
2: Ma
3: se volete ve lo posso svelare un pochettino.
0: Dai, siamo curiosi.
2: Cosa ci dobbiamo immaginare? Delle radici all'interno?
3: In realtà no, c'è la presenza anche mica male del pomodoro. Prima parlavamo di un ciclo finale. Posso spiegarvi che il pomodoro è presente in tre piatti.
2: Okay. In che forma? Allora, per capire, non si butta
3: tutta,
2: via niente.
3: Tutta la sua forma. Abbiamo fatto la passata in anticipo, perché comunque i pomodori quest'anno sono maturati veramente molto in anticipo, ce
0: caldo,
3: n'erano parecchi.
0: Certo.
3: E con tutto quello che è rimasto come scarto, perché io la passo ovviamente, faremo il pesto di pomodoro, pomodoro con dei pomodori secchi, anche loro scartati, perché durante l'essiccazione sono rientrate anche delle foglie, dei pezzettini di rametto e quindi non potevano più essere venduti nei supermercati.
2: Perché le foglie hanno un odore particolarmente intenso,
3: ma
2: le buttiamo via.
3: Sì, ma alla fine
1: si tratta di presenze microscopiche.
0: Quasi. Sì, non te ne accorgi neanche, peccato.
3: Sì,
0: no?
3: Sì. E questo diciamo che è il ciclo del pomodoro. Poi ci sono altri ingredienti, tipo il riso che abbiamo salvato. È un riso che è stato pulito dopo che era stato pulito del riso nero e alla vista si presenta un po' grigiastro. Tu lo sciacqui, lo cuoci ed è un riso bianco favoloso.
0: Buonissimo,
3: tra l'altro.
0: Certo,
3: buonissimo,
0: solamente che non è nero come siamo abituati a vederlo negli scaffali dei supermercati.
3: Sì, questo era dato appunto, questa patina grigia era data appunto dal riso nero che era stato pulito in precedenza. Quindi ecco, ci sono degli ingredienti che stanno giungendo alla scadenza. Che però sono perfetti. Abbiamo usato anche, per esempio, adesso. È un po' difficile ricordarmi tutto.
2: Ma è giusto, ci sono le ricette, quindi è giusto che qui il tuo foglio
3: sono arrivate delle pesche bellissime, ma leggermente ammaccate. Le abbiamo dovute lavorare subito, le abbiamo acidificate e queste saranno una parte di uno stuzzichino dell'aperitivo.
0: Ecco. Mi stai stuzzicando?
3: Sto stuzzicando.
0: Già subito quest'ora.
2: E cosa non può mancare? Io ho capito che nella cucina vandalica c'è quello che passa in quel momento, sì, e quello che sta per scadere o quello che c'è da valorizzare, che non deve andare nel cestino, uno dei tre sacchetti. Ti concentri sul terzo sacchetto.
3: Sì.
2: Ma cosa non può mancare nella tua cucina?
3: Non può mancare, appunto, come dici tu, la valorizzazione finale, dandogli un aspetto anche molto bello, molto, molto invogliante, e il fatto di usare tutto, quindi tanta fantasia.
2: Non c'è un ingrediente su tutti che deve esserci?
1: La buccia di limone.
2: Ah,
3: sì.
1: La mette proprio veramente
3: dappertutto. Però qui non è prevista, perché non sono arrivati.
1: Esatto.
3: Quindi con grande rammarico il limone non ci sarà. Mi spiace.
0: No!
3: Che ci vuoi fare?
2: Però è l'ingrediente della flessibilità. Io aggiungo solo una cosa. Di solito quando si parla di cucina sento di non poter aggiungere nulla, ma qui riconosco, io so, cioè lo sappiamo tutti forse, che riconosci un grande chef, una grande chef, quando è in grado di aprire il frigo e capire quello che c'è dentro e valorizzarlo, perché seguire le ricette anche non io ma altre persone riescono.
0: Sì.
2: Chi apre il frigo e capisce, fa un buon piatto pure bello come ce lo descrive, è lì.
0: E lì è il talento, c'è la genialità, c'è tutto. Tra l'altro, nel caso in cui andaste a fare un giro sull'Instagram di Affari di Gusto Bistrò, troverete anche tutto quello che ha a che fare proprio con menù aperitivo, tutto bio ovviamente, e anche a quel momento in cui cercavate qualcuno che potesse venire a darvi una mano,
3: certo,
0: perché poi ci sono un sacco di volontari ed è una cosa,
3: sì,
0: che ha creato una rete ancora più bella, e secondo me questa cosa vi crea ancora più gioia, no?
1: Sì, sì, quando stavamo proprio progettando l'evento ci siamo detti ma noi non basteremo mai,
0: eh,
1: e quindi in una serata è uscito un post di Instagram per appellarci a mani volontarie, e ne sono arrivate veramente tantissime. Già per la cucina in un attimo avevamo 15 persone che si sono annunciate e che le abbiamo reclutate immediatamente, saranno imbrigate insieme a Wanda e Vieri e poi ce ne sono ancora tantissime altre che si sono annunciate per il servizio, ma anche per l'allestimento, per fare tante cose, insomma.
0: Ma che bella,
1: e noi siamo
0: cosa,
1: grati, proprio grati a questa comunità antispreco.
0: Cioè, tra l'altro mi viene anche da dire, prima di andare a un prossimo brano, che Capannone di Pregassona è grande.
3: È grande, sì.
0: E la domanda è: c'è ancora posto? Bisogna iscriversi? Come funziona il tutto?
3: No, non bisogna iscriversi,
0: sì,
3: nel senso, chi vuole partecipare, noi speriamo in tanti.
0: Eh beh, certo.
1: Noi ne aspettiamo 300.
3: Noi ne aspettiamo 300.
0: Beh, sono tanti,
3: sì, l'abbiamo valutato.
0: Sì, più o meno potrebbe
3: essere.
0: Beh,
3: calcola che nella Svizzera interna arrivano ad essere anche migliaia di persone, quindi. Però, nel senso, come prima volta in Ticino, noi ci lasceremo sorprendere.
0: Cioè, quindi una persona può tranquillamente,
3: sì,
0: tra le 10 e le 17,
3: certo,
0: arrivare tranquillamente per piazzarsi.
3: Sì, è un luogo,
0: sì,
3: anche ben per i mezzi pubblici,
0: comodo,
3: sì,
0: certo,
3: quindi non c'è problema. Per
0: è vero,
3: andarci.
0: È vero, è vero.
3: Sì.
0: Andiamo con un po' di musicali, cosa dici?
2: Ma io dico
0: ti
2: di
0: piace,
2: sì,
0: l'idea,
2: dico
0: molto
2: di
0: bene.
2: Sì. Poi dopo parliamo di qualcos'altro.
0: My body isn't ready. Il mio invece sì, sono già pronto a mangiare, caro il mio sombr.

0: Lo ricordiamo ancora una volta, domenica 13 settembre dalle 10 alle 17 al capannone di Pregassona arriva il primo banchetto Food Save del Ticino. Ovviamente vi aspettiamo in tanti, perché sarà bello vivere un'esperienza di questo tipo insieme sicuramente alle due sorelle, a Marinella e a Wanda, che sarà direttamente in cucina, ma soprattutto vivere un'esperienza che parte da lontano, mi viene da dire, per voi con Teste di Rapa per esempio. Che cos'è Teste di Rapa alla fine?
1: Teste di Rapa è un progetto non getto, è un progetto che è nato nel 2021, uh-huh. Anzi ancora già sul 2020, in piena pandemia, ed è, diciamo, un progetto che è nato per dare proprio espressione ad uno dei nostri principali valori, che è proprio lo zero spreco, e che nasce in verità proprio nel 1976, quando appunto la nonna ci faceva lavorare nel suo orto. E noi diciamo sempre che solamente chi veramente ha provato a coltivare qualche cosa capisce cosa significa, diciamo, la fatica, le risorse, no? Che bisogna mettere, anche, diciamo, l'investimento di emozioni che si mettono lì dentro, in quel lavoro lì.
2: È bello che dice emozioni, sai, già si usa il termine fatica.
1: Sì, anche tanta fatica, anche tanto mal di schiena,
0: quella.
1: Sicuramente. Però quando nasce il primo ravanello, che è proprio il primo vegetale della bella stagione, che è marzo-aprile, ecco, quando nasce il primo ravanello ti rendi conto che la vita è una roba meravigliosa e che non bisogna proprio sprecarla. E per noi nasce proprio lì, da quella fatica lì, da quell'emozione lì. E Teste di Rapa era appunto il 2020-2021, ci ha contattato Stefano Cattori di Linea Bioverde, che è diventato oggi il nostro partner principale di questo progetto, e dice: ho circa 60 kg di broccoli nel magazzino, veramente non so come fare, era tutto chiuso. Noi lavoravamo con il takeaway, naturalmente, come tanti altri,
2: del COVID,
1: sì, esatto, certo. E abbiamo detto ok, li prendiamo, e ci siamo resi conto di cosa significa trasformare 60 kg di broccoli. E li abbiamo portati all'orto, e abbiamo iniziato a pulirli lì, e abbiamo detto ok, però sul compostaggio diciamo che ci va solamente un centimetro di gambo, tutto il resto viene utilizzato. Ed è nata la prima produzione di conserve e Testi di Rapa, li abbiamo ridotti a pickles, a sottaceti. E da lì è nata proprio la brillante idea. Abbiamo detto, per non soccombere, c'era molta incertezza in quel momento,
0: ce lo ricordiamo,
1: per non soccombere, forse questa è una maniera bella e buona per onorare veramente il raccolto. E da lì, con Stefano, con Renzo Cattori, abbiamo iniziato proprio a recuperare quelle che erano le eccedenze di campo, quelle che erano i vegetali fuori conformità estetica, e sono nate tante cose. Poi
0: da lì è partito
1: un po'
0: tutto, mi viene, sì, da dire, poi è arrivato, esatto, anche un libro, insomma, sì, tante situazioni e soluzioni, perché quello sono, che davvero vi fanno onore e orgoglio. E quindi, se avete voglia di vivere questa esperienza, sapete benissimo dove andare.
2: Sabato volete dire ancora, dare un appuntamento, qualcosa di...
3: Allora, la festa vera e propria è domenica. Dalle 10 in avanti ci sarà un momento anche di aperitivo, dalle 11 alle 12, poi dalle 12 alle 14 il pranzo vero e proprio,
1: che sarà offerto, che sarà offerto. Gratuito. Benvenute tutte le famiglie, benvenute anche le offerte spontanee, perché il valore del cibo è valore del cibo, niente è gratuito.
0: Eh beh, sicuro, poi nella settimana dello spreco ancora di più, è una consapevolezza in più che sicuramente arriva. Allora, state ancora qua con noi, ma più che altro perché arriva un momento che noi definiamo quello del ping pong.
2: È quello del ping pong,
0: prima,
2: sì,
0: di salutarci, poi sì, siamo già arrivati fra di
2: sì,
0: alla fine.
2: Per chiudere, giusto, mi è piaciuto tantissimo quando avete detto onorare il cibo. È bello non mettere la parola non davanti, quindi io smetterò di dire non sprechiamo, io dirò onoriamo il cibo, perché passa più in fretta il messaggio e mi rimane qualcosa di più positivo, me lo tengo così.
0: Posso dirti che come lo onoro io?
2: Onoriamo la Svizzera con il ping pong, è il momento, sì, delle notizie più curiose che abbiamo scovato nel nostro paese. Ti ho visto particolarmente soddisfatto, ma vorrei partire io, perché
0: libera.
2: Allora,
0: libera.
2: È il momento dei funghi,
0: sì.
2: Chi sta andando magari li ha trovati, magari no. Mi sto rendendo conto che sicuramente questa pioggia aiuta, ma adesso c'è chi ne ha trovati tantissimi e chi no.
0: Tu invece?
2: Pochi.
0: Sei un po' gelosa.
2: Io sono molto amica di Alex e Morris in questo momento, grandi. Così su due piedi, perché nei boschi sopra Ascona hanno trovato un fungo, un signor porcino,
0: okay.
2: 2,7 kg.
0: Sei seria?
2: Cioè tu pensa, tre bottiglie d'acqua.
0: Sei piene
2: da un litro, sì. Quello hanno trovato.
0: Mamma mia.
2: Loro sono dei grandi cercatori, vanno ogni fine settimana, chi cerca trova. Infatti il verbo non è trovare, vado a trovare funghi, vado a cercarli. Loro ne hanno trovato uno gigante, non così gigante come quello che hanno trovato in Appenzello Esterno, una vescia gigante. Siamo andati a guardare cos'era quando abbiamo letto la notizia. 2 chili in questo caso, un fungo commestibile bianco enorme.
0: Non so se mega pallone bianco.
2: L'hai già cucinato, Wanda?
3: No. Però li vedo adesso nei prati, ce ne piccoletti.
2: Ecco, 2 chili.
1: Anche da noi all'orto.
3: Anche all'orto, sì.
2: E sapevate che erano commestibili?
3: Sì, certo.
2: Lo sanno, io
0: no. Tu hai fatto programma sui funghi in televisione. Malissimo.
2: Disastro, però bella, eh?
0: Molto
2: bella. Grandi funghi.
0: Sì, ti salvo però con un'altra notizia che sinceramente ho scoperto purtroppo un po' in ritardo in realtà, perché il weekend appena passato è stato un weekend importante per quello che era il Festival Internazionale dei Cammelli di Oberglad. Sì, allora, te lo giuro. Allora, parliamo del signor Ben Salem, che alleva cammelli nel Canton Zurigo. Allora, quest'ultimo festival, dal 4 al 6 di settembre, andate a guardare, sono arrivati ospiti da un po' tutto il mondo, ma soprattutto hanno fatto dei resumé televisivi dalla Tunisia, dall'Arabia, e devo dirvi la verità che sembra quasi incredibile, ma i cammelli possono vivere in Svizzera. Tra l'altro, quelli originari delle zone fredde dell'Asia centrale sono abituati a ben più freddo rispetto a noi, quindi se volete potete andare a fare un giro dal signor Ben Salem e farvi un giro anche sui
2: cammelli. Ma i cammelli sono arrivati dall'estero?
0: Sono svizzeri.
2: Nascono e crescono qua.
0: Sì, beh, chiaro, i primi saranno arrivati ovviamente dall'estero, però gli altri sono proprio svizzeri. Ben Salem.
2: Io direi un risveglio
0: latte
2: con lui.
0: Latte di cammello, lui fa quello. Sì.
2: Un risveglio con lui ci sta.
0: Non è male, anche secondo me.
2: E dove hai detto che è?
0: Oberglatt, Canton Zurigo.
2: Canto Zurigo, sì. Io vi riporto qua a sud delle Alpi perché ieri è successa una cosa molto svizzera. Un semaforo ha deciso che per 40 minuti era rosso. Fate segno di sì, l'avete sentita?
1: Sì.
2: Eravate lì?
1: No.
0: Eravate a Carabietta.
2: Carabietta, sulla strada cantonale, un semaforo è rimasto rosso per mezz'ora, fino a 40 minuti. Tutti fermi, anche i bus.
0: Sì.
2: Tutto. Ui. Finché a un certo punto è intervenuta la polizia. E qua è molto. Beh, siamo noi. Aspettiamo.
0: Non partire.
2: Non partiamo, aspettiamo che l'autorità competente intervenga. Sì. E io l'ho letta e mi ha fatto sorridere.
0: Tu, sincera, di tuo l'avresti fatto? O saresti
2: io
0: passata?
2: Io non riesco a aspettare. Avrei girato e sarei andata. No, non sarei. Non oso passare con l'orso,
0: sì,
2: giustamente.
0: Però
2: non
0: si tornata fa indietro.
2: Ah no, io non ce la farei. Non
0: lo,
2: ce la
0: lo farei anche.
2: Devo capire
0: io
2: il senso delle cose. Però qua gente molto paziente, anche chi era sull'autobus linea 433.
0: Sono totalmente d'accordo con te. Per quanto ci riguarda invece abbiamo concluso. Ma non lo so chi ha vinto questa notizia. Abbiamo dei giudici?
1: L'ultima.
3: A me quella dei cammelli.
0: Brava. Quindi 1-1.
2: Palla al centro domani.
0: Esattamente. Andiamo con la sigla e poi arriva anche Beyoncé con Single Ladies per darvi appuntamento, come detto, esattamente a domani.
2: Grazie, sì, Benji.
0: Ciao, grande.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Woman nelle Cherry da brividi. Un brano come quello precedente, Cercami di Renato Zero, che sono di fatto e di diritto nella storia della musica. Woman nelle Cherry ci ha portato al secondo appuntamento informativo.
1: Rete 1.
0: Le notizie delle due in studio Fabio. Degli Antoni, Canton Grigioni, avrebbe urtato una barriera metallica a lato della carreggiata il pullman con 48 turisti olandesi che ieri pomeriggio si è ribaltato fra Susce e Zernez in Bassa Engadina. Il numero di morti e feriti non è ancora stato precisato dalle autorità. Il bus diretto al confine con l'Austria era partito lunedì dai Paesi Bassi. Per i parenti, le ambasciate e i consolati attiva una hotline in numero della polizia grigionese, lo 081-256-5656. Frattanto il presidente della Confederazione Guy Palmer in serata si è detto sgomento per il grave incidente, questo lo ha scritto sulla piattaforma X, ha inoltre espresso le condoglianze alle famiglie dei deceduti, ha ringraziato i numerosi soccorritori per il loro intervento. Le autorità svizzere competenti garantiranno lo svolgimento di un'indagine approfondita, ha sottolineato. La strada dove il torpedone si è rovesciato su un fianco in un prato vicino a un cantiere è stata chiusa fino a nuovo avviso. La compagnia di autobus olandese coinvolta, la OAD, ha scritto sul proprio sito web di essere profondamente scossa dal tragico incidente, porgendo le condoglianze ai familiari coinvolti. Il Gran Consiglio Vallesano ha incaricato il Consiglio di Stato di elaborare un piano d'azione cantonale per contenere i costi sanitari e ridurre i premi dell'assicurazione malattia. La mozione, presentata dall'UDC del Vallese Romando, ha ottenuto un ampio sostegno. All'inizio di quest'anno i premi erano aumentati del 5,9% a fronte di una media svizzera del 4,4%. Parliamo adesso un po' di aviazione con diversi problemi. Il primo sulla pista principale dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, bloccata da giovedì sera per l'arresto di un aereo in fase di decollo. La situazione sta causando la cancellazione di diversi voli. È invece rientrata l'emergenza all'aeroporto di Milano-Malpensa, chiuso ieri verso le 17.30 per il principio di incendio su un velivolo EasyJet in partenza per Praga con 146 passeggeri. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre scendevano dagli scivoli di sicurezza. Le fiamme sono state provocate da una batteria, un powerbank contenuto in un bagaglio a mano. Anche la pista dove l'apparecchio era in fase di rollaggio è stata riaperta e il traffico ripreso regolarmente in tarda serata. Infine bloccati invece a Praga per la cancellazione del volo di rientro a Roma a pochi minuti dalla partenza e attesa fino a 3-4 giorni è quanto accaduto ai passeggeri di un volo Ryanair Praga-Roma previsto alle 20:05 di ieri. Per ora la compagnia low cost non ha reso noti i motivi della cancellazione del volo né ha fornito assistenza. Dalle tensioni in Medio Oriente, gli attacchi aerei americani contro i militanti Houthi dello Yemen dalla fine del 2023 alla metà dell'anno scorso hanno ucciso 213 civili, secondo il rapporto pubblicato dal Cost of War Project della Brown University, la maggior parte nel secondo mandato del presidente Trump, mentre la sua amministrazione ha cominciato a combattere il gruppo yemenita sostenuto dall'Iran. Questo lo ha riferito New York Times. Eccoci adesso al tempo di oggi, venerdì 11 settembre, nottata con possibili rovesci. La giornata sarà poi soleggiata in tutta la Svizzera, lungo le Alpi nuvole, temperature minime 14 gradi al sud, tra i 7 e gli 11 a nord, e le massime che si aggireranno